0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Radio DJ.
12: Una nazione.
11: Una stagione.
12: Anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: DJ Summer Night.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Radio DJ.
3: Una nazione.
2: Una stagione.
3: Anche d'estate.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Torniamo alle travisate. Ci hai promesso gli Aerosmith. Con che cosa?
2: Amazing.
1: Amazing.
2: Amazing. Max e Barbara Giorgi, segnalatori.
1: Okay. Aerosmith. Sono i nostri Colombre e Maria Antonietta.
3: Sì, sì, sì. È tutto e per tutto.
2: Aerosmith, dice Luciano Cianosa. E qui i grafici parlano chiaro. Nel Cilento le vendite sono in flessione. Ah. Ma che dico flessione? Uno profondo.
1: No.
2: E come sapete, il Cilento è come il Michigan, lo swing state che ci può predire tutti i futuri successi. E invece, guardate qui, tra Agropoli, Castellabate e Camerota, solo 6 copie vendute di Toys in the Attic negli ultimi 24.
1: Non è possibile.
2: No. Signori, converrete un bagno di sangue. Per questo ho pensato che vi vestirete da Carnuluvar, il pupazzone simbolo del martedì grasso cilentano. Mi rifiuto, dice Carnuluvar.
3: Carnuluvar.
2: Mi rifiuto, dice Joe Perry, chitarrista. Vuoi forse che dica che sei uso a praticare la falsa fatturazione, generando crediti IVA inesistenti e sottraendo risorse alla collettività?
1: Bravo.
2: Si porti il costume di paglia e cenci, naturalmente. Lucia, dice Steven Tyler, ma tu sei sicuro di sta cosa?
3: Certo,
2: perché? E Tyler saggiamente risponde, è un po' una follia, qualcuno dirà di no.

0: Qualcuno di Randy No.
1: Qualcuno di Randy No.
2: Uno che se è tanto tempo che non lo facciamo.
1: È tanto tempo. Max, perché lei non sa sta storia.
3: No, ce l'hai pure chiesto e ti abbiamo detto no. Ma il gruppo,
1: ma l'hai messo qua. No, in coro te l'abbiamo detto.
3: L'ha messo qua. Non si capisce niente.
2: Max e Barbara Giorgi, Lamb of God, omertà.
1: Lo sapevo che erano
2: proprio. Randy Blight dei Lamb of God, stanco della vita da heavy metal star, ha deciso di mollare tutto e aprire una ditta di scarponi di sci nei Caraibi. Gli affari non vanno male perché i locali usano gli scarponi per pescare il polpo barbuto che si mette dentro.
3: Sempre piaciuto tra l'altro il polpo barbuto.
2: E così Blight ha brevettato l'idea, adesso fa i big money. Il problema è che ha lasciato moglie e 5 figli nella totale indigenza. Ma fosse solo quello. Gli uomini di Mimmo Smanicato gli stanno dando la caccia da 2 anni. Ma alla fine Blight è un sentimentale. Gli mancano gli sti amici.
1: Certo.
2: Quindi una sera, durante uno dei tramonti caraibici, dalle tonalità che spaziano bellissimo. Dall'arancione intenso al rosso al rosa al viola, mentre sta sorseggiando un bianco sarti.
3: Amaro vigoroso.
2: Sente nostalgia dell'amico e fa a Smanicato la telefonata che gli costerà la vita.
1: La vita.
2: Quando quello risponde, lui tutto felice dice: che fai bello, sto qua alle Barbados.
3: Però un po' fa
1: ridere.
3: Un po' fa ridere.
1: Mi rode dirlo.
3: L'idea che loro parlino sempre io,
1: sempre così.
3: Allora dammi la lista della spesa. Venti fricio, riso, basmati, che altro? Okay.
2: E poi Oscar Baccalini e chiudiamo. Oh. Michael Jackson, They Don't Care About Us.
3: Che pezzo. E con questa il mitico Michael torna in vetta al più travisato.
2: Più travisato di
1: tutti i tempi.
2: Sì. Ezechiele e Sandra sono un po' preoccupati. Al crescendo Michael Jackson si sta comportando in modo mortificante. Fa il mimo, sul cubo.
1: Alla discoteca famosissima.
2: Fa l'imitazione di Celentano male. Racconta le barzellette male. Si ricorda il finale delle barzellette. Fa il robot.
1: Tutto di sì.
3: Sono tutte cose che faccio io.
1: Però nel privato.
2: Chiedi insistentemente al DJ canzoni di cui non ricorda il titolo.
3: Quella che fa quella con cui ha aperto il Tromedusa, quella cosa tipo caraibica.
2: Si muove scompostamente invadendo eccessivamente lo spazio altrui, cosa che peraltro effettivamente fa anche. Litiga col buttafuori, tutto sudato, con la cintura legata alla fronte, patta sbottonata, perso una scarpa e calza bucata.
1: Vabbè, ragazzi,
3: la debacle.
2: Ma che ti sei bevuto? Chiede Zecchiele a Giaco. 12 cianosini. Sì, sono amaro alla cicoria percolata e alcol etilico. Buono. Dai, adesso basta, dice Sandra. Usciamo che stai dando uno spettacolo di te
3: indegno.
2: Ma arraffando la bottiglia di cianosino, Jackson ha ancora tempo per dire: ho una bella sete, bevo un bel bicchiere e poi basta. Allora, tutti in coro.
3: No,
1: in coro.
3: Bevo un bel bicchiere,
1: poi basta.
3: E con questa l'abbiamo rovinata definitivamente. Faccela risentire, Lere, faccela risentire. Sì, bellissimo.
1: Poi sembra uno spot di quelli, sai, per pubblicità progresso.
3: Esatto.
1: Tutta la tavolata.
3: Vabbè, devo dire, veramente, veramente un gran finale. Bravo, bravi, ma bravissimi soprattutto i segnalatori.
2: Vero.
3: E bravissimi quelli che non segnalano, però, del metallo pesante.

0: Il volo del mattino.
1: Ma allora, ieri volevo condividere con voi questa cosa. Allora, ieri è stato l'altra sera, è stato un amico di mio figlio a dormire. Quando viene si svegliano alle 6, mettono la sveglia. Certo. Mi sveglio alle 6:15, uno era sotto la doccia. Così abbiamo dovuto giocare a uno.
2: No, scusa, i bambini sotto la doccia.
1: Mi sono svegliato e io.
2: Preadolescenti sotto la doccia alla mattina.
1: 10 anni, è piccolo. Comunque io ho detto: scusi, dov'è Gabriele? Sta facendo la doccia, era tutto bello, si faceva la doccia. E io ho detto, ci siamo messi a giocare a uno, figa, alle 7:05 della mattina. Uno, vabbè, sì, però vabbè. Ah, poi ieri sera, adesso voglio condividere questa cosa della famiglia. Ieri sera eravamo io con i miei figli, ho detto: ragazzi, adesso ormai ci avete una certa età, basta che ci mettiamo lì a guardare le serie. Adesso ci facciamo i film dove dicono qualcosa, iniziamo a parlare di libri, iniziamo a parlare di cose importanti. Così, e loro mi guardavano, così, oh, tu devi iniziare, adesso ti faccio io la lista dei libri. Adesso sono riuscito a dire: ti do dei soldi se li leggi. Vi do 20 euro ogni libro che leggete.
2: Sì, ma me lo devi

0: registrare.
1: Sì, sì, no,
0: cioè, scheda detto, di lettura.
1: Sì, ma non lo fanno su ChatGPT, ci metto 5 secondi. Comunque vabbè, niente. Sì. Gli ho detto, questa sera vi voglio far vedere un film che parla dell'importanza del, se tu hai, insegui la vita, i soldi, gli oggetti, così a un certo punto ti stai costruendo una gabbia. Quindi questa sera guardiamo Fight Club.
0: Ricordiamoci, 10
1: quasi 11 e quasi 13.
0: Ok.
1: No, ma poi i miei sono anche molto dolci come bambini.

0: che a un certo punto all'incontro di tumori, sì, malati terminali, sì, faceva, sì, però prima di morire di cancro, e gli fischia al microfono, chiedo, sì, scusa se c'è qualche bambino in ascolto, abbassate perché è una parolaccia, e nel film a un certo punto lei sale e dice, io comunque tutta... prima di morire vorrei essere scopata ancora, ho a casa anche dei dildo, così. E io sempre con i bambini ho detto forse ho sbagliato il film. Quando poi c'è stata la scena dove quello per terra nel basement del bar prende, sì, i cazzotti in faccia, si sente proprio il check. Mi sono voltato e ho detto, ragazzi,
1: anche il babbo può sbagliare,
0: avete sentito il dialogo del piumino, l'importante, dico, però questa roba qui vi dà un po' fastidio, e ho detto, un po' troppo violento. Niente, stasera ricominciamo dal vigile di Alberto Sordi. Non riconoscere i propri difetti. Il vigile, quello dove presenta il telefilm. Non l'avete mai visto quello di Alberto Sordi che c'ha i dentoni e deve fare, certo, il notiziario? Io detto, iniziamo da quello, cioè non riconoscere i propri difetti. Questo era per dire,
1: lasciali stare,
0: che ho sbagliato.
1: Ah, ecco.
0: E che adesso che non ho il volo del mattino, a qualcuno devo rompere i coglioni e mi attacco a loro, poverini. La mamma non lo verrà mai a sapere.
1: L'ho appena detto
0: in radio.
2: Sai cos'è un piumino?
3: Una trapunta.
2: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
3: Siamo consumatori.
2: Esatto. Siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.

0: DJ Chiama Italia.
1: Ho letto una statistica ieri che mi ha lasciato quantomeno perplesso, perché se tu pensi, ieri abbiamo detto degli argentini, no, che non sono molto amati dagli altri sudamericani, diciamo che gli argentini stanno all'America Latina come la Francia sta all'Europa.
2: Sono un po' più fighetti.
1: Un po' fighetti, vengono considerati un po' antipatici,
2: sì,
1: non ci riguarda, noi siamo al di sopra.
2: In realtà i meno indio dell'America Latina.
1: Sì, sono
2: no,
1: i più europei, ma forse è per questo che non stanno tanto
2: questo,
1: simpatici.
2: Eccetera,
1: no?
2: Eccetera.
1: Ci sono molti tedeschi in Argentina. Quello che i brasiliani invece noi li viviamo sempre come un popolo molto positivo, molto sereno.
3: Poi, l'esempio del vive e lascia vivere.
1: La canzone di prima, quella della pubblicità dei brasiliani che palleggiano, si intitolava Mas Que Nada, cioè meglio che niente. Uno che si sa accontentare. Negli ultimi 10-20 anni il traffico aereo è molto aumentato, le persone si spostano magari con un po' di difficoltà con varie compagnie, a volte anche magari low cost, a volte succede, è diventato un po' complicato spostarsi in aereo, adesso a parte gli scherzi, no? Cioè se ci avessero detto 50 anni fa che oggi sarebbe stato più difficile spostarsi che allora, li avremmo guardati in maniera come dire, un po' perplessa, invece per crisi economiche, crisi di guerre e altre robe, spostarsi in aereo è diventato complicato.
2: Ci sono i pro e i contro, ma è un discorso lungo, nel senso un tempo era una cosa esclusiva, adesso è una
1: è alla portata di tutti,
2: però te la fanno.
1: Però il rischio della rottura di palle è importante, no?
2: Ok. Tanto.
1: E allora ci sono quelli che sopportano in silenzio e quelli che invece si innervosiscono.
2: Sì.
1: E si innervosiscono talmente tanto, e arrivo al dunque, da fare causa alla compagnia aerea.
2: Sì, sì.
1: Il 98%, 98% ragazzi.
3: Quindi su 100 cause che arrivano.
1: Sì, 98%. Praticamente tutti tranne un'eccezione, che è a rotazione fra gli altri paesi, il 98% di quelli che fanno causa sono brasiliani.
2: Ma cosa mi stai dicendo?
1: Sono brasiliani.
2: Ma come Brasile? Allegria, Carnevale. Ma com'è possibile?
1: Tu pensa, non so, sei un ex calciatore, abiti in Brasile.
2: Abita a Roma. Io penso che tirato giù o sedio di fronte, io fila 9.
1: Cioè se tu sei in aereo e ti accorgi
2: che fai un posto in mezzo non vuoi
1: e ti accorgi che dietro c'è Paolo Roberto Falcao
2: e io penso che davanti Paolo Ferrara davanti e tirato giù il sedio Tardello di Frank sta diventando tedesco. Io penso che però, faccio causa, scritto vari.
1: È veramente strabiliante, cioè il percepito è la realtà. Il 98% delle cause, moltiplicate questa cifra per decine di migliaia, è appunto fatto da, intentato da passeggeri brasiliani.
2: Mentre parlavi.
1: Sono insofferenti, evidentemente.
2: Allora, mentre parlavi mi è venuto in mente un nome e un cognome a cui non avevo pensato prima.
1: Sì?
2: Secondo me l'avvocato che fa questo è il mago Nascimento.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: Have fun with
10: Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.
11: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Cattelan.
1: Dai, io lo so che adesso io te lo leggo e poi tu dici, eh no, però bisogna rispondere a questo perché è importante così. Però io non vorrei proprio neanche... Salve dottoressa, io le volevo chiedere in merito alla mia, a mia figlia di 4 anni. Le hanno regalato un proiettore Disney con le storie classiche di Disney, tipo Bambi dove viene uccisa la mamma e il Re Leone dove viene ucciso il padre. Lei poi mi fa delle domande, cosa devo dirle? Io non voglio neanche, non voglio neanche la risposta. Ma scusami, ti faccio io una domanda.
2: Sì.
1: Ma noi come abbiamo fatto a sopravvivere? Cioè come abbiamo fatto ad arrivare a 45 anni noi?
2: Allora io
1: e tutti
2: qui...
1: quelli prima di noi che avevano delle... Come abbiamo fatto a sopravvivere come genere umano?
2: No, io adoro tutto ma mi servono 3 minuti. Allora, colloquio recentissimo con un paziente.
1: Sì?
2: Che questa cosa me l'ha spiegata come nessuno potrebbe fare meglio. Quindi prendo in prestito proprio le sue parole. Contesto. Esordisce a colloquio dicendomi: il matrimonio del mio migliore amico salta. Doveva essere in capo a 2 settimane, non si sposano più perché lei ha dei dubbi, non sa più se lo ama, sono in forse. In realtà il mio paziente mi dice quello che realmente mi sconvolge è che il mio amico la sta aspettando, cioè lei gli ha chiesto tempo e sono ancora lì a decidere cosa ne sarà del loro futuro. Quando di fronte ad un matrimonio annullato stanno insieme da 10 anni queste due persone, forse il segnale è talmente forte che non c'è più tanto da dirsi, no? E a un certo punto mi dice: gliene parlo dottoressa, perché la cosa che mi fa più arrabbiare è che, constatando la situazione nella quale il mio amico si trova, io non posso più invidiarlo. Dico: ok, no, fermo, non sto capendo.
1: Ok.
2: Flashback: la storia di questo ragazzo è una storia di primogenito di una famiglia disfunzionale, molto faticosa nelle dinamiche, maltrattante in maniera esplicita, in modo reiterato nel corso della sua infanzia e anche della sua adolescenza, ragione per la quale oggi è in psicoterapia, mentre la famiglia dell'amico e in generale degli amici, si tratta di una persona di 28 anni,
1: sì.
2: Ok? Quindi gli attuali giovani adulti, sono figli di famiglie molto più contemporanee, quelle che spesso abbiamo raccontato, cioè molto dialoganti, molto emotive, di stampo molto materno, nelle quali è andato tutto bene.
1: Sì.
2: E il mio paziente mi dice: io li ho sempre invidiati per la storia che hanno avuto, diversa dalla mia, per la quale li ho visti protetti, tutelati, accuditi. Oggi si trova alle soglie dei 30 anni. A non saper vivere, a non saper stare in relazione, a non saper capire quando si tratta di andarsene via, proteggendosi e mantenendo la propria dignità e volendo per sé qualcosa di più di una persona che non sa più se sposarti dopo 10 anni. E caspita, mi trovo a dover ringraziare i miei genitori per le frustrazioni e per le fatiche che mi hanno offerto nel corso della loro vita, non intenzionalmente, perché al contrario scopro che i miei amici poi non sono attenti. Sì. Alla vita hanno una forma di inettitudine per la quale io non credevo di dover prima o poi dire che a me fosse andata meglio.
1: Io,
2: rispondo così, cioè tu mi chiedi come abbiamo fatto noi. Ale, abbiamo fatto che in effetti non siamo stati iperprotetti come capita a tanti figli contemporanei, ed è tutto da vedere che sia andata male, perché al contrario il dolore, la frustrazione, la fatica, il concetto di morte sono dei didatti straordinari.
1: Con me sfondi un portone che non c'è mai stato, tra le altre cose. Hai proprio le chiavi del portone del castello, che è comunque spalancato da sempre.
2: Però mi è piaciuto portarti la prova provata, certo, dalla viva voce di un paziente che questa roba qui, senza essere indottrinato dall'ennesimo terapeuta, io in questo caso, che ti spiega le ragioni per le quali dobbiamo accompagnare i nostri figli alla morte del padre e della madre.
1: Sì.
2: Perché oltretutto 4 anni, come la bambina di questa ascoltatrice, è l'età tipica nella quale ci si comincia a fare domande proprio in merito. È capitato che lo dicessimo, poi forse torneremo. Ma perché piuttosto non farci aiutare proprio dai cartoni animati, dalle storie o da chi ha già trovato un linguaggio per dirla questa cosa qua? Non sono nemici, sono alleati, sono complici.

0: chiacchiericcio.
1: È arrivato il momento della classifichina, lo diciamo senza falsi giri di parole, perché c'è una notizia che ha colpito molto la mia fantasia, che arriva dal Veneto, dove un'azienda, o meglio i dipendenti di questa azienda, si sono ritrovati un questionario tutto matto,
2: attenzione,
1: tutto particolare, dove dentro c'era la domanda: quale collega vuoi far licenziare? Così.
3: E tu dici, figlio del capo.
1: Sì, sì, e ti chiedeva anche di valutare se aveva figli, se era stato assunto da poco, se era giovane. E riportano i giornali, dovevi mettere proprio nome e cognome esplicitamente.
2: Ma siamo impazziti.
1: Sì, poi l'azienda si è difesa, ha detto no, ma era un'indagine per testare il clima aziendale, sai, il mercato è in crisi, quindi facciamo Squid Game. Quindi ne resterà soltanto uno. Ovviamente la cosa è stata denunciata, denunciata, nel senso è stata resa pubblica dai dipendenti.
2: Hanno parlato ai sindacati.
1: È finita su tutti i giornali, però io ci ho riflettuto e per aziende tipo questa ho preparato una classifichina di altre 11 belle domande che suggerisco di fare in azienda.
2: Ma rispondiamo noi per questa azienda o no?
1: Quindi, cari amici imprenditori, come dire, datori di lavoro che state pensando di fare un questionario ai vostri dipendenti per testare il clima aziendale, vi propongo delle domande.
2: Vai.
1: Posizione numero 10, posizione numero 11, scusate. Sì. Andresti a letto col tuo superiore?
2: Ma no.
1: E quando? E dove? E come sei vestita?
2: E sei libera sabato?
1: Posizione numero 10. Secondo te questi funghi sono buoni per la mensa? Così. Ho pensato che comunque puoi chiedere ai tuoi dipendenti un suggerimento.
4: Dubbi.
1: Posizione numero 9. Quale piano secondo te può fare a meno delle uscite di sicurezza?
2: Ma no!
1: Per chiedere. Così, poi magari un giorno.
2: No.
1: Posizione numero 8. Secondo te, caro dipendente, dopo il rosso e il nero, l'amministratore delegato di che colore deve farsi la terza Lamborghini? Lo chiedi ai dipendenti, non possono rimanerci male.
2: Allora.
1: Si sentono coinvolti. Posizione numero 7. Hai visto che fregna la nuova stagista?
2: Ma no!
1: È la posizione numero 7.
2: Guarda che ci sono dei posti dove facevano queste domande.
1: Immagino di sì, immagino di sì. Posizione numero 6. Quanto sei soddisfatto della tua azienda da 9 a 10? Così. Male che va, no? Posizione numero 5. Caro dipendente, in vista del prossimo rito propiziatorio aziendale, sei o conosci una vergine da sacrificare?
2: Dai, ma allora?
1: Da sacrificare però,
2: ma no,
1: mica.
2: Ma che c'entra?
1: Posizione numero 4. Sei d'accordo con la frase "la felicità è uno straordinario non pagato"? Siamo tutti d'accordo.
2: No.
1: Posizione numero 3. Qual è il più grande errore compiuto dall'umanità e perché proprio l'abolizione della schiavitù?
2: Dai. Allora.
1: Posizione numero 2. Sai nulla su chi ha mandato quella lettera anonima alle risorse umane sul geometra Fanelli? Perché così capiamo.
2: Certo.
1: Esattamente. Che è la posizione numero 1 delle altre 11 belle domande che suggerisco di fare in azienda per alleggerire il clima. C'è: in caso di crisi aziendale, ti servono proprio entrambi i reni o uno lo puoi alla fine?

0: Tokyo.
1: Mix cibo, parto io con una bevanda a base di caffè che è diventata virale in America e poi in tutto il resto del mondo perché è diventata social, ed è il Raspberry Danish Latte. L'ha inventata un bar universitario di Minneapolis, che la vendeva nel suo negozio, e ha detto: raga, noi non facciamo quelli che non danno la ricetta, non ce ne frega niente, vi diamo la ricetta, se voi lo fate nel vostro bar taggateci e noi realizziamo una mappa di tutti i bar degli Stati Uniti d'America che servono questa bevanda.
2: Oh, vabbè, simpatia.
3: Questa è una cosa simpatica,
1: molto simpatica, infatti ha avuto un sacco di successo. Allora, addirittura mettendo la ricetta hanno detto: fatela tu oppure comprala. È chiaro che a farsela da soli, facendo i conti della serva, spendi 2,40 euro, loro te la servono a 8 euro. Però è anche un po' difficilino farla.
2: Però è bello, vai nel bar, è un bel bar, c'è gente, incontri.
1: Ma
2: Marta, vai al bar.
1: È una manata,
3: Marta,
1: ragazzi.
3: Vai al bar,
1: una manata.
3: Ragazzi,
2: vai a bere il raspberry latte.
1: Devi prendere 250 grammi di lamponi, 250 grammi di zucchero, 250 grammi di acqua e un pizzico di sale. Porti a ebollizione per 15 minuti, filtri e lasci raffreddare. Poi mescoli 100 grammi di...
3: Vale.
1: 100 grammi di formaggio spalmabile, 150 grammi di...
3: Sei come su Rete4, Diego?
2: Sì, no, ma poi...
1: Vabbè, è una manata,
2: Marta,
1: è una gran manata.
2: Marta, non berlo perché ti dà... No.
1: No, no, no,
2: poi
1: no,
2: ricorrere
1: no,
2: al bagno.
1: No. Però purtroppo abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ.
2: Cambiamo totalmente genere, siamo in un ristorante cinese, quello che preferite, quello da cui vi servite.
1: Sì,
2: stiamo per uscire e i proprietari e le proprietarie ci stanno regalando uscendo i biscotti della fortuna. Biscotti della fortuna, che però abbiamo anche già detto, ma lo ricordiamo ogni tanto, è da un po' che non ne parlavamo, non sono in realtà nati in Cina, ma sono nati in Giappone. Sono nati, per la precisione, nel periodo Edo, tra il 1603 e il 1868. E lì ci sono dei dipinti che rappresentano i venditori ambulanti di queste piccole orecchie piegate di biscotto, con dentro una frase di buon auspicio, che erano dati, diciamo così, erano un piccolo vezzo della borghesia del tempo imperiale. Che poi
3: che
2: si è
3: poi
2: diffusa.
3: Sono un po' anche i foglietti che trovi ai templi, cioè sono dei piccoli oracoli.
2: Dei piccoli oracoli di buon auspicio, comunque di indicazioni di strada, ma insomma provengono in realtà dalla cultura giapponese. Sappiamo che le culture sono permeabili e quindi poi sono diventate identificative dell'Oriente interpretato dalla Cina quando è venuta qua a farci mangiare.
3: No, anche in America comunque li trovi,
2: sì,
3: i biscotti,
2: sì, certo,
3: della fortuna, prima
2: sì,
3: là.
2: Sì. Prima là, volevo dire l'Oriente che arriva in Occidente, ecco, e si presenta così.
1: E a proposito di Occidente, il 21 di aprile la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. E
3: prima o poi.
1: Il figlio ha organizzato un gran festone per celebrarla. Però in questi giorni tutti quelli che l'hanno conosciuta raccontano qualcosa di lei.
3: Di carino su di lei.
1: Anche gli chef che l'hanno sfamata per tanto tempo. Per cui c'è tutto il racconto della sua giornata, tipo dal punto di vista alimentare.
3: E lei comunque mangiava,
1: Lei si svegliava.
3: Aveva appetito,
1: 7:30, prima colazione direttamente in camera, una robetta leggera, qualche biscotto e il tè. Però un'ora dopo faceva la colazione sostanziosa.
3: Giusto. Leggendo i giornali. Sì.
1: Metà mattinata cocktail a base di vino dolce e gin, e ne beveva 4 di cocktail nell'arco della giornata. Pasto, solo proteine e verdure lei, carboidrati,
3: pesciolino,
1: poca roba.
3: Guarda, fammi una sogliola veloce.
2: Una patata bollita e una sogliola.
3: Niente di più, è inutile che lo lascio poi nel piatto.
1: Bravo. Esatto, pranzo vino, cena champagne, dopo cena cioccolato. Di nascosto dai figli che non volevano.
2: Mamma!
3: I figli hanno anche il coraggio di non
2: coraggio.
3: Volere.
2: Dai, ci spostiamo, ragazzi, direttamente nelle Filippine, dove sta spopolando una bevanda che è arrivata anche ben fuori dai loro confini, quindi in tutto l'Oriente e l'Occidente, che si chiama Ube. Ed è un...
1: Sì!
2: L'ube
1: è macha. Il nuovo macha.
2: Sì,
1: è il nuovo macha.
2: È il nuovo macha, si chiama Ube macha o soltanto Ube, che ha la caratteristica di essere lilla. un colore violetto molto carino che, attenzione, non deriva dal colorante
3: e non deriva dal fatto di essere uva, perché di solito tutto quello che ha quel colore lì ha il sapore di uva.
2: Esatto, invece no, appartiene, l'ube è proprio un tubero tropicale che sta conquistando
3: tutti. È la patata dolce, ragazzi, cioè è un tipo patata dolce ma viola.
1: Sì, la vedo.
2: È giusto chiamarla ube perché tecnicamente, scientificamente si chiama Dioscorea. Non è proprio un nome giusto. Cosa le faccio? Mi preparo? No, ube. Per carità, capito? È un nome un po' triggerante.
3: Sì, per l'amor di Dio.
2: È una polpa naturalmente viola che mantiene la sua intensità. Nelle Filippine è un ingrediente molto diffuso proprio perché è un tubero, quindi un cibo povero. Si possono fare dei purè, delle polentine, oppure si può mettere con della farina e farci della pasta colorata di lilla.
1: Ottimo.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia
2: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ, una nazione,
4: una stagione,
1: anche d'estate.
5: Le 7 e 50 secondi. DJ!
6: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Oggi è in programma la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sugli arrivi di migranti a Ceuta, Bruxelles e al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Intanto il ministro degli esteri italiani risponde al collega spagnolo Alvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2013 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. E sulla vicenda interviene anche Donald Trump. L'immigrazione, dichiara, sta uccidendo l'Europa. Lo stesso presidente americano che aveva annunciato l'inizio di colloqui con l'Iran è stato smentito dal Ministero degli Esteri di Teheran, per il quale non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Ma il tycoon incalza, questa dice l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz. Oggi il Consiglio dei Ministri discuterà la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà giovedì. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Da oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono in programma i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati che dopo lo sciopero di ieri hanno annunciato altri stop se dal governo non arriveranno risposte. Grande folla ieri a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus. Era il Vangelo vivente, ha detto nell'omelia Don Parrella. Sempre in Sant'Ambrogio, stamattina alle 11 sarà il giorno dell'addio a Franco Baresi, la bandiera del Milan. Non potranno però esserci i rossoneri, che domani a Perth in Australia affronteranno l'Inter nel primo derby della stagione. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato il bronzo nel sincro del trampolino dei 3 metri agli Europei di Parigi. La coppia azzurra è riuscita a salire sul podio grazie all'ultimo tuffo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
6: In mattinata sole da nord a sud e qualche innocua nube tra Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali estivi su Alpi e Appennini. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo. È tutto. Le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Le notizie invece tornano tra un'ora.
1: Radio DJ. One nation,
7: one station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Jay con Florencia.

0: U2 o U2 o U2 che dir si voglia, a prescindere da come volete, l'importante è che siano loro, visto che è un singolo molto molto bello. Alle 7:06 minuti nella mattina di DJ Buongiorno, buongiorno da parte delle uniche tre persone che sono rimaste a Milano, quanto pare, perché io non so voi, stamattina io ho incrociato, credo, per arrivare qui in studio in via Massena, avrò incrociato forse 4 macchine attraversando la città. È una roba così. Enzino, tu che però mi arrivi dai laghi, c'era la transuman, c'era nessuno insomma neanche in strada?
1: No,
0: o no?
1: No, tangenziali sono.
0: Sì? Sì, sì, erano tutti in tangenziale allora, che andavano a comandare a quanto pare, perché qua città Milano, che citazione città di pregio, eh. Sì. Agnese, dalle tue parti invece?
2: Eccola. Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Solo autobus, tram e camion della spazzatura, che mi hanno tra l'altro anche un po'.
0: Hanno anche un stacco. Sì, abbiamo una polemica contro i camion della spazzatura?
2: No, più contro i tram, se posso esprimermi.
0: Attenzione!
2: Sì, perché non sono facilmente evitabili, ecco.
0: Ah, è perché lei piace sgasare, capito, Enzino? No, lei arriva, sgomma, fa i garini, così. Ovviamente il tram va piano.
2: Pianissimo.
0: E la fa agitare, capito? Sì. Troppo piano.
2: Troppo piano.
0: Poi c'era anche poca gente sul tram a quell'ora, forse
2: ma infatti non si è fermato a mezza fermata.
0: Capisci? Quindi veramente
2: dritto.
0: Un intralcio, possiamo
2: al
0: dire.
2: Al deposito, sì.
0: Ma lei, sindaco Sala, hai capito che c'è Agnese Vannucci qua?
2: Oggi polemica. Oggi sono polemica.
0: Mamma mia, meno male che abbiamo una nuova puntata di Hola DJ. Guarda, in questo 4 agosto 2026, il martes della polemica, evviva!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è all'ascolto e magari, perché no, sta ascoltando dal tram, sta ascoltando dall'autobus, sta ascoltando nei mezzi pubblici e si è sentito preso in causa dalla nostra Agnese che in redazione questa mattina è on fire.
2: Buongiorno Flo, sì,
1: buongiorno,
2: mi
1: buongiorno.
2: Hai descritto alla perfezione.
1: Veramente sì, ragazzi, sì. Ma funziona così, funziona. Poi il bello è che non si lamenta quando c'è traffico, c'è casino, no. Capito, durante l'inverno. No, lo fa quando ci sono tre macchine in croce, ma il senso di questa cosa...
2: Ma perché il traffico è abitudine, ormai in senso che ho fatto pace.
1: Certo.
2: La mattina presto pretenderei, se posso dire, un po' di più ordine e velocità.
1: Eh sì, vabbè, ma d'altronde...
2: Sbaglio?
1: No, no, per carità, non oso contraddirla, Enzino, buongiorno, perché...
3: Pretenderei.
1: Pretenderei, capito? Però usa

0: il condizionale. Già detto pretendo col pugno sul tavolo. Pretenderei. No, no. Però intanto pretende la signora, capito?
1: Sì. La ciabatta l'ha tirata a me.
0: Esatto. Beh sì, perché tu sei uno di quelli che il traffico lo crea, capito? Poi senza rendersi come. Questa cosa mi fa sempre ridere. Perché quando ci si lamenta, no, del traffico, ma guarda tutta sta gente che strada a quest'ora, ma cosa fa così? Tu non ti rendi conto che sei tu il primo a essere parte del traffico, sì, di quell'ora, no? Quindi alla fine il traffico sei tu, Agnese.
2: Sono essa stessa io.
0: Non ci hai pensato a questo povero tranviere che avrà detto Agnese, cioè Agnese non avrà detto, non penso ti conosca, però ecco, detto, questa qua in macchina che deve starmi dietro, sì, attaccato.
2: Esatto, tampinavo, poi provavo a superare, ritornavo.
0: Capito, sei stata l'odio della...
2: Fatto tutto da sola, tra l'altro, quindi proprio una
0: benissimo.
2: Tristezza.
0: Mamma mia, che 2 ore e mezza scoppiettanti che saranno, vai. Signora mia, manca solo andiamo. Mancare del tempo, ma avremo modo di parlare anche di quello e siamo veramente a posto con i luoghi comuni. E come sempre al 347-342-5220 noi ci preoccupiamo e ci occupiamo di voi, perché vogliamo sapere in questo agosto, la mattina presto, in che faccende siete affaccendati, perché leggevo anche, in realtà, ne parliamo anche dopo, che non è che tutti siamo partiti adesso per agosto, per andare in vacanza, anzi, molte persone o sono già tornate dalle ferie oppure ancora non le hanno fatte o non le faranno proprio, quindi le statistiche parlano chiaro, per cui sì, sicuramente ci sono persone o a casa o che addirittura stanno anche andando a lavorare o sono già al lavoro, per cui noi ci siamo per tutti voi e soprattutto con una colonna sonora strepitosa, tra cui questa canzone incredibile.
3: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Beh, ma cominciare così la mattina, dai, ti sarà un po' passata, Agnese, l'incazzatura? Dai, un pochino sì, con questa versione, quella primigenia di Sanni, che è veramente un capolavoro. 7:14 minuti, hola DJ, buongiorno.
1: Sto per prendere la tangenziale senza voce, da Sesto a Milano, quindi vi faccio sapere in quanti siamo rimasti a Milano. Un abbraccio da Luigi.
0: Ciao
1: da
0: Luigi.
1: Milano.
0: Cioè, appunto, ci possiamo contare, secondo me, no? Perché stanno partendo quelle settimane in cui veramente Milano sembra, so che dico un luogo comune, l'avrete già sentito mille volte, però fidatevi di chi ormai è l'ottavo, nono agosto che si fa a Milano per lavoro, quindi io mi sento abbastanza sindaca di Milano nei mesi estivi. È un'altra città, è una città completamente diversa, non solo perché c'è meno traffico, perché ci sono meno macchine, perché c'è più parcheggio, e quindi tante delle cose che sono parte del nostro quotidiano dei milanesi diventano una roba da dimenticare, no? Parcheggi con facilità, ragazzi, è già un sogno veramente. Ma soprattutto, essendoci proprio meno gente, meno macchine, meno tutto, riesci a vedere le vie, per esempio, per quello che sono, cioè non dei contenitori di macchine parcheggiati in 40 file, ma vedi i marciapiedi, vedi le case, riesci a vedere i viali alberati, non so, dà proprio la sensazione di ariosità, è più grande Milano, è incredibile questa cosa. E ha una luce diversa e secondo me, come tante delle città naturalmente che sono di solito durante il resto dell'anno molto abitate durante il giorno per pendolari, lavoratori e così, vederla in questa veste, oddio, non lo consiglio a nessuno, cioè se potete andare in ferie andateci, però comunque ha sicuramente il suo fascino. E poi è un buon momento per chi vive in città e può fare tutte quelle cose che normalmente non riesce a fare. Per esempio, un grande problema che abbiamo noi qui a Milano, ve lo dico, proprio sottoscrivo qua, forse ho assorbito un po' di polemica, Agnese, non ero partita così polemica stamattina, te lo giuro, comunque è il fatto di non riuscire più a essere spontanea in niente. Cioè, non posso decidere alle 18, perché non andiamo a cena in quel localino là, in quel coso là? Perché bisogna prenotare 2 settimane prima dappertutto, anche nella pizzeria sotto casa. Invece adesso in agosto che non c'è nessuno, puoi addirittura provare ad andare senza prenotare in quei ristoranti che hanno lista d'attesa di settimane, per esempio. Oppure puoi andare a visitare i musei, tutte le varie, l'offerta culturale di Milano che è molto ampia ed è tutto molto tranquillo, molto rilassato. Per cui insomma, io ve la butto lì, ripeto, non è una cosa che vi dico, che figata, Milano in agosto è la cosa più bella che vi può capitare. No, il mare, la montagna è sicuramente più bello, però pensateci, perché comunque non è male, non è male.
2: Adesso mi sto recando al lavoro.
0: Eccola.
2: Lavoro in un piccolo paesino che si chiama Lasnigo, di 453 anime, molto molto carine, perché tutti i giorni mi offrono qualcosa, sicuramente mi offrono il loro tempo, che è la cosa più importante.
0: Certo.
2: Però siamo ancora al team lavoro.
0: Dai, si continua a lavorare, ma vedrai che arriveranno le ferie anche per te. Vediamo, c'era anche un'altra Barbara che mi sa che andava in ferie, eccola qua.
2: Hola Florenzia, la mia mattina inizia sempre alle 5, sia d'inverno che d'estate.
0: Bene.
2: Non sono ancora in vacanza, ci andrò al 22 col mio compagno,
0: ecco.
2: Marocco.
0: Benissimo.
2: In Marocco. Un tour in moto, quindi faremo Marocco e Spagna. E è ancora presto purtroppo, ma la mattina allora in bocca, come diceva qualcuno.
0: Esatto.
2: E quindi le mie faccende iniziano al mattino presto.
0: Brava, bravissima Barbara, molto contenta. Dai, sì, il mattino loro in bocca. Ma chi era lui? Cioè, era anche in Shining? No, in Shining era... Sì, il mattino loro in bocca, non era
3: sì,
0: così.
3: Anche il film di Baldini era.
0: Ok. Meno male che ci sei tu, Enzino, come sempre, a elevare il tono di questa trasmissione, guarda.
4: Hola, Florencia.
0: Hola.
4: Massimo di Padova qui, siamo in mezzo alla nebbia, incredibile.
0: Ma veramente?
4: Una nebbia fitta.
0: Sì, guarda, senti qua, Padova in mezzo alla nebbia,
5: Senti Buongiorno qua. Flo.
0: Buongiorno.
5: Mauro da Treviso.
0: Eccolo.
5: Io vi sto ascoltando dall'auto, l'ultima settimana di lavoro e poi sono in ferie.
0: Sì.
5: E stranamente... nella A27 c'è nebbia.
0: Nebbium,
5: 4
0: vedi?
5: Di agosto. Ciao.
0: Ragazzi, ma ormai posso dirvi, non è più strano niente. Signora mia, visto che stiamo continuando stamattina con i luoghi comuni, non è più strano nulla, cioè che grandino palle da tennis, che ci sia la nebbia ad agosto. Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà, diceva il sacco.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su DJ Hola.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Antonio da Pavia.
0: Eccolo Antonio.
1: Tornato dalle vacanze da due giorni.
0: Vedi?
1: E adesso si va a lavorare.
0: Tocca.
1: Stato in Sicilia. San Vito Lo Capo, stupenda località.
0: Sì.
1: E fatto giretto in barca alle Eolie per tre giorni.
0: Il signore.
1: Finita. Niente. Altri 350 giorni di attesa.
0: Mazza.
1: Ciao a tutti, una buona giornata e buone vacanze a tutti gli italiani. Ciao ciao.
0: Mi piace molto questa cosa. Lui sembrava tutto rilassato, tutto preso bene. Vabbè, dai, adesso altri 350 giorni di lavoro fino alle prossime feste. Ma infatti, guarda, il segreto, come mi dicevano una volta quando lavoravo in azienda, no? Che nella mia vita precedente, forse eravamo al pelo con lo sfruttamento, perché non facevo ferie da non so quanti anni, e mi dicevano sempre: vedi, il segreto è non andare mai in ferie, così non ti adatti e non ti rilassi mai e non pensi mai alla... poi ho capito che effettivamente andare in ferie ogni tanto è una bella cosa, quindi capito, sì, su questo aspetto devo un pochino migliorare, insino, non mi guardare così, succederà forse.
1: Hola, hola. Florencia,
0: hola.
1: Ho ancora tre giorni lavorativi
0: e poi?
1: Dopo si va in Val Gardena.
0: Dale.
1: Selva di Val Gardena, al fresco,
0: stupendo, bellissimo.
1: Grandi camminate in montagna
0: e via, e magnate,
1: affuffate ai rifugi.
0: Eccoci,
1: bellissimo.
0: Benissimo.
1: Non vedo l'ora.
0: Mamma,
1: sono
0: che
1: troppo stressato. Ciao ragazzi.
0: Stressatissimo. Guarda Andrea, appena hai parlato di abbuffate, Enzino, che ancora oggi sei in un momento di raccoglimento, Enzino, te oggi sei... per essere gentile
2: mi fai da badante oggi.
0: Oggi voi non lo sentite, ovviamente non sentite durante la canzone, ma lui stava cercando di esprimermi un concetto, uno con, fai conto, 4-5 riferimenti tra cose, persone, luoghi, così ho dovuto indovinare, sembrava un quiz, dovevo indovinare
2: sempre poi
0: ma perché ormai ci conosciamo bene, Enzino, e quindi ti leggo nel pensiero, però ti assicuro che è stato difficile questa mattina.
2: Sì,
0: sì, oggi più del solito, ma va bene così, dobbiamo ancora margine per svegliarci.
3: Dopo
0: dai,
3: buenos dias. Un saluto da Mattia.
0: Eccolo.
3: Un autista di autobus a Londra che sta andando a iniziare il proprio turno per finire alle 3.
0: Benissimo.
3: Buona giornata, ciao.
0: Lui sereno, lui molto londinese, molto composto. Che bello guidare i double decker, no? Che sono gli autobus quelli a due piani, tipici londinesi, quelli rossi. Pensa, che bello pensare che ci sono persone da tutto il mondo che vengono lì a Londra e si fanno le foto con la cosa che tu guidi. Se ci pensi, no? È bello perché per te diventa, è come, guarda, è come noi quando lavoriamo qui in radio. Noi entrare ogni volta in via Massena, ogni giorno ormai non ci facciamo caso, no? Ci sono persone che invece vengono da tutta Italia e si fanno la foto all'ingresso, no? Si fanno la foto con la targhetta DJ. La stessa cosa, secondo me, se tu guidi una cosa così, mi spendo la parola iconica perché è la verità, di questi autobus a due piani, è il tuo mezzo di trasporto, è il tuo luogo di lavoro di fatto, ed è bello pensare che c'è gente che viene dal Giappone per vedere quello su cui tu lavori tutti i giorni. Vista così ti pesa un po' meno lavorare? Non lo so, però in qualche maniera ci ho provato. E poi c'è chi ovviamente si lamenta del fatto che tutti sono in Liguria, siete venuti tutti in Riviera Ligure nonostante i cantieri e i finti lavori in corso che mettiamo per dissuadervi. E invece a quanto pare ci veniamo

Lo stesso. Tra l'altro, guarda, vi leggo questa cosa di una mia conoscente, un'amica, Laura, che ieri pubblicava questa story, lei in Liguria in vacanza, e non ci piacciono gli stereotipi. Però non è che l'accoglienza ligure sia proprio, no, la più espansiva di tutte, siamo tutti d'accordo, bene. Lei ha mandato un messaggio su WhatsApp a una pizzeria da sport, una pizzeria, e lei chiede: ciao, fate pizze da sport? Risposta della pizzeria: sì, ma ora sono già prenotate per tutte le ore, punto. Allora lei risponde, un po' piccata, e risponde: benissimo, so quale attività posso aprire il prossimo anno. E lui gli risponde: brava, in bocca al lupo, non chiamare più. Ok, però. E dalla Liguria è tutto, signori. No, lo so, vi prendiamo sempre in giro. Però ecco, anche voi, non è che ci aiutateci ad aiutarvi, no? Si dice.

Get Loud, Jennifer Lopez. Un saluto a J-Lo che sicuramente ci starà ascoltando, anche perché l'avete visto, ne ha parlato anche Rudy ieri mattina, era in vacanza a Venezia e quindi tra un giro in gondola e l'altro ha anche fatto un piccolo video cantando Like a Virgin, come ricreando

0: appunto il video storico di Madonna in cui era in gondola a Venezia. Si sta godendo la sua estate, lei è contenta. Tra l'altro da pochi giorni è stato il suo compleanno e sapete quanti anni ha compiuto? 57 anni. 57, signora mia. Cioè, poi per carità, sicuramente è una che tra, insomma, personal trainer, medicina, estetica fatta molto bene, così sicuramente, no, rispetto a noi comuni mortali ha accesso a tante cose, però la genetica non scherza comunque. E poi mi sembra una che si spacca veramente tra palestra, tra, insomma, per essere sempre in forma ed essere la performer, attrice, ballerina, cantante di tutto che conosciamo oggi. Davvero è sempre molto bello vederla. Cosa ne pensiamo di Jennifer Lopez? Enzino, ci piace, dai.
1: Sì, il regolamento dice che
0: l'uomo del monte ha detto sì, per citare spot vintage. Occhio, occhio qua, anzi.
2: Che flock, la Ronchetti è gelosa.
0: Ecco, appunto, appunto, lascia stare, va là.
1: Ma per Jennifer Lopez.
0: Ma perché sono comunque simili, per cui sono concorrenti, se ci pensi, no? Cioè, un attimo, un saluto alla Ronchetti, che è un po' la Jennifer Lopez del lago.
1: Dicivate.
0: La J-Lo dicivate, capito? La J-Ronk. Vabbè, con questa andiamo in pubblicità che è meglio, va?
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
14: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
2: DJ con Florencia.

0: Monday, Hate That I Made You Love Me, odio averti fatto innamorare. Arianna, ci sei riuscita già tanti anni fa, ci hai fatto innamorare con la tua voce, con la tua musica, bella come sei, carina come sei, talentuosa come sei, e proprio per questo siamo tutti molto preoccupati per te. Lo racconto oggi alle 7:38 minuti qui su DJ, perché l'avrete sicuramente sentito ieri, è una notizia che ha fatto un po' il giro, l'ho visto anche sui telegiornali, anche sui nostri social di DJ. D'altronde è una delle pop star più conosciute a livello planetario, quindi quando una persona fa un annuncio del genere la conoscono tutti, è giusto anche parlarne. È delicato però il discorso, perché appunto Ariana Grande ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà finito il suo tour, che si chiama l'Eternal Sunshine Tour. Sapete che ne abbiamo parlato in queste settimane, Ariana Grande era uscita con questo nuovo disco, con questa anche nuova, se vogliamo, immagine, nuova estetica, e sembrava andare tutto bene. In realtà sono già un paio d'anni, sapete che lei è stata protagonista insieme a Cynthia Erivo di Wicked, quindi di questo musical che poi appunto ha visto due film che hanno avuto un enorme successo, lei attrice e cantante bravissima nel ruolo di Glinda, e già negli eventi di presentazione, no, che fanno promo in tutto il mondo per presentare il film, già la vedevi che era effettivamente molto magra. Allora, lei è sempre una ragazza, è molto minuta, l'avete presente, no? Ariana Grande è piccolina, è minuta, quindi non stiamo già parlando, stiamo parlando di una persona che già di suo, di costituzione, è magra e minuta. Però il problema è che vedevi che stava proprio diventando molto ossuta. E fino a un certo punto uno si fa semplicemente gli affari propri e non si mette a discutere del corpo delle altre persone, no? Questo una cosa ce l'ha insegnato il 2026, di dire non si commentano i corpi degli altri, ognuno si faccia i fatti propri. Il problema è che lei è una persona così esposta a livello mediatico che evidentemente il suo corpo di base è un campo di battaglia, perché viene costantemente squadrato, analizzato, visto, articoli su articoli, eccetera. Ah, sarà troppo magra, ma quanto magro è troppo magro, ma starà bene, ma lei cosa? Insomma, alla fine della fiera si vede che lei non regge il peso di tutto questo chiacchiericcio mediatico intorno al suo aspetto, e di conseguenza è uscito il video pochi giorni fa del nuovo singolo che si chiama Petal, che è il singolo dopo quello che abbiamo appena sentito, ed effettivamente nelle immagini di questo video lei è preoccupantemente magra, e ripeto, non voglio assolutamente che passi un messaggio di giudizio nei confronti del suo corpo, ma effettivamente è il corpo di una persona che non sta bene. Di conseguenza in questi ultimi giorni si è parlato moltissimo della sua condizione di salute, che ha portato poi alla fine ad intervenire con un comunicato chiedendo innanzitutto ai suoi fan di essere un po' più gentili, di non giudicare il suo aspetto fisico, e un paio di giorni dopo il suo entourage ha comunicato che lei si ritirerà per un momento fino a data da destinarsi dalle attività pubbliche. Speriamo davvero che sia per potersi curare, perché è giusto che anche una persona così, evidentemente in un momento di fragilità, di vulnerabilità, si possa prendere il tempo per riprendersi controllo del suo corpo, e che stia bene di base, perché veramente è talmente brava, è una che nelle interviste lo vedi, è proprio una ninina, come si dice in Friuli, una carina, è una persona a modo, è proprio un dispiacere pensare che così tanto i social, in generale il giudizio altrui, ti faccia soffrire fino quasi a voler scomparire, no? Perché di base è di questo di cui stiamo parlando, a volte anche fisicamente. E quindi non ci ascolterà mai, ma noi comunque un grande abbraccio e un bacio ad Ariana Grande, noi glielo mandiamo, e anche tutte le fan che sicuramente ci staranno ascoltando. Ma tornando tra l'altro un pelo prima alla nostra J-Lo, visto che dicevamo è in vacanza, abbiamo fatto questo paragone, secondo me abbastanza scontato, di Jennifer Lopez con la J-Lo di Civate, ovvero Barbara Ronchetti, che poi in effetti è sveglia, operativa e all'ascolto di Hola DJ. Speriamo che la trasmissione le piaccia, Enzino, e può replicare per questo paragone. Sentiamo.
1: Hola Florencia, buongiorno Ronchetti. A tutti. La Ronchetti è già attiva.
0: Vedi?
1: Allora, appuntino.
0: Sentiamo.
1: Con la Jennifer Lopez,
0: sì.
1: Abbiamo una cosa solo in comune,
0: cioè
1: l'età. Per il resto io sono tutta naturale.
0: Brava,
1: tutta naturale, quindi
0: diglielo.
1: A così da camminare per raggiungermi. Baci ragazzi, buona giornata.
0: Ne deve mangiare J-Lo di cereali sottomarca, capito? Per assomigliare minimamente alla Ronchetti. J-Lo non si deve permettere.
2: Deve correre
0: sul tapirulan proprio per aspirare a raggiungere.

0: Cut, andiamo avanti così, mamma mia, pezzo che già è bello così, questa versione di Coolio del 95, per non parlare dell'originale di Kool & The Gang, che figata veramente. Too hot come la Ronchetti in sino, no? Evidentemente, anzi ci sono proprio degli grandi ammiratori.
1: Buongiorno,
0: senti qua.
1: Sono Alessandro. Eccolo. Da Peccioli, 100.000 volte meglio la Ronchetti.
0: Sì.
1: E chi li prepara tutti quei mangiarini? Jennifer Lopez. Ciao Enzino, ciao Flo, ciao a tutti.
0: Non ce la vedo Jennifer Lopez a preparare tutti quei mangiarini, come si dice, quindi capito, è molto meglio la Ronchetti.
2: In effetti è molto brava a cucinare lei.
0: Jennifer Lopez dici?
2: Sì, sì.
0: Sì?
2: No, la Ronchetti no.
0: Ah no, la Ronchetti invece.
2: Jennifer Lopez.
0: Sì, sì, sì, certo, ci sta. Vabbè, ma avete...
2: Quella di Civate.
0: Quella di Civate, bravo. Sai cosa dove dovremmo mandare sia Jennifer Lopez ma anche la J-Lo di Civate a Ronchetti, visto che è molto brava a cucinare? La mandiamo a fare qualche corso di aggiornamento, no, per le nuove tendenze, anche in fatto di food, anche in fatto di cibo, così. Sai che ho letto che a Parigi, che di solito insomma ci sono le patisserie, le boulangerie e tutte queste robe qua, adesso c'è anche il bar del burro. Volevo dirti, lo so che ho la tua attenzione. In pratica, nel 15° arrondissement, a proprio a un passo dalla Torre Eiffel, quindi siamo in zona centralissima, ma non troppo, vabbè, comunque centrale, si chiama Le Butter Shop. Ma più che un negozio, perché è un negozio dove tu puoi andare e comprare e assaggiare 30 tipologie di burro diverse. Mamma mia, cioè mi si stanno ostruendo la orta, cioè proprio, ok, c'ho le coronarie che mi stanno chiudendo. È un negozio monotematico, ma è anche una sorta di, c'è un ibrido tra negozio e gelateria, perché tu vai lì e puoi prenderti anche una cucchiaiata di burro tra le 30 opzioni da assaggiare e da capire quale ti puoi portare a casa per cucinare, per metterla col pane, per farci le tue tartine, eccetera eccetera. E quindi stavo guardando, appunto, sono 30 varietà, si assaggia come si fa quei gelati, quindi con proprio la palettina, quella, sai, quando tu vai in gelateria e chiedi: mi scusi, mi può far assaggiare, non so, la cassata gusto cassata siciliana? Ti danno il cucchiaino, te lo fanno assaggiare. Stessa roba col burro. Diciamo, io non so se sarei in grado di degustare cucchiaiate di burro. Tu, Enzino, inutile che mi guardi così, certo.
2: Ma perché, cioè, no?
0: Ma perché no? Esatto, dovremmo organizzare una gita. Anzi, adesso vediamo, prossima volta vado a Parigi, magari ci passo. In ogni caso, leggevo che ci sono ovviamente burro più salato, burro un po' più dolce, c'è la versione di burro al cioccolato, c'è il burro al lampone, ma anche contaminazioni asiatiche, burro alle alghe, burro al pepe del Madagascar, allo yuzu, che quindi è un pochino più acidino, al peperoncino dei Paesi Baschi, eccetera eccetera. Quindi di base non è che vi fate un cono, una coppetta, due gusti di burro, che sia chiaro, perché sennò veramente è un attentato alla nostra salute. Però secondo me avere questa roba di, no, di beurre artisan, si dice, quindi burro artigianale, secondo me è molto figo. E ci sono anche tutti, vedevo anche delle immagini di questo baretto, tutte queste vetrine girevoli, no, e ti fanno, secondo me ti fanno venire voglia, anche se non sei magari un grande fan del burro. Io onestamente cerco di mangiarne il meno possibile, ma sto sudando freddo, cioè io onestamente al bar del burro ci andrei.
2: E allora dovresti provare la mousse di burro.
0: Cos'è la mousse di burro? Guarda,
2: è un po' più leggera.
0: Sì, guarda, sicuro dietetico, mi hanno detto, la versione light, ma va.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Qua grandi canti d'amore nei confronti del burro, a quanto pare, principalmente.
2: Hola Florencia, certo che io ho fatto la colazione alle 5:30,
1: sì.
2: Parlate di tutte queste cose buone, boulangerie, burro al cioccolato. Cioè, mi devo fermare a fare una seconda colazione.
1: Per forza. Sì.
2: Buona giornata da Fabio.
1: Che dobbiamo... Ma noi lo facciamo per far girare l'economia, Fabio, non lo facciamo per altro.
3: Ma che passa di qua.
1: Ma tra l'altro, infatti, non è che sei nei pressi di zona Sempione, perché sennò abbiamo anche delle commissioni da, no, da fare.
4: Cara Flo, credo che Enzino si riferisca al burro montato.
1: Aha.
4: Che è un burro che viene montato, credo, con l'acqua gasata, ma un goccino. E
1: okay.
4: Ne fa veramente una roba spumosa,
1: una spuma.
4: Buonissima. In un paio di ristoranti l'ho provata, te la portano insieme al pane, ma ovviamente te ne mangi.
1: Te mangi fuori.
4: Buonissimo, ciao la Dani.
1: Che buono, mamma mia ragazzi, mi avete fatto venire voglia, ti posso dire. Guarda, c'è anche Paola da Milano che dice: quando ero più giovane, tanti anni fa, a Cervinia, tra l'altro, che salutiamo tutta la zona del Cervino, c'era una piccola baita in centro dove vendevano il burro artigianale e una mia amica si prendeva i panetti da mezzo chilo di burro e lo portava a suo fratello, che lo mangiava a fettine come se fosse formaggio. Chiaramente so che non fa bene, ma ecco, quel burro lì era spettacolare, onestamente. Guardami, sono tutta bella la onta come un bel panetto di burro. Pronta per essere spalmata sul tuo pane. Oddio, ho detto così, no, meglio Duran Duran.

0: dei Duran Duran, 7:57 minuti. Per fortuna arriva la redazione con le news, perché sennò qua veramente non so più cosa dico, sto straparlando.
1: Non parli più di burro.
0: No, no, basta, basta, basta. Torniamo tra poco che è meglio.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando è
8: pesca?
7: È la colazione. Quando è
9: alla pera?
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
11: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere!
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
16: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 8.
18: DJ!
19: Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'ingresso di decine di migliaia di persone a Ceuta ha riportato a galla le divisioni nell'Unione Europea sulla politica migratoria. Il tentativo di trovare una soluzione comune sarà affidato alla riunione dei ministri degli interni dei 27 in programma stamattina alle 11 a Bruxelles. Siamo al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto il ministro degli esteri italiani risponde al collega spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 dice i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump. L'immigrazione, dichiara il tycoon, sta uccidendo l'Europa. Lo stesso presidente americano, che aveva annunciato l'inizio di colloqui con l'Iran, è stato smentito dal ministero degli esteri di Teheran, per il quale non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima opportunità per l'Iran, dice, di firmare un buon accordo prima della decapitazione. Intanto un mercantile britannico ha riferito di essere stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Ancora una notte di guerra nell'Europa dell'Est. 5 persone sono rimaste uccise e 6 ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy ha causato una vittima e diversi feriti. Oggi il Consiglio dei Ministri discuterà la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà giovedì. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy sono in programma i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati che, dopo lo sciopero di ieri, hanno annunciato altri stop se dal governo non arriveranno risposte. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia. Oggi e domani saranno sempre 25 su 27 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Previsti temporali di calore su Alpi e Appennini, ma il refrigerio sarà solo momentaneo. Un lieve cedimento del caldo è previsto tra venerdì e sabato. A Milano oggi è il giorno dell'addio a Franco Baresi. I funerali della bandiera del Milan, ai quali sono attese migliaia di persone, si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sempre in Sant'Ambrogio ieri c'è stato l'ultimo saluto a Don Mazzi, il fondatore della comunità Exodus. Era il Vangelo vivente, ha detto nell'omelia Don Parrella. Chiudiamo con lo sport. Una notizia di tennis: Berrettini è stato subito eliminato al Masters 1000 di Montreal. Il trentenne romano è stato battuto dall'argentino Navone.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
19: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
6: station. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Hola DJ, con Florencia.

Wow, come finisce così, bellissima. Baby Steps è il nuovo singolo che stiamo sentendo in radio di Olivia Dean. Oh, stavo pensando quante Olivia abbiamo in rotazione radio, perché c'è Olivia Rodrigo, abbiamo anche Olivia Dean, e si vede che è un nome che è molto fortunato, sta andando bene in questi giorni. Olivia Dean che con questi Baby Steps, che in inglese sostanzialmente sarebbe a piccoli passi, no? Baby Steps, quindi sarebbero i passi dei bambini, dei neonati, quindi piccolini, veloci, però che ti portano tanto lontano. E la stessa cosa secondo me è un po' la sua carriera alla fine, perché Baby Steps all'inizio della carriera qualche anno fa, e adesso altro che Baby Steps, Giant Steps, quindi passi da gigante sta facendo, perché sta scalando le classifiche, la ascoltiamo sempre, ha fatto anche dei live molto belli, uno di questi anche in Italia, quindi davvero ci sta piacendo molto. E come vi dicevo anche qualche giorno fa, ha anche fatto breccia nel cuore del prossimo direttore artistico di Sanremo, a.k.a. Stefano De Martino, che ha detto, si è detto in giro, che vorrebbe averla come ospite internazionale al prossima edizione del festival, e devo dire sarebbe un bel colpo, quindi staremo a vedere se sarà vero oppure no. Buongiorno a tutti, anzi hola DJ, buongiorno da Florencia con Enzino in regia e con Agnese in redazione. Questa è la seconda ora per questa mattina insieme in questo palinsesto estivo di DJ, che vede appunto hola DJ aprire le danze dalle 7 alle 9:30 per poi avere tutta la giornata insieme a DJ con tutte le altre voci. 347 342 5220, il numero come sempre per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Noi siamo sempre molto curiosi di sapere in giornate come queste agostane, se appunto siete in vacanza, ci ascoltate da dove, dalla spiaggia, dalla montagna, dal bar, da casa, siete al lavoro, siete sui mezzi, insomma come sempre è bello sapere, conoscere l'umanità varia, no? Proprio la diversità e la

varietà di tutte le persone che ci ascoltano. E tra poco avremo anche un bel momento per parlare sicuramente del tempo, di come sarà oggi, ve lo dico io, caldo, ma poi approfondiamo, ma soprattutto anche per acculturarci con il grande gossip. Ma ci arriviamo tra poco.

0: Ma che ne sai tu, Agnese? Voi della Gen Z, ma cosa ne sapete degli anni 90? Di Alanis Morissette? Ma stai zitta, ma meno male che non ti sente nessuno. Ma va, pedalano. Invece ti piaceva anche a te, ma era così per creare delle situazioni a caso completamente. Alanis Morissette con You Oughta Know alle 8:14 minuti qui su DJ. Mamma, che meraviglia, che mattina! Buongiorno. Buongiorno.
1: Un caro abbraccio da una Treviso fitta fitta di nebbia, ma tantissima nebbia, tantissima. Tutta di calore. Io sto andando a lavoro e ti ascolto. Bene, buona giornata.
0: Baci, buona giornata a te, buona giornata a te, che bello. Ma a proposito di nebbia, ma noi dovremmo avere al telefono qualcuno che si sta occupando, magari è interessato a sapere che nella zona del Padovano Trevigiano c'è nebbia. Credo, Enrico il Bagnino, buongiorno.
2: Buongiorno, ma chi se ne frega di queste cose, qui spiglie meteorologiche.
0: Basta, ma che ce frega, ma basta, ce lo dicono gli ascoltatori, d'altronde perché ci devi dire tu che tempo fa oggi?
2: No, beh, effettivamente si nebbia perché c'è anche molta umidità, quindi
0: signora mia,
2: è quella che ammazza.
0: Bravo, non è tanto il caldo quanto l'umidità, sì, assolutamente. Ma ti tornava nelle tue previsioni il fatto che appunto nella zona del nord-est, Padovano, Trevigiano, queste sono le segnalazioni, c'è un nebbione pazzesco?
2: Effettivamente sto guardando dal satellite ed in effetti si nota questa chiassa bianca, no, che è proprio nebbia, però sì, se non l'avessero detto io non l'avrei detto stamattina.
0: ma perché ormai basta, quindi, non stai più facendo neanche i corsi di formazione,
2: sì, non
0: per essere
2: più i compiti.
0: Basta, sì, proprio abbiamo mollato gli ormeggi, dai, senti, prendiamoci qualche secondo per dirci qualcosa.
2: Dirti, la settimana si prosegue su questa falsa riga dei giorni scorsi, cioè con anticiclone pienamente in azione sull'Italia, lo schema è quello classico, anche oggi continua il sole, il caldo dappertutto, ma come ieri anche oggi qualche temporale poi nel pomeriggio sboccerà sulle Alpi, le Prealpi, soprattutto quelle occidentali e centrali, ma anche lungo l'Appennino da nord a sud, quindi questi temporali potranno anche tentare di sconfinare verso le pianure più vicine.
0: Quindi anche in città potrebbe succedere.
2: Qualche zona magari con un minimo di refrigerio, infingardo per la verità.
0: Un minimo di refrigerio che dura 20 minuti.
2: Sì,
0: perché
2: le temperature rimangono sempre elevate, con molte zone anche vicine ai 40, quelle più lontane dal mare, il cuore della pianura padana.
0: Certo.
2: Con spiragli però, come dicevo anche ieri, vi lascio con questa speranza nel fine settimana, qualche grado in meno ci sarà.
0: Sì.
2: Non aspettiamoci un'ondata di freddo, però qualche grado di meno ci sarà.
0: E questa ti senti pronto a firmare per questo, quello che hai detto?
2: Sì, qualche grado di meno ci sarà. Oggi pensate solo come dato curioso, anche a Vienna siamo vicini ai 40 gradi.
0: Caspita, veramente, sai, incredibile, signora. Ma adesso smettiamo di fare finta di interessarci a questa cosa e andiamo subito con il momento dell'edicola, dove Enrico il Bagnino si trasforma da Enrico della Rosa in Enrico della Cronaca Rosa, in questa nuova veste che devo dirti, Enrico, sta piacendo molto, piace a grandi e piccini.
2: E
0: lo sai anche tu che ti stanno arrivando tanti apprezzamenti.
2: Sì, arrivano tanti messaggi.
0: Lo sapevo. Cioè, vita buttata, ti rendi conto delle tue scelte?
2: Davvero,
0: vabbè.
2: Davvero.
0: Comunque, raccontaci.
2: Ci sono personaggi famosissimi, magari qualcuno pochino meno, tipo Beatrice Valli, che comunque è una nota influencer, ha partecipato a Uomini e Donne, ha fondato anche un brand di successo, è sposata con Marco Fantini, anche lui modello, influencer, perché quando non si sa cosa dire si dice influencer.
0: A parte che lo sono veramente entrambi, ma scusami, ma tu sai come si sono conosciuti loro?
2: Non sono a questi livelli.
0: Una trasmissione molto bravi. Perché ce l'hai dentro, Enrico, ce l'hai dentro.
2: Infatti, vedi? No, perché hanno partecipato entrambi a questa trasmissione.
0: Capito.
2: Lei poi ha loro due hanno tre figli. Lei uno, il primo l'ha avuto da un precedente matrimonio.
0: Sì.
2: Quindi adesso in questo momento e poi lei ha sempre detto che vuole una famiglia numerosa. Quindi in questo momento l'hanno vista.
0: Sai che forse ne ha un quattro adesso che mi viene in mente.
2: A me risultano tre.
0: Ti risultano? Allora mi fido, scusami.
2: Comunque però, adesso a proposito di quarto, le è stato notato un pancino sospetto. Ma lei però nega e assicura
0: che era una birra media, cos'era?
2: No, assicura che si tratta di problemi intestinali.
0: Vedi. Ma scusa, posso dire una roba però, Enrico? Colgo l'occasione. Ma noi donne, no? Ma non possiamo avere la colite in santa pace senza che qualcuno pensi si è incinta? Ma possiamo toglierci questa brutta abitudine, no, dalla testa? Sei d'accordo?
2: È vero, effettivamente, basta vedere un qualcosa. Beh, allora c'è anche noi maschi, quante volte abbiamo un po' di pancia gonfia.
0: Ho capito, ma è che vado lì a dire, Enrico, sei in dolce attesa, scusami, a quando lieto evento?
2: Abbiamo questo problema, noi si capisce che sono birre. Ecco.
0: Appunto. Senti, allora, passando da Beatrice Valli a Marco Fantini con questo pancino sospetto.
2: No, appunto, era questa la notizia. Ah. Sì, no, dopo c'è, passiamo sì. a Letizia di Spagna, perché i reali non hai idea di quanto piacciono alle signore degli ombrelloni.
0: Sì,
2: quindi ha presieduto l'ultima serata di Atlantida Mallorca Film Fest a Mallorca, mm-hmm. e dove hanno cominciato anche le vacanze dei reali. È apparsa splendida, proprio abbronzata.
0: È sempre bella lei, sì.
2: Con un monospalla granata con drappeggio dorato, spacco laterale che ha incantato il pubblico e le signore dell'ombrellone, ovviamente.
0: Io crepo. Ma questo lei, no, dimmi, l'hai letto, per favore, dimmi che l'hai letto da qualche trafiletto di, non so, di Bedon.
2: Io sono anche esperto di moda, non lo sapete.
0: Enrico, ma scusami, la prossima stagione. Dobbiamo fare anche il commento degli outfit, dei red carpet,
2: poi,
0: degli Oscar, delle cose.
2: Tralascio anche le scarpe di Gucci che aveva, la pochette dorata che aveva dietro. Comunque, ha incantato le signore.
0: Ma tu hai incantato noi. Io purtroppo ti devo salutare.

0: tempo, quindi non c'è tempo neanche per la Rocchetti. La
1: no,
0: Rocchetti.
1: Niente, oh, ce la portiamo sempre dietro, allora. Guarda, incredibile. Vabbè,
0: perché,
1: domani.
0: No, perché c'è questo gossip clamoroso sulla Rocchetti.
1: Lo so, ma dobbiamo chiudere, guarda, Enrico, mi dispiace, è sempre a domani, a domani. Grazie Enrico.
0: A domani, ciao,
1: buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Ciao.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi i vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Trabocchi di West Cross e Fra Quintale alle 8:23 minuti qui su DJ. Noi veramente durante la canzone bellissima un po' con un orecchio l'abbiamo ascoltata e con l'altra invece così disquisivamo con Enzino Agnese di questa veramente svolta di Enrico il Bagnino che ci lascia profondamente interdetti, positivamente, perché davvero io non avevo mai pensato di sentire Enrico descrivere l'outfit di Letizia di Spagna con una dovizia di dettagli che veramente mi lascia basita, cioè neanche le recensioni di Red Carpet che troviamo su TikTok e su Instagram così, ma devono accompagnare solo Enzino, o no?
1: L'applicazione.
0: Ma veramente, ma studia, si prepara Enrico, bravissimo. Tra un po' lo troveremo che è aggiornato sui trend di Instagram, i trend di TikTok, le nuove estetiche, le robe così, e non ce ne saremo neanche accorti praticamente, quindi bravissimo, bravissimo veramente. A proposito tra l'altro di vari trend che sono sui social eccetera, ecco io non vorrei caricare troppo il povero Enrico perché ci sono tante robe da scoprire su, se apri TikTok, ma secondo me sarebbe tutto troppo per lui onestamente, perché ci sono c'era fino a poco tempo fa c'era questo trend estetico della mob wife, cioè il trend della moglie del mafioso, ok, dove le ragazze statunitensi si mettevano il pelliccione, capito, l'occhialata nera che sembra così, questo per dirti. Poi c'era quello della trad wife, quindi della moglie anni 50-60 che se ne stava a casa e faceva i mestieri, stava dietro ai bambini, lei tutta col boccolo, col ferro, tutta così vestita leziosa. E adesso c'è il nuovo trend che si ispira alle nonne italiane, a quanto secondo loro, e si chiama il trend dolce nonna. Praticamente queste, diciamolo perché forse, vabbè, arrivano dagli Stati Uniti, vengono in vacanza, magari vanno a Capri, vanno in quei posti lì un po' da dolce vita, così, Roma, prendono a noleggio le cabrio oppure la Vespa, così si mettono il foulard, no? Quello in testa come mettevano le nonne, dei begli orecchini un po' grossi, dorati, si mettono i pantaloni quelli tipo i Capri, no? Quelli che Pinocchietto a casa nostra, ma insomma avete capito, e pensano di essere come le nostre nonne italiane. Voi vedano se sono così, vabbè, non è vero. Però ecco, sappiate che adesso gira anche questa roba su TikTok. Io non glielo voglio dire Enrico perché secondo me prende un coccolone, capito?
1: Ma no, si applica.

0: dolce nonna e col foulard, troppo facile, sì. Così io dolce nonna mi aspettavo il vestito a fiori smanicato lungo sotto il ginocchio, certo. Quella dolce nonna italiana.
1: è certo, ma sì, quello smanicato lì tipo grembiule sotto il ginocchio, tutto sformato, ciabatta ortopedica da lanciare all'occorrenza e anche il fazzolettino, quello che ci si mette nel reggiseno, è presente, come le nonne che hanno sempre il fazzolettone infilato lì, cioè quello, voglio vederle ste sciacquette di 20 anni a essere fighe così, lì vi voglio, altro che fularino toccato qua. Capito? Bravo, hai ragione Roberto. Prendiamoci un momento di pubblicità, va là.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld,

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché? Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
9: Al Cavallino Matto!
11: Have fun with
12: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
13: Hola DJ, con Florencia.

0: sapevamo un po' di Natale, appena appena c'avevo quel sentore lì, Can't You Feel the Typical Clean Clean Clean Clean Clean. Era Aitana con Super Estrella alle 8:37 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a chi è arrivato adesso, buongiorno a chi è già bello sveglio dalle 7, da quando abbiamo cominciato, e noi intanto accogliamo tutti, la spicciolata, perché ad agosto vale tutto, visto che per molti è un cambiamento di routine, per molti è un cambiamento di orario, eccetera. Noi siamo molto felici di accompagnarvi, ci siamo anche, diciamo la verità, in questa pausetta ci siamo anche rifocillati, perché la pausa, voi direte no, perché dovete mettere la pubblicità, che è l'anima del commercio, quello che tiene su la radio, no, è che a noi serve per andare a prendere il caffettino, cosa che effettivamente abbiamo fatto, così adesso Agnese, Enzino e la sottoscritta riescono a tenere botta ancora per un'oretta, poi per Rudy e Zerbi e il suo team non si garantisce più niente, fino alle 9:30 dovremmo essere in grado di tenere botta, visto che abbiamo cominciato con un Enzino Fargetta che questa mattina alle 7 non mi era proprio il più sveglio della cucciolata, diciamo, no? Però adesso meglio, adesso ho recuperato.
1: Molto meglio.
0: Alla grandissima, adesso partiamo alla grande, con un po' anche di racconti da parte vostra del mattino. C'è chi come Fulvio, e lo saluto proprio veramente, compagno, ti abbraccio perché ci sta ascoltando mentre gronda sudore correndo nel parco di Monza in preparazione a un Ironman, niente meno, che farà a settembre. Mamma mia Fulvio, ti accompagno nel dolore. Io adesso devo cercare di capire se finendo adesso le 9:30, è perché c'è il problema che, tra problema, fossero questi problemi, lavorando, essendo in onda fino alle 9:30, se voglio uscire a correre devo farlo per forza dopo, e oggi secondo me è una giornata non da bollino rosso, da bollino incandescente, quindi vediamo quanto riesco a tenere botta, secondo me poco. Comunque bravissimo Fulvio che tu te la stai cavando. E poi Adri da Mondovì che invece dice, sai cosa c'è? Questa voglia, la senti anche tu, questa voglia di non fare assolutamente un tubo, eppure devo resistere fino a venerdì, che si vede che starà lavorando, e poi venerdì appunto si parte e si va in ferie finalmente per lui o per lei, perché Adriano potrebbe essere Adri, in ogni caso molto contenta di sapere che te ne vai in ferie. E poi...
2: Hola DJ! Hola! Buongiorno, io sto andando in ufficio. Le ferie le faccio la settimana prossima con la family.
0: È capito. Una
2: ruota che gira, buonissima giornata a tutti.
0: Buonissima giornata a te, è una ruota che gira, hai proprio detto giù. Mamma, scusami, ma questa canzone? Io volevo dire una cosa, ma non sa che non ce la faccio, perché è troppo bella, ti vengono dei ricordi. Perché di questa canzone qua è del 99, ma siamo impazziti. Quante volte l'abbiamo messa in seno questa?
1: Tante volte.
0: Adesso non voglio essere monotematica perché oggi sembra veramente che mi è partita la Trebisonda. Però quante serate con questa, quanti drink, quanti limoni. Perché la verità è la verità.

0: Sempre per tirare in ballo Agnese. Ma cosa ne sa?
1: Ma il 99 non è 10 anni fa.
0: Ti piaceria, caro mio. Invece no, era un bel po' di tempo fa. Ma veramente questa Sunshine e Happiness ci ha riportati indietro ai bei tempi. Tra l'altro, visto che eravamo abbiamo sentito gli Chic prima della pubblicità con le Freak, Sunshine e Happiness, se non sbaglio, Enzino si rifà proprio a un pezzo degli Chic, no? Eh sì, quindi ce l'hai lì da farci sentire il sempolino veloce, se ce la facciamo, guarda qua, che sogno. Perché come tutte le strade portano a Roma, tutte le canzoni portano gli Chic, un po', capite, un po' quella roba lì. Tra l'altro, sempre da questo sample qua, poi più avanti negli anni 2000, quelli magari la Gen Z, no, era ancora un po' tardi, gli Alcazar con Sexual Guarantee, perché c'era anche quella. So if you want my number, my sexual guarantee, te la ricordi anche quella? Eh sì, no, non te la ricordo, come no, era bella, dai, stai, sta boh. Comunque, e non ti, guarda, io non te lo dico per il tuo bene, perché sennò tu esci, li tirano sganassati. Suona ad Agnese, cosa mi ha scritto a monitor, mi ha detto: ah, ecco perché mi sembrano tutti uguali, infatti c'è un momento di confusione a questo tono qua, Agnese, volevo dire.
2: Ricordiamo che ha 25 anni Agnese.
0: Non si deve permettere di parlare, cioè meno male che è fuori, che comunichiamo solo tramite monitor, perché veramente, cioè, queste cose non si fanno, certe cose non si dicono, che siamo sensibili. Comunque, che bello avere questo momento anche musicale, perché poi è bello, perché le canzoni, quelle belle, ti aprono dei file, ti riportano ad altre cose, altre canzoni, altre memorie, altri ricordi, è fighissimo. E poi ognuno c'ha sempre dei ricordi che ti legano alle canzoni e ai momenti. In ogni caso, parlavamo del gran caldon, c'è anche chi dice bollino rosso. Beh, non c'è niente di meglio che accendere il forno a 200 gradi, perché tuo figlio ha deciso di fare i biscotti ed è solo il secondo giorno senza asilo nido. Chissà se arriveremo vivi a settembre. A questo punto, guarda, io non lo so, non garantisco. Però ecco, anche lì cerchiamo di trovare delle altre attività che non prevedano l'accensione di forni, di fuochi, di cose, perché veramente oggi è devastante. E poi ancora Marta, che sta andando a Milano a seguire i lavori per un nuovo appartamento trasformato con l'interior branding. Cosa, Agnese, noi sappiamo cosa? Allora ti dico, guarda Marta, mi interessa anche perché io in questi giorni, che è una delle cose che si fa ad agosto quando non parti per le vacanze, sei via in un po' più di tempo, decidi di fare queste, diciamolo, cazzate, cioè ho deciso di imbiancare casa, quindi stiamo imbiancando casa, che ho capito adesso che era tanto, per questo era tanto che non lo facevo, perché equivale praticamente a traslocare, è un incubo, perché stanza per stanza la devi svuotare e quindi vuoi non fare un po' un ripulisti delle cose mentre svuoti, poi rimetti, sposta tipo gioco delle tre carte, sposta le robe da una stanza all'altra mentre dipingono, imbiancano, così, un incubo. Quindi l'interior branding mi manca, eccolo qua, la capacità di progettare uno spazio che non si limita a essere bello, ma che comunica un'identità precisa e suscita un'emozione immediata. Adesso hai capito, Enzino, che cos'è l'interior brandings?
2: Può venire a casa mia
0: a fare dell'interior brandings?
2: Se trova lo spazio.
0: Se trova lo spazio, esatto, secondo me è per una nuova puntata di Sepolti in Casa, Enzino Edition. Ecco, ho detto tutto.

0: Stasera, Noemi, noi a quanto pare imbianchiamo casa e non sono l'unica. E poi mi fa ridere perché c'è Francesco che dice: guarda Flo, io di lavoro faccio l'imbianchino, quindi puoi capire che a casa mia imbiancare è ancora di più un trauma, perché è come se mi portassi il lavoro a casa, quindi figurati. Poi sai, è sempre così, no? Chi fa l'artigiano, che è la sindrome del ciabattino, cioè fai le scarpe per tutti quanti e poi tu giri con le ciabatte, con quello che ti capita. E secondo me, anche se uno fa l'imbianchino, che quindi deve imbiancare casa altrui, secondo me è casa propria è l'ultimo dei suoi pensieri, se la lascia lì finché proprio non deve per forza mettersi a imbiancare, quindi è un po' un trauma. E poi c'è chi ha risolto alla radice il problema.
1: Hola Florencia.
0: Hola.
1: Io per risolvere il problema dell'imbiancatura ho deciso, abbiamo fatto una casa in legno prefabbricata,
0: okay,
1: con il legno anche l'interno, quindi attaccare i quadri, spostare i mobiletti e imbiancare non è più un problema, finalmente.
0: Capito.
1: E niente, così. Ciao Paola da Rimini, colline riminesi.
0: E Paola, seguitemi per altri consigli immobiliari. Paola, quanto pare proprio lei ha risolto alla radice, capito?
2: Uno spot sembrava.
0: Sì, veramente, ma infatti adesso
2: il
0: bravissimo, ho risolto il problema con la mia bella casa prefabbricata. Infatti adesso guarda, mettiamo una canzone insino, che così mi vado subito a guardare un po' di robe sul Google, guarda, sul Google.

0: bello risentirla alle 8:55 minuti qui su DJ, il che anticipa tra l'altro la nuova edizione delle news a cura della nostra redazione. Noi torniamo tra pochissimo con l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco,

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
8: Le 9 in punto. DJ!
9: Di nuovo buongiorno dalla redazione. In programma alle 10 la videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti a Ceuta. L'Italia proporrà di rendere gli hub sul modello Albania un tassello stabile del nuovo patto su migrazione e asilo, che nell'enclave spagnola in Marocco ha avuto il suo primo banco di prova. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen invoca unità e avverte no all'uso dei migranti per fare pressione sui paesi. Intanto Ceuta, dopo giorni di fortissima tensione, è tornata a un'apparente normalità, ma migliaia di persone continuano a nascondersi tra la boscaglia e i costoni rocciosi per sottrarsi ai pattugliamenti di militari e agenti di polizia. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise e 6 ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca. Un bombardamento aereo russo sulla città ucraina di Sumy ha causato una vittima e diversi feriti. Un mercantile britannico ha riferito di essere stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz al largo dell'Oman. Intanto l'Iran smentisce Donald Trump affermando che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Ma il presidente americano incalza, questa dice è l'ultima opportunità per l'Iran di firmare un buon accordo prima della decapitazione. La marina messicana ha confiscato oltre 4.000 kg di cocaina a bordo di 3 imbarcazioni al largo della costa degli stati del Chiapas e di Oaxaca, arrestando 13 persone. L'operazione si inserisce nel quadro della crescente pressione esercitata dagli Stati Uniti per frenare il traffico di droga. E in Guatemala è allerta per l'aumento dell'attività del vulcano Fuego, accompagnata da esplosioni costanti. Dal cratere viene espulso materiale incandescente che raggiunge i 200 metri di altezza. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla zona, coprire le riserve d'acqua e preparare uno zaino d'emergenza nell'eventualità di un'evacuazione. È una giornata di lutto cittadino a Milano, che oggi darà l'addio a Franco Baresi. I funerali dello storico capitano del Milan, ai quali sono attese migliaia di persone, si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Milan in Australia, la società rossonera del presente sarà rappresentata da Cardinale Scaroni, quella del passato da numerosi ex compagni di squadra, tra cui Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti e Costa Curta, oltre all'ex tecnico Capello. Sale a 9 medaglie il bilancio dell'Italia agli europei di nuoto di Parigi. L'ultima è arrivata da Stefano Belotti e Matteo Santoro, che hanno vinto il bronzo nei tuffi 3 metri sincro. Oggi, nelle acque della Sena, sono in programma la 10 km di fondo maschile e quella femminile, con Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Appuntamento alle 10.
11: Radio DJ. One nation, one
12: station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
13: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
12: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
15: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Hola DJ con Florencia.

0: Respect Your Mother, Dance No More, Harry Styles alle 9 e 7 minuti qui a DJ, ultima mezz'ora di Hola DJ. Buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi è sveglio dalle 7, chi è arrivato adesso con grande calma perché magari è in vacanza, se la prende con comodo, e chi invece è bello sveglio e attivo da molto molto presto per lavoro, per così, perché gli andava, insomma. Noi in generale ci siamo sempre, mi fa ridere perché di base Hola DJ in questo periodo agostano sta diventando una trasmissione a completo servizio di Enrico il Bagnino, perché nell'arco di pochi minuti sono arrivati ben due messaggi. Allora, il primo dice Enrico stesso, un omonimo, e ciao Flo, scusami, stamattina mi sono messo in macchina tardi e mi sono perso il momento di Enrico il Bagnino. Ma è normale questa nebbia con 27 gradi e mezzo in pianura padana? Guarda Enrico, te lo dico, sì, cioè, sai che adesso lui ormai si interessa poco del meteo, però ce l'ha detto comunque che sì, è normale, purtroppo un fenomeno atmosferico succede e tutta la pianura padana oggi è così, quindi da ovest a est c'è un po' di nebiun. E poi invece anche Mevar dice: ma scusa Flo, per un problema tecnico e i miei auricolari non sono riuscito ad ascoltare il gossip di Enrico, cosa mi sono perso? Quindi capito, ormai che sia gossip, che sia meteo, noi non contiamo niente in sino, cioè io, te, Agnese, proprio a supporto di Enrico, che mi è diventato adesso padrone della fascia praticamente.
1: Ruota tutto intorno a lui.
0: Tutto intorno a lui, tutto intorno a te. Cos'era lo spot? Era la Megan Gale, quella, cos'era lo spot di una delle compagnie telefoniche, no?
1: Che è ancora in giro adesso.
0: È tornata, hai visto? C'era stato tutto un discorso con la Megan Gale, icona sexy degli anni 2000, perché era stata protagonista di questa campagna per una compagnia di telefonia mobile che era Omnitel, che poi diventò Vodafone. E cosa succede? Era una cosa di 20-30 anni fa, mi sa, ormai, sì, tra una cosa e l'altra, però rimasta nell'immaginario. Cosa è successo poi? Che quelli di un'altra compagnia, che è Iliad, che diciamolo, marketing geniale, l'hanno presa come testimonial per la loro campagna pubblicitaria, strizzando un po' l'occhio ovviamente ai nostalgici che se la ricordavano dal competitor, no? E quindi lei dicendo tipo: ma Megan, cosa ci fai qua nello spot? No? E lei: era ora di cambiare. Wow! E lì si è creato, ti ricordi, un putiferio, perché la compagnia, la vecchia, diceva: no, voi non potete usare la nostra testimonial. E le altre dicevano: beh, sì, sono passati 30 anni, io posso usare chi mi pare, eccetera. Insomma, alla fine avevano ragione loro, cioè possono tranquillamente fare questo spot, ed è andata così. Però secondo me si sono fatti tutti pubblicità, e questa è la cosa importante. Ma la cosa ancora più importante è che aver visto Megan Gale, che nonostante siano passati gli anni è ancora meravigliosamente bella, e questo ci fa molto molto piacere.

Meravigliosamente bella Whitney Houston, indimenticabile, indimenticata. 9:14 minuti qui su DJ. Quanta bella musica, lo so che oggi state apprezzando in particolar modo questa mattina. E apprezzerete anche un'altra cosa, perché magari tra qualche minuto qualche messaggio particolarmente carino, perché no, con dei tanti bellissimi complimenti per la trasmissione, ma completamente, cioè, spassionati, senza secondi fini. Ecco, un bel messaggino potrebbe portarvi, che ne so, a vincere una DJ Box. Non so, la butto lì. I messaggi sono sempre ben graditi, quindi vedete voi, perché questa settimana ci sarà qualche premietto fedeltà che gira. Io ve la lascio lì. Intanto, però, visto che il dito più veloce va a comporre il messaggio o a mandare un bell'audio di saluto, noi abbiamo il nostro momento, quello che tutta Italia aspetta, proprio presa benissimo, ovvero il Parla Gourmet. ABC, woohoo! Effettivamente, paroline facili, dei concetti nuovi, delle parole un po' desuete, un po' retro, ma che ci piace riscoprire, dei modi di dire il perché delle cose. Tutto questo è il Parla Gourmet. Perché Parla Gourmet? Tra l'altro ogni tanto ve lo ripeto, perché a me personalmente, penso anche a voi, secondo me, quando anche da ragazzini, no, magari volete usare un modo di dire, l'avete letto da qualche parte, così, e poi ti dicono: parla come te mangi, ma basta, parla come mangi. Ma se a me piace mangiare gourmet, mi piace anche parlare gourmet, quindi avere qualche parolina, qualche cosa in più che dà un po' di sapore alla nostra cara lingua italiana, che è sempre vituperata, poveretta. Il Parla Gourmet di questa mattina è gentilmente offerto dal nostro signor Enzino. Sì, ti ricordi che ieri, a un certo punto, quando facevamo il Parla Gourmet scorso, ti ho detto, no, apro tutti questi salame lecchi qua, perché in effetti succede a volte, no, quando tu sei... vieni accolto da un'altra persona, e questa persona, che evidentemente secondo me ti vuole un po' fregare oppure ti deve chiedere un favore o deve fare qualcosa, arriva: ma Flo, ma che piacere averti qui con noi, ma che meraviglia, ma stai benissimo oggi, ma ti trovo proprio bene, ma senti, ma... e tu dici: senti, che cosa vuoi, no? Questo tipo di saluto, questo saluto un po' esagerato, no, un po' cerimonioso, si dice anche un salame lecco, e quindi di ricevere i salame lecchi. Una cosa è un po' retro come parola, non si usa tanto, però l'avrete sicuramente sentita. E mi fa ridere perché appunto ieri Enzino capisce solo la prima parte della parola, capisce salami. Ovviamente. Sente salame lecchi, si ferma a salam. E il fatto è che effettivamente la parola si rifà a salam, ma in arabo. Perché? Sì, perché in effetti salame lecco si rifà esattamente al saluto classico in lingua araba, ovvero salam aleikum, che sarebbe che la pace sia con te. Però è proprio il, se siete stati in qualsiasi paese di lingua araba, avete sentito sicuramente salam aleikum per dire buongiorno, salve, e poi in risposta si dice aleikum salam, al salam, cioè anche con te, insomma, in sostanza. Quindi è proprio il saluto salam aleikum. E perché questo saluto, che è un saluto standard, non è un saluto che ti vuole in qualche modo fregare, così, è diventato salame lecco? Perché? Perché ci si rifà al linguaggio del mercante arabo. Voi sapete che l'arabo è famoso, no, per il commercio, i commercianti, eccetera. Sicuramente, se qualcuno è stato a Istanbul, per esempio, quando vai al Gran Bazar, no, e lì ti accolgono, quando ti vedono che sei, appena ti soffermi 5 secondi a un banco del bazar e vuoi guardare qualcosa, subito: amico mio, vieni che parliamo, così. Ti offrono il tè, a me è successo mille volte, ti offrono il pelma chai, che è il tè alla mela, ti stanno lì e te la raccontano e ti parlano, finché dopo si arriva alla contrattazione e alla vendita, speri, no? E questo, tutto questo cerimoniale, questo saluto un po' interessato, un po' che ti vuole un pochino fregare, ecco, questo è il salam aleikum del mercante. Di conseguenza, nella lingua italiana il salame lecco è diventato quella roba lì, che diventa una parola in italiano vera e propria, che si usa poco, soprattutto perché alle persone come Enzino gli ricorda il salame, quindi non capiscono bene l'utilizzo della cosa. Però è molto carino pensare che da un saluto, che è molto bello, salam aleikum, siamo passati ai salame lecchi. E quindi, insomma, mi raccomando, essere un pochino più tranquilli, ok, nei saluti, cercare meno convenevoli, e soprattutto chiedere sempre scusa, anche quello serve sempre.

0: pneumatici nucleari, sorry, scusa, lo sento, e diciamo noi scusa a tutte le persone che non si sono prenotate tanto velocemente, perché una e una sola oggi si porta a casa il premio Fedeltà. Woohoo!
1: Premio Fedeltà! Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ va a Trento da Martina. Buongiorno, hola.
2: Hola Flo, ciao.
0: Ciao, ciao, buongiorno a te. Guarda, il premio Fedeltà tu te lo meriti e come, perché vuoi dire ad Enzino che cosa stai facendo ancora adesso dalle 7 del mattino di oggi?
2: Caro Enzino, ho sul gas che girano 2 chili di ragù e per mezzogiorno dovrebbe essere pronto.
0: Ma hai capito, Enzino? Quindi il premio Fedeltà, allora, secondo me Martina potrebbe diventare uno scambio, io te lo propongo, perché quanto ne hai messo su di ragù? Un po'?
2: Un paio di chili.
0: Un paio di così in scioltezza, poi lo conservi, immagino, no? Cioè, certo. Non è che mangi tutto oggi, ok. Secondo me, con un bel sacchetto freezer, no? Di quel si può spedire tutto in via Massena 2, siamo d'accordo?
2: Assolutamente sì.
0: Vedi, quindi, e io lo dico anche disinteressata perché io non lo mangio, quindi
3: no,
0: figurati.
3: Lo mangi.
0: Ma no, scusa, ragù, lo mangio, c'è la carne. Ma no, ma no, magari Martina mi fa la mia versione vegetale, adesso ci mettiamo d'accordo. Tra l'altro, Martina, scusami, domanda importante. Ragù classico stiamo parlando, giusto?
2: Assolutamente, la bolognese, aha, con il soffritto.
0: Col soffrittino, sedano, mm-hmm, carota, cipolle, ok? E qua sono, io, perdonami perché veramente è da tanti tanti anni che non mangio la carne, quindi non mi voglio sbagliare. Sono 2 tipi di carne, c'è il manzo, c'è il macinato di manzo e?
2: Sì, e maiale.
0: E c'è anche il maiale.
2: Sì, sì.
0: Perfetto, e poi c'è passata di pomodoro e il concentrato anche, giusto? Di pomodoro.
2: Assolutamente.
0: Ma,
2: e una vaporatina di vino rosso.
0: E un vino rosso, Enzino abbiamo l'esperto.
3: Soprattutto quanto tempo va cotto?
2: Allora, nonostante il caldo, io sono resistente al ventilatore attaccato, quindi 4 ore
3: grande
2: se le fa tutte.
0: Ma Martina, credo che sia il premio Fedeltà più amato da Enzino della storia, da quando lavora Radio DJ, che sono tanti anni, te lo devo dire. Quindi bravissima, veramente, proprio sudato, lo sei sudato in tutti i sensi questo
2: in
0: premio.
2: In tutti i sensi.
0: Veramente.
2: Tutti i
0: sensi. Senti, allora noi ti auguriamo una bellissima estate, sperando che tu abbia meno caldo di oggi e tantissimo, allora lasagne, paste varie, primi, con tutto il ragù che ti sei preparata. Grazie mille intanto.
2: Grazie a voi, buona estate.

0: Martina, che se non fossi già sposata io mi propongo,
1: Vedi, Martina, io non so se fossi sposata, così nel dubbio c'è Fabrizio che si propone, hai fatto breccia nel suo cuore, visto che stai girando il ragù dalle 7 di questa mattina, e anche nel cuore di Enzino, mi sa che c'è la fila per Martina, meno male che ce ne dobbiamo andare, va là?
2: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final anche questa puntata di Hola DJ. Non preoccupatevi, ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 9.30. Adesso arriva Rudy Zerbi e la sua squadra. Intanto grazie mille ad Enzino in regia, grazie mille ad Agnese in redazione. Ci sentiamo domani. Un besito da Florencia. Ciao!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 €. Scopri di più su Conad.it.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai controllato il traffico?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto, partiamo.
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
15: Ma hai prenotato?
16: No!
17: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.

0: hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Radio, Radio DJ, one nation, one station.
3: Radio,
2: Radio DJ, one nation, one station.

0: Bruno Mars su Radio DJ. Buongiorno, io sono Rudy dal Sardinia Mangias Resort qui in Sardegna, nella mia meravigliosa Sardegna. E Prevignano, Elisa e Maurizio, non provate a contraddirmi, va bene? Buongiorno.
1: Ma ormai come con gli anziani, buongiorno, ma chi ti contraddice più? Vuoi dire che questo album di Bruno Mars è molto bello?
0: Questo album di Bruno Mars, del quale voi tutti avete parlato male, lo avete criticato quando è uscito, certo. È un disco molto bello e adesso ve ne rendete conto. Tra l'altro qui in Sardegna numero uno in

0: Aio a tutti. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, come da format, cominciamo con la notizia della Sardegna, giusto ragazzi? Certo. Che è quello che poi tutta Italia sta aspettando.
1: Oggi c'è un florilegio di notizie della Sardegna, tantissime, tutte molto belle e tutte portano a un'indignazione personale di Rudy Zerbi.
0: Sì, sì, perché a me dà fastidio che voi venite qui nella mia isola
1: a rovinare la sua Sardegna.
0: Sì, cioè, ad agosto fate quello che vi pare e poi ve ne andate. No, non funziona in questo modo. La nuova Sardegna, che è il nostro

0: nuovo quotidiano di riferimento. Io saluto tutti, tra l'altro la Nuova Sardegna, tutti gli amici, giornalisti, redattori. Oggi parliamo di Oristano, capito? Sì. Parliamo di, perché io poi sono democratico, parlo la notizia, la, non è che la dico solo
1: perché
0: da
1: tu
0: Olbia.
1: Di dove sei originario proprio?
0: Io
1: Olbia.
0: Santa Teresa di Gallura.
1: Santa Teresa.
0: Sì, sì, sì, sono di qua. Però mi piace parlare anche
1: ma
0: di
1: certo.
0: Altri posti della Sardegna. Oggi la Nuova Sardegna ci racconta che la Sardegna e in particolare Oristano è la nuova Svizzera. Perché? Perché auto e scooter dimenticati, ok, in città, in giro per Oristano, saranno sequestrati dalla polizia locale. Non come a Milano, non come a Roma, che avete in tutte le vie, in tutti i viali,
1: degrado,
0: motorini,
1: macchine abbandonate, carcasse,
0: macchine, addirittura macchine con le piante che gli crescono dentro.
1: Sì, in pieno centro succede,
0: sì,
1: anche questa
0: cosa. Visto, ho sì, visto, sì, robe sì. brutte. Da noi in Sardegna no, da noi in Sardegna che Sardegna è la nuova Svizzera, ribadisco, vengono rimossi, la polizia ha deciso di sequestrarli e di toglierli, di sequestrarli tra l'altro, quindi
1: questa è una buonissima notizia, Rudy.
0: Sì, lo è veramente, non sto scherzando, questo intervento arriva dopo un lungo periodo di osservazione, parcheggiati da lungo tempo nello stesso luogo, capito? Quindi sì. non è che ci
1: sono messi lì per un anno a guardare se si spostavano o non si spostavano e hanno deciso di rimuovere.
0: Bravo, capito come funziona qui? Oh.
1: Che efficienza.
0: Sì. Va bene, tra poco cominciamo con anche gli altri quotidiani, quelli minori, Corriere, Repubblica, Stampa, sì. Sole 24 Ore. Vabbè, dobbiamo dare.
1: Quella del sughero? No,
0: Del furto di sughero? E magari domani.
1: Magari domani.
0: Io ogni giorno vi racconto una notizia che arriva da qua.
2: Che
0: però oggi volevo parlare di cose virtuose, capito? Di
1: certo.
0: Far capire quanto noi siamo avanti rispetto a voi in continente.

0: DJ 941, durante questo disco molto bello Ride Like a Wind, discutevamo con Andrea Prevignano della discografia di Christopher Cross. Ti mancava un passaggio mentale o ti eri dimenticato i dischi o li sapevi?
1: No,
0: ma non...
1: semplicemente il tuo inglese misto al sardo non mi ha fatto capire di cosa stavamo parlando.
0: Come ho detto Art to Steam. È questa, sentila.
1: Certo, ma la conosco benissimo.
0: La colonna sonora di un film che abbiamo amato tutti, veramente tanto.
1: Esatto.
0: Ma non c'era
1: che
0: solo,
1: guarda,
0: questa.
1: Io quando tu hai detto Arthur's Team, così un po' all'americana, io invece che sono a terra terra, ho subito pensato al tema di Arturo, perché Arturo era la traduzione in italiano del film quando uscì.
0: Bravo. E questa? La conosci questa? Questa dai, Sailing, almeno. Questa la pronuncio bene, Sailing.
1: Sì.
0: Dai.
1: Oh, sì, la conosco. Diciamo che non sono ferratissimo sulle cose sue, però
0: sai che
1: se risento
0: veramente...
1: le canzoni.
0: Posso dirti che, visto che dobbiamo parlare di lui e dei suoi, diciamo così, loschi trucchi, ok? Sei come Trump.
1: non mento mai.
0: Allora, dai, andiamo sui quotidiani. Da dove arriva la notizia con cui abbiamo deciso di aprire oggi?
1: Arriva da Repubblica, ma da un po' tutte le, anche perché è una videonotizia, quelle cose che fanno molta acquolina, no? Perché vedi in un minuto il misfatto e dici, ah, oh, ecco. Quindi l'hanno pubblicata tutti i quotidiani americani, tutti i siti americani, e Repubblica di rimbalzo. Cosa è successo?
0: Cosa ha fatto stavolta?
1: Tu sai che Trump ha una grande passione per il golf, ha ben 14 campi nella sua Trump Organization. Nel suo club di Bedminster nel New Jersey ha vinto un titolo senior e super senior. Così, ogni tanto. Allora,
0: no,
1: lui gioca. Gioca, non è che gioca bene, gioca male, gioca, insomma, perché ha sempre giocato a golf. Ma in questo video, in particolare, in questo video incriminato, si vede questa pallina che viene scagliata, colpita verso una buca relativamente vicina. Il colpo è piuttosto forte. A un certo punto la pallina ha una brusca frenata. Una brusca frenata.
0: Tipo allora, quando arrivi lungo allo stop.
1: Esatto. Allora, i maligni come te, per esempio, che siete sempre lì a criticare, dicono è una pallina truccata, radiocomandata in qualche modo. L'hanno smorzata prima, una specie di piccolo drone praticamente. Sì. L'hanno smorzata prima e difatti la pallina si ferma in prossimità della buca. Trump non sarebbe nuovo a questo tipo di, insomma, di trucchetti. Lo chiamano Pelé. Sai perché? Perché
0: Pelé,
1: lui quando perché quando si avvicina alla pallina, tic, con un colpo di piede la avvicina alla buca di solito. O ci sono dei caddy compiacenti che lo fanno per lui.
0: Sì, mi piace questa cosa.
1: Lo so, perché tu sei un po' così, non lo faresti.
0: Io sono un fregone, sono sempre stato un fregone. Guarda, posso dire una cosa, astenendoci per un secondo da giudizio su cose veramente serie, che non è questo il caso, il momento, però posso dire che almeno una volta... un pochino, tanti di noi, la maggior parte, i più sinceri di noi, non come Prevignano che dice che non frega mai, siamo
1: mai.
0: Un po' tutti un pochettino così, cioè chi è che una volta non ha fregato, chi abitualmente non frega nelle cose, tipo ad esempio io mi autodenuncio, Elisa, tu che sei più onesta di Prevignano, autodenunciati anche tu. Io quando gioco a burraco, se riesco, quando devo scegliere se pescare dal mazzo la carta che è giù già girata, insomma tira su tutto, se gli altri non se ne accorgono, guardo, spizzo la carta del mazzo, tiro su un angolo e cerco di capire che carta c'è.
2: Beh, io mi invento le regole a uno. Quindi.
0: Ah, te ne inventi? Sì. Beh, a uno è facile. Sì. A uno è facile. È facile. Io un 15 a padel lo frego sempre, sicuro, 100%.
1: Cioè, sul calcolo tu dici, ah, siamo.
0: Sì, dai, 30-15.
1: 30-15. Ma come?
0: Sì.
1: Ma non
0: era. Avevamo appena battuto da destra, no. Ma non era. No, 30-15. Io sono arbitro. Sono Fise. Previ, tu onesto. Onestissimo.
1: Io onesto. Boh, sì, non mi viene tanto da barare. Lo so che sono un po' noioso.
0: Vabbè. So. 347-342-5220. Allora, con un messaggio audio, un piccolo insulto all'onesto Prevignano e poi le vostre e le vostre piccole fregature. Dai, racconta quella cosa dove ogni tanto un quindicino o una carta la fregate sempre. Dai, ragazzi.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors su Radio DJ. Ho capito una cosa, Prevignano, che in questi anni di grande amore degli ascoltatori per te in particolare, avete creato un grande circolo di collusi, cioè di gente che fa fatica a darti torto, capito? A andarti contro, cioè,
1: scagli sempre contro la gente.
0: Sì, è la
1: male,
0: menzogna nella menzogna,
1: nella
0: capito?
1: Menzogna.
0: Sì, sì, sì, sì. Però qualcuno sta ammettendo di barare, anzi tanti, ma ci sono quelli che sono con te, che sono d'accordo con me, gli onesti, diciamo così, quelli gli svizzeri a tutti i costi.
2: Io sono d'accordo con Previ. Aspetta, perché barare, scusate, con gli altri è come barare con se stessi, quindi bravo, vale la pena di vedere dove sei, chi sei, almeno lo sai.
3: Sì. Questa filosofia finale non l'ho capita, però sono d'accordo.
0: Niente, era un po' tipo birra e sai cosa bevi.
3: Sì.
1: No, voleva dire tu guardi in te stesso,
0: sì,
1: e ti specchi nell'onestà.
0: Sì, certo.
1: Questo,
0: sì.
1: No, come
0: chi
1: voi.
0: È il messaggio? Guarda chi lo manda. Ah, Adalberto Prevignano. Chi è?
1: Adalberto.
4: Lo zio Gianni, quando giocavamo a carte, sì, e toccava a lui pescare, ne tirava su sempre 2, 3 o 4 e nessuno se ne accorgeva, così aveva più scelta, e poi quando metteva giù riusciva a mettere giù anche quelle in più e nessuno se ne accorgeva.
0: Bravi, bravi, vedi che c'è ancora qualcuno che è onesto, ok? Volevo salutare Lucrezia, che è un'amica, che dice no, io sono arbitro di golf, giocatrice di medio livello, rubare golf non è ammissibile, quindi ti dà ragione, Previ.
1: Eh beh, certo.
0: Tanti messaggi anche scritti, non so se vuoi leggerne un paio, se ce li hai già pronti, se no vado
1: allora,
0: io.
1: Ora vai tu che poi trovo.
5: Ciao ragazzi, da un giocatore di golf vi dico che in questo caso potrebbe non essere una buffa in realtà, perché le palline hanno un grande spin, soprattutto quando le tiri da relativamente una poca distanza,
0: sì,
5: quindi in realtà si fermano molte volte quando arriva vicino alla buca, e anzi addirittura a volte possono anche tornare indietro, quindi questo potrebbe essere effettivamente vero.
0: Capito? Ciao. Capito? Ma l'onestà di Trump.
1: Di Trump.
3: Ma poi con 14 campi da golf, sì, sarà bravo a giocare a golf, no?
0: Cosa c'entra?
3: Cioè, effettivamente, sì, dai, si potrà allenare e sarà bravo.
1: Il problema
3: bravo
1: è che lui è un medio giocatore della sua categoria, che però vince sempre. Ecco, quello è un po' il sospetto.
0: Cosa vuol dire? Vuol dire? Adesso non per flexare, io ho la piscina olimpionica in balcone, ma comunque ci metto sempre 5
1: ecco
0: minuti.
1: Ecco la definizione di Rudy Zerbi. Un medio giocatore che però vince sempre. Eccolo, cosa mi sfuggiva.

0: Imagine Dragons su Radio DJ, sono le 9.54 qui in Sardegna, temperatura meravigliosa e anche un bel sole. Come va a Milano e come va a Roma, ragazzi? Non c'è più nessuno, sono spariti, cioè, tutti.
1: Caldo ma senza il mare della Sardegna. Okay.
0: Questo è Milano, Roma?
2: Roma, caldissimo, con sì. Il catrame che si scioglie più o meno. Okay, questa è la, e senza il mare della tua Sardegna.
0: Molto, molto bene, molto bene. Stiamo parlando di chi è umano come me e quindi ogni tanto sbaracchia, bara nei vari giochi, giochini, anche quelli dell'estate, dal Risico al Trivia al Burraco. Chi invece è onesto come Prevignano e non bara mai nella vita, neanche a Ruba Mazzetto. Vuoi leggere dei messaggi?
2: Guarda, sono tutti messaggi molto poco edificanti, anche per cui insomma sono tutti della parte tua.
0: Un giudizio umano, personale, vai pure, cioè, dai, che abbiamo
2: Daniele, io sì. Tanti anni fa, quando si giocava a Mercante in Fiera, tra parenti, ero sicuro di vincere il primo e il secondo premio, perché mescolavo le carte e al momento di mettere giù i sei premi, senza farmene accorgere, guardavo le prime due. Non se ne è mai accorto nessuno. E su questo non
0: metodo,
2: lo so.
0: Lo secondo faccio me oggi, lo lasciamo. Contro i bambini, bravo. Bravo. Poi.
2: Simone è ancora più disonesta. Io faccio il test dell'età cerebrale con il Nintendo. Ci sono tre test. Quello della memoria, io baro, non sempre. Devo memorizzare 30 parole in 2 minuti e poi ho 3 minuti per ricordarle. E io faccio una foto delle parole e poi le scrivo tutte. E il test mi dà sempre 20 anni in meno.
0: Vedi com'è, come funziona. Te ne faccio sentire io l'ultimo. Vai. Prima della pubblicità, anche perché poi dobbiamo parlare di un caso in Italia, un caso italiano, altro che Trump. È un caso abbastanza tosto, lo sento.
3: Io sono come il Previ.

0: tranne quando gioco a risico.
1: Sì.
0: Quando gioco a risico divento un maledetto viscido baro, cioè una roba
1: brutta. Ci fermiamo un attimo, ragazzi.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Radio DJ, una nazione,
16: una stagione,
15: anche d'estate.
17: Sono le 10.
15: DJ!
18: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Rendere gli hub sul modello Albania un tassello stabile del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova. E questa è la proposta che l'Italia porterà stamattina al vertice in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione, convocato dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola in Marocco. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte no all'uso dei migranti per fare pressione sui paesi, e sulla vicenda interviene anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise e 6 ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca. Un bombardamento aereo russo sulla città ucraina di Sumy ha causato una vittima e diversi feriti. E nel distretto di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, 4 persone sono morte, altrettante sono rimaste ferite da un soldato russo che ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili. L'aggressore è stato arrestato. Si indaga sull'accaduto. L'assenza di chiarezza sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, con le dichiarazioni contrastanti che sono continuate anche nella notte, favorisce un lieve rimbalzo dei prezzi del petrolio. Intanto oggi il Consiglio dei Ministri discuterà la proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà giovedì. Tra le ipotesi c'è quella dell'attivazione di accise mobili. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia. Oggi e domani saranno sempre 25 su 27 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Previsti temporali di calore su Alpi e Appennini, ma il refrigerio sarà solo momentaneo. Un lieve cedimento del caldo è previsto tra venerdì e sabato. E l'affa non dà tregua neppure in Europa. Temperature record in Austria con 40 gradi a Vienna. Caldo e siccità alimentano incendi in Gran Bretagna, Francia, Olanda e Grecia, dove il rogo divampato nei boschi dell'Attica ha bruciato più di 10.000 ettari di terreno. E nel nord-ovest degli Stati Uniti, gli incendi che stanno devastando lo stato di Washington hanno costretto 65.000 persone a lasciare le loro case e ridotto in cenere centinaia di edifici. Una Milano in lutto si prepara a dare l'addio a Franco Baresi. I funerali dello storico capitano del Milan, nei quali sono attese migliaia di persone, si svolgeranno tra un'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Milan in Australia, la società rossonera del presente sarà rappresentata da Cardinale Scaroni, quella del passato da numerosi ex compagni di squadra, tra cui Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti, Costa Curta e Massaro, oltre all'ex tecnico Capello.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
18: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ One Nation One
16: Station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
19: La Piadineria,
16: la più buona perché è mia.
19: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Have fun with
23: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
24: Radio DJ. DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Radio DJ 10 e 7 minuti, buongiorno dal vostro Rudy, dal vostro Previ, dalla vostra Elisa, dal vostro Maurizio, dalla Sardegna, qui da zona Santa Teresa di Gallura, Mangias Sardegna Resort, e sto proprio bene, Previ. Ieri mi facevi una domanda che vorrei condividere solo per la novità, diciamo così, per questa cosa che nessuno di noi aveva mai sentito, giusto?
1: Com'era sto Mirtamisù di cui hai decantato le lodi? Perché sempre magnasta.
0: Noi in Sardegna, voi avete il tiramisù, noi abbiamo il Mirtamisù, che è una novità. È il tiramisù, invece di avere... Che liquore c'è nel tiramisù, Elisa, tu che sei esperta di dolci? Cosa c'è? C'è il caffè, cosa c'è?
2: Il caffè. Adesso te lo dico.
0: C'è il caffè.
2: No, non è un po' alcolico il tiramisù.
0: Non lo so, io ho dimenticato da quando sto in Sardegna, per me esiste solo il Mirtamisù.
2: Scusa.
0: Vabbè, allora il Mirtamisù praticamente è un tiramisù fatto con il mirto. Quindi tu metti il mirto, che poi cuocendo rilascia l'alcol, quindi rimane solo il profumo e il sapore del mirto senza l'alcol, e ti mangi questo tiramisù al mirto che è straordinario, che abbiamo solo qui noi in Sardegna. Se volete,
1: sempre a Magna stai, sempre a parlare di mangiare.
2: Postilla. Comunque sì? Il liquore migliore per il tiramisù è il Marsala, ma ottime alternative anche rum o liquore proprio al caffè.
0: Vedi, esatto, però il Mirtamisù è meglio, lo dico,
2: certo.
0: provatelo.
2: Non avevamo dubbi.
0: Torniamo a noi, vi ricordo che abbiamo un format da rispettare, un patto che abbiamo fatto con gli italiani, un patto che abbiamo fatto con noi stessi, una notizia un po' simpatica, un po' divertente come quella che abbiamo dato prima, quindi si rubacchia un po' tutti in modo innocente ai vari sport, e poi una notizia che un pochino ci deve indignare, no? Una notizia che ci fa un po' incavolare, Oggi su Repubblica, a proposito di fregare, perché siamo sempre un po' lì, a proposito di barare, c'è una notizia che ci ha lasciato senza parole. C'è chi frega con una carta o con un 15 a padel, e c'è chi fa un anfiteatro intero, completamente intero, spacciandolo per romano, ma è falso, giusto?
1: Ma falsissimo. Parliamo dell'anfiteatro berico di, ti dico subito, Arcugnano, in provincia di Vicenza, che stava lì, è stato lì ed è ancora lì dal 2000. È stato costruito tra il 2000 e il 2016, sì, totalmente, sì,
0: non avanti
1: fittizio,
0: Cristo,
1: non avanti Cristo, nonostante, sì, naturalmente, sì, fosse stato spacciato come tale. Falso sito archeologico romano ideato da un signore che poi, insomma, è anche andato, insomma, nei guai per questa faccenda qui. I turisti pagavano fino a 40 euro nel 2016 per visitarlo prima che la truffa venisse smascherata. Lui l'ha costruito su una collina, gradinata in pietre invecchiate artificialmente, colonne in cemento, statue in gesso, veniva spacciato per un antico rudere legato a Giulio Cesare, Cleopatra e ai Templari. Ci ha messo pure Giulietta a un certo punto.
0: Tutto, sì, dentro.
1: Tutto. C'era, tu potevi vedere in uno spazio molto, molto contenuto, un pezzo di storia più che millenaria praticamente. Beh, c'erano anche reperti che risalivano al XII secolo avanti Cristo.
0: Buttate, chissà se c'era anche la testa di non mi ricordo chi, che è stata rubata, della quale abbiamo parlato settimana scorsa.
1: C'era tutto. Beh, il problema adesso, sì, perché l'indignazione? Perché a distanza di tanti anni dalla chiusura ancora non è stato smantellato, perché i costi sono enormi. Bisogna, sì, sbancare la collina, ribonificare tutta la zona, insomma un casino. Che
0: andrebbe sul groppone,
1: sì, dei contribuenti.
0: Bravo, ho letto una dichiarazione del sindaco che condivido. Adesso va bene, troveremo come smantellarlo, ma lo posso far smantellare al costo dei cittadini, con tassandoli e tutto, non si può fare. Quindi ci fanno notare, giustamente, l'ho detto io, tirami su, cuocendo rilascia l'alcol si rilascia da solo,

0: A un certo punto, non, perché il tiramisù non si cuoce. Scusate, ho detto una cazzata. Io mi è venuta così. Ero preso dall'entusiasmo del racconto del mirto.
1: Il mirto sì, però invece si
0: mirto
1: cuoce.
0: Invece si cuoce.
1: Tu non lo sai, ma si
0: l'alcol. Va bene. Direi che basta. Cioè, non è che bisogna aggiungere
1: ma
0: altro.
1: Indigniamoci tanto. Fa una truffa, se vuoi facciamo così. Un minuto di indignazione. Che vergogna!
0: Vergognati!
1: Vergognati!
0: Ma senti una cosa, ma non è che ci si potrebbe fare un concerto.
1: Guarda, ci organizziamo una cosa
0: tutto
1: fatta
0: illegale,
1: proprio a regola.
2: Beh, e con il ricavato lo smantellano.
0: Sì. Oh. Fermi tutti!
1: Fermo! Fermo che la cyber è copyright suo, eh? 75% a lei e 25% a te perché sei il titolare del programma.
0: Oh, Elisa ha detto una cosa pazzesca.
1: Certo. Oh, ma intelligente, eh? Oh.
0: Sì, come si chiama la località?
1: Arcugnano, se non sbaglio.
0: Sindaco di Arcugnano, sicuramente qualcuno te lo farà sapere. Fai così, fai un concerto. Con i ricavati del concerto smantelliamo tutto, abbiamo risolto il problema. Brava Elisa, l'anno prossimo sindaco tu al posto di quello che c'è adesso.
1: Presenta Rudy Zerbi, naturalmente.
0: Chiaro, beh, che è pagato. Tanto.
1: Tanto. Tanto. Secondo me.

0: Rido perché è arrivato un messaggio, la famosa Arena di Vicenza citata da Mimmo in bianco, rosso e verdone. Mi dice che, qualcosa?
1: Ammazza, che citazione coltissima, coltissima.
0: Molto molto
1: l'Arena
0: bello.
1: Di Vicenza.
0: Fatemi salutare Seba che è all'ascolto. E allora, sono arrivati un sacco di messaggi sul fatto che il tiramisù non sia cotto. Vabbè, l'ho già detto che ho sbagliato. Ok, tutto il resto sono variazioni sul tema, appunto. Ok, sono gli inconvenienti del lavoro di noi chef stellati. Cioè, io anche noi sbagliamo ogni tanto.
1: Di voi chef stellati sardi.
2: Sì, che ho detto, che hanno la piscina sul balcone.
0: Sì, sono riuscito a dire due in fatemi, non fatemi dire parolacce, che c'è Seba che diciamo è un ragazzo, non è un ragazzino, non è più un bambino, ma non devo dire parolacce. Sono riuscito a dire nella stessa cosa, negli stessi 5 secondi, che il tiramisù ha il liquore ed è cotto.
1: E che hai la piscina sul balcone.
0: Sì,
1: però su questo potrebbe essere vero.
0: No.
1: Nei lavori di ristrutturazione non c'è scappata una piscina sul balcone.
0: No.
1: Che faccio?
0: Nessun liquore, la bagna dei savoiardi è solo caffè non zuccherato. Però quello l'ho detto poi. E l'ho detto anche a Elisa che stava cercando il liquore dei savoiardi. Quindi...
2: Io però leggo su internet. Su internet c'è scritto liquore. Non è colpa nostra. Dai.
0: No. Però non bisogna credere a tutto quello che lo stiamo imparando. Ma io continuerei invece a parlare di inconvenienti sul lavoro, perché diciamoci la verità, tutti facciamo lavori diversi, chi ci ascolta fa lavori diversi dal nostro, ognuno ha il proprio lavoro, però in tutti i lavori che magari che bel lavoro che fai, che bella cosa che fai, ma com'è interessante, c'è sempre quella piccola cosa che magari gli altri non sanno, ma che poi è fastidiosa, è difficile, è complicata, ci dà un po', è un po' il piccolo tormento di tutti i giorni. Di questo parla oggi un articolo in particolare che racconta del grande successo dell'ultimo Spider-Man al cinema, giusto? Successo
1: esatto.
0: Mega, no?
1: Mega, è arrivato al cinema il 29 luglio, Brand New Day, il nuovo Spider-Man, c'è Tom Holland, ha rilasciato mille e mille interviste. Quali problemi può avere Spider-Man, oltre a quello di dover sconfiggere mille nemici cattivissimi e salvare l'umanità?
0: Sì.
1: Quali altri problemi potrebbe avere nel corso, nello svolgimento del suo compito?
0: Pensateci bene un attimo, pensateci un secondo, ok. Pensateci un attimo, dai, dillo tu.
1: Allora, quanto dura la giornata di lavoro? Fa 8 ore con una pausa pranzo di 45 minuti, Tom Holland?
0: Vestito da Spider-Man, sì.
1: Vestito da Spider-Man, almeno 8 ore sul set sta. Prova a stare con quella tuta di acrilicone tutto il tempo senza mai togliertela, facendo evoluzioni, insomma,
0: salti,
1: perché lui non vuole gli stunt, lo faccio io a costo di sudare, di schiumare sotto le ascelle. E ha rilasciato un'intervista a IMDb dove dice passo mezza giornata saltando su e giù e poi puzzo da morire.
0: Cioè, sudo
1: una
0: e
1: roba
0: puzzo.
1: Che quando si toglie quella tuta, tutta la troupe si allontana. Una cosa terribile, insomma, imbarazzante.
2: Lo sai anche perché? Perché quelle dei primi due Spider-Man avevano la cerniera per andare in bagno, la sua no.
0: No.
1: Ai. Cioè lui così la infila.
0: No, basta, no, va bene, no, basta.
2: Chiudiamo.
0: Basta.
1: Tipo l'Urex.
0: Chiudiamo qui la tipo chiudiamo qui la sala. Quindi sappiate che la vita di Spider-Man, di un attore di Hollywood, sembra tutto lustrini,
1: agiata,
0: ma in realtà
1: invece,
0: in realtà non sa dove fare la pipì. Suda e puzza e nessuno gli vuole stare vicino. Capito? Allora io farei un giro, poi ognuno denuncia il proprio se vuole. Io farei un giro di bello il mio lavoro, ma forse
1: però...
0: non tutti sanno che anche io c'ho i miei inconvenienti. Ce li volete raccontare per cortesia? Dai, con dovizia di particolari, come Tom Holland.
3: Che bello!

0: Saif su Radio DJ. Senti questo finale come sardo. Senti.
1: Canto tenores.
0: Sì, molto tenores. Ormai sento Sardegna ovunque.
1: C'è la voce allora... fantasma dei tenores.
0: Sì,
1: bellissima,
0: sì,
1: la tecnica
0: sì,
1: che fa
0: sì.
1: spuntare una voce in più.
0: Da un Ligure come Saif arriva la Sardegna. Vi stiamo chiedendo quali siano i piccoli grandi inconvenienti del vostro lavoro, qualsiasi lavoro facciate. Siamo partiti da Tom Holland con Spider-Man che dice: dopo 8 ore tutti i giorni mentre giro il film sono dentro a una tuta di acrilico che puzza da morire, nessuno mi vuole stare vicino e non ho neanche la cerniera per fare la pipì. Ai messaggi degli ascoltatori ci sono due scuole di pensiero: quelli che ce lo raccontano e quelli che hanno l'indignazione, giusto Previ?
1: Cioè,
0: quel momento forcaiolo, come lo chiamo sempre io. Parti tu che poi faccio sentire un po' di voci.
1: Sì.
0: Vai.
1: Giulia dice: bello il mio lavoro, sono fisioterapista, ma la cura dell'igiene personale di certe persone lascia un po' a desiderare, dato che poi insomma le devi manipolare, toccare eccetera eccetera.
0: Lavatevi,
1: non è proprio piacevole
0: e andare dai dottori,
1: e poi l'indignazione. Peccato che Tom Holland non guadagni 20.000 euro lavorando tutto l'anno 40 ore a settimana col caldo, col freddo, la nebbia, l'umidità e vada via. No, questo non l'ha scritto, ma era tra le righe.
0: Il senso era un po' quello. C'è un sentimento di bontà
1: nuovo.
0: Sentimento nuovo, vi faccio sentire. Vado con questo.
2: Rudy, tutti i lavori hanno i loro pro e i loro contro.
0: Vero.
2: Sai qual è la costante di tutti i lavori che rompe le scatole?
0: No,
2: la gente. La gente.
0: Gente tranquilla, la mattina. Niente. Poi, bello fare la segretaria, bello, ma...
3: Ciao, sono Giada di Verona. Bello il mio lavoro, faccio la segretaria. Peccato che lavoro con mio marito. Un bacio.
0: Ciao.
1: È moglie e segretaria, ti viene voglia di strozzarlo il marito a un certo punto.
0: Sì, ma come no.
4: Buongiorno. Quando dico che facevo il cuoco e ho cambiato mestiere, faccio il camionista, faccio presente solo in questi giorni qua. Quando tu lavoravi faceva caldissimo e la gente veniva in cucina e ti diceva: oh, che caldo che fa.
0: Hai ragione, amico caro. Pensa che anch'io facevo il cuoco, poi ho cominciato a parlare del tiramisù e

0: The Name Game, il gioco dei nomi, Shirley Alliston su Radio DJ. Bello, bello, bello. Guglielmo dice: questa canzone la ballavo nella culla, avevo un anno quando è uscita. È uscita nel, aspetta che non ho il foglio con la data, Previ forse tu lo vedi, adesso non
1: 1964.
0: 64, avrei detto 65, però vedi, avrei sbagliato, quindi meglio che io sia stato muto dopo il tiramisù cotto, meglio fare così. Allora, ci fermiamo un attimo. Continuate a scrivere dopo la pubblicità, perché adesso devo anche dirvi una cosa importante. Dopo la pubblicità abbiamo una serie di messaggi, i vostri messaggi che continuano a raccontarci l'inconveniente del lavoro, e poi un paio di notizie sempre legate più o meno al mondo del lavoro che potrebbero anche innervosirvi. Quindi, visto che vediamo che siete già nervosi, giusto Previ? Ricariamo la dose.
2: La dose. Okay.
0: Tutto questo tra pochissimo. Liberate il piacere di guidare. Anche quest'anno l'Hip Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia, con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ. Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Hip Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
3: Scoprite B05 e l'intera gamma Hip Motor con tecnologia elettrica o EV Hybrid al Vertical Summer Tour e su lipmotor.net.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?

0: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Dai produttori di Weapons.
7: Sono rinchiusa qui.
6: Un horror magistrale, da brividi.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: Dopo Obsession e Backrooms.
9: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
10: Fammi uscire da qui.
6: Il nuovo horror dell'estate.
10: Hai paura?
6: Preparati a vivere l'incubo.
10: Te la sei voluta.
6: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
15: Have fun with
16: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
17: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: L'ho già detto che questa è la canzone che in questo momento mi piace di più dell'estate 2026. Previ, Elisa, vi ho già raccontato la storia di questa canzone bellissima.
1: Ti prego,
2: la prima cosa che hai detto al telefono quando ci siamo sentiti oggi: ma lo sapete che sta roba, questa canzone?
0: Ho sta fissa di questa canzone di Somber che dice I like you, but my body isn't ready. Cioè, mi piaci tanto, ma il mio corpo si blocca quando dovrei dirtelo. E quindi non riesco a dirtelo. È la canzone di noi timidi, di noi di cuore che non sappiamo come fare. Ridi. Di noi timidoni che guardiamo in autobus per un anno una ragazza o un ragazzo, la guardiamo e non abbiamo il coraggio di dichiararci, ci piace tanto e non sappiamo come fare. Guarda che non è noi che lavoriamo, si parla di lavoro, noi che lavoriamo in ufficio, in negozio, abbiamo un collega, una collega che ci piace tanto, ma ci blocchiamo. Adesso glielo dico, ma il corpo ti blocca, si ferma. Previ, a te non succede, ma a noi succede. E come?
2: No.
0: Anche
2: io sono di Casale Monferrato, Rossato, sì, di Pavia. Noi siamo gente fredda.
0: Sì. Oppure
2: basta,
0: fate
2: quando
0: subito
2: si decide,
0: un figlio.
2: Si decide.
0: A Casale fate subito un figlio. Appena vi piace uno, parte il
2: Track
0: figlio.
2: 139 quest'anno ne abbiamo fatto.
0: L'abbiamo detto ieri. Allora, velocemente, ultimo giro di gli inconvenienti del mio lavoro. Questo è quello che vi abbiamo chiesto, complice l'intervista di Tom Holland, che dice: io, Spider-Man, è vero, guadagno tanto, però, ragazzi, sapete cos'è stare in una tuta di acrilico 8 ore, 9 ore al giorno e saltare come un pazzo? Avete risposto così.
3: Ciao Rudy, sono Andrea da Piacenza, io sono un veterinario e sono d'accordo con la ragazza di prima che dice che il problema è la gente. Solo una considerazione: la gente siamo noi.
0: E quindi?
2: Come dire, non bisogna scaricare la responsabilità.
1: No, io
2: non lo so.
0: No, vedi. No. Questo è come il tiramisù. Adesso parte un altro gate, io ve lo dico.
2: Ah, il problema è la gente con gli animali?
1: Io ho a che fare con gli animali. Con gli animali, e il problema è la gente. Credo.
2: Ma il problema è sempre comunque la gente.
1: Sì, è vero.
2: Il problema
1: è
2: che poi la gente siamo noi.
0: Però scusate, ma io voglio capire una cosa. Ma se... va bene, come quando vai nei posti e si lamentano che c'è troppa gente, i commercianti, scusate, però una domanda: ma se non ci fosse la gente, come faremmo a fare questo
2: si
0: lavoro?
2: Si lamenterebbero del fatto che non c'è la gente, naturalmente.
0: Sì. Come tutti i pirletti che magari a uno viene a chiedere una foto e gliela negano, ma si rendono conto quelli a cui chiedono la foto che senza la gente che gliela chiede farebbero probabilmente... cioè, chi è che ti fa fare il lavoro che fai? La gente o no?
2: Difatti Rudy Zerbi ha miliardi di foto con tutti gli italiani, sono più di 60 milioni.
0: No, solo con i sardi. Solo con i sardi.
2: Solo con la tua gente.
0: Solo con la mia gente. Scusate, visto che stiamo parlando, poi sentiamo gli altri messaggi, però mi è venuto in mente una cosa. C'era una notizia oggi sui giornali, c'era un veterinario che si lamenta della gente. Prendiamo le difese un secondo di chi fa un altro lavoro, le difese, insomma. Abbiamo un momento di afflato. Oggi c'è la notizia che racconta che prossimamente potremo portare anche cani di grandissima taglia dove
2: da oggi sui voli ITA. Sì, è stato inaugurato il servizio Large Dog on Board. Su una selezione di voli nazionali, appunto. Puoi portare il tuo cane di grossa taglia fino a 30 kg che viaggia in cabina con te senza il trasportino.
0: Scusa, Previ, domanda.
2: Non va in stiva.
0: Qual è un cane che pesa 30 kg? Facciamo degli esempi di razze che pesano 30 kg.
2: Un Labrador può pesare 30? No, sì, non ci arriva.
1: Un pastore tedesco, non lo so.
0: Un pastore bergamasco.
2: Un alano anche di più, secondo me.
0: Un Samoa.
1: Comunque la cosa che mi fa più ridere
2: un carlino
1: è questo...
2: da 30 kg.
1: No. Questo servizio è prenotabile attraverso il Customer Information Assistance Office, che è ciao. Cioè, si può prenotare al ciao.
0: Un cane. Un cane, ciao. Scusate, posso dire, bello che noi ci si possa portare in viaggio i nostri cani, bellissimo.
1: Sì.
0: Posso dare un abbraccio forte a tutti gli assistenti di voi?
2: Sì, dovranno gestire e fronteggiare i cani, che comunque saranno assicurati, viaggeranno su tappetino, ci sarà là dove sarà possibile, insomma, sì, dove sì. Ci sono
0: le risposte. Dolce o salato o crocchette?
2: E quei bastoncini per i cani, quegli snack.
0: Ma perché sono così pirla? Però giuro, io mi immagino, quando leggo le notizie, poi mi immagino tutto, assistenti di volo, vi voglio tanto.

0: Pink, 10:45. Stiamo ridendo come dei pazzi. Adesso ci state mandando il peso dei vostri cani. Memorizziamoli tutti, mi raccomando, Elisa.
1: Mio peso 32 kg.
0: Sì.
2: Comunque sia il Labrador che il pastore tedesco pesano più di 30 kg di fatto. Previ, niente.
0: Sì, in età adulta.
1: Ci sono anche certi gatti ipernutriti che ho conosciuto nel corso della mia vita che arrivavano più o meno. No, naturalmente no, sto scherzando. Però diciamo, insomma.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Bei tombolotti.
0: Buongiorno ragazzi, questo programma è uno spasso, una serie di notizie che non riuscite ad approfondire. Cosa c'è nel tiro sul liquore? Sì, non lo
1: ma
0: so.
1: Ma mai, ma non è il nostro compito.
0: Bravissima questa cantante, ma è morta da poco, sì o no? Sì, no. Però quello l'abbiamo detto giusto. Quali casi i cani pesano i 30 grammi Labrador? Sì, ma no, si vuole bene tanto. Sì, perché...
1: Chi l'ha scritto?
0: Luca.
1: Il nostro compito. Il compito è sollevare proprio in alto, la notizia e lasciarla ricadere senza preoccuparci del
0: infrangere,
1: fatto che la notizia si spacchi.
0: Infrangere. A proposito di lavori e mestieri, uno pensa che l'atleta, ok, il campione, quello che corre, quello che salta, quello che fa imprese sportive,

0: sportive di un certo genere debba forzatamente mantenere una dieta di un certo tipo. Se non sbaglio, oggi le notizie ci raccontano di casi diversi. Certo. Prima della performance bisogna accumulare una serie di calorie importanti, giusto?
1: Esatto. Allora Luca, occhio, perché questa qua è facile, arriva, sì, secondo
0: non
1: me.
0: Non la roviniamo questa.
1: A meno che Rudy Zerbi non ponga un quesito di quelli che riapre totalmente, allora la notizia è facile. Allora, Jacoby Tarp ha 20 anni ed è il nuovo primatista mondiale dei 110 ostacoli. Ha stabilito un nuovo record abbattendo quello che durava da 13 anni. Ha corso i 110 in 12:75, un fenomeno. A 20 anni, margini di miglioramento impressionanti. Lui ha rilasciato un'intervista alla Auburn University, che è la sua università di riferimento, e ha detto che lui abitualmente, prima di ogni gara, mangia 2 cheeseburger, una porzione grande di patatine fritte e 10 chicken McNuggets. Ok,
0: bravo.
1: Questo sempre, sistematicamente, che stia facendo una gara, come dire, studentesca, un mondiale, un indoor, sempre. Lui ha questa dieta qui. E naturalmente uno si è detto, ma è vero che corri in 12:75, ma quelli trozzo di roba che c'hai in corpo non è che ti impedisce in qualche modo. No, anzi.
0: Lo faccio
1: turbo
0: anch'io quotidianamente e ti garantisco che, come vedi, sto tranquillo, sto da Dio. Sono
1: quanto, 110 in quanto fai tu?
0: Quanto?
2: 110. 13 anni io.
0: 10 cosa?
1: In 3 minuti.
0: Esiste 110?
1: Esiste.

0: Napoleone su Radio DJ, sono le 10.51. Tutto questo parlare di corsa, oltre a avermi messo un certo languorino, ragazzi, mi fa venire in mente.
1: Non ti ha fatto venire voglia di correre?
0: No, no,
1: ti ha fatto venire voglia di mangiare.
0: Fame. Mi fa però anche venire in mente che noi siamo la radio della DJ Ten, la radio della corsa più bella del mondo. Abbiamo un regalo da farvi: due pettorali per la DJ Ten di Milano, quella la classicona,
1: la mamma di tutte le DJ Ten.
0: Cioè. Bravo, esatto. 4 ottobre a Milano vi regaliamo due pettorali. Per chi invece non li vince, dj.it per prenderli subito prima che finiscano. E credetemi che stanno proprio volando, quest'anno siete particolarmente attivi e bravi, e questo ci piace. 347 342 5220. Oggi, visto che siamo così attivi, così sportivi, così ginnici, foto ginnica. Va bene, faccia, basta anche la faccia, faccia ginnica.
1: Com'è la faccia ginnica?
0: È quella tutta quella mascella da
2: quello devo scegliere io.
0: La mascella da ricci. Guarda,
1: allora,
0: la mascella tutta.
1: Non posizione, proprio la faccia ginnica,
2: la
1: solo
2: faccia
1: la faccia.
2: Ginnica.
0: Sì, non è che dovete farmi vedere che fate i piegamenti, non mi interessa, gli squat. No, faccia ginnica con
1: quella tutta tirata, tutta conciata.
2: Un po' di sudore.

0: hobby.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Pochi secondi alle 11:00.

0: Madonna su Radio DJ, 11:03, buongiorno, inizio della nostra seconda ora, anche se siamo già in diretta da un'ora e mezzo. Previ, ho già detto che questo disco di Madonna è un manifesto degli anni 80-90, di tutto il meglio che c'è stato in quel periodo, ed era molto molto molto bello.
1: Mi dice Maurizio Rossato, sì, mi fa sì con la testa, ma forse quando eri a Madonna di Campiglio nelle tue terre,
0: può darsi.
1: Del Brent.
0: Madonna di
1: No,
0: io sono sempre scusami,
1: sei sempre stata in Sardegna. Che shock.
0: È arrivato il momento del nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten di Milano, la più iconica, quella del 4 di ottobre, vanno a Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno, ciao Luisa, ciao Previ.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, naturalmente è stata Elisa a scegliere la tua foto, le vedi tutte. Non sei solo con faccia ginnica, ma tu sei proprio in attività, perché ti vedo su una bicicletta.
3: Sì, esattamente. Effettivamente non in questo momento, ma è l'ultima attività fatta.
0: Va bene, ma vale comunque, insomma, basta un momento.
1: Io volevo che lei facesse questo intervento tutto ansimato, come se stesse correndo.
0: Cioè fingendo, grazie, la finzione.
1: Grazie per il pettorale.
0: Sai che per un momento, Sara, in questa puntata che è partita sfortunata, dove ho detto che il tiramisù si cuoce e dove siamo riusciti a dare delle informazioni abbastanza così approssimative su vari argomenti, quando ho detto ti vedo in bicicletta e tu zitta, ho detto cacchio, ho sbagliato la bicicletta con un monopattino, con un motorino, con un'altra, e che sarebbe stato il massimo, invece confermi bicicletta.
3: Bicicletta, okay. Non elettrica, quella vera.
0: Cioè non quella assistita, per capirci.
3: Esatto.
0: Ok, siete rimasti in pochi quelli sulle biciclette, proprio non ha senso. È un mondo che sta scomparendo. Brava, io prendo le vostre difese assolutamente. Allora ci vediamo il 4 ottobre a Milano, io chiaramente ci sarò. Forse non mi vedrai perché sarò tanto avanti rispetto a te nella corsa, perché sono più veloce e ride. E sono più veloce, ma ci vediamo l'intorno, va bene? Ti aspetto all'arrivo.
3: Grazie.
0: Ciao, a presto.
3: Ciao.
0: Niente, non c'è speranza. Ogni volta che parlo di sport qualcuno ride in Italia. Non capisco, Previ, come mai.
1: Chissà, come mai.
0: Non do... Se parlo di cibo sono attendibile. Se parlo di sport...
1: Attendibilissimo, guarda.
0: Ridono tutti.

0: Coldplay su Radio DJ, sono le 11:10, previ Elisa abbiamo un format, abbiamo parlato di cose un po' confuse, anche un po' fastidiose, gli inconvenienti del nostro lavoro. Vogliamo parlare finalmente di una notizia che faccia un po' sognare gli ascoltatori, che ci rimetta il cuoricino a posto, che ci dia la voglia di volare, di sognare. Cosa ne dite? Facciamo così?
1: Sì.
2: Va bene.
1: Soprattutto sì. Bisogna averci i soldi per volare e sognare.
0: Vabbè, ho capito. Sognare è gratis, ragazzi. Sognare è gratis.
1: Volare
0: gratis.
1: Un po' meno. Volare, sì.
0: Volare un po' meno. Sul Sole 24 Ore di oggi c'è una notizia che più o meno ci dice che gli italiani non smettono di essere pazzi per il Giappone, che il numero di italiani che vanno in vacanza in Giappone è sempre molto alto e che l'effetto Expo in Giappone ancora non è finito, giusto Previ?
1: Esatto, se vuoi dei numeri più precisi, lo scorso giugno 21.500 italiani sono stati

0: In Giappone, diciamo che il dato è in aumento. Noi non siamo quelli, i turisti più presenti. C'è una piccola classifica dei turisti europei, occidentali, che vanno in Giappone. Allora, prima di noi c'è la Gran Bretagna.
1: Okay.
0: Poi c'è la Francia, c'è la Germania, ci sono gli Stati Uniti, gli australiani, i canadesi, tantissimi canadesi, sono i primi in assoluto come presenza in Giappone. Poi si mimetizzano bene, perché non mi ricordo di aver visto quando ci sono stato un canadese in Giappone. E poi ci siamo noi, che comunque insomma siamo un bel contingente. Dove andiamo soprattutto? Andiamo a Tokyo. E il 95% degli italiani che va a Tokyo, il 73% raggiunge anche Kyoto e poi altre destinazioni.
1: Okay. Vedi, però il fatto che siamo, diciamo, a metà classifica conferma quello che vi dicevo questa mattina quando abbiamo fatto la scaletta. Secondo me gli italiani sono divisi in due grandi famiglie: quelli che in Giappone sono andati, ci vanno, lo conoscono, e quelli, i rudi zerbi. Ok, Prevignano, tu sei andato in Giappone?
0: Sono stato
1: giusto?
0: Una volta sola, sì.
1: Ok, perfetto. E poi ci sono i rudi zerbi e l'Elisa, che in Giappone non solo non ci sono mai andati, ma che lo vedono come un qualcosa di lontanissimo, di misterioso, perché si sentono sempre racconti sul Giappone che sono una via di mezzo fra il credibile e l'incredibile, quelli per cui il Giappone sono un mondo a parte che forse non vedranno mai e che forse non riusciranno mai neanche a comprendere. Gli aneddoti sul Giappone sono tantissimi, ne puoi solo dire uno di quelli che ci hai raccontato che continua... No. Cioè, per esempio, faccio un esempio: vado in taxi in Giappone, non ci sono i numeri civici, giusto? Il concetto è più o meno così, quindi devo spiegare a mio modo al tassista dove deve andare. Per me, ok, nel 2026 questa cosa è incredibile, mi sembra quasi la barzelletta, c'era un italiano, invece è vero, confermi che è vero.
0: Invece
1: no?
0: è vero, hanno dei navigatori particolarmente sofisticati, tra l'altro. No, l'aneddoto
1: dimmi anche quella del bancomat, che anche
0: questa cosa l'ho
1: credo,
0: già raccontata diverse volte. A me è successo due volte. Io sono un inetto totale quando viaggio, e quindi tutte le volte che tu vai a uno sportello ATM, un bancomat, ma anche sotto la metropolitana dove devi fare dei cambi di biglietto eccetera eccetera, se sei particolarmente impacciato e digiti sulla tastiera senza capire, perché poi c'è la lingua, c'è anche l'inglese, però poi non ti trovi. Di solito succede questa cosa, che lo sportello del bancomat si abbassa e dietro c'è un signore che ti guarda con quell'aria del tipo sei un incompetente, dà a me, ti strappa i documenti di mano, fa tutto lui, ti dà il resto, ti dà i soldi eccetera eccetera, quello che hai richiesto, e poi con un inchino scompare, perché lo schermo risale.
1: Sulla...
0: giuro,
1: schermo.
0: Mi è successo due volte. Allora, tra l'ilarità di mia moglie notevole,
1: tanto non ci credo, come non credo ai tassisti. E adesso non ci credo, non posso crederci. Allora, 347 342 5220, dividiamoci in due squadre: i saccentoni del Giappone, che possono raccontarci tutti gli aneddoti che vogliono, ok, e quelli come me ed Elisa, che non solo non credono a una parola di Andrea Prevignano ma che soprattutto proprio non lo vedono come un mondo lontano, diverso, e che forse non toccherà

0: Madams, Radio DJ, vi giuro ragazzi, sto ridendo come un pazzo. Questi aneddoti sul Giappone sono incredibili, anzi talmente incredibili che io non credo a una sola cosa dei messaggi che stanno arrivando di aneddoti giapponesi. Io Previ non ci credo, mi dispiace, ve lo dico. Per esempio Alessandra, se vuoi leggerlo tu,
1: sì,
0: manda
1: vero,
0: un messaggio.
1: È verissima questa cosa, tra l'altro, che dice. Ma io l'ho sperimentata verso di me, cioè non l'ho fatto io perché non ero abituato all'idea. In Giappone non si può aprire la porta dei taxi, questo è tutto automatico, anche il bagagliaio dietro si apre automaticamente, tu non devi toccare nulla. E se paghi in contanti devi darglieli con due mani perfettamente stirate, le banconote, e le monete vengono depositate a parte in un contenitore da cui poi tu le prendi nel caso di resto. Ed è vero, tutti i commercianti ti porgono il resto inchinandosi sulle due mani. Poi se lo vuoi fare anche tu è un segno di rispetto naturalmente per loro. Noi all'occidentale abbiamo quelle banconote accartocciate con in mezzo la moneta che gliele le tiri quasi.
0: Sì, la pallina di banconota che appoggi sul banco. Scusi, mi dà un gelato per questi soldi? Dicono sei bambino.
1: Come da bambino.
0: Che non arrivi neanche al bancone, li butti lì una palla con una 5 euro accartocciata. Io voglio vivere in un mondo così, non le banconote stirate. Vabbè. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati audio, vado.
2: In Giappone ci sono stata nel 2018 e a un certo punto ho avuto bisogno di andare in bagno ed ero sotto nella metropolitana, ho trovato i bagni più puliti che a casa mia.
0: Ecco, altra cosa che si sente sempre
1: impressionante,
0: dire.
1: Impressionante, è vero, vero.
0: È vero anche questo? Tutto
1: verissimo,
0: vero, eh?
1: Verissimo.
0: Allora, altro messaggio, vado.
2: Io e mio marito giriamo l'Asia e quindi anche il Giappone da anni, da sempre, e adesso lo facciamo anche con la nostra figlia che ha 9 anni e infatti il 23 agosto torniamo in Giappone per me e mio marito per la seconda volta, per mia figlia per la prima. Con lei abbiamo anche fatto già Corea e tantissimi altri posti. Io dico sempre questo alle persone: tu puoi andare su Marte, ma se non vai in Asia ti manca un pezzo del film, un pezzo del mondo.
0: Sì.
2: Avrei tanti aneddoti da raccontare, tantissimi.
0: Che bello, che bello, che bello. Un po' come me, che se non vai in Sardegna non sei nessuno, giusto?
1: Giustamente.
0: È lo stesso concetto.
3: È la Sardegna e il Giappone dell'Italia.
0: È certo, è così. Poi parliamo anche di quelli che vanno per fare i video e le foto della fioritura dei ciliegi. E poi ne parliamo, perché ne abbiamo per tutti.
1: Non fare il polemico.
0: Lo voglio fare,
1: è un po' turismo di massa, però insomma,
0: lo voglio fare. Sentite, ma domanda: c'è o almeno una persona nel mondo che invece come me non c'è mai stata, che non crede a tutte queste cose, che ha dei dubbi, o siamo tutti amici del Giappone? Così. Vedi Stefano, i giapponesi sono sopravvalutati. Stefano, adesso io non volevo dire questo, però almeno c'è qualcuno che...
1: Come sono sopravvalutati?
0: Così, è buttata lì a casa. E questo è il programma delle cose dette a caso, Mettiamola lì così. Allora, metto adesso un disco di un cantante che in Giappone andava fortissimo. I suoi dischi erano sempre al primo posto in classifica.
1: Il famoso Big in Japan.
0: Sì, Big in Japan, bravo. E la sua musica è tipicamente giapponese.

0: Taz su Radio DJ 11:26. Una notizia del Sole 24 Ore di questa mattina ci dice che gli italiani amano il Giappone, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno in Giappone e che l'effetto Expo in Giappone ancora non è finito, anzi ci siamo divisi in due squadre, una squadra che racconta il Giappone, aneddoti incredibili come Prevignano che c'è stato e che quindi ci ha già raccontato storie abbastanza incredibili, mi ripeto, incredibili, mi viene solo da dire questo, e quelli come me, come Elisa, che in Giappone non solo non ci sono mai stati, ma che lo vedono come un posto lontanissimo e che fanno fatica anche a credere a tutti gli aneddoti che ci state raccontando sul Giappone. I messaggi si stanno moltiplicandosi e c'è anche chi se la prende un po' col Giappone. Io adesso non voglio arrivare a questo, perché va bene magari non credere a tutta questa perfezione, precisione, tutto, ma addirittura dire lancio la bomba, Prevignano, la lancio.
1: Vedi un po' tu, responsabilità tua.
0: Prendervela con i cartoni giapponesi, quello no, dai, quello no. No.
2: Ciao, io del 76, cresciuto con i cartoni animati giapponesi, li trovavo stupidi allora e li trovo stupidi tuttora. Per me, i giapponesi hanno un loro modo di vita che non concepisco. Ecco. Ciao da Piemo di Gattinara.
0: Ciao.
1: Piemo,
0: con un solo stupidi, messaggio, no, distrutto una cultura.
3: Anche perché io li guardo tutt'oggi, quindi grazie. Grazie mille.
0: Meli dice: ciao Rudy, sono stato in Giappone da solo.

0: ore l'ho girato seguendo i racconti di Murakami. Uh-huh. Tutto bello, per carità, Prevignano. Uh-huh. Tutto molto bello, sì. Però culturalmente molto rigidi. La nostra creatività se la sognano.
1: Ma basta dire sta cosa della creatività italiana. Saremo creativi, sono creativi pure loro. Hanno creato un bel po', tra l'altro.
0: Poi diciamoci la verità, la carbonara in Giappone fa schifo, dai.
1: Pensa al sushi qua. Pensa al sashimi qua, com'è?
0: È vero questo, anche questa. Dicevi, Previ, per chiudere questa parentesi, che una cosa che invece, pensa, ancora non credo neanche a questa che stai per raccontare. Il Giappone, la patria della modernità, della tecnologia, i bagni che si aprono da soli e si puliscono, le macchine che si aprono da sole, cose scarseggiano i pagamenti elettronici, è vero?
1: In molti esercizi non c'è il POS. Ti sto parlando però di una quindicina d'anni fa, ma era risaputo il fatto, era scritto anche nelle guide, che le grandi catene commerciali, naturalmente i pagamenti digitali sono all'ordine del giorno. Se vai in negozi medio-piccoli, spesso e volentieri si viene richiesto il pagamento in contante, perché proprio non hanno il dispositivo. Stiamo parlando di molti anni fa, per cui non ci giurerei.
0: Come faccio a crederci anche a questa? Come faccio a crederci?
1: Sulla fiducia.
0: C'è un posto dove tutto è automatico e non prende il cash e non prende carte.
1: Sai che
0: dai.
1: C'è all'interno di Tokyo, nel perimetro di Tokyo, sì. C'è una città che sarà grossa come Milano, credo, che si chiama Electric City, dove ci sono solo negozi di tecnologia.
0: Vabbè.
1: È meraviglioso, un distretto enorme, grosso come Bologna, diciamo. Ecco.
0: Allora, visto che stiamo parlando di scoprire luoghi, vi voglio dire, mi fa piacere dirlo in un secondo, che è partita un'iniziativa che si chiama Solo in Lombardia, che racconta le eccellenze della regione Lombardia, provincia per provincia, tutte saranno toccate, quindi le persone, le attività, i luoghi bellissimi da vedere, da scoprire. È appena stato pubblicato il primo episodio che parla della provincia di Lodi, dove guarda caso sono nato io, e quindi se volete andare a vedere questo piccolo video che vi spiega un po' la meraviglia che c'è in Lombardia, andate sui social, il mio, IG Italia, Regione Lombardia, in Lombardia, e lo vedete. È un bellissimo video, merita di essere guardato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e il 9 agosto a Terracina. Radio DJ One Nation One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto, Pepe pesto, lavorato.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Have fun with
12: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
13: Radio the DJ. DJ.
14: Radio DJ.
15: DJ. One Nation, One Station.
16: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Dicevo, mentre andava al disco, la grande democrazia, generosità di Manu Chao, che fa una canzone bella e la fa cantare un po' a tutti, giusto Prevignano? Questo stavo dicendo.
1: Sì, diciamo che il concetto era quello, espresso sì. Poi...
0: In un modo
1: un po' più colorito, sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, chiudiamo la parentesi Giappone, ma non del tutto. A parte che arriva un messaggio di Daniele: ciao Rudy, sono stato in Giappone. Bello, i templi, bellissimo. Ma quando ne hai visto uno, li hai visti tutti. Prevignano, come rispondi?
1: Ma basta, io non voglio più avere a che fare con questi figuri.
0: Con quelli che sono della mia squadra, giusto? Tu sei
1: in polemica. Sì, in Italia vedi una chiesa, le hai viste tutte. No, non è così.
0: No, infatti, andate a vedere il video. Video della provincia di Lodi che abbiamo appena pubblicato e vedrete quanto è meravigliosa la nostra Italia. Per chiudere, dai Previ, questo supporta a te, da forza a te. Sì. Io dicevo la carbonara a Tokyo, forse no. E invece...
1: La migliore carbonara della mia vita, dice Ele, l'ho mangiata proprio a Tokyo. I giapponesi non adattano. Non è che interpretano, fanno l'esegesi della carbonara, no? Vanno in Italia, studiano anni e anni e anni e riproducono fedelmente i piatti. Shefiro, per esempio, è uno che ha studiato tantissimo in Giappone cucina italiana, poi è venuto in Italia a fare pratica e devo dire che il suo cibo romano è superiore a buona parte del cibo romano che ho mangiato qua.
0: Ragazzo
1: mio, tu non hai idea.
0: Va bene, dai, si scherza. Parlavamo prima, così passiamo a un'altra notizia che oggi sui quotidiani, parlavamo prima di quelli un po' fastidiosi che non è che stiamo parlando del Giappone, faccio l'esempio del Giappone, vanno in Giappone non perché li interessi, perché vanno in Giappone, vanno solo lì a fare la fioritura dei ciliegi e solo per fare le foto e i video da pubblicare, cioè lo spirito da influencer, però l'influencer quello negativo, quello grossolano, non l'influencer che invece sono anche gente che fa bene un certo tipo di lavoro quando sono bravi. Adesso arriva finalmente la laurea da influencer, cioè uno si può laureare in influenzologia.
1: Urologia. Beh, guarda, credo che ci siano degli influencer.
0: Perché sono un po' un dito.
1: Content creator, urologi. Ci sono professionisti che mettono la loro sapienza al servizio. L'urologia potrebbe essere una cosa interessante, soprattutto per noi.
0: Okay,
1: sì, per noi di questo programma, naturalmente, esclusa
0: quindi,
1: la cyber.
0: Come sarà sta laurea?
1: Sta laurea? Sarà in 3 anni, l'ha lanciata la Arizona State University e anche la Syracuse University sta approntando un corso, è un corso di laurea interdisciplinare pensato per preparare gli studenti a carriere nella creazione dei contenuti, nell'imprenditoria digitale e nel più ampio ecosistema che supporta i creatori e le attività online. Detta così non si capisce assolutamente una mazza, io penso che ci sarà la possibilità di capire le tecniche di marketing degli influencer, e poi ci sono per esempio corsi di storytelling per ideare, scrivere, girare, montare foto, ideare contenuti, eccetera.
0: Vabbè, insomma,
1: eccetera.
0: Praticamente l'ennesima notizia che abbiamo dato in modo approssimativo e poco chiaro.
1: Ma perché approssimativo tutto questo mondo qui, che comunque mi vale 500 miliardi?
0: Diciamolo. Si fa girare l'economia, dai ragazzi, funziona in questo modo. No, però speriamo dai che invece aiuti questa laurea a migliorare il livello dei contenuti e quindi a influenzare in modo corretto anche noi.

0: D'altronde è un programma che ne ha una per tutti, non può non avere ascoltatori che ne hanno una per tutti. Da chitarrista, ogni volta che sento questa chitarra svengo, sembra piangere male, dice Danilo, addirittura, accidenti. Anche questo, ma cioè, veramente Prevignano, stiamo coltivando intorno a noi un mondo di polemici.
1: Ma sei tu che li fomenti, hai detto chiaramente fin dall'inizio di questa stagione: voglio che la gente si indigni, si arrabbi, è tutto
0: no,
1: questo vuoi.
0: Una notizia bella, una notizia che indigni, perché così almeno si tengono alti gli animi, no? Se no uno poi si annoia. Allora, abbiamo parlato di influencer, dobbiamo dare una notizia di peso sempre dai quotidiani. Adesso mi sembra giusto. C'è un tema, cioè quando i ragazzi giovani iniziano a usare i social troppo presto, hanno carenze nel rendimento scolastico, in particolare in alcune materie, giusto Previ?
1: Sì, esatto, in particolare così. In matematiche.
0: Che giornale lo dice?
1: Uno studio della facoltà di sociologia dell'Università Bicocca di Milano. Perfetto. È stato compiuto uno studio su 5.227 studenti tra i 7 e i 16 anni e hanno incrociato i risultati dei loro invalsi e hanno visto che i ragazzi che erano stati più esposti fin dagli anni delle elementari, per esempio, ai social media, avevano dei risultati più scarsi per quanto riguarda la matematica e l'italiano. La matematica in particolare, perché la matematica è una materia che richiede una concentrazione profonda, prolungata, sì. E i social invece ci abituano a stimoli molto brevi e continui di pochi secondi, le immagini sono molto frammentate, lo scorrimento dei reel, dei TikTok è molto veloce, quindi questa cosa non aiuta, ecco, più o meno questa è la cosa. Detto questo, con Rudy si commentava il fatto, sì, che noi non c'avevamo i social, ma eravamo comunque delle pipe in matematica,
0: delle pipe matematica
1: orrende.
0: Però io vorrei ci abbiamo meno di 6-7 minuti, quindi il tempo di mandare un messaggio su WhatsApp ce l'avete, perché vorrei farvi una domanda seria e chiudere con un sondaggio degli ascoltatori, quindi siate generosi, basta scrivere veramente una parola su WhatsApp. Io vorrei sapere, perché in Italia si parla spesso di questo tema ma non si arriva mai, credo, a una decisione, in altri paesi è già stato fatto. Voi, visto che si parla di giovani e social, siete definitivamente, una volta per tutte, siete pro o contro dare i social network ai ragazzi sopra i 14 anni e non prima? Quindi social sopra i 14, sì, oppure liberi tutti da subito? Così per sapere, perché in tanti paesi questa cosa è dibattutissima, sono state anche prese le decisioni, in Italia ancora no.
1: Sì, se ne parla, c'è dibattito, ma non ci sono leggi, insomma.
0: Pro contro 347 342 5220, la domanda, la ripeto, è questa: social sotto i 14 anni sì, social sotto i 14 anni no. Andiamo.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Sono le 11.52. Tra pochissimo arriva Laura Antonini per stare con voi e mettervi un attimino tranquilli. Un attimo tranquilli. Perché poi è impegnativo stare con noi 2 ore e mezza previ. Perché
1: sì.
0: Che chiediamo tante cose.
1: Un
0: otto
1: volante, suscitiamo polemiche, diamo notizie in modo sommario. La gente si lamenta.
0: Sì, un roller coaster di emozioni. Direi che il referendum che abbiamo lanciato, tra l'altro
1: male,
0: confuso come referendum,
1: male,
0: no, diciamo con 2 domande che erano fatte in modo diverso, poste in modo diverso, però avete capito. Giusto dare i social network sotto i 14 anni o giusto invece vietarli? È vero che in realtà è già così, cioè c'è il divieto di averli, però è anche vero che questo divieto viene
1: eluso,
0: eluso,
1: certo,
0: in un
1: molto
0: modo
1: facilmente.
0: Quindi siete, Elisa, se non sbaglio, tu li hai visti tutti i messaggi, sono più di qualche centinaio e sono, mi sembra, con tutti abbastanza pro.
2: Sì, pro non utilizzare il cellulare prima dei 14 anni.
0: Sì, non usare, sì, i social.
2: Non usare i social.
1: Sì, sì. C'è un ascoltatore che però dice social sotto i 95, no.
0: Cioè, social,
1: perché il dramma non sono i ragazzi sui social, sono gli adulti boomeroni sui social che scrivono un sacco di stupidaggini.
0: Io sposo questa teoria, che siamo peggio noi adulti dei ragazzi, ma molto molto molto peggio, quindi c'è una roba brutta. Allora, dobbiamo lasciarci, abbiamo un minuto e mezzo, dobbiamo lasciarci con una notizia che ci svolti completamente il senso della giornata. Abbiamo questo nuovo spazio dove Elisa ci racconta la notizia del giorno, sì, detta dalla scienza, detta da uno studio.
2: Sì. Questa è un'analisi del Financial Times.
0: Vai. Quindi, c'è, okay, anche la base, c'è, okay, anche la base. Sì, vai.
2: Lugo Spritz sembra essere il nuovo rivale dell'Aperol. Ok.
1: Ma allora, da adesso o da
2: ho sbagliato, o da ho sbagliato la ricetta del tiramisù, ma quella del Lugo è cocktail a base di prosecco, liquore ai fiori di sambuco, soda, menta e lime, che sembra stia vivendo un vero e proprio boom, sto parlando negli Stati Uniti. Quindi questo drink sta conquistando sempre di più i consumatori americani per diversi fattori: i viaggi in Europa che hanno fatto conoscere questo rito, sì, dell'aperitivo, il successo sui social, il gusto più delicato magari
0: lo
2: rispetto...
0: Lo dice uno studio? Scusa.
2: Lo dice questo studio del Financial Times.
1: Financial, okay.
2: Però sta di fatto che poi io sono andata a controllare, questo è quello che preferiscono gli americani. In Italia gli italiani sono ancora Aperol Spritz, Campari Spritz e Gin Tonic. Lugo,
0: bene,
2: c'è, ma è al sesto posto.
1: Mi piace che Elisa controlla tutte,
2: io vado a
1: le fonti.
0: Tutte le fonti.
1: Questo è un lavoro giornalistico.
0: Lei ci mette 24 ore a verificare le fonti, notizia per notizia. Ogni giorno c'è uno studio. Grazie a tutti, ragazzi. Abbiamo finito. Per fortuna, aggiungerei. Grazie a Maurizio, grazie a Elisa, grazie a Andrea Prevignano, conduttore di questo programma della mattina. Nel liquore di Sambuco non è liquore, ma è sciroppo. Ecco, e quindi
1: però
0: è
1: se lo cuoci e evapora.
0: Ci,
2: ragazzi,
0: sentiamo domani mattina
2: del Financial Times.
0: Arriva Laura.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione. Anche d'estate.
6: È mezzogiorno.
7: E di nuovo il momento delle notizie a Milano. Nonostante il caldo intenso, migliaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera col numero 6 sventolava già molto prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dagli applausi dei tifosi e dai cori "C'è solo un capitano e 6 per sempre". In chiesa tanti ex compagni del Milan, tra cui Van Basten, Maldini, Roberto Baggio, Savicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti, Costa Curta, Massaro e Virdis. Paura nel nord della Toscana per un terremoto di magnitudo 4.3 registrato stamattina intorno alle 10.15. La scossa ha avuto epicentro a 7 km a ovest di Pisa, con profondità di 8 km ed è stata avvertita nettamente lungo la costa da Livorno fino a Carrara. Molte persone sono scese in strada. Per il momento non si segnalano danni. Rendere gli hub sul modello Albania un tassello stabile del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova, e la proposta portata dall'Italia alla riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione, convocata dalla presidenza di turno irlandese dopo la crisi migratoria dell'enclave spagnola in Marocco. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita dal Nord Africa con a bordo 19 persone. Mentre non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime nella regione di Mosca e nella città ucraina di Sumy, nel distretto di Sebastopoli, nella penisola della Crimea, 4 persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite da un soldato russo che ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili. L'aggressore è stato arrestato. Si indaga sul movente del gesto. Ancora un incidente mortale sul lavoro. La vittima è un operaio di 54 anni, precipitato dal quarto piano di una palazzina di Ercolano, in provincia di Napoli. L'uomo, impegnato in lavori di muratura sul balcone, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Oggi il Consiglio dei Ministri discuterà la proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà giovedì. Tra le ipotesi c'è quella dell'attivazione delle accise mobili. Intanto, dopo la nuova rottura delle trattative su Hormuz tra Stati Uniti e Iran, torna a volare il prezzo del gasolio, di nuovo a 2,1 euro il litro in modalità self. Per la benzina il prezzo è stabile a 1,99. Nel pieno di un'estate segnata da inondazioni, frane e tifoni che hanno causato decine di vittime, la Cina ha annunciato un rafforzamento del sistema di prevenzione dei disastri geologici. Il piano ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio, l'allerta, la gestione del rischio e la capacità delle autorità locali di fronteggiare i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici. Parliamo di spazio. Il Sole sta lentamente erodendo l'atmosfera marziana. E quanto emerge da un nuovo studio della Boston University, la nostra stella emette costantemente un flusso di particelle cariche ad alte velocità, il cosiddetto vento solare, ma a differenza della

0: Terra, Marte non possiede un forte campo magnetico che lo protegga.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria, la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Abbiamo fatto amicizia con Stella Lefty e la sua Boston in questi giorni d'estate. È tornata anche oggi, in questo martedì 4 di agosto, e siamo pronti a partire. Oh, vedi? C'è il mare, c'è tutto oggi, anche l'onda. Che bello!
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Eccolo là, è tornato, si sente che è tornato il titolare della parte regia da questa settimana, spero fino a tutto il mese. Patrizio, hai finito le ferie oppure devo litigare?
2: Ho un'altra settimana a fine agosto.
0: Ma basta.
2: Ora chiamo Ciocca e gli dico che
0: rinunci a quella settimana. Esatto. Ma lo chiamo io, non ti preoccupare, ci parlo io con il tuo capo. Buongiorno Veronica, buongiorno. Vero, ben trovato. Allora Veronica invece vedi com'è brava, lei non va in ferie, lei sta qua con me e mi vuole bene, al contrario di te che non tornavi più quest'anno. Io non ho capito che cosa dovevi fare.
3: Ha ripreso a lavorare di martedì.
0: Di martedì poi, sì. Cioè veramente come i VIP, il capito? VIP. Non che arriva, che ne so, il lunedì mattina puntuale.
3: Prima
0: così.
3: Di tutti, no per ultimo niente, il giorno, niente. Il secondo giorno della settimana.
0: Hai capito Patrizio in che clima ti abbiamo...
2: Vi voglio bene anch'io.
0: Allora, 12-14 come ogni giorno, ma solamente durante l'estate, quindi da qui fino al 28 di agosto, è il nostro spazio in cui ogni giorno cerchiamo di accogliervi con notizie, racconti, storie. È sempre peggio, devo dire che lo scandaglio delle notizie diventa sempre più complicato. Noi guardiamo, andiamo veramente fino al fondo del barile a raschiare, ma c'è davvero tanto, tanto poco, molto poco. Però vabbè, insomma, anche oggi più o meno qualcosa a casa ci siamo portate con Veronica, e chiaramente chiediamo anche a voi un contributo, non in soldi ovviamente, ma in partecipazione. Quindi se avete voglia di raccontarci un po' della vostra parte della giornata, no? Quella che avete vissuto fino adesso, quella che vivrete ancora fino alla fine della settimana. Magari qualcuno di voi sta facendo un conto alla rovescia. Oggi parliamo anche di numeri, quindi i numeri saranno una parte importante di questa primissima fase della trasmissione. Vi do il numero per scriverci, per raccontarci un po' di cose attraverso il 347 342 5220, e quindi qui vale tutto, numero per scrivere dei messaggi scritti come sempre, oppure dei vocali che noi accettiamo. Veronica, da quest'anno, tu non lo sai perché sei arrivata questa settimana, abbiamo accettato anche un po' più di lunghezza, non faremo come fai tu di solito, tu davi un limite a 10 secondi?
3: No. Non superiamo di solito i 20.
0: Ok,
3: sui 30 deve essere proprio un messaggio, esatto, molto interessante.
0: Il messaggio della vita, diciamo. Se andate sui 30, poi senti chi parla, perché io non so tu Veronica, ma io se mando un vocale è una sentenza praticamente.
3: Io ho un gruppo con i miei amici che si chiama Le Podcaster.
0: Esatto,
3: perché
0: Le Podcaster.
3: Mandiamo dei mini podcast.
0: Giusto, perché questo è anche dovuto al fatto che uno nella vita normale ha tantissime cose da fare, quindi tu intanto il messaggio lo metti lì nel gruppo, poi loro hanno il tempo di sentire la puntata quando vogliono, giusto?
3: È un po' così. Sì, la regola è una manda e poi con tutto il tempo del mondo si ascolta e si risponde,
0: esatto,
3: con altrettanti minuti.
0: È giusto, è giusto. Certo. Beh, bisogna ripagare con la stessa moneta anche le altre, da parte delle altre amiche. 347 342 5220, l'abbiamo detto, possiamo partire. Mettiamo anche della musica, dai, così giustifichiamo il tuo stipendio Patrizio, sennò che sei tornato a fa, scusami.

0: Michael Bublé su Radio DJ. Vedi, questi sono degli omaggi personali che ricevo dall'ufficio programmazione musicale. Io li riconosco perché so e sanno quanto io sia affezionata al caro vecchio Michael. Allora, un po' di messaggi giunti nel frattempo per testare il polso della popolazione. Questo lo facciamo ogni giorno, è il primo giro, solo per sapere se siete ancora in buona salute, perché diciamo lo facciamo come se foste dei nostri fratelli, cugini che sono usciti un attimo a comprare una cosa e sapendo il clima che c'è fuori vogliamo vedere che va tutto bene. Siamo tre fratelli, Nicolò, Ludovico e Federico. Per oggi, per la prima volta, visiteremo la Puglia e Alberobello. Viva Radio DJ e l'estate. Allora, mi raccomando, portatevi l'acqua, vi dico, da zia, perché Alberobello è bellissima, meravigliosa, ma ci sono un sacco di gradini, di salite, quindi sotto il sole direi che può essere impegnativa. Buongiorno a tutta la redazione, vi ascolto nel trasferimento verso pranzo dopo sopralluogo in vigna. Saluti da Davide. La maturazione corre spedita, per quello che mi riguarda non si raccoglie ancora. Sto parlando di Barbera, Timorasso, Cortese e Nebbiolo. Ecco, vedi, Patrizio si è anche tirato su perché ha attratto così, ha attirato la tua attenzione nominando tutti questi vini meravigliosi. Davide è un ascoltatore fedelissimo di Radio DJ che ci tiene sempre aggiornati su quello che è il mondo della vendemmia e di tutti i vini che lui cura con grande amore. Qualche volta ci siamo anche sentiti al telefono. Abbiamo un po' di vocali da ascoltare, lo facciamo, vai pure.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Con questo caldo mi vado a rinfrescare nel negozio del Natale, finalmente aria condizionata e freschino, i pinguini che pattinano. È tanto tanto fresco.
0: Che bello.
1: Buon Natale.
0: No, come buon Natale, oh. calmati. Saluto anche Vane, che scrive anche lei: nascondi l'affetto per il Natale. No Vane, tu lo sai che io il Natale ho un problema, ma quest'anno non lo odio, perché appunto siamo in quella fase in cui anche il Natale andrebbe bene, cioè accetterei anche quello. Andiamo con gli altri messaggi.
2: Buongiorno ragazze. Buongiorno. Per regola da quasi un anno gli audio sopra i 40 secondi non li ascolto neanche più.
0: Ok.
2: S'arrangia la gente, mi spiace, non ho tempo. Daniele da Bassano.
0: Hai ragione, nella vita privata sì, io però con le amiche lascio questa possibilità perché...
3: E aggiungo, sai cosa dà fastidio? Anche quando invece scrivi,
0: sì?
3: Che per scrivere una frase la scrivi tutta a intermittenza, ti arrivano 25.000 messaggi.
0: Tanti messaggi per scriverne, però aspetta, a volte succede perché o stai guidando e sei al semaforo, quindi poi continui la frase
3: non
0: dopo.
3: Non si dovrebbe fare.
0: Al semaforo successivo la continui, cioè sei fermo, scrivi la prima frase.
3: E
0: se no
3: io conosco persone che fa ciao. Ciao, come stai? Ciao.
4: Quindi tanto lo faccio per dare un ritmo a quello che sto dicendo.
0: Alla tua vita, esatto. Patrizio. Lo fa per dare un ritmo a questa tristezza quotidiana. E mentre continuiamo con i vocali, una cosa però vi volevo chiedere. Come vi siete vestiti oggi? C'è un motivo per cui ve lo chiedo, perché noi, vabbè, come capita ormai, veramente il fatto che facciamo radio influisce tantissimo sul nostro pessimo abbigliamento. C'è chi ha gli zoccoli, non è Patrizio.
3: No, io oggi mi sento vestito bene. Sono vestito bene oggi.
0: Lo dite voi?
4: Ci senti tu? Tu devi lasciarlo dire agli altri.
0: Diciamo che
4: bene.
0: Abbiamo un po' ravanato in giro e preso quello che capitava pur di stare freschi, giustamente, sì. No? Quindi è un periodo un po' particolare. Chiedo anche agli ascoltatori, così dopo mettiamo insieme un po' di look da ufficio anche, se siete riusciti a togliervi qualche pezzo importante, perché c'è una notizia, visto che Rudy parlava di Giappone, cerchiamo di mantenere più o meno il livello e parleremo anche noi di una cosa che è successa recentemente in Giappone. Mettiamo una canzone, la mettiamo adesso.
5: Ma

0: insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio DJ alle 12:20. Messaggi arrivati. Allora, prima quello di Luca che dice: sto facendo una cosa che solitamente faccio in inverno, ma per il freddo, i miei agrumi per i canditi e marmellate al coperto per il troppo caldo. Luca, so che devi fare questo lavoro ovviamente perché ti servono, e quindi ormai il clima non ci aiuta mai, né d'inverno né d'estate, per un motivo o per l'altro. Vocali, ma figurati, tra donne interi minuti io supero ogni record, anche 10 minuti. No, io 10 di vocale no, quella è prigionia, proprio quello è veramente
1: già
0: arresto.
1: Già 7 mi è capitato una volta, sono scusata, ho detto guarda, ascoltalo a pezzi, perché non, parlando non mi sono resa conto.
0: Troppo, magari eri molto infervorata.
1: Però
0: in quel momento.
1: L'argomento comunque richiedeva un po'
0: quando,
1: di tempo.
0: Quando c'è poi da dare descrizioni, insomma, anche se poi tendiamo a cercare di essere più sintetici, ma chi ci crede, voglio dire, le prove sono tutte contro di noi, cara Veronica. Sono vestita con maglia bianca senza maniche, gonna larga, lunga e sandali, cintura che ho già tolto, è vero, perché la cintura è un cilicio, veramente mettere la cintura adesso ti si appiccica addosso. Sono in ufficio con aria condizionata alta e scialle a portata di mano per coprirmi le spalle, tipo nonna Cristina. Vabbè, così per forza, perché ti porti delle cose per coprirti, perché poi gli ambienti refrigerati sono troppo refrigerati. Allora, sarò sbagliato io, ma quando entri in un posto dove le persone hanno una divisa e vedo gente con infradito o altro tipo di calzature, lo trovo irrispettoso rispetto alle persone che stanno lavorando, scrive Enrico. Non lo so.
1: Ognuno ha il suo turno di andare in ferie.
0: Esatto,
1: cioè, quando tu lavori ti vesti in un modo, quando sei in ferie sei libero di mettere il sandalo.
0: Perché vi abbiamo chiesto questo? Perché tra le notizie, tra il pastone di cose che ci portiamo dietro ormai da una settimana, questa qua l'aveva cercata il buon Gianni, anzi il perfido Gianni, come lo chiamate voi, il temibile Cioppi. E ci teneva tantissimo, tra l'altro sì, abbiamo parlato di questo suo soprannome quando non c'eravate, ma ho cercato di proteggerlo un po' come il pangolino di cui parleremo dopo. A Tokyo per la prima volta gli uomini in ufficio in shorts, cioè i giapponesi si sa sono educati, siamo tutti d'accordo su questo.

o quantomeno ci provano a essere educati. E per le donne però è una molestia vedere le loro gambe. È successo questo perché è stato dato un via libera aziendale a poter mettere appunto questo tipo di look, perché

0: comportato subito delle proteste, soprattutto da parte delle donne, perché a quanto pare, a quasi 4 mesi da questa introduzione della misura, hanno dichiarato di sentirsi a disagio in presenza di colleghi uomini in shorts, imbarazzate soprattutto dal dover vedere le loro gambe pelose. Che però il giapponese non è pelosissimo, dice che mo va molto in Giappone sta cosa che si devono depilare tanto gli uomini, si depilano le gambe, quindi le donne non sopportano di vedere sti peletti delle gambe.
1: Non so, mi sembra una reazione un po' bacchettona.
0: Sì, forse sì, forse dai. Sì, però insomma è successo questo in Giappone, da noi se ne parla da anni ormai di questa cosa del codice di abbigliamento durante l'estate, soprattutto insomma vedere gente in infradito non fa mai piacere, soprattutto quando ci sono persone.
1: Quando ti chiami Andrea Prevignano.
0: Esatto, che è dall'altra parte del vetro e non sente niente in questo momento, però appunto dovesse sapere che noi domani arriveremo con delle infradito, penso che non si presenterebbe.
1: Oggi parlavamo delle mie calzature e lui è stato molto
0: disapprovato.
1: Questa volta è stato elegante nel far finta di
0: ignorarti.
1: Sì, sì,
0: okay.
1: Sì, mi ha ignorato.
0: Comunque vabbè, dai, un altro argomento che potrebbe suscitare un po' di racconto. No, faceva finta di non sentirci, quindi.
1: Non so, mi ha fatto un segno tipo
0: vai,
1: sì,
0: Veronica.
1: Dai. Cosa
0: perfetto.
1: Del genere.

0: You'll be a woman soon, girl. Ovviamente c'era la premessa. Urge Overkill su Radio DJ 12:27. Carrellata di vocali su tutto, praticamente. Mettiamo, vanno bene su tutto questo. Vai pure.
1: Allora, in questo caso partirei dall'ultimo argomento.
0: Sì.
1: Perché c'è un esperto.
0: Mi piace che tu tenda. L'esperto arriva subito alla base. Ovviamente adatta. Mi piace che tu cerchi di mettere ordine in questo casino, Veronica. Lo apprezzo, lo apprezzo.
1: Ho
0: molto.
1: Messaggi su qualsiasi cosa, però proviamo ad andare un po' in ordine.
0: Molto bene, andiamo pure.
2: Ciao ragazzi. Perché il pelo per i giapponesi è un forte

0: riferimento sessuale.
1: Ah, ecco,
0: e
1: perché
0: quindi si sentono a disagio le, okay, le donne.
1: Le signore.
0: Sandro Dal Furgone.
1: Sandro Dal Furgone è il nostro Alberto Angela del momento. C'è anche una parola, anche per questo, non solo per il grande caldo, ma anche per il disagio di fronte ai peli degli uomini. Si dice Suneara. Adesso spero di non aver sbagliato, c'era l'H in mezzo, non so se l'H si aspira o meno in giapponese, però ci vorrebbero gli amici, magari all'ascolto, qualcuno che ci dica. Sì. Andiamo pure, Veronica.
2: Allora, io ho un pantalone fresco di lino, sì, e una canotta bianca e un sandalino.
1: Bene.
2: Che permette comunque di andare in giro dai clienti, degli uffici, comunque. Bene. Con un certo decoro, ma fresca, anche perché la giacca non la potrei tenere, cioè perché arriverei tutta sudata.
1: Certo.
3: Voleva dire pezzata, secondo me si è trattenuta.
1: Ma dici che pezzata vale anche,
3: perché secondo me
1: non solo dalle nostre parti, vale in tutta Italia.
3: Sì, effettivamente forse non dicono, non so, pezzata, magari che c'era così elegante.
1: Perché noi di qua, magari noi della Garbatella possiamo di pezzata, però magari lei non avrebbe usato questo termine, lei avrebbe usato Suneara.
3: Ah, cioè, forse.
1: Disagio di fronte ai peli maschili. Andiamo pure avanti.
4: Il pantalone lungo è per evitare contagi, che poi non copre più di tanto, ma di certo meglio il pantalone lungo che il pantalone corto, che
1: c'è della filosofia,
4: si rischia di avere contagi con materie o cose.
1: No, aspetta, mi interessa.
3: Credo stesse sempre giustificando la cultura giapponese. E il fatto che loro magari sono più attenti al,
1: certo,
3: magari dal punto di vista proprio di,
1: sì,
3: di,
1: noi siamo
3: di
1: proprio
3: igiene,
1: dei disperati.
3: Noi abbiamo caldo, ci spogliamo.
1: Così,
3: loro magari
1: coi pelazzi, con tutto pezzati. Abbiamo veramente tutti i difetti del mondo. La mettiamo la pubblicità, la mettiamo e dopo torniamo. E abbiamo anche il coraggio di andare avanti dopo tutto questo.
5: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
9: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.
17: Hai caricato le valigie?
18: No.
17: Hai controllato il traffico?
18: No.
17: Hai fatto il pieno?
18: No.
17: Perfetto, partiamo.
18: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
17: Ma hai prenotato?
18: No!
19: Quando è
9: pesca?
19: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
19: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Radio DJ consiglia Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
2: But the voices in my head don't.
5: A Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Have fun with
0: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Laura Antonini su Radio.

0: con Dracula su Radio DJ 12:37. Allora, li abbiamo messi tutti da parte, i messaggi, sia sulla lunghezza dei vocali, sia sulla lunghezza dei pantaloni. Poi era una questione di lunghezze l'ultima mezz'oretta che abbiamo passato insieme. Saluto particolarmente Marco, che dice: dopo aver sentito questa notizia sulle donne giapponesi che appunto rifuggono le gambe degli uomini perché sono infastidite da questi peli, capisco perché sono single da 20 anni, fondamentalmente. Vabbè, dai, succede anche per altri motivi, insomma. Le donne magari avranno un po' di fisse, ma anche gli uomini ce l'hanno, non siamo solo noi a criticare determinate cose, insomma, siamo uguali in questo, secondo me, sia maschi che femmine. Allora, giriamo per un attimo pagina. Tra le notizie che abbiamo messo da parte per voi oggi ce n'era una legata, come avevo detto in apertura, alla numerologia, ai numeri, e gli artisti sembrano essere particolarmente da sempre interessati ai numeri e essere anche particolarmente ossessionati da questi numeri, e c'è una carrellata di star, sia attuali che del passato, anche scomparse, che avevano delle vere e proprie fissazioni per i numeri. Si parte raccontando, in questo articolo di Olga Campofreda, di John Lennon, che era ossessionato dal numero 9. Questa cifra corrispondeva innanzitutto al giorno della sua nascita. Lui era nato il 9 di ottobre e ritornava nel civico dell'indirizzo di sua madre, quindi l'aveva ritrovato lì, e poi nelle lettere della parola Liverpool, sua città d'origine, in quella del cognome di McCartney. Secondo me si andava proprio a cercare, però, dice: allora McCartney, allora sì, 9 lettere, se no no, se
1: quando
0: no,
1: è così inizi a sommare, esatto, per far arrivare il numero che ti serve.
0: E poi c'erano i multipli, c'era il 72 perché l'autobus che prendeva per andare a scuola da bambino, 7 più 2, anche quello era un altro motivo, perché poi il giorno del debutto con i Beatles in America, insomma, tante cose. Addirittura qualcuno dice: lui è vero, è stato ucciso l'8 dicembre del 1980, però per ragioni di fuso in Inghilterra sarebbe stato il 9, quindi probabilmente tutta questa ossessione è un po' la dietrologia, quando ti metti a fare un po' così di sano complottismo su tutte le cose, insomma. Comunque il suo numero era il 9. Adesso lo so che uno storce il naso, dice: sì, vabbè, ma te lo fai uscire per forza, perché voi non lo fate? Perché
1: io voi... ho il mio numero tatuato addirittura, quindi...
0: davvero si può dire, oppure lo vuoi tenere segreto perché è tatuato in una zona segreta?
1: No, è una zona visibile, ecco. Quindi sì. Si può dire, è il 19.
0: Volevo mettere del mistero. Non diremo perché per adesso,
1: se tu non vuoi.
0: No, ok, no. Perfetto. Però. Allora, Beyoncé. Parliamo di Beyoncé, che invece rende pubblica tutta la sua vita, sappiamo tutto di lei, e spesso si è raccontata attraverso il 4, giorno del suo compleanno, del suo matrimonio, che ha scelto anche come titolo di un album del 2011, che era poi il 4, giustamente, quindi non è che ci fosse molta scelta, ma va bene. E la cifra, e questa è la cosa più curiosa secondo me, l'ha nascosta anche nel nome di sua figlia, una si chiama Blue Ivy, e nelle iniziali Ivy, questa è contorta, mettetevi un attimo comodi al volante, seguitemi, la IV sarebbe il numero 4 in numeri romani. Ok, tutto a posto, Beyoncé, d'accordo, ecco così, perché voleva celare un 4 anche nel secondo nome della figlia. Poteva metterle 4 nomi, secondo me sarebbe stato più carino. Poi tra gli altri artisti viene citata Taylor Swift, il numero importante nella sua vita è il 13, e lei dà tantissimi indizi di questa cosa sui social, lei condivide praticamente tutto, è il suo numero fortunato, è stato al centro di tantissime speculazioni da parte dei fan, che hanno provato addirittura a usarlo per dire l'uscita di un nuovo disco, oppure il giorno delle nozze col giocatore americano Travis Kelce, che è il numero 87 dei Kansas City, e non è il numero 13, però vedi, almeno su questo non ha avuto fortuna.
1: Quanto durerà, quindi?
0: Poco.
1: Chi può dirlo?
0: E comunque sia, sì, anche lei fissatissima. Abbiamo usato tutto questo perché appunto, come Veronica ce l'ha tatuato addosso, ognuno di noi ha il suo numero. A me piacciono molto i dispari, per esempio. Io amo molto il 3 e il 21, non per ragioni di nascita, non per ragioni di... l'11 sì, perché è il giorno della mia data di nascita. Anche tu, Patrizio, che vuoi aggiungere?
2: La mia data di nascita è l'11.
0: Sì, l'11, anche tu, vedi. Tu 11 di
2: novembre. 11-11.
0: Quindi io e te abbiamo una cosa abbastanza in comune, cioè un numero quantomeno... perché io sono nata il 4-11, per esempio mia sorella è nata il 4 novembre 11-4, quindi questi numeri sono a casa nostra, vanno
2: perché
0: per
2: vuol
0: la
2: dire sta cosa?
0: Che siamo invertite con i numeri 4-11-11-4.
2: Cosa comporta?
0: Niente, però è una cosa che accomuna. abbiamo fatto una notizia sui compleanni in famiglia la settimana scorsa e praticamente un sacco di gente aveva il compleanno nella stessa data degli altri membri della famiglia, quindi c'era è una cabala numerica, non comporta assolutamente niente, così come quelli che abbiamo citato
1: sono energie, dai, energie
0: sì, possiamo
1: positive.
0: Metterla così
1: vediamola,
0: per esempio il disco che stiamo per mettere sarebbe molto piaciuto a Taylor Swift perché ha 13 secondi di intro, se no Taylor non lo annunciava sto disco qua, se ne avesse avuti 12 o 11 lei l'avrebbe saltato.

0: Propaganda con Duel Discone, lo dico tutte le volte, so che sono prevedibile in questo caso perché è una delle mie preferite in assoluto, ne metterei nella top 10 degli 80 questo, lo dico sempre, quindi. E Rudy non è d'accordo, tra l'altro, litighiamo anche su questo fatto. Ottima scelta il 19 perché nella serie dei libri della Torre Nera, stiamo parlando di Stephen King, è un numero ricorrente, tanto che a un certo punto i protagonisti dicono scherzosamente è tutto un 19 per dire che è un casino, scrive Giuseppe, bello. Bella citazione, tra l'altro, se ce la facciamo, e non credo perché oggi siamo sul livello vocale da 10 minuti, mi piacerebbe parlare di due storie legate al mondo dei libri che sono particolarmente interessanti, accadute proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime ore. C'è invece un disco molto molto bello e interessante che mi piace farvi ascoltare, lo sentiamo adesso.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: ci piace un sacco Primogenito, si chiama Primogenito lui, scusa Caterina il pezzo, Romano. Ieri stavo un po' ripercorrendo tutte le tappe, lo sto seguendo su Instagram anche per capire un po', perché ovviamente un artista arriva così, viene passato, ma non è che è nato ieri, quindi lui ha comunque un background molto interessante. Patrizio, ne parlavamo poi fuori onda, cose belle, pezzi interessantissimi, e questo è forse il primo che passiamo noi qui su DJ. Abbiamo dei messaggi anche su questo, vero Veronica?
1: Invece il giorno del compleanno di mio fratello, sì, che è il 26 agosto, sì, e l'ho scoperto da poco, è il mio onomastico.
0: Evviva!
1: Se fossi nato a Napoli mi avrebbero riempito di regali.
0: È vero.
1: Invece nessuno mi considera il 26 agosto.
0: No, noi sì.
1: Che dispiacere.
0: Noi sì, dai.
1: Però bello sto pezzo.
2: Era di quella di prima, però
0: è bello, però, è bello che ci sia della partecipazione così totale su tutto. Mettiamo un altro disco allora, perché oggi non vi lasciamo così senza musica. Saluto Alessandra di Roma che ci dà un po' di numeri. Mia nipote Stella è nata il 99, la sorellina Ambra è nata il 66. Carino, no? Vero, vero, perché poi quando vai in fissa con i numeri li trovi ovunque, anche se poi le cose non ci sono veramente.

0: questo di Alizé, come si intitolava, Moi Lolita, su Radio DJ. Allora, tutto rimandato a dopo ormai, perché ci fermiamo qua, la prima ora finisce ufficialmente, ne abbiamo un'altra, quindi tra pochissimo saremo ancora insieme, una piccola interruzione, restate qua con noi, torniamo.
1: Laura Antonini, su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
3: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
2: Al Cavallino Matto!
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
14: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
15: Pochi secondi alle 13.

0: Vabbè, qua c'è anche lui, qua c'è anche Carlos Santana con Michelle Branch nella versione di The Game of Love, quella del 2002. Però ne è uscita un'altra proprio in questi giorni che ascolterete molto spesso su Radio DJ, che è quella invece che Michelle Branch insieme ai New Radicals si sono un po' ripresi, nel senso che siccome era stata scritta proprio da Greg Alexander dei New Radicals questa canzone e Michelle aveva fatto il featuring con Carlos Santana, adesso lei ritorna dopo tipo 25 anni o quasi e si è ripresa la canzone e l'ha rifatta insieme all'autore, quindi a quello dei New Radicals. È tutto un casino, cioè, non so se mi sono spiegata bene con me stessa, forse no. Ci fermiamo ancora una volta e torniamo tra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: appello a tutti quelli che in questo periodo scrivono canzoni per la pubblicità. C'è una grande confusione nostra, di noi che facciamo questo lavoro, perché tutte queste canzoni sono talmente simili alle canzoni, ai jingle, che noi non ci capiamo più niente. Ce ne sono un paio che ci traggono proprio in inganno, ma profondamente. E cantiamo queste canzoni come se fossero delle hit pazzesche. Cioè, oramai hanno superato quasi alcuni artisti. Quindi mi raccomando, date un segnale e fate capire che sono delle pubblicità, perché sennò va a finire pure noi che rientriamo dicendo Acqua Sant'Anna su Radio DJ, no? Potrei farlo un giorno di questi, soprattutto complice il grande caldo esterno. Allora, tantissimi messaggi, vero? Dobbiamo fare un po' un recap generale perché li abbiamo lasciati da parte e mi dispiace. Quindi facciamo un recappone dell'ora precedente, salutiamo così un po' di amici che hanno scritto, ridiamo il contatto che è il 347-342-5220. In questa maniera chi è entrato adesso, chi è arrivato adesso e entra la seconda ora può dire ah, ma ci sono anch'io, sto facendo questo, ah, ma io ho sentito questa cosa, mi piaceva, oppure non mi piace niente, e vabbè, mettiti seduto, abbi pazienza, so, qualcosa che ti piace lo troveremo e sentiamo un po' di messaggi.
1: Ciao Laura, adesso meno, ma quando Valentino correva, soprattutto nei giorni di gara, se dovevo pesare la pasta per far la pasta, 1,46 etto, 2,46 il 46 dappertutto, sì. Dappertutto.
0: Quindi è merito suo.
2: Mandava vibrazioni positive, certo. Sostenendolo con il numero, certo. 46.
0: Giusto, giusto, giusto. Ma anche noi facciamo queste cose, no? Magari se c'è qualcuno da sostenere, eccetera. Quindi merito anche dell'amica che ha fatto questa.
2: Puoi pesare 46, cioè, metti 46
0: grammi. Cioè, beh, che sì. Quelle elettroniche, ovviamente. Perché quella mia, che è ancora quella antica, quella lancetta. Guetti a casaccio, poi sì. Butta la pasta, quella che c'è, insomma, è un po' così, è casuale. Andiamo pure avanti.
2: Torniamo in Giappone.
0: Sì, sì, è vero, ci siamo stati oggi è una faticata, stamattina veramente
2: avanti e indietro
0: delle gite pazzesche abbiamo fatto insieme.
3: Sentiamo. Quindi io in Giappone non devo andarci perché ho le gambe muscolose, pelose, e giro sempre con i pantaloncini tipo da gennaio, febbraio, marzo, da marzo fino a settembre, ottobre, a novembre, tanto per intenderci. E qua in Italia va bene, però posso andare avanti così?
0: Non lo so, settembre, ottobre, novembre, non lo so se può andare bene,
2: vivi.
0: Così da gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio forse sì, gli altri mesi non lo so. Ce n'è ancora, Veronica, dobbiamo salutare qualcun
2: altro. Io tornerei sui vocali.
0: Torniamo sui vocali.
2: Così abbiamo toccato
0: vocali
2: tutto.
0: Lunghissimi. Allora vai, ogni sezione.
4: Io con le mie amiche faccio vocali di 10 minuti come canta un famoso cantante, esatto. Molto amato da me.
0: Mando un vocale.
4: Però, dato che magari so l'argomento, lo anticipo prima. Tu dico, sto per inviarti un podcast.
0: Ok.
4: Quando puoi, ascoltalo. Giusto. Al posto del podcast preferito.
0: Eh sì, fanno così.
4: E loro lo ascoltano tutto. E mi rispondono man mano. Pensa che masochista.
2: Anch'io lo faccio. Ascolto e scrivo le risposte sui temi più caldi.
0: Esatto, questo sì. Questo no, questo hai fatto bene, questo sì, sono con te, poi messaggino sì e birro cuoricino, no, stupore, no, c'è sotto tutta una leggenda di reazioni ovviamente a caldo durante, però dall'amica che ha scritto io ascolterei ore e ore perché mi piace tantissimo la sua cadenza, la sua voce, quindi mandalo anche a me un vocale lunghissimo, tipo una storia stasera, così me l'ascolto prima di andare a dormire. Mettiamo un altro disco, tra poco cambiamo ovviamente argomento, però come vi ho detto 347-342-5220 per salire a bordo e per metterci del vostro, insomma, vogliamo che tutta la famiglia esprima la

0: Baby Just Cares For Me su Radio DJ, sono le 13:13, questi per gli amanti dei numeri ovviamente, visto che prima abbiamo parlato tanto di questo. E ieri abbiamo parlato anche, Veronica, di Tom Holland e di Zendaya, ripercorrendo un po' le tappe del loro amore principalmente.
1: Non sapevamo quando si fossero effettivamente innamorati, poi abbiamo scoperto che avevano un contratto in teoria di non fidanzamento e innamoramento, che ovviamente non hanno rispettato.
0: Ma anche noi abbiamo commentato dicendo: ma come si fa ad avere un contratto di non innamoramento? Cioè, io penso che sia impossibile, cioè nel momento in cui tu cadi nelle trame dell'amore, come sono poetica oggi veramente, mi stupisco da sola, che hai questo momento in cui trovi la persona, ma come fai a dire no, non la voglio perché ho un contratto? Cioè,
1: e poi abbiamo detto, a maggior ragione, più ti dicono che non lo puoi fare
0: e più tu lo fai. E poi erano due ragazzini, erano giovani, insomma, sì. E qui oggi si analizza, perché ovviamente i giornali ci danno retta, no Veronica?
1: Sì, ci ascoltano e prendono ispirazione per riempire pagine.
0: E stanno messi molto male, quindi direi. E, no, c'è un articolo molto carino su di loro, soprattutto sul fatto che... Zitto. Allora, intanto tutti e due hanno risollevato il cinema mondiale, perché sono nei due film più visti della stagione, quindi Odissea e Spider-Man. E poi ripercorrono un po' le tappe della loro storia, dicendo che non è che, come dicevamo anche noi ieri, guarda caso, vedi, che non è che sono usciti così dal niente sti due. Dice: ah, e come è possibile che adesso stanno da tutte le parti? In realtà la loro carriera è una carriera molto densa, iniziata da piccoli, sui palchi, anche dei teatri, cioè di tante cose fatte fin da ragazzini. E sono entrambi classe 96 e sono diventati i divi più amati perché prima di tutto hanno fatto tantissime cose anche da giovani, da teatri del West End di Londra per quanto riguarda Tom Holland, a film anche minori inizialmente, però piano piano diventando sempre più amati. Il fatto che poi si siano uniti oltretutto ha fatto di loro la coppia di Hollywood più amata di tutto. Incassi record a confronto, scrive questo la stampa oggi, 991 milioni di dollari totali per l'Odissea di Nolan in sala dal 17 di luglio, 927 milioni di dollari per Spider-Man nel weekend di esordio, quindi capiamo che probabilmente Spider-Man darà proprio una pista all'Odissea. I due film secondo me possono tranquillamente convivere nella nostra vita di amanti del cinema, perché sono due cose talmente diverse e vanno a toccare due sfere così diverse che possiamo tranquillamente vederli entrambi, cosa che io per esempio farò per ovviamente far contenta la parte giovane della famiglia, si va a vedere Spider-Man. E lei mi ha detto: io mi sono sopportata 3 ore di Odissea, vuoi tu forse? E no, per carità, cioè adesso andremo a vedere anche Spider-Man nei prossimi giorni e sicuramente non resteremo delusi. Comunque tanti articoli oggi su loro due come coppia e come racconto generale, proprio per accrescere questa poesia che c'è intorno a questi due ragazzi, perché poi quello che risulta essere, insomma, quello che sembra guardandoli, sembrano essere due persone carine fondamentalmente, cioè due persone che stanno bene insieme e che probabilmente, insomma, spero per loro avranno una lunga carriera e anche forse una lunga storia d'amore. Questo poi lo testimonieremo giorno dopo giorno, anche perché, come dicevo ieri, sono ovunque, cioè ogni giorno delle piccole chicche sulla loro vita domestica e sulle loro storie.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Scarabocchi, Westcross insieme a Fra Quintale su Radio DJ. Un'altra vicenda che viene un po' dal mondo del cinema, oggi ha appassionato molto la nostra Veronica, ne abbiamo parlato tanto fuori onda, e riguarda Natalie Portman, altra attrice che ha cominciato da giovanissima, insomma, visto che parlavamo di queste giovani stelle emergenti, ormai emerse, insomma, quali sono i protagonisti di Spider-Man e Odissea. E Natalie Portman stesso destino, insomma, lei ha cominciato molto giovane, una bellissima carriera, un'attrice molto promettente, molto brava, insomma ancora oggi lo è, e le è successa una disavventura che è legata al mondo dei libri, perché poi piano piano scivoleremo verso i libri, ve ne consiglieremo uno molto adatto a questo periodo estivo, un libro pieno di chicche e curiosità che vi farà piacere secondo me portare in giro con voi durante le vacanze. E a Natalie è successa questa cosa, ha avuto una grandissima delusione da un'autrice che lei reputava una delle sue migliori amiche fondamentalmente, di cui si era fidata, una scrittrice che si chiama Rachel Cusk. Questa scrittrice, mentre era anche sua amica, evidentemente ha raccolto del materiale su di lei, ha tipo scandagliato un po' la sua vita, è uscita col suo ultimo romanzo e guarda caso la protagonista, pessima, perché narrata proprio come una persona instabile, una diva poco carina con la gente, un po' così misantropa, cioè, quante cose brutte poteva dire, le ha dette. Era lei, cioè praticamente la sua amica scrittrice ha scritto un libro usando lei come protagonista. È successo questo, no? Vero?
1: Sì, che la segnalazione poi mi ha fatto sorridere, perché è sembrato proprio c'è stato prima un gossip interno, cioè se ne è accorta una giornalista, questa Valerie Stevers, che appunto ha detto guarda che
0: ha rimesso insieme un po' i pezzi,
1: a leggere l'anteprima di questo libro mi sembra che non ci sia un ritratto fatto benissimo di questa protagonista, che appunto si ispirava a
0: lei,
1: Portman,
0: lei sì, che la reputava amica e che ne aveva parlato benissimo in un sacco di occasioni.
1: Amica perché anche grande fan della sua penna, cioè nel senso era proprio fan di lei come autrice di libri.
0: Esatto, quindi
1: evidentemente non lo sarà del prossimo.
0: Se avete degli scrittori come amici
1: scrittori,
0: non rivelategli magari dei particolari piccanti della vostra vita, perché potrebbe succedere, che ne so, che magari a un certo punto reputano questa vostra vita tanto tanto interessante da trarne magari un best seller. Addirittura c'erano dei dettagli che facevano capire proprio che era lei.
1: Eh sì.
0: Questa attrice ha cominciato a recitare quando era bambina con un ruolo. Insomma, era una descrizione parola per parola, e lei, anche lei che non voleva vedere, perché a volte siamo così con gli amici, diciamo no, non può averlo detto, non può averlo fatto, e poi siamo gli unici fessi che praticamente non avevano visto e che non hanno unito i puntini. Vabbè, povera Natalie, mi dispiace per lei. La prossima volta non gli racconta niente agli amici tuoi scrittori.
2: Per

0: Non è letto male, cioè come dice Miss Red la canzone. Qui era proprio, lei ha letto benissimo secondo me, la Portman ha capito benissimo tutto il retropensiero della sua ex amica ormai protagonista di questa vicenda. Kings of Convenience invece su Radio DJ, altro caso editoriale strano di questo periodo, per poi portarvi invece a sfogliare le pagine di un libro molto molto carino, come vi dicevo, con tante curiosità interessanti sulla regina Elisabetta, che faremo dopo la pubblicità. È questa storia che purtroppo incombe secondo me sulla vita di noi lettori, ma anche su quella degli scrittori. È una storia che è finita sui giornali, anche ieri c'era su diverse testate, e che ha praticamente protagonista uno studente che si chiama Jerry Falade, che aveva deciso di pubblicare un romanzo che era stato strombazzato ai quattro venti come se fosse un caso editoriale straordinario, come quando escono poi i gialli, quelli clamorosi, no? Tutti dicevano sarà la storia del secolo, sta per uscire questo romanzo pazzesco, e aveva avuto l'interesse, tra l'altro, dopo tutta questa campagna editoriale, di 14 editori che si erano fatti avanti appunto strappandoselo e andando a contendersi questo scrittore è mio, no è mio, fino a che qualcuno evidentemente ha fatto capire che questa storia in realtà non esisteva veramente, cioè non era stata scritta da lui ma dall'intelligenza artificiale.
1: Il dubbio è venuto ai revisori perché si sono resi conto proprio dello stile e del ritmo del testo che non gli tornava. Cioè sì, evidentemente si evinceva che era una cosa, vuol dire, un po' standard, tipica dell'intelligenza artificiale, che scrive delle cose buone, ma
0: meno male che questi sanno leggere una cosa anche interpretando quello che può essere uno stile AI, cioè sì, intelligenza,
1: esatto.
0: Perché è quello adesso che sarà secondo me la chiave dei prossimi anni, cioè
1: riconoscere.
0: Quello di riconoscere questa scrittura che sembra perfetta ma in realtà qualche piccola cosa, qualche piccola indizio, qualcosa c'è che fa capire che non è stato scritto da un essere umano, probabilmente troppo anche perfetta, perché quando un libro viene poi tagliato e sistemato dagli editor ovviamente non è così preciso come forse è stato consegnato questo libro di Falade, e quindi è finito tutto così, insomma il libro è andato in fumo,
1: è in sospeso, in realtà
0: sospeso.
1: Dicono fino al 2028 c'è la possibilità che
0: lo scriva
1: o che qualcuno decida comunque di pubblicarlo, però magari con la premessa
0: Non lo so,
1: boh, chissà.
0: Lo chiede ai lettori, io questo, cioè io non vorrei leggere una storia di anche se molto buona. Voi non lo so, ditecelo se vi va, possiamo commentare anche questo. Tra poco ci fermiamo, adesso c'è un po' di pubblicità e tra pochissimo parleremo della Queen in Pocket, questo nuovo libro di Eva Grippa e Ivan Canu, con le illustrazioni di Ivan Canu, che secondo me vi piacerà molto perché dentro c'è tutto un mondo di curiosità davvero molto molto carine. Torniamo tra poco.
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro, e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
11: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo...

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. Su Radio DJ c'è Laura Antonini.

0: 22 Street of Dreams su Radio DJ 13:33. Allora, come ogni giorno, vi ricordo che tra poco andremo a regalarvi una DJ Box con i gadget di Radio DJ, quindi dovete semplicemente prenotarvi adesso al 347 342 5220, con una foto, con un messaggio, con quello che volete, e tra poco faremo questo regalo a qualcuno di voi, la box protagonista della nostra estate del 2026, visto che ogni giorno abbiamo questa possibilità. Come vi ho preannunciato, è ospite mia in questa mattinata Eva Grippa, che è una giornalista di Repubblica e che è una grande appassionata, ma non solo, perché si occupa proprio di questo, di Royal Family. Benvenuta.
1: Grazie,
0: Eva.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben trovata e ben ritrovata, perché noi un po' di anni fa ci eravamo già sentite al telefono in occasione dell'uscita di un altro dei tuoi libri dedicati sempre alla famiglia reale, e noi per saperne di più ovviamente ci eravamo rivolti a te, e da lì abbiamo scoperto che tu sei la Royal Watcher,
1: cioè... Esatto. Tutti si chiedono che cos'è.
0: Che cos'è? Che, spieghiamolo, che cos'è la Royal Watcher?
1: È una persona che guarda, osserva, e che spesso magari ha accesso anche a informazioni, non dico riservate, ma un po' più così per pochi, e che poi racconta tutto quello che succede davanti e dietro le quinte della Royal Family.
0: E
1: in questo caso britannica, ma non
0: certo,
1: solo.
0: Ma questo succede perché tu hai vissuto lì per un periodo, conosci tante persone che abitano magari a Londra, come
1: sì,
0: la
1: sì,
0: tua
1: diciamo
0: rete di informatori, perché questa cosa qua è curiosa ed è simpatica da sapere. La tua rete di informatori ovviamente risiede lì e tu hai
1: assolutamente
0: questi...
1: sì, okay. Anche perché come ogni brava giornalista devi avere le tue talpe, no? Mm-hmm. E quindi c'è, non so, la mamma che ha i figli nella stessa scuola dei principini, piuttosto che, diciamo che Londra è la mia seconda casa.
0: Okay.
1: Ho anche una delle mie due suocere, perché ho la fortuna di averne due, e una è proprio londinese.
0: Perfetto, allora la suocera londinese è spacciatrice
1: di
0: gossip e informazioni. Perfetto, io non so veramente da dove iniziare, perché ho in mano il libro che ha una copertina stupenda, illustrazioni, l'abbiamo detto prima, di Ivan Canu, bellissime. Non AI, perché parlavamo di AI.
1: No, infatti spero che ci possiate trovare anche qualche errore, così questo,
0: ecco,
1: mostrerà che non l'ho scritto con AI.
0: La regina con sei dita, una cosa del genere. No, non è vero, anzi, non ci sono errori e ci sono un sacco di storie bellissime. E diciamo che tutto questo nasce perché è stato il compleanno numero 100, anche se lei purtroppo non c'è più, della regina Elisabetta. Quindi da questo tu hai messo insieme una serie infinita di informazioni legate a lei.
1: Sì, allora non era facile, diciamo, mi si è posta davanti questa sfida. Cos'altro si può dire della persona di cui tutto si è detto,
0: esatto,
1: finché era in vita? È morta a 96 anni, l'iconica regina, basta dire The Queen per capire di chi stiamo parlando. Quindi non era cosa facile. In più avevo già scritto un libro su di lei, che però era più un saggio dal taglio molto femminile, quindi mi sono detta: cos'altro possiamo dire di lei? Quindi 100 racconti per celebrare i 100 anni dalla sua nascita, e sono raccolti in, diciamo, in capitoli tematici, ma l'obiettivo è quello di fare un libro senza né capo né coda, nel senso che sono tantissimi racconti, alcuni brevi, alcuni più lunghi, divertenti, alcuni anche un po' irriverenti, quindi
0: sì, perché
1: che si possono leggere in qualsiasi momento. E
0: ci sono delle cose che appunto tu dici: ma veramente a una regina dicevano questo? Veramente aveva questo soprannome? Ecco, partiamo. Io ho messo insieme, vedi, ho i post-it, io ho appiccicato man mano che leggevo, e ho segnato le cose che per me sono state una sorpresa. Per esempio, il soprannome datole da suo marito, la chiamava Cabbage, cioè cavolo,
1: perché lei aveva questa capigliatura, no, un po' cotonata, poi bianca a un certo punto della sua vita, ma è sempre stata un po' voluminosa, e poi quando ci metteva sopra il cappellino effettivamente
0: sembrava,
1: diceva, sì, sembra un po' un cavolo,
0: un broccoletto. Sì, sì. Mi ci rivedo molto in questo Cabbage, in questa testa un po' disordinata, che lei però no, invece aveva super ordinata, super precisa.
1: Certo.
0: I foulard, per esempio, questa grandissima passione per i foulard, noi la vedevamo sempre, spessissimo, con questo foulard allacciato sotto
1: sì,
0: il mento,
1: sì, sì.
0: No?
1: Ed lei è l'unico vezzo che si è mai concessa, perché la regina naturalmente vestiva solo britannico, perché doveva giustamente sponsorizzare i marchi e britannici del suo regno. Tutta tuttavia per i foulard si concedeva questo vezzo di, invece di vestire un marchio francese.
0: Certo, capirai, oltraggio alla corona.
1: Oltraggio alla corona, però alla fine.
0: Dai, a lei si perdonava
1: tutto.
0: Un
1: punto debole, ce l'aveva anche lei.
0: Un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere è che la sua sveglia era una sveglia molto particolare. Una
1: qualcosa che ogni altra persona al mondo detesterebbe probabilmente, cioè una tortura medievale. Una cornamusa che inizia a suonare sotto la tua finestra alle 6-7 del mattino. Chiunque altro penso che avrebbe scaraventato un libro in testa a questo signore, a questo suonatore. E invece, ecco, era una professione tra l'altro molto ambita. Lei se lo portava ovunque andasse, nelle
0: l'uomo
1: varie residenze.
0: Cornamusa sveglia della regina Elisabetta,
1: esatto.
0: Era, ce n'è stato più di uno, mi sa, durante
1: assolutamente
0: la...
1: Assolutamente sì. Appunto si tramandava poi di generazione in generazione.
0: Certo.
1: E quindi sì, fa parte un po' di tutto questo coté di immagini legate a
0: lei. Non sveleremo tutto, perché veramente, come dicevo prima, andare a scandagliare questo libro è una missione, cioè veramente tantissimo da dire e da raccontare, quindi anche se oggi ve ne raccontiamo 10, ce ne saranno altre 90 da scoprire. Lo facciamo qui tra poco.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Mentre vi stiamo raccontando un po' di aneddoti legati alla regina Elisabetta che arrivano da The Queen in Pocket, edito De Agostini, libro di Eva Grippa, che lei, l'autrice, che in questo momento è in studio con me, ci sta un po' svelando e raccontando. Dicevamo, è difficilissimo scegliere perché ce ne sono tanti di aneddoti. Avevo letto che lei, qualche tempo fa, che lei era la proprietaria di cigni e delfini, di tutti i cigni e delfini del regno.
1: Esatto.
0: Censiti ad uno, immagino.
1: Censiti, mi riesce difficile pensare tanti cigni, ma i delfini, come facciano a capire quando passano le acque internazionali? Però è così.
0: Sei di Elisabetta, così, era una domanda diretta. Però non sapevo dell'allevamento di piccioni.
1: Ecco, questa è una cosa alquanto inquietante, perché tutti sappiamo che Elisabetta era un'appassionata di cani, sì, corghi, di cavalli, perché ha fatto anche parecchi soldini con i suoi puro sangue alle gare. Eppure lei partecipava anche appassionatissima alle gare di piccioni da corsa, ne allevava, quindi aveva delle vere e proprie scuderie, ed esiste addirittura in Gran Bretagna un'associazione nazionale che era patrocinata dalla regina, e chissà perché quando è morta la regina ha perso il suo patrocinio reale, perché nessuno degli altri royal ha voluto.
0: Io non ci vado.
1: Dice, no, io vedere le corse dei piccioni, no, immaginati Camilla davanti ai piccioni, no grazie.
0: Prima parlavamo di date importanti per le nostre vite, così, per lei sicuramente una di queste è stata quella in cui si è sposata con il suo Filippo. La cosa che mi ha molto incuriosito, forse anche a te immagino, è che della sua fede nuziale non si sa assolutamente, forse non si saprà mai che cosa contenesse l'iscrizione interna. Questo mistero nessuno lo riesce a svelare.
1: Esatto, ed è anche bello così, che ci sia ancora qualche segreto, nonostante questa donna abbia vissuto sempre sotto i riflettori, che su di lei si sia detto tutto. Questo è rimasto segreto perché lei l'ha portato al dito fino all'ultimo, e la cosa molto bella, devo dire, di Elisabetta e Filippo, che il loro è stato uno dei primi matrimoni d'amore. Sì. In un'epoca in cui i matrimoni, soprattutto nelle famiglie reali, aristocratiche, venivano combinati.
0: Certo.
1: Invece lei si è innamorata di questo ragazzone alto, bello, biondo, sprezzante del pericolo. La madre lo chiamava Lunno, anche con un po' così di spregio, no? Un fare un po' sprezzante.
0: Sì, anche perché aveva dei modi un po' particolari,
1: sì,
0: lui.
1: Sì, era un po' così. Però ecco, è stato un grande amore ed è durato anche tantissimo.
0: Sì. Ricordiamo tutti l'immagine della regina quando lui è morto.
1: Sì,
0: insomma,
1: penso la prima volta in cui l'abbiamo vista umana.
0: Sì, sì, sì.
1: Sola, triste, tutta un po' piegata, no? Sì. Vestita di nero, e tra l'altro sola su questi banchi della cappella di San Giorgio, perché era in pieno Covid, e quindi lei doveva essere isolata in una bolla, anche rispetto ai parenti, sola nel suo dolore.
0: E l'abbiamo vista tutti così, questo forse ce l'ha resa ancora più vicina, cioè per quelli che ovviamente sono interessati e sono affascinati da questo personaggio. E come va il tuo tour adesso? Dove vai di bello? In che tappe ti possono incontrare gli ascoltatori eventualmente per farsi autografare questo libro e per sentire i tuoi racconti? Perché noi siamo stati proprio sulla superficie, ma sotto
1: ce n'è tantissimo.
0: Ce n'è tanto. Dove sarai
1: prossimamente? Il 13 agosto sono a Forte dei Marmi.
0: Ok.
1: E il 17 settembre sono a Londra, quindi vado proprio lì nella Tana del Lupo a sentire che cosa ci dicono gli italiani che vivono a Londra.
0: Bene.
1: E poi a seguire Roma e Firenze a ottobre.
0: Bene. Hai anche un account molto carino di Instagram che vorrei dare agli ascoltatori di DJ prima che tu vada via.
1: Chiocciola royalbaby.it.
0: E lì ce n'è veramente tanto, tante pubblicazioni, tante storie. Grazie Eva
1: Grazie
0: Grippa,
1: a voi.
0: The Queen in Pocket, edito De Agostini, e il libro lo trovate anche nelle mie storie, così almeno sarete più sicuri. Se state guidando adesso non avete modo di segnarvi le cose. Eva, al prossimo giro allora. Noi
1: sicuramente
0: teniamo sempre il tuo numero da parte per tutte le curiosità. Grazie mille.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Il disco nuovo di Anna si chiama White Girl Wasted su Radio DJ. Allora, abbiamo promesso un premio e il premio sta arrivando. Che entrino i premi, avanti!
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Prima di accogliere la vincitrice voglio salutare Elisabetta, che dice che ha il nome omonimo ovviamente della protagonista del libro che abbiamo appena raccontato, la regina, che dice: io mi faccio il bagno solamente durante le pubblicità, e questa cosa io l'ho apprezzata tantissimo. Nessuno mi aveva mai detto una cosa del genere d'estate, che andasse a fare il bagno nelle pubblicità per non perdersi neanche un minuto di trasmissione. Grazie, non vale la pena, guarda, per quanto mi riguarda, però fai il bagno, direi, non perdere questa occasione di essere lì in acqua dovunque tu sia. Però grazie, l'ho apprezzato tanto. Al telefono con noi in diretta da Massanzago in provincia di Padova c'è Sabrina. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Sono un po' dolorante.
0: È vero, leggo adesso il messaggio sotto e dico: come stai? Un po' malino perché ti sei fatta male, vero?
2: Ho rotto una spalla.
0: Si fa male, mi sa, perché insomma non è proprio una cosa piacevole.
2: Una frattura composta, devo portare un tutore che non posso togliere per un mese.
0: Ecco, che poi di questo periodo l'idea di portare qualcosa che ti comprime e ti riscalda non è proprio il massimo della gioia, però dai, cercheremo di alleviare questo tuo dolore. Un mese quindi devi stare così?
2: Un mese così e poi un mese di fisioterapia e 2 mesi di malattia, l'estate se ne va in fumo.
0: Sabrina, cosa ti posso dire?
2: Potevo essermi fatta più male.
0: Vero, ecco.
2: Lato positivo.
0: Brava, questo è il lato positivo delle cose, perché è vero che fa male, fa tutto, c'è una rottura, l'estate, un po' compromessa, però effettivamente io adesso non ti chiedo e non so che cosa ti sia accaduto e non lo devi dire, però insomma, fai tu le tue conclusioni.
2: Sono inciampata male.
0: Lo so, purtroppo sai che succede a tanti e ne abbiamo fatte tante di puntate in cui abbiamo raccontato di cadute, di cose che a volte sono rovinose e purtroppo in certi casi come nel tuo adesso vanno a compromettere dei momenti in cui uno forse avrebbe avuto cose più fighe da fare. Però dai, verrà questo tempo, Sabrina, verrà anche per te.
2: Sì, l'importante è non essersi fatti cose
0: malissimo.
2: Più gravi.
0: Senti, come che tipo di passatempi hai trovato adesso, visto che devi stare
2: leggere.
0: A casa? Leggi. Perfetto, allora dai.
2: Leggo, vi ascolto. Bene. Così posso ascoltarvi tutto il giorno.
0: Bene, e io questo direi che va benissimo. La prossima volta però meno. La prossima volta anche meno ascoltarci, ok? Vai dritta, guarda in alto, non guardare per te, cioè cerca di non farti più male, ok? D'ora in poi, così ci ascolterai di meno, ma noi saremo felicissimi per te, ok?
2: Grazie.
0: Sabrina,
2: grazie davvero, avete realizzato un sogno da 20 anni che sognavo di vincere.
0: Vedi, ci voleva questa spalla, alla fine veniti a portato un premio per
2: non tutto il male viene per nuocere.
0: Giusto così. Sabrina, un abbraccio grandissimo, non troppo stretto.
2: Grazie,
0: ok?
2: Mandarti un bacio.
0: Certo, puoi, devi mandarmelo. Te lo mando anch'io. E che sia velocissima questa guarigione. Un abbraccio grande.
2: Grazie.
0: Ciao Sabrina.
2: Ciao.
0: Siamo quasi alla fine, vedo Pat che qua i tempi sempre molto stringati che abbiamo, che io occupo con il mio sederone, no? Mi siedo là e cerco sempre di strappare un 5 secondi qua, un 5 secondi là, ma mi sa che adesso la magia non si può più fare, perché dopo questo disco di Emily Sandé mi sa che ce ne dobbiamo andare tutti a casa. Lo so, purtroppo mi sono resa conto adesso che era tutto finito.

0: Il disco di Emily Sunday, che si intitola Heaven, come preannunciato, ci ha portato alla chiusura di questo appuntamento di oggi. Come dicevo fuori onda, la nostra ospite di prima, ascoltatori anche da Londra che ci seguono, beh, avrete occasione quindi prossimamente di andarla ad ascoltare dal vivo, visto che una delle presentazioni del libro che abbiamo raccontato prima si terrà proprio a Londra prossimamente, quindi per la comunità londinese degli italiani che sono sempre molto presenti anche nelle nostre trasmissioni, quindi quando poi c'è un evento legato a giornalisti, personaggi italiani che vanno lì a presentare qualcosa, secondo me la partecipazione è sicuramente molto molto densa. Grazie Patrizio per questo tuo ritorno anticipato per me.
1: A domani, anzi no, io sarò in diretta anche con Umberto e Damiano.
0: Ah benissimo, quindi abbiamo occasione di dire che subito dopo questo programma ci sono Pecchia e Damiani, e invece dopo anche con te Umberto e Damiano.
1: Umberto e Damiano.
0: Quindi un lungo pomeriggio.
1: Quindi chi si chiama Damiano, comunque lavora a Radio DJ.
0: Abbiamo una Damiana? Fatevi sotto ragazze, perché è il momento di farlo adesso. Grazie Veronica, noi torniamo ovviamente domani a partire dalle 12, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
2: Laura Antonini su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: My Soul, il pezzo di Bruno Mars che ci dà il via, la carica per cominciare questo martedì 4 agosto in compagnia di Pecchi e Damiani.
1: Vogliamo fare le persone a modino che salutano i loro colleghi? Perché ce ne dimentichiamo sempre. Salutiamo Laura che tutte le volte ci introduce.
0: Certo, certo, certo. Laura
1: e poi ricordiamoci anche Umberto e Damiano alla fine.

0: del programma. Però ieri abbiamo fatto gli amici, però, mandando subito un vocale a Damiano. Ciao ragazzi, ciao. Allora, no, no, noi volevamo salutarvi. Infatti Mary J ci ha cazziato perché cioè,
1: non li abbiamo salutati. Scusate. Sì, però cioè, salutare Laura adesso ha senso? Salutare Umberto e Damiano adesso?
0: No, no, no, l'ho detto adesso per ricordarmelo dopo.
1: Va bene, allora,
0: ricordartelo.
1: Ah, ricordarmelo io?
0: Anche a te.
1: Ah, in generale.
0: In generale.
1: Va bene.
0: Cioè, facciamo le persone a modino.
1: Me lo segno, me lo segno,
0: sì,
1: me lo segno. Da qui tanto alle prossime tre ore ci lo dimenticheremo.
0: Siamo diretti fino alle 17.
1: Fino alle 17.
0: A voglia di salutarli. Radio DJ. One Nation, One Station. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Se sentite questa sigla così reggheggiante, significa che siamo nel pieno dell'estate. Se siete fortunati in questo momento siete in vacanza o comunque state andando in vacanza.
1: Se siete Bad Bunny, sì, abbiamo la sigla migliore delle tue canzoni.
0: Sì, se siete Bad Bunny ci rivolgiamo a lui. Se invece state semplicemente lavorando, con questa sigla vi diamo un po' questo sentore d'estate, anche se non la state vivendo appieno, magari la vivrete tra poco o, come nel nostro caso, l'avete già vissuta.
1: Insieme per tutto agosto, oggi è il 4, martedì, vero? Sì,
2: stavo per dire mercoledì.
1: No, Sasso, quei giorni che ti dimentichi.
0: Che non sai mai che giorno è.
1: Come perché... quelli tra il 26 e il 30 di dicembre.
0: Certo, che non ti rendi conto che giorno è.
1: Vabbè, al mare sì, cioè comunque in vacanza. Ora, qui sì, per forza, perché te lo ricordi, computer,
0: c'è scritto
1: quanto.
0: Un po' ovunque.
1: No, ma poi, meno male, sei a lavorare, ma quando sei in vacanza davvero io non mi... Cioè, sì, alcuni giorni, quelli che stanno un po' nel mezzo, prima di Ferragosto e poi dopo, che io, per me,
0: cioè,
1: sono tutti uguali.
0: Il martedì lo confondi facilmente con il giovedì.
1: No, più che altro i numeri, cioè nel senso, il numero devo...
0: Ma
1: cioè dal 17 al 21 per me può essere giovedì tutti i giorni e 18 tutti i giorni. Cioè nel senso non...
0: È tutto questo nel cervello di Davide Damiani.
1: Che è comunque una dimensione dove magari qualcuno vorrebbe navigare, ma non ve lo consiglio.
0: Ma Davide, tu hai la mente di un creativo.
1: Sì,
0: i creativi sono così, cioè non penso... Ma possono pensare i creativi ai giorni
1: a pagare le fatture, le robe.
0: Cosa, le tasse più che altro,
1: pagate,
0: quello fatto, pagate. Tutto insieme, non hai rateizzato?
1: No, che tutto insieme,
0: rateizzato.
1: Infatti sì, tutto insieme, chi sono?
0: Che ne so io, sembravi già...
1: Sì, certo, allora, Elon Musk sono.
0: Fino a novembre così.
1: Però intanto ho pagato
0: quello di luglio.
1: Di luglio, tanto è arrivata ieri. Ciao! Per il 20 di agosto c'è questa.
0: Sì.
1: Questa vita veramente...
0: No, ma come facciamo a tirare avanti, guarda?
1: Guarda, vabbè, lasciamo stare, vai.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti. 347-342-5220. Questo è il solito numero che vi serve per interagire con noi. C'è Paga in regia. Ciao,
1: a proposito di tasse.
0: A proposito di tasse, ecco che arriva il Paga. E anche a proposito di tasse,
2: la Tari.
0: Che arriva Mary Jane.
1: Noi siamo le vostre bollette preferite.
0: Sì, siamo noi. Siamo... E voi avete pagato le tasse?
1: No. Non parleremo di questo. 4, 2, 5, anche 2, perché 2, non 0. Voglio sapere. Sentire i vocali delle persone che sarebbero tutti tu vedrai così dove si va,
0: vabbè, più o meno
1: che questo... è quello che diciamo fuori onda noi,
0: è quello che diciamo fuori onda noi, è quello che dici anche al tuo vicino di ombrellone in questi giorni.
1: Scusa, allora no, quali sono gli argomenti dopo sono gli argomenti dell'estate 2026?
0: Cioè, tolto Mario Roggero.
1: Sì,
0: Mario Roggero,
1: che comunque è tra i primi tre.
0: Ceuta,
1: che è tra i primi due.
0: La guerra Israele-Palestina, la guerra Ucraina-Russia,
1: le accise e la benzina.
0: Bravo,
1: la benzina,
0: bravo.
1: Il diesel solo 17 centesimi hanno tolto.
2: Intanto io fuori onda ho dichiarato un mio problema riguardo alla benzina, non indifferente.
0: Ah, certo, della questione dei benzinai che vanno in ferie, se sono
1: poi,
0: GPL.
1: Vabbè, il caldo, naturalmente il caldo a più riprese.
0: Il caldo sempre. Poi?
1: La nazionale di calcio, Pirlo, Maldini, Mancini.
0: Tu dici che tuttora se ne parla,
1: certo. Il tennis, comunque.
0: Il tennis, sì.
1: Cioè, Sinner col macchinone. Non ne va a parlare.
0: No, certo, ci mancherebbe.
2: Anche perché fra un po' ricomincia il campionato di Serie A. E quindi
0: c'è tutto il calciomercato. C'è tutto il calciomercato. Mamma mia. Di questo e tanto altro parleremo nelle prossime 3 ore.
1: Ma ora ci penso a tutti gli argomenti di quest'estate, perché magari possiamo consigliarli a chi è sotto l'ombrellone, non sa di cosa discutere.

0: Ecco, uno degli argomenti sotto l'ombrellone può essere anche la tipa mandata via dal palco da Usher, perché non so se avete seguito le vicende di Usher. Usher ha chiamato sul palco una fan, una tipa, per fare un duetto sensuale. Lui cantava e
1: a petto nudo
0: su di lei, e alla fine sarebbe dovuto scoccare il bacio. Insomma, succede ogni tanto che chiamano qualcuno.
1: Diciamo che il cantante solitamente va sul sicuro, se la tira un po', dice: figurati se questa o questo mi bacia.
0: È sul palco.
1: E invece lei no. Tosta, forte, indipendente.
2: Giusto.
1: Ha detto: no, a me questa cosa non mi garba. Lui ci è rimasto proprio male. L'ha cacciata dal palco. Devo dire la verità, io ho un compleanno, Usher non lo inviterei.
0: No, perché?
1: Nemmeno al mio matrimonio a cantare. No, perché è buono a prendere la sposa, portarla sul palco.
0: Sì, e poi dici: perché non mi bacia?
1: No, allora una scena, non ci vuole stare. Una scena veramente brutta.
0: Niente a che vedere con, lo stavo recuperando adesso, quella scena famosa di Robbie Williams quando bacia sul palco
1: Maria De Filippi.
0: No.
1: Sanremo l'ha fatto.
0: Sì, no, ma io dico quando bacia sul palco.
1: Scusate,
0: quella no, fan.
1: Prima no, viene Sanremo e poi gli altri concerti.
0: Certo, però. Assolutamente. Questo invece era a Newport nel 2003, quando durante Come On Down lui chiama una tizia e limonano sul palco, una scena bellissima, potete recuperarla su YouTube. Lì in quel caso Usher ha detto: se tu sei nel pubblico vuol dire che sei una che non lo so.
1: Ma che vuol dire?
0: Nella sua idea.
1: Ma scusa,
2: se sono
1: Ma
2: nel
1: se va...
2: pubblico sono fan.
0: Beh,
1: ma
0: tipa...
1: se vado a vedere Albano un concerto, mica voglio che mi prenda e mi baci sul palco.
0: Assolutamente.
1: Che comunque Albano l'altro giorno.
0: Ma adesso ci arrivo a questo. Però lei...
1: Ma lui diceva che comunque paga.
0: Comunque. No, ma in realtà il concerto era di Chris Brown e di Usher insieme. Lei ha detto: se mi avesse chiamato Chris Brown sarebbe stato diverso.
1: Sì, anche lei. Vabbè, ho capito.
2: Allora,
1: ma non è che
2: doppia.
1: Sei al supermercato.
0: Ma com'è che cambiate idea subito così?
1: Ma scusa, ma lei che è alle poste diceva: te devi pagare la bolletta o spedire la roba? Ci ho proprio preso il bigliettino sbagliato.
0: Questo
1: ma...
0: è questo. Però allora, quindi la domanda è questa:
1: voi cosa avreste fatto?
0: No. Quale artista? Quale artista, se ti fa salire sul palco ed è lì che ti vuole baciare, tu quale artista diresti di sì? Sì, Mary J. Billie Eilish, lo sappiamo. È questa, lo sappiamo.
2: A parte lei, ce ne sono altre.
0: Sì, ce ne sono altre, però Billie Eilish diresti di sì. Cioè, non ti scanseresti come ha fatto la tipa.
2: Assolutamente.
0: Davide.
1: Allora, parto da un'attrice.
0: No,
1: tu mi dirai che c'entra col concerto.
0: Un palco.
1: Vabbè, sul palco.
0: Beh,
1: allora, intanto, allora, Pink, se mi chiama, gli dico di sì, perché mi dirà cazzotto.
0: Beh, non è il caso.
1: J-Lo, ma ditele, perché voglio trovare proprio quella. Perché J-Lo la dico con tutti.
0: J-Lo, sicuramente. Beyoncé.
1: Beyoncé,
2: Rihanna,
1: quanti ce ne sono?
0: Tutti, diciamo sì,
3: ma mi fa troppo strano pensare.
1: E stiamo parlando di
3: cazza, mi chiami.
0: Sì, è vero, è strano.
1: È in seconda fila.
0: Che è Davide.
2: Anastasia, io.
0: Anastasia anche.
3: Sì. Chiamata.
1: Allora, cantanti
2: femmine
1: statunitensi, italiane non le diciamo.
0: No, le italiane non le diciamo.
1: Anche di
0: quelle diremo sì a tante.
1: No, e mi vengono più in mente le italiane.
0: Sì,
2: ne abbiamo una in programma.
1: Ma cavolo, Dua Lipa se mi chiama.
2: Ah,
0: Dua Lipa.
1: Che gli dico anche: guarda, c'è anche Fede, il mio amico, può venire anche lui.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: proposito di Mengoni, se mi chiamasse sui palco, che fai? Anche a tirargli su Carzini, Andrea.
1: Marica, tu te le farebbe con Mengoni.
2: Cioè, Mengoni fa bisogno di qualcuno e metti su Alzini. Marica, io.
3: Bellissimo.
1: Sì, no, tra l'altro, bellissimo. Io me la immaginavo Marica in macchina, che stava pensando su quale palco salirei, con chi. Beh, partiva Mengoni.
3: Mengoni, subito. Sentiamo anche qualcun altro.
4: Ma Robbie Williams, tutta la vita, quanto ho invidiato quella fan di Nebort e tutte quelle di quel tour. Ma tutta la vita Robbie Williams, per sempre.
3: Quelle sono state molto invidiate in quel periodo lì, perché lui ogni tappa faceva salire una e se la limonava.
1: Altro i calzini lì.
3: No, lì non c'era calzini da tirare su. Sentiamo anche questa.
5: No, io ho fermato la macchina per mandarvi subito i vocali, subito. Me, se mi chiamasse sui palco Holly,
1: cioè,
5: potrebbe far di me tutti che vuole. Però probabilmente arriverebbe la sicurezza, perché vorrei fare io di lui tutto quello che voglio. Insomma, sarebbe un gran casino. Però Holly tutta la vita. Ciao Alice da Agliana, un bacione ragazzi.
1: Ok, puoi riaccendere la macchina, Alice,
3: puoi
1: adesso
3: ripartire. Addirittura Sara scrive: se mi fa salire sul palco chiunque.
1: No. Ah, cioè proprio così. Cioè anche in campagna elettorale, se c'è un candidato politico, dice vieni su.
3: Nel momento in cui mi fa salire qualcuno sul palco, lei, vedi, è la tipica fan che Usher vorrebbe. Cioè Usher, se fa venire qualcuno sul palco, si aspetta di limonarsela. Ok, la tipa evidentemente non la pensava alla stessa maniera. Sara invece sì, che ci ha mandato questo messaggio.
1: Fabio dice: io salirei con Kylie Minogue. Nel periodo soprattutto in cui cantava I Can Get You Out of My Head, mi faceva impazzire.
3: Addirittura adesso scegliamo anche quando.
1: La canzone.
3: La canzone e il periodo.
1: Possiamo dire che abbiamo un gruppo d'ascolto un po' esigente.
3: Sì.
1: Chiara dice: la mia amica Luisa salirebbe con Elio.
3: Con Elio?
1: Sì. Questa la possiamo organizzare.
3: Questa la possiamo anche direttamente organizzare.
6: Ed è particolare come scelta.
3: Sì, perché si vede che ha il suo Boh, sarebbe strano che Elio chiama sul palco una tipa e se la
1: Calzini.
6: Posso dire?
3: Ecco, sarebbe più reale questa cosa qua.
6: Posso dire che non mi stupirebbe, però è un po' strano.
3: Però sarebbe strano, non lo so molto.
1: Comunque, a noi non ci ha chiamato nessuno. Questo lo possiamo dire per adesso, no.
3: Siete mai stati chiamati su un palco?
1: No. Al party la Cadigia abbiamo chiamato da giù.
3: Bravo,
1: saliti.
3: Davide.
1: Chissà. Ora però il dubbio mi viene. Chissà se si aspettavano il limone da parte nostra e non l'abbiamo proposto.
3: Lì.
1: No, ma sto pensando agli ascoltatori che magari ci sono rimasti male.
3: Qualcuno mi limonerà.
1: Noi l'abbiamo fatti divertire, ballare, ci siamo fatti le foto, ma non abbiamo limonato.
3: Non ne fregava nulla.
1: Vabbè, è da pensare per il prossimo anno.
3: Ci penseremo, va bene. È un'idea per il prossimo Party La Cadige.

0: mi chiama Cremonini sul palco.
1: Che fai?
0: Cioè, è finita la nostra vita.
1: di tutti.
0: Ditelo anche un po' anche voi. Cioè,
1: ma che senso?
0: Ragazzi, ci vado a tutti i suoi concerti, non ho mai chiamato una volta.
1: Ma perché te? Cioè,
0: vabbè, ciao. Ivana, a Bari, ciao ciao.
1: A lei? Si rivolge a noi come fanno alcuni miei amici, del tipo: ah, ma te Elodie la conosci? Mandi una foto, ma e te, cioè Cremonini, cioè è andata a bere caffè insieme quando viene in radio.
2: Un video di auguri.
1: Capito, quella roba lì. Sì, e lei è uguale, ma non potete fare una parola per me, se c'è una parola.
2: Non abbiamo questo potere. Però scusatemi, Cremonini invita persone sul palco?
1: Secondo me qualche volta l'ha fatto.
2: Ma non per limonare.
1: No, ma no.
3: Limonare no, non... però si mette tipo nella sua canottiera bianca, poi la lancia.
1: Ma scusa, l'anno scorso quando siamo andati al concerto, a un certo punto è rimasta anche a petto nudo.
3: Eh sì, perché lancia via la canottiera.
2: Lancia via la canottiera.
1: Sì.
2: E voi, quale canottiera?
1: No. Nunzia mi fa ridere perché dice: mi invitassero al Quirinale e inspiegabilmente Mattarella mi volesse baciare, io lo lascerei fare. Perché bimbe di Mattarella.
2: È comprensibile.
4: Raga, l'ultima volta che ho visto il concerto degli U2, buono. Cioè, porca miseria, tanta roba.
2: È buono.
4: Anche se alla sua età, anche se alla sua pancetta, però pensierino piccolino ce lo farei.
2: Ah, intanto sciacquati la bocca quando parli di pancetta di Bono. Cioè, voglio dire, Bono non è che effettivamente è forse un pochino meno in forma rispetto
1: sì,
2: a 20 anni
1: fa. È comunque
2: anni fa.
1: Fisicato per l'età che ha, eh.
2: Io ci farei la firma.
5: È un affettato la pancetta di Bono.
2: Sì, effettivamente è la pancetta. Letteralmente. Andiamo in pubblicità o vuoi leggere?
1: Romina dice: vi scrivo dall'Olanda. Io, Lorenzo Giovanotti, non ho fermato la macchina per mandarvi il messaggio, ma ho spento la videocamera durante un meeting.
3: Però forse è più grave.
1: È più grave della macchina.
2: Cioè, lei sta facendo un meeting.
1: E per rispondere a noi e dire: io, Giovanotti,
2: spento la camera,
1: ricomincia a lavorare.
2: Ma bellissimo. Radio DJ. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
6: Radio DJ. One nation, one station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
3: Al Cavallino Matto!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Have fun with
4: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Dance Dance Dance, così si intitola questo pezzo di Barry Can't Swim, che è lo pseudonimo di Joshua Spence Maney, cioè un produttore e DJ scozzese che insomma da un paio d'anni, anzi dal 2023, sta calcando le scene scozzesi e globali a questo punto, e con questo pezzo ha fatto il botto. Cioè adesso lui le tasse quest'anno le paga facile.
1: Le paga facile? No,
0: sì, ma il problema sono quelli l'anno prossimo.
1: No, ma se guadagna quest'anno poi le tasse grosse ce l'ha il prossimo anno.
0: Il prossimo anno, il problema è quel
1: goditela quest'anno.
0: A Barry Can't Swim.
1: Barry Can't Swim fa cosa quest'anno, dal prossimo anno di molto a casa.
0: Mi auguro per lui insomma che guadagni sempre di più a questo.
1: Che modo però per promuovere i nuovi artisti, sono Radio DJ.
0: 14:36 appunto, Radio DJ Pecchi e Damiani con voi. Abbiamo parlato senza senso di quale artista accetteresti di limonare se ti chiamasse sul palco.
1: Argomentoni dell'estate,
0: sì, sono questi.
1: Pensate, siamo un mese insieme.
0: Più
1: io
0: o meno.
1: Non so il 27 d'agosto di cosa parleremo.
0: Cosa ci inventiamo?
2: Beh, questo è un argomento da ombrellone.
0: È un argomento da ombrellone.
1: Io mi immagino sì sì, a Puntala uno si gira e fa: ma te chi ti limoneresti sul palco?
0: Adesso però è il momento appunto di cominciare un po' il programma vero e proprio. Noi lo facciamo partendo un po' dall'attualità, in questo caso dallo sport, perché si stanno disputando gli europei di...
1: Stanno prendendo il vetro sotto di noi in via Massena.
0: Teniamo aperto perché fa troppo freddo qui dentro. È un controsenso dirlo, visto che il caldo pazzesco che c'è, ma l'aria condizionata qui è devastante.
1: L'abbiamo anche spenta.
0: Sì.
1: Però per cercare di mitigare
0: un pochino. L'abbiamo spenta perché per mitigare abbiamo aperto. Sport, europei di nuoto a Parigi.
1: Partiamo di lì, da lì allora.
0: Il nostro inviato da Parigi, Davide
1: Damiani.
0: No,
1: non sono inviato di niente, no. Mi dispiace, sono in Italia in questo momento. Allora, Parigi stamattina è stata la giornata di Gregorio Paltrinieri nella 10 chilometri.
0: Ah, nella Senna, finalmente. Nella Senna. Com'è andata? Si è sentito male qualcuno?
1: Io ho un'immagine di Paltrinieri dentro l'acqua.
0: Che Anna disperata.
1: Io immagino questi nuotatori che vorranno anche delle foto get images, no? Per da mettere proprio sul profilo.
0: Nel
1: per
0: dampino,
1: cavolo.
0: Nel dampino post-europeo.
1: Agli europei. L'acqua è marrone attorno, cioè c'è lui, è marrone. Questa è la foto di lui dentro la Senna, Fede. È marrone.
3: Che schifo, sembra nuoti nel fango.
1: Io, Gregorio, il dampino non lo farei. Al massimo fallo con le foto, se vai con la tua ragazza, che ne so, alla Tour Eiffel, a Montmartre, mettici quelle di foto. No, allora è arrivato quarto. Purtroppo ha sfiorato il podio.
0: Cavolo.
1: Diciamo che la Senna non è dalla sua parte, perché lui aveva chiuso nono 2 anni fa alle Olimpiadi, sempre a Parigi. E è un fiume particolare, come tutti i fiumi, l'abbiamo detto ieri, insomma, dove devi improvvisare molto, specie se non ti fanno provare direttamente in acqua. Lui ha detto che è stato molto molto settato durante la gara, però magari qualche sbaglio l'ha fatto, ma come succede a tutti gli sportivi. E insomma, il quarto posto è sempre quella roba e ti rimane un po' qua, no? So che è radio, non so dire dove rimane,
0: cioè,
1: sul mento.
0: Ti rimane qua, cosa vuol dire?
1: Non lo so, aiutatemi, dove rimane?
0: No, sto pensando effettivamente io adesso col torneo che sto disputando.
1: Ha vinto il tedesco. Sì, ha vinto il tedesco.
0: Come si chiama? Il tedesco? Ce ne saranno diversi.
1: Florian Welbrock.
0: Come si chiama?
1: Florian Welbrock, che come l'ho letto mi sembra più inglese, più britannico. Secondo me è Florian Welbrock. Sì. Meglio.
0: Mi è piaciuto che l'hai detto tedesco. Cattivo come...
1: Ungherese al secondo posto, David Bethlehem.
0: Cioè Betlemme si chiama.
1: Betlehem. E terzo posto di nuovo in Germania. Germania veramente ha fatto il botto stamattina. Facile, Oliver Clement.
0: Ma perché questi poi li abbiamo letti? Cioè,
1: almeno prendono un po' di follower anche loro.
0: Non credo che tu faccia prendere i follower ai nuotatori.
1: A Oliver Clement.
0: Sì, vabbè.

0: sono appena arrivata in piscina.
1: Ok.
0: Mi perdonerete se non riesco a ascoltare tutta la puntata oggi, vero?
2: Sì, certo.
0: Ciao, un bacio, farò il bagno anche per voi.
2: Non mi interessa.
1: Ma noi forse mettiamo pressione sugli ascoltatori, perché ogni tanto ci mandano dei messaggi in cui si scusano perché non riesco ad ascoltarci.
2: Ma mi sembra il minimo, scusami, sei in piscina e non ci ascolti. Ora capisco quando fai il bagno, va bene, non ci puoi ascoltare, però ti rimetti sul lettino e metti le cuffie.
1: Vabbè Cristina, per me è molto più scialla, cioè ci mancherebbe, goditi la tua giornata
2: e
1: poi ci risenti dopo.
2: Va bene. 14:42 Radio DJ, abbiamo ascoltato Cristina Aguilera. Se ti chiamasse Cristina Aguilera sul palco?
3: No, guarda, ho capito il paga, io no.
2: Fatto quindi anche Cristina Aguilera, va bene. No, adesso ne troveremo una. Però poi è brutto.
1: No, è brutto. Allora smettiamola con questa cosa che dici con tutti i cantanti.
2: Poi la troveremo.
1: Dici, ma lui è lei. No.
2: Fammi vedere la program dopo.
1: No, non dire niente. Perché poi se uno ci ascolta per tre ore di fila, poi si ricorda le cose che hai detto.
2: Questa sì.
1: Spunta, vai.
2: Questa sì.
1: Sì.
2: Questa sì.
1: Sì.
2: Aspetta, vado
1: questa
2: anche
1: sta sul palco anche per tre canzoni.
2: Sì.
3: A me fa ridere l'ultimo nome.
2: Lo diciamo, è l'ultima canzone.
1: Aspetta. Mettiamo dopo, perché magari poi succede qualcosa.
2: Non spoileriamo. Questa sì, comunque questa sì, tutte.
1: Va bene.
2: Tutte. No, non ce le sono oggi. Tizie.
1: Però se ti chiamasse che ha nuotato per tre ore nella Senna sul palchetto e ti volesse limonare, lì che diresti?
2: No,
1: io dico, guarda, facciamo così, aspetta un paio d'ore,
2: asciugati,
1: vediamo se reagisci e poi ci baciamo. Cioè Paltrinieri, la sua tipa l'ha baciata subito.
2: No, sarà la sua tipa avrà
1: l'avrà detto. Guardato dalla televisione.
2: Sei veramente bravo, amore mio, però ci vediamo tra poco.
1: Televisione, di cui ho usufruito anche io stamattina, perché me la sono guardata la gara quasi intera, poi però la parte finale non l'ho vista perché sono dovuto venire in radio, perché durava un botto di tempo, 10 km. A un certo punto è andata via la griglia proprio tecnica, dove sono segnati i nomi dei nuotatori, che serve non solo a chi la televisione la guarda da casa, ma anche nella, diciamo, nel box dove ci sono i commentatori sportivi. È andata via anche a loro tutta
2: quindi
1: la griglia.

0: Quindi a un certo punto loro hanno detto: stiamo andando a braccio.
1: Io non sappiamo.
0: Perché si era spento, ma non solo per l'Italia, anche per le
1: altre
0: regia
1: internazionale.
0: Cioè, un conto se tu guardi una partita di calcio.
1: Sì.
0: O comunque un'altra, la palla a volo, bene o male, le facce le riconosci, guardi il salto in lungo, sai chi è.
1: Certo.
0: Se tu guardi la Senna di quel colore con le teste e loro che nuotano e sbracciano, non si capisce niente. Quindi loro hanno cominciato a parlare: ma quanto è bella la Tour Eiffel. Certo. Parigi nasce nel hanno parlato,
1: certo,
0: di altro.
1: Certo.
0: Questo Davide. Parliamo di Montmartre.
1: Davide, se qualcuno che ne so di Visit France,
0: sì,
1: ti chiamasse per andare a fare un, che ne so, un periodo di villeggiatura in Francia, anzi a Parigi, proprio in un albergo che dà sulla Senna, tu non potresti non ci potresti andare, visto tutte le cose che dici contro di loro, certo, e soprattutto contro la Senna.
0: Allora, nel caso mio lo spazio Schengen è stato delimitato anche in Francia.
1: Sì, sì, sì, sì. Ah, lasciamo perdere.

0: Cattive abitudini, Meis, Salmo, Colapesce, Radio DJ 14:48. Paltrinieri in una recente intervista aveva raccontato che, insomma, prima di arrivare alle Olimpiadi aveva fatto delle prove sulla Senna e prima di buttarsi in acqua hanno recuperato un
1: cadeau.
0: Un animale morto nella Senna. Succede, però dici, poi buttarti non è proprio il massimo.
1: L'hanno tolto.
0: Nel Danubio è successo di peggio, perché anche lì c'era un animale morto, ma un animale morto di
1: un po' datato,
0: di un sacco di anni fa, centinaia, migliaia.
1: Milioni di anni.
0: Sono tanti.
2: Vogliamo dire cosa hanno trovato?
0: Aspetta, arriviamoci piano piano.
2: Che ansia.
0: Arriviamoci piano piano. No, scusami, ma fammela cuocere un po' questa notizia, no? Visto che è così incredibile.
1: Mary J. è lì. Perché sta cercando se è miliardi di milioni o milioni di miliardi.
0: Va bene.
1: Quando l'hai trovato, Mary, interrompici pure.
3: Non ve lo dirò, sto giro, guarda.
0: Allora, fa molto caldo, non so se ve ne siete resi conto.
1: E questo lo dicono anche sul Danubio.
0: Fa caldo, esatto, fa caldo anche in Bulgaria. Fa così tanto caldo in Bulgaria che parte del Danubio si è ritirato per l'eccessivo caldo, per l'eccessiva siccità, e ha riportato alla luce dei resti di un animale millenario. Io non lo so, adesso
2: non l'hai ancora guardato.
0: Adesso lo stabiliremo.
1: Come si chiama?
3: Mille miliardi.
0: Sì, vabbè,
3: no, sono milioni.
0: Milioni di anni.
1: Integrale della derivata.
0: Insomma, c'è questo giovane ragazzo che si trova nel villaggio di Riahovo. Non si pronuncia così, ma
1: sembra il Brasile.
0: Sì.
1: E ma portoghese.
0: Che vede, insomma, lì che dal Danubio spunta qualcosa, spuntano delle ossa, quindi chiama chi di dovere e recuperano
1: la vita
0: queste...
1: in diretta, ma
0: non la vita in diretta.
1: Sì, erano con i pavoni a Punta Marina, hanno lasciato e sono andati a vedere
0: come
1: in Bulgaria.
0: Cerca per favore, Mary, come si dice la vita in diretta in bulgaro. Vai, andiamo avanti.
3: Ma ce l'hai tu auto?
1: No, allora Fede, l'hai detto anche in diretta certe volte. Se tu mi fai una domanda, dici una cosa del genere, io ora penserò solo a quello.
0: È vero,
1: vai avanti te, perché io sto solamente pensando a come potrebbe essere la vita.
0: Succede che quindi recuperano una mandibola inferiore, una zanna quasi completa, frammenti della seconda zanna, una scapola, alcune costole, un femore e altri resti ossei. Stiamo parlando di un mammut.
2: Oh,
0: un mammut nel Danubio.
1: No,
0: ma non è incredibile questa notizia che abbiamo appena dato su Radio DJ? Davide, a cosa stai pensando? Dai,
3: a
1: come si dice?
3: È impronunciabile. Difficile.
0: Aspetta, ormai lo faccio io. Via,
1: la vita in diretta.
0: Dai.
1: Aspetta.
0: Sì.
1: No, l'ho trovato. Dovrebbe essere questo. No, perché non mi dava la possibilità di farlo ascoltare.
3: No, vale. Sì, lo devi.
1: L'hai trovato, Fede?
3: Devi invertire, sì.
1: Devo invertire. Va, ce l'ho. Vado io?
0: Vai.
1: Ok. Aspetta, se si sente.
2: Ah, oh, vai, tieni chiuso.
1: Ok. No, non me.
0: Vado,
1: no,
0: io,
1: no,
0: vado,
1: vai
0: io,
1: te,
0: vado,
1: perché
0: vado
1: non
0: io.
1: Me lo fa ascoltare.
0: Aspetta, no, consenti questa.
1: Ecco.
0: No, non mi riesce. Dai, possiamo andare avanti, per favore. Possiamo andare avanti. Andiamo avanti.
1: Uffa, era il pezzo meglio della giornata.
0: Ma ti rendi conto quanti secondi abbiamo perso a fare questa cosa?
1: No, era il pezzo meglio della giornata.
0: Ma noi abbiamo commentato.
1: Metti un pezzo, perché io già mi devo riprendere.
0: No, niente, dai.
1: Poi dopo commentiamo sta cosa del Danubio,
0: vorrei farlo, sì, mi piacerebbe.

0: Things that I've got. Beautiful Things, così si intitola questa canzone di Benson Boone. Insomma, sto Danubio che da cui emerge un mammut, non è incredibile? Non molto. La vogliamo molto. Commentare un attimo? No, sì. Allora, cosa è successo? Che questo tizio ha recuperato questo mammut e la cosa interessante che ne è venuta fuori è che non erano mai stati, anzi erano stati recuperati dei resti di mammut lì nel Danubio, ma resti che sono arrivati con la corrente. Ok, sì. Invece quelli sono resti di mammut, di un mammut che è morto lì. Questo lascia, insomma, significa che quello era un territorio paludoso e che quindi lì i mammut vivevano.
1: O te.
0: E abbiamo scoperto questa cosa alle 14:55 su Radio DJ. Il cervello di Davide
1: era anche bello grosso, dentro, raggiungeva quasi 5 sì. metri di altezza e pesava più di 7-8 tonnellate. Questa la dieta mediterranea non la faceva.
0: Questa non faceva la dieta mediterranea.
1: No, comunque sì, c'ho la vita in diretta che ancora in bulgaro non siamo riusciti, ma me lo porterò. Me la porterò a casa. Pazienza. Sarà un compito che farò da me solo a casa stasera.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio DJ.
8: Una nazione.
7: Una stagione. Anche d'estate.
9: Pochi istanti alle 15.

0: Ethan Brady, così canta Sombre in apertura della seconda ora di Picchi e Damiani. Sombre che gli è stato cancellato un concerto, tra l'altro dove c'era protagonista anche Benson Boone.
1: Sì, sarebbero stati loro i protagonisti dell'apertura del festival che si chiama Yours Always.
0: Mm-hmm.
1: Di Salt Lake City.
0: Mm-hmm.
1: We are talking about Usain.
0: Sì, ma perché sì.
1: Usain, tra l'altro, sì, no, Usain
0: Bolt.
1: Allora, te lo parli meglio te l'inglese. Allora, parlalo te. Quell'altra che ride, ora perché è laureata in lingue,
2: ma no,
1: ride
2: ma no,
1: in faccia.
2: Perché mi facevo sì, ridere Usain Bolt, mi ha fatto.
0: Ti ride in faccia per quel motivo.
2: No.
0: È finita la notizia.
1: No, niente, hanno cancellato questo festival senza dare spiegazioni. Hanno mandato i rimborsi per queste date che dovevano essere il 2 e il 3 di ottobre, ma la cosa ricorda molto il festival nostrano, quello che si doveva tenere a Reggio Emilia,
0: l'Elwatt Festival.
1: Ci abbiamo fatto una carriera l'anno scorso parlandone almeno in 8 puntate.
0: Sì, adesso se non sbaglio doveva fare una conferenza stampa ieri l'ideatore di questo festival, dicendo: sto per rivelare degli scoop clamorosi che incrineranno tutta l'industria discografica mondiale. Non

0: sono uscite notizie, quindi o non abbiamo letto nei siti giusti o forse non erano così incredibili le sue rivelazioni. Non, chi, okay. chi lo sa.
1: Radio DJ One Nation One Station. Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

0: noi Pecchia Damiani fino alle 17 qui su Radio DJ, 5 minuti dopo le 15. Abbiamo trascorso in vostra compagnia e voi in nostra una...
1: Beh, grazie che hai specificato.
0: Perché non si sa mai, insomma. Una bella oretta in cui abbiamo parlato delle cose più disparate, tra cui persone da baciare sul palco e fiumi che riportano delle cose.
1: Non so se volevo risaperla.
0: Beh, questo è un po' il riassunto. Adesso è il momento di parlare un po' anche di voi, 347-342-5220, che siete magari al mare o che state per andare al mare, che state per godervi quest'estate e questo caldo torrido che viviamo adesso.
1: Ma parliamo anche di noi, perché parliamo di moda, quindi ci siamo dentro, ci siamo dentro fino al collo.
0: Sì, sì,
1: parliamo di un accessorio che dopo tanti anni passati, magari nell'armadio, nel cassetto, cioè non era proprio così iconico, invece è tornato ad esserlo, il ventaglio.
0: Sì, non so se ci avete fatto caso, ma sempre più persone hanno il ventaglio in mano. Come diceva Davide, cioè un tempo, poteva indossare, che so, le borghesi di un tempo, le grandi borghesi di un tempo.
1: Eri abituato a vederlo per arrivare ai giorni nostri, cioè alla quotidianità, magari al matrimonio, no?
0: Al matrimonio, le signore più anziane, magari a sedere sulle sedie fuori
1: l'asciura
0: da casa.
1: Alla fermata dell'autobus.
0: Ha il ventaglio.
1: Una ogni tanto. Invece adesso no. È proprio un oggetto con cui esci di casa, soprattutto magari le signore. Però che è tornato nell'uso quotidiano.
0: Sì, anche perché adesso hanno fatto, adesso insomma ormai è qualche anno, hanno fatto dei ventagli simpatici. Il ventaglio così, lo cazzo di caldo, da schiantarsi da ridere. Da schiantarsi da, perché effettivamente Mary
1: che lo apre e dice: è simpatica. Quella è una stand-up comedian.
0: È la prima cosa che ti viene in mente quando vedi quello cazzo di caldo. Se non sbaglio, anche una. Tipo Emily Ratajkowski o qualcuno del genere aveva, o Dua Lipa aveva il ventaglio con scritto cazzo di caldo.
1: No, non credo che ce l'avesse scritto in italiano.
0: In italiano. Se no, perché mi veniva da dirlo? Fucking hot. No.
1: No, perché c'è anche in versione inglese.
0: Cazzo di caldo proprio.
1: L'aveva comprato in Italia allora.
0: Sì, probabilmente sì. Insomma, va forte.
1: Per esempio, anche a Wimbledon. Cioè, io ho le immagini di Jennifer Lopez che aveva un ventaglio grosso come l'ombrellone che c'ha in prima fila a Forte dei Marmi. Per la gioia di quelli che erano a vedere dietro di lei. Oppure anche la principessa Kate Middleton. Quindi quando lo indossano, diciamo, persone di questo calibro, è logico che il giorno dopo ritorna
0: ad essere di moda. Tutti ce l'hanno. Per esempio c'è Riccardo che ci scrive: ventaglio forever, io ne ho uno che si incastra nella cinta dei pantaloni sulla schiena. Porto ovunque.
1: Vabbè, ma qui parliamo di style,
0: cioè, tipo pistola. Si incastra nella cinta dei pantaloni sulla schiena. Cioè lui da dietro e lo tira fuori e comincia a sventolarsi.
1: Però ecco, non farei troppo
0: senza esagerare, perché sennò sembra un'altra cosa. Vale, ventaglio essenziale comprato per andare al K Future Festival e mai più mollato, perché allora secondo me ci sono due diversi correnti di pensiero. Lo utilizzo perché magari prestato da qualche mia amica che ce l'ha.
1: Io per esempio ero a un matrimonio 2 settimane fa e in chiesa c'era lì, no, c'era, perché ormai è un oggetto che te lo procurano vicino ai fogli della messa. C'era proprio il ventaglio per ogni persona,
2: è in dotazione,
1: ragazzi dentro la chiesa mentre aspetti c'è un caldo
3: è un gadget,
1: e quindi e io questo meno male.
0: Però c'è chi dice, e io probabilmente sono uno di quelli, che sventolando però fai più fatica e sudi
1: che
0: scienza, non posso dire niente. Allora.
1: Lui pensa a Mary in chiesa mentre arriva la sposa lì a fare la frazione tra la potenza del braccio utilizzato.
3: No, lui ha una persona apposta che gli sventola, oppure puoi usare
1: cognati che gizi lui.
3: Oppure puoi usare
0: il ventilatorino.
1: Lui lo chiama, più o meno lo chiamano Cleopatra.
0: Il ventilatorino non è fashion, il ventaglio invece sì.
1: Ventilatorino che nasce come accessorio secondo me turistico e poi da lì è diventato realtà nell'uso anche quello quotidiano, perché c'è tanta gente che anche sull'autobus ce l'ha
3: quindi meglio avere qualcuno di fianco a te che ti sventola.
0: È la soluzione migliore.
1: E secondo voi sudate di più senza ventaglio o col ventaglio? No, non lanciamo questo tema. No.

0: Ciao. Un paio di anni fa la mia ragazza si è comprata un ventaglio che utilizzava ai concerti o quando si usciva nelle serate tra amici in estate ed era presa per il culo un po' da tutti quanti. Un paio di sere fa invece siamo andati a vedere il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Bello. E attorno a noi c'erano un sacco di ragazze di qualsiasi età, ragazze, donne insomma, che dalla borsa tiravano fuori il ventaglio e via, figata.
1: Ma non è solo un accessorio per ragazze, cioè no. Più ragazzi hanno il ventaglio, cioè quello che c'è scritto prima ce l'ha nella cinta dei pantaloni.
2: Tra l'altro il Paga stava facendo una ricerca sul web, abbiamo trovato dei ventagli bellissimi, quello di Dragon Ball.
3: Io quello, a me serve quello, con i Saiyan.
2: Quando è il tuo compleanno, Saiyan? Paga?
3: È il 4 maggio.
2: Preparato. No, se eri fortunato che c'è il compleanno d'agosto,
3: ma dai, fammelo per fine.
1: Hai bisogno per forza del compleanno, ma fagli un regalo. Fagli, no?
3: Ma tutta sta regia che ti faccio?
1: Fagli, scusa. No, devi aspettare il compleanno.

0: anno per fargli
1: allora,
0: il regalo.
1: Voi non potete vedere la faccia.
0: Non puoi fargli un regalo.
2: Ma poi un ventaglio tipo 7 euro.
0: Ma sarà già vero 5 euro. Tira fuori sti soldi.
3: Volete continuare voi due a parlare? Eh?
0: Tirali fuori, no.
3: Mi sembra di essere al bar con due amici a 80 anni quando uno diceva non c'ho i soldi per il caffè. No, tirali fuori.
0: Quella roba lì. Però ora, a parte Dragon Ball, ci sono dei ventagli che hanno dei disegni, cioè ci sono proprio degli artigiani, degli artisti che disegnano sul ventaglio, e mi affascina moltissimo anche il tipo di pittura che ci fanno.
3: Chissà se cioè uno si specializza nel... No, non è una cavolata, sono... che le sto chiedendo.
0: No, ci sono per esempio
3: si specializza nella produzione di ventagli, proprio nel disegno.
1: Sì, cioè... certo, ci sono i ventagli artigianali fatti...
3: No, dico se l'artigiano, cioè proprio, che ne so, alla bottega in cui fa solo ventagli, oppure è messo all'interno di una produzione più ampia.
0: Per esempio, nel 1935 a Milano nasceva la ditta Artigiani Ventagli Camurati, che poi negli anni 80 invece si è trasferita a Cassano d'Adda, quindi vicino a dove sta Mary.
3: Ma allora compraglielo te al paga.
0: Cioè lì, è vero.
1: Non penso facciano quello di...
3: Sono economici, tra l'altro, immagino, in questa bottega, perché sono veramente belli.
0: Belli, sono belli belli. Però sono belli anche quelli dei mercati. Cioè a quel punto... ti puoi comprare anche il ventaglio al mercato.
3: Cioè tipo mia nonna, che ormai non esce più tanto perché con questo caldo è meglio che stia a casa col ventilatore, però se magari c'è una volta che bisogna uscire, ha dei ventagli che sono stupendi, che magari sono quelli degli anni
2: vintage.
3: 50,
0: certo,
3: anche 40.
0: No, sono bellissimi. Giuseppe, raga, io per ventaglio ho un frisbee richiudibile e tascabilissimo.
1: Sì, sono quelli a paletta.
2: I frisbee, quelli morbidi, che si accartocciano su loro stessi.
0: Ho capito.
2: Come il ventaglio di radio.
0: Di Radio Capital.
3: Ma
0: di Radio
3: Capital. Ti va bene quello, Paga?
0: No,
2: ce l'ho già quello.
0: Il ventaglio di Capital, no.
3: Ma però sto ragazzo non gli va bene nulla.
0: Ho capito. Ha ragione anche lui, scusami. Non è che puoi...
3: Quindi solo quello di Dragon Ball.
2: No, anche i pochi.
3: Guarda quanto costa.
0: Che te lo compra,
3: quando ci sono gli sconti. Quindi

0: Ciao Toscani, mia moglie e le mie figlie usano per ventaglio quei vassoi di cartone dorati dove si mettono i dolci,
1: sì,
0: e da noi si chiamano i guandire, sì. E loro li chiamano i ciuscia ciuscia.
1: Mi fa già ridere il nome, ma scusami, ma lì probabilmente non hanno un amico come Davide Damiani che gli compra il ventaglio.
2: Sì. Ma poi scusa, ma te ti fai vento, ti arriva l'odore di pistacchio.
1: Sì,
3: è doppia perché ti fa venire anche fame.
2: Certo,
1: non lo so, è bizzarra come idea. C'è chi invece non usa il ventaglio ma altro.
4: Ciao perché Damiani, a proposito dei ventilatori, mia zia si è comprata il ventilatore per il collo per venire a vedere il mio assaggio di danza, perché a teatro c'era caldo.
2: Sì, ma io la capisco, sì.
1: Ma sì, assolutamente, perché già andare al saggio.
2: Fede sarebbe venuta al saggio con la schiena tutta bagnata di sudore.
1: Oh, mia, ma assolutamente sì. Anche perché magari in quei teatri lì non c'è l'aria condizionata, io impazzisco. Però questa cosa del ventilatore a collo va sempre di più. Però devo dire che non li ho ancora visti in giro. Cioè,
3: io sì, qua a Milano li ho già visti.
2: Cioè, ma Milano avanti.
1: Sì. No, ma secondo me va. Scusami, fammi vedere come sono fatti.
3: Davide, se vuoi.
2: Ah, perché tu non sai proprio come. Sì, raga, ma perché mi avete preso?
5: Okay.
2: Per Babbo Natale.
1: Ah, sono tipo come se tu avessi delle cuffie,
3: esatto,
1: messe al collo, sì, invece che. Ma funzionano o no?
3: Funzionano, dicono che funzionano.
1: Però
3: io non le ho ancora provate.
1: Posso dire, a sto punto ti prendi il ventaglio.
2: Sì. Invece il ventilatorino, quello classico, no? Che ti reggi in mano.
1: Mm.
2: Ma e certe volte mi chiedo, cioè, a ore intere, in quella maniera. Cioè, il braccio.
1: Ma Davide ne fa un problema di
3: anche, anche tu hai bisogno di una persona di fianco che ti...
2: in quel caso lì, meno del ventaglio, cioè lì proprio che te lo devi anche tenere davanti, cioè, o comunque, cioè, stai tutto il tempo.
1: Per questo la soluzione migliore può essere effettivamente il ventilatore a collo.
2: Ci penso. Tanto fino a Ferragosto abbiamo detto che l'ondata di caldo c'è.
1: C'è sempre, ma la sentiamo bene, vai.
6: Mi fa molto, ma molto piacere che sia in auge la moda del ventaglio,
1: sì.
6: Così noi signore diversamente giovani che tiriamo fuori il ventaglio alla cena di Natale perché abbiamo
2: la
6: temperatura variabile, non siamo ridicole.
1: Capito.
6: Ciao Stefania da Venezia.
2: No, Stefania di Haiti, perché se a Natale c'ha il ventaglio.
1: No, perché a un certo punto hai sempre caldo, soprattutto se sei una donna, a un certo punto hai sempre caldo e quindi hai il ventaglio. Ma per tornare invece non al Natale, ma all'estate, quindi tu Mary, se vai al mare il ventaglio te lo porti.
3: Io sempre il ventaglio, anche non al mare, cioè...
1: In giro.
3: Io se devo fare 100 metri a piedi sto col ventaglio.
2: È Mary J che ha ributtato con il trend.
1: Il trend del ventaglio. Invece, Davide, paga, e la domanda la rivolgo anche a me e anche agli ascoltatori. Qual è quell'accessorio che devi per forza portare al mare?
2: Che devo portare al mare?
5: Se no non ci vai. Però.
1: Sì.
5: Ok, io ce l'ho.
1: Vai.
5: È l'ombrellone. Io senza ombrellone dopo i 25-26 anni non sono...
2: Cioè prima dell'asciugamano l'ombrellone.
5: Sì.
1: Posso
5: andare solo con l'ombrellone, ma non solo con l'asciugamano.
1: È un tema.
2: Con i jeans, ma con l'ombrellone.
1: No, perché è vero, anch'io, in maniera molto stupida, prima, quando ero più giovane, l'ombrellone non me lo portavo mai, anzi... essendo un uomo di mare ritenevo,
5: esatto,
1: che fosse una stupidità.
5: Certo, stupido.
1: Tu hai l'ombrellone, a me non mi interessa, ovviamente pericolosissimo, e quindi adesso
2: uomo di mare dove magari c'hai anche parecchia spiaggia libera,
1: certo,
2: e quindi non usufruisci dell'ombrellone.
1: Esatto. Sì, assolutamente.
2: Stiamo parlando ovviamente di spiaggia libera.
1: Davide, accessorio indispensabile.
2: Accessorio indispensabile, allora, se ci devo andare per un'oretta e basta, no, ma se uno si fa una giornata, i racchettoni.
1: Bravo.
2: Cioè, o comunque qualche gioco.
1: Qualcosa da
2: fare. Secchiello.
1: Sì, qualcosa da fare, sono d'accordo.
2: Cioè, perché qualcosa da fare che ha a che fare col mare.
1: Scusami, io per esempio, visto, insomma, il carattere che ho,
2: vai, muoviti, dai, quando abbassa il tono della voce, vai.
1: Beh, un bel libro, Davide.
2: Sì, un bel libro.
1: No, non posso andare al mare.
2: Però, per esempio, la settimana enigmistica, a me piace averla al
5: anche
2: mare.
5: A me. È il secondo posto dopo l'ombrellone.
1: Per quelli non così tanto intellettuali come me, che invece si portano un libro. Miserabili. Hey, y'all. I come to talk about this girl that had my love. See?

0: La birra ghiacciata è considerabile un accessorio indispensabile da portare al mare? Beh, per me sì.
1: Qui c'è qualcuno che potrebbe dissentire in quella famosa intervista che fecero a quelle due ragazze romane. Sentiamo un estratto.
2: Hai preso da bere?
3: Sì, mi sono pigliato il calippo.
2: Tu?
3: Io pure il calippo, poi si siamo presa la birra.
2: Ai ai ai ai, ai la ai, birra ai. Non va mica bene, gli alcolici, no?
3: La birra ghiacciata. Vabbè, meglio di niente, dai, su. Fai male uno si deve divertire, se deve.
1: Senta, mi piace quando saluta.
3: Per forza, arrivederci.
1: No. Arrivederci.
4: Questa è storia,
1: è bellissima, è storia del web. Sono quei primi video virali.
4: Chissà quante views avrebbe fatto oggi un video del genere.
1: Ma poi è molto divertente perché su YouTube questi video hanno il sottotitolo in italiano, che quindi traducono in qualche maniera quello che viene detto in romano da
4: Ma loro sicuramente
1: ragazze.
4: Avrebbero fatto il Grande Fratello oggi.
1: Sì, ma sì, avrebbero. Sì, come la tipa. Vabbè, mi era venuta in mente una cosa, ma
4: vai,
1: magari
4: vai,
1: non
4: vai,
1: dirla
4: vai.
1: In radio, ecco.
5: Fino a quando non avevo figli, la settimana enigmistica era fondamentale, vai al mare sotto l'ombrellone.
1: Poi?
5: Poi dopo con i bambini, niente, si va in montagna, altrimenti si rischia esaurimento nervoso. Ciao!
1: Ci ha ripensato, capito? Ha detto...
4: Questi bambini non hanno mai visto il mare.
1: No, no, non ce la fa, non ce la fa, troppo esaurimento
4: nervoso. C'è chi non può scendere in spiaggia senza il cuscino gonfiabile per la testa, ne vedo un sacco, eh.
6: Ci sta, se vai in libera soprattutto.
1: Anche lì.
4: Sediolina, che ora non è più la sediolina quella di una volta. Io sono ancora, magari se capita, abituato a quella classica, plastica, così, no? Che è richiudibile.
1: Certo.
4: Adesso ci sono dei veri e propri sofà.
1: Sì, sì, sì, che riesce a stare molto, molto comodo.
6: Io quando andavo in vacanza con i miei genitori era un trasloco tutte le mattine.
4: Sì, uno stress.
6: Perché andavamo in spiaggia con almeno tre borsoni.
1: Di roba da mangiare.
6: Uno era, sì, la borsa frigo. E gli altri due erano un'attrezzatura da sub per mio padre. Sì.
1: Beh, lui aveva bisogno di un sacco di accessori allora.
6: Sì, poi avevamo l'ombrellone, tre sedie, tutti gli asciugamani. Era un trasloco tutti i giorni. Poi io avevo anche il materassino che ogni volta...
1: Vabbè, ho capito.
4: Ma che era un bilocale con cui arrivate sulla spiaggia.
6: Esatto.
1: Dicevi, scusami...
7: Poi ce l'avevate il coccodrillo gigante. Mio padre se lo camallava tantissimo.
4: Più che il coccodrillo, che ho comprato comunque in età adulta per fare un video, pensate alla mia vita come va a rotoli. E invece quando ero piccolo, proprio il materassino, quello grosso. Anche c'era un mio amico, c'aveva quella a tre piazze, che era una roba...
1: Cavolo, tutto il mare prendeva.
4: Ma una roba, tipo l'Adriatico.
1: Pazzesco.
4: Bellissimo. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani. Radio DJ. One Nation, One Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio DJ consiglia
3: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.

0: 4 Radio DJ con voi fino alle 17, Picchi e Damiani. Loro erano Another e 54 Ultra e la loro Talk to You. È il momento adesso di cambiare nuovamente argomento dopo aver parlato del questo nuovo trend, insomma, del ventaglio che spopola sempre di più. Torniamo a parlare anche un po' di sport. Abbiamo parlato degli europei di nuoto, di Paltrinieri che ha raggiunto la quarta posizione nei 10 km in acque libere. Parliamo anche un po' di tennis, Davide.
1: Sì, aggiornaci un pochino perché io ho letto delle robe, però magari sento l'esigenza di saperle dette meglio da te.
0: Assolutamente sì, Davide.
1: Ti sposo la causa di tutti gli ascoltatori. Tutti ne abbiamo l'esigenza qua dentro, vero?
0: Frega niente a nessuno. No, in questo momento si sta giocando il torneo di Montreal.
1: Ok, allora
0: andiamo
1: avanti.
0: Aspetta, non ho finito. Ho semplicemente detto che si gioca questo torneo. È quello famoso delle polemiche perché Sinner, Alcaraz, Djokovic hanno detto di no.
1: Il circolino.
0: Non vogliono.
1: Tanto è tutto un circolino anche nel tennis. Come tra gli attori, anche lì sono sempre loro e poi chiamano sempre loro a giocare.
0: Tante polemiche, soprattutto come al solito su Sinner, che quando Sinner salta qualcosa automaticamente è perché pensa troppo al divertimento.
1: Poi è stato visto a guidare la macchina.
0: Con la Ferrari.
1: Come se guidasse solo lui.
0: Certo.
1: Come se ce l'avesse solo lui la Ferrari. Ma se ce l'ha Sinner.
0: Allora è argomento di discussione. Sì. Vedrai se i soldi non ce l'ha a Monte Carlo, quella Ferrari lì non ce l'ha.
1: Ho letto un articolo in cui il titolo era promuove l'italianità con la Ferrari. Commenti sotto. Sì. Beh, la promuovi pagando le tasse qui da noi.
0: Chiaro. Classico. Proprio un classico. Come sono un classico i commenti dopo le sconfitte di Berrettini nel momento in cui Berrettini poi esce con una nuova ragazza. Sì. Il fatto che sia stato visto più volte con Peggy Gou automaticamente permette alle persone di
1: associare la sconfitta a questa nuova frequentazione.
0: Sì, ha perso al primo turno contro Mariano Navone, che non è l'ultimo arrivato, comunque è un match complicato.
1: Vedi, per esempio, scusami se ti interrompo, però detto da te che sei molto esperto di tennis e quindi magari conosci meglio anche i nomi più sconosciuti, è giusto sottolinearlo, perché se uno stesse a leggere i commenti sotto questi post, cioè Navone era praticamente Davide Damiani a giocare a tennis.
0: Stronzo.
1: No, in realtà non volevo dire stronzo.
0: Scusami. Comunque è 44 del mondo, cioè non è che è uno che sa giocare a tennis.
1: Appunto. Ma in base a quello che c'era scritto sotto il post, doveva essere l'ultimo degli ultimi e quindi sottolineavano il fatto che Berrettini perdesse con il più scarso del mondo.
0: Certo,
1: non è così.
0: Semplicemente perché insomma si frequenta adesso con Peggy Gou. No, la particolarità di tutto questo è che il match è durato 2 giorni perché a Montreal continua a piovere senza sosta e quindi il match è stato insomma caratterizzato da tantissime interruzioni. Alla fine al terzo Berrettini l'ha persa. Comunque ci sono anche diversi altri italiani ancora in gara. C'è Bellucci, c'è Cobolli se non sbaglio, volevo dirli, adesso non mi vengono in mente tutti gli italiani che ci sono perché sono troppi e adesso non mi vengono in mente. Sonego anche.
1: Sì, ma va bene, facciamo il collettivo.
0: Non esageriamo poi alla fine.
1: Tutti i ragazzi che portano fuori dai confini il bel paese.
0: Il movimento tennistico italiano, tranne Sinner. Adesso Musetti farà gli US Open il doppio con doppio misto con la Kalinskaya, cioè l'ex di Sinner.
1: Sì. No, guarda, non vorrei essere lì,
0: Ma io guarda.
1: Berrettini invece ci va lì?
0: Berrettini
1: no, è amico, non sa, Ibiza, come scriverebbero gli haters.
0: Certo.

0: canzone del 2007 dei Kaiser Chiefs, si intitola Ruby, su Radio DJ alle 15:41, accantonato, diciamo, chiusa la parentesi tennis, perché anche se ho buttato lì questa cosa di Musetti e Kalinskaya, io non so come loro si sono...
1: Ma scusami, spiegami meglio, spiegaci meglio la questione delle coppie.
0: Sì, perché
1: è già successo l'anno scorso.
0: L'anno scorso agli US Open hanno creato questa nuova formula del doppio misto. Il doppio misto si fa solo nei tornei del Grande Slam, ma essendo una competizione che guardano in pochi, perché ci sono degli specialisti, quindi non i campioni del singolo, appunto è un torneo che in pochi seguono.
1: Lo richiama molto.
0: L'anno scorso l'hanno vinto Errani Vavassori, ma secondo me anche 2 anni fa, adesso non vorrei dire una cavolata. Fatto sta che quindi l'anno scorso agli US Open decisero di chiamare campioni del singolare maschile e femminile e metterli insieme e fare delle coppie.
1: C'è un vero e proprio sorteggio?
0: No. Si mettono d'accordo tra di loro.
1: Puoi mettere insieme due persone magari non...
0: No, che non si, magari non si vogliano bene. No, assolutamente.
1: Il rischio è dietro l'angolo.
0: Certo, cioè no, spesso sono anche magari fidanzati. Cioè, nel senso, può capitare anche questo.
1: Succede di tutto.
0: Morale della favola, poi alla fine il torneo è stato vinto da doppisti veri e propri, cioè la Errani e Vavassori. Quest'anno ripropongono la stessa formula e Musetti sarà con la Kalinskaya. Ma per esempio c'è Venus Williams.
1: Certo.
0: Che è con che è con Bublik, che è insomma questo tennista kazako molto molto particolare.
1: Qui non l'ho detto, certo.
0: Infatti, ma ci sono delle coppie un po' strane.
2: Quindi possono arrivare anche da nazionalità diverse.
0: Assolutamente sì. Assolutamente
2: non fanno parte
0: sì.
2: della stessa.
0: Errani e Vavassori comunque ci saranno, perché i campioni in carica devono comunque giocare. Sinner non è ancora stato annunciato.
1: Ok.
0: Alcaraz
1: allora,
0: nemmeno.
1: Facciamo un giochino.
0: Vai, qual è?
1: Il torneo è dentro Radio DJ.
0: Sì.
1: Ti devi formare quattro coppie. A caso.
0: Doppio
1: un po'
0: misto.
1: Come lì.
0: Cioè,
1: doppio,
0: maschi e femmine?
1: Sì, doppio misto. Quattro. Te ne vado, non si può stare, sennò 2 ore a parlare.
0: Ma io posso mettere Vic con Marisa? O è troppo facile?
2: È troppo facile.
1: È troppo facile. Devi scombinare i programmi. Un po' come è successo qualche volta, no? Che fai dei programmi un po' scombinati. No, Vic e Marisa, no, lavorano insieme da una vita.
0: Marisa la mettiamo con.
1: Con chi? Con chi? Vai, vado io.
0: Vai.
1: Con Damiano. Marisa e Damiano. Vai, prima coppia a farlo. Li segno. Marisa e Damiano.
0: Poi la Pina la mettiamo con.
1: Oh, partecipate anche voi se ci avete delle idee.
0: La Pina io la metterei con Gabriele Corsi.
1: Gabriele Corsi, ok, va bene.
0: La Pina e Gabriele Corsi.
1: La Vale.
0: La Vale.
1: La Vale.
3: Maurino.
0: Con Mauri, perché è
1: regista,
0: vero, puoi prendere anche dei registi
1: certo.
0: A questo punto la Vale, non lo so, la Vale
1: la mettiamo.
0: Posso
1: con...
0: prenderla io la Vale?
2: Sì. Vabbè,
1: la,
2: certo,
1: la Vale se... ah così proprio
0: picchia
1: la
0: Vale.
1: Io non stavo partecipando, io ce l'avevo al posto tuo la Vale Bagatta.
0: La Vale Bagatta, mi piace. Poi?
1: E poi chi ci mettiamo? Poi ci mettiamo Laura con
0: Laura Antonini.
1: Dai, è l'ultima
3: Senso
1: coppia.
3: Con cazzo. Non so.
0: Con Gazzoni.
1: Allora, noi l'open ce l'abbiamo. Quando lo volete
0: girare, è tutto sistemato.
1: Girare, ma non è un film.
0: No, infatti, è un
1: giocare
0: torneo
1: magari,
0: di
1: volevo dire.
0: Va bene così.
1: Se ti chiama Gaia sul palco, per baciarti,
0: non ci si pronuncia su questo.

0: Bossa Nostra di Gaia su Radio DJ, 15:47. Chiudiamo la parentesi tennis. O volevi chiedermi altro? Perché io ti guardo negli occhi e io vedo in te qualcos'altro. Guarda, se vuoi, si va avanti. Dimmi.
1: No, non ci vedi niente perché c'era proprio il vuoto.
0: Ah, il vuoto totale. Questa roba qua, più o meno. No, andiamo avanti e parliamo di una notizia che ha fatto molto discutere. Lo chef di Trippa, che è questo famoso ristorante a Milano in zona Porta Romana, Diego Rossi, ha deciso di fare una cosa in controtendenza, cioè di togliere due famosi suoi piatti dal menù.
1: Sì, ha deciso di fare questa cosa perché tantissime persone arrivavano lì seguendo le direttive di Instagram, dei social, perché sono due tra i piatti più instagrammabili, che hanno ricevuto più foto, più recensioni appunto sui social, e lui si è detto stufo di vedere clienti che arrivavano nel suo ristorante solo ed esclusivamente per postare le foto dei piatti, che quasi non si gustavano, non si godevano nemmeno il momento, l'esperienza culinaria, proprio perché presi dal fatto di dover far subito la foto, pubblicare, recensire.
0: Sì, è effettivamente un modo un po' strano di andare al ristorante, ma sempre più persone fanno le foto ai piatti. Devo dire che
1: io sono uno molto social, questo si è capito, okay?
0: Però foto ai piatti,
1: ma le foto ai piatti, quella è una roba, ma più che altro perché io anche nella parte foto non mi vengono bene le foto.
0: Non ti vengono bene le foto ai piatti, cioè non rendono nelle
1: non
0: foto.
1: Non mi rendono, ma a parte, vabbè, una roba non appartiene, giustamente se tu scegli una linea che va nella linea della cucina, è logico, è giusto che
0: beh, chiaro,
1: anche perché sono
0: lì,
1: io, poi ne parleremo dopo, sono io in primis magari
0: che si lascia condizionare dai social
1: comunque ad informarmi,
0: certo,
1: magari
0: certo.
1: vedere che ne so, il canale social di un ristorante o di un cuoco.
0: Sì, è quello che è successo a questo cuoco, perché c'è questo vitello tonnato e le tagliatelle, burro e parmigiano,
1: sì, sono questi due piatti diciamo tolti dal menù,
0: che vanno fortissimo, tutti vanno lì per fare le foto a questi piatti, e lui ha deciso di toglierli dal menù. Anch'io non faccio le foto ai piatti, però quest'estate sono stato in un ristorante
1: della cerchia di Piombino.
0: Sì, no,
1: ero, sei uscito?
0: Sì, era Follonica.
1: Mamma mia. Ma hai compilato l'esta?
2: Hai fatto il passaporto?
0: No, però era un ristorante di un certo tipo, cioè di alta cucina. Ok,
1: erano arrivati i soldi della TV,
0: in quel caso
1: ha detto giusto.
0: Era
1: lì vaga, non sapeva se andarci. Aveva fissato la fine a chi è arrivato il bonifico.
2: Tasse rateizzate,
0: ovviamente.
1: Ah,
0: no,
1: che estate quella di Pecchia, eh?
0: Fatto sta che io ho fatto le foto ai piatti.
1: Ma te le sei però tenute, certo, per te, perché sì, ora stai pubblicando solo libri.
0: Sì, no,
1: mi pareva strano avere
0: solo per
1: Dumas e le tagliatelle,
0: no, burro e parmigiano.
1: Cigliale.
0: Ho solo fatto le foto.
1: Ce l'hai sul cellulare ora?
0: Sì, poi ve le faccio vedere.
1: Ora le guardiamo e diamo i voti per vedere se... No, ma non sul piatto, proprio sulla foto, se è venuta bene.
0: Ah, sulla foto in sé, va benissimo, ok. Good

0: A chiudere la seconda ora di Picchi e Damiani c'è Jerry Halliwell con Look at Me. Abbiamo parlato di questo ristorante Trippa, il cui chef ha deciso di togliere dal menù questi due piatti. Abbiamo visto fuori onda le foto che ho fatto io ai piatti in questo ristorante.
1: Non male, devo dire, ma secondo me a farti guadagnare in qualità c'era anche la luce del ristorante.
0: Sì. Sì, perché tutta quella soffusa.
1: E poi i piatti, che non ho provato ma l'ho solo visti, erano molto colorati. Questo aiuta molto.
0: Aiuta, ti ringrazio Davide.
1: Comunque erano veramente belli.
0: Grazie.
1: Cioè, se tu li avessi messi nelle storie, io probabilmente sarei andato a vedere il profilo Instagram del ristorante.
0: No, non te ne sarebbe fregato niente.
1: Ma scoppetti,
0: ma cosa
1: no.
0: Te ne frega di andare a vedere del ristorante, delle foto mie, dei piatti? Anzi, mi avresti commentato dicendo: sei un cretino, fai le foto ai piatti.
1: No, cretino no, ma quando lui pubblica una roba diversa da quelle che fa solitamente, subito gli commento.
0: Oh, l'hater numero uno che è Damiani. Beh, già io posto poco, no?
1: Per quello, capito?
0: Poi, nel momento in cui posto, che già c'ho tutti i miei, ma perché ho postato, ma potevo stare anche per i fatti miei.
1: Ah, tu la vivi così male.
0: Ma anche Damiani a dirmi: oh, cretino, ma cosa pubblichi?
1: No, Fede, non lo faccio più.
0: Lui,
1: la vivi male così.
0: Che posta ogni cosa. Lasciamo perdere.
2: Sai di cosa non abbiamo parlato?
0: Di cosa?
2: Della tua collaborazione non voluta con
0: il chitarrista argentino. Certo, anche quella è.
1: Ci ha fatto una carriera, Fede.
0: Ci ha fatto una carriera.
1: I follower che c'ha per l'80% sono argentini. Gente che si sbaglia. Alla finale dei mondiali ha tifato Argentina. No. Siamo a Florencia.
0: Stiamo parlando, insomma, di questo mio omonimo che è un noto chitarrista argentino e spesso mi taggano nelle cose.
1: Non accetta
0: che
1: le collab di Radio DJ, ma accetta quelle di Pecchia argentino.
0: Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Radio DJ.
3: Pecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Quando è
17: pesca?
16: È la colazione. Quando è
18: alla pera?
16: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: Radio DJ.
10: Una nazione,
19: una stagione.
10: Anche d'estate.
0: Pochi istanti alle 16.

0: Viajando per il mondo, così si intitola la canzone di Karol G e Manu Chao su Radio DJ. È la nostra terza ora, la terza ora di Picchia e Damiani. È cominciato ieri, è cominciata ieri, diciamo, il nostro
1: extended
0: agosto
1: version.
0: L'extended version. Motivo per cui facciamo tre ore, ok? Tre ore di Picchia e Damiani che chiacchierano, che dicono un sacco di robe, molto spesso cavolate, eccetera, eccetera. Magari a qualcuno può dare fastidio.
1: Anche alla mia mamma.
0: Anche alla tua mamma, sì.
1: No. No, no, invece no, è il, diciamo, è la, è il giusto, è la giusta misura per contenere il gioco che ha caratterizzato il nostro anno radiofonico.
0: Ebbene sì, cari ascoltatori, faremo il gioco del tienila lì. Lo faremo. Un bel applauso in studio, Davide, è contento.
1: Solo io ho applaudito. Credevo fosse una cosa di insieme.
2: Bravi. Ma soprattutto ce l'hanno chiesto in tanti.
0: Torna anche la sigla, tra poco la metteremo.
1: Io ho passato il weekend a rispondere su Instagram alle persone che dopo una settimana di radio di ritorno ho detto: ma non fate più il gioco?
0: Lo facciamo. Il gioco si chiama il tienila lì. Per chi non ci avesse mai seguito, non avesse mai sentito questo gioco, e le regole sono molto semplici: sono 15 domande, si risponde però con la risposta alla domanda precedente per ogni domanda, e alla prima domanda si risponde Pecchia e Damiani. Se si vuole fare un esempio, Davide, se io ti chiedo,
1: appunto, chiedi te perché non sono bravo a fare gli esempi.
0: In che radio andiamo in onda?
1: Pecchia e Damiani.
0: Ok, che ore sono adesso?
1: DJ.
0: Ok, e andando avanti.
1: Torna poco, invece il gioco che avremo dopo
0: è un po' più simpatico.
1: Più simpatico. Ci sono 2 minuti di tempo e si vincono un sacco di cose.
0: Assolutamente
2: no, non si vince niente.
1: Mary che voleva puntualizzare. Mary, era uno scherzo.
0: No, non si vince niente, non si vince nulla.
1: Un sorriso.
0: Sono 15 domande in 2 minuti, se si sbaglia si torna indietro. È molto divertente. Abbiamo un albo d'oro dei vincitori, insomma, di questo inverno. Prima o poi faremo anche delle,
1: una specie di torneo,
0: sì, dei migliori, quelli che hanno vinto. Per cui, per prenotarvi, 347 342 5220 scrivete io e Mary,
1: cioè la prenotazione è io
0: sì, qualcosa del genere. Io voglio vincere al tienila lì, non lo so,
1: un po' lunga,
0: un po', per questo dicevo io però mi hai contestato. 347 342 5220, a tra poco.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
6: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai. Dove?
5: Al Cavallino Matto.
0: Eccoci qua, sempre noi, 7 minuti dopo le 16, Picchia e Damiani. Abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di questo chef del ristorante Trippa che ha tolto dal menù 2 pietanze molto molto famose del suo menù perché le persone andavano lì solo perché per fare le foto a quei piatti e solo perché da Instagram avevano visto quei 2 piatti.
1: Tra l'altro c'è un episodio di cui lui parla in questa intervista che è accaduto proprio dopo aver tolto i 2 piatti famosi dal menù. Sono entrate 2 clienti per mangiare le tagliatelle che avevano visto tante volte sui social. Quel piatto, dice, era finito e il resto della cena è piaciuto, ma sono rimaste deluse queste clienti
0: per il fatto
1: che... E lì ho capito una cosa, dice lo stesso chef: Instagram non condiziona solo quello che scegliamo, condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancora prima di averla vissuta. Cioè lui ci è rimasto un po' male anche di aver visto un accenno di delusione negli occhi di queste clienti, perché probabilmente erano, cioè, il piatto che hanno mangiato magari superava in qualità ancora
0: bontà,
1: di più,
0: certo,
1: le tagliatelle. Però loro erano ormai entrate con quell'idea lì.
0: Sì, perché lo vedi da Instagram e quindi vuoi fare le cose che hai visto da Instagram.
1: Capisco, cioè è come se Pecchia e Damiani, ok? Sì, c'è il programma, uno sa che ci sono Pecchia e Damiani in onda, viene sotto Radio DJ, via Massena, diceva voglio vedere Davide.
7: Invece...
1: quel giorno lì Davide è a casa, perché magari c'aveva il raffreddore, sì, c'è Pecchia.
7: C'è solo Pecchia.
1: Ma la delusione è tanta.
7: È tanta. È come, cioè, ma spesso, tra l'altro, questa cosa succede perché Davide ha tutto un seguito.
1: Io sono il tonno, no, il vitello tonnato, e te le tagliatelle.
7: Sono le tagliatelle, cioè, può capitare. No, però ora, a parte gli scherzi, è vero che in qualche maniera Instagram e TikTok ci condiziona la vita e condiziona anche le scelte che facciamo, in primis anche la scelta delle vacanze, perché i reel e i TikTok che troviamo, che scrolliamo continuamente, sono tantissimi. Un'ora e mezzo da qua puoi vedere delle cose Fede, spettacolari di Milano.
1: Hai detto la parola che non dovevi dire, perché io è una settimana che appunto sto guardando delle robe da fare in montagna attorno a Milano. Tutti i posti che vengono pubblicizzati sono tutti a un'ora da Milano. Non è possibile. Cioè, la cerchia che è attorno per un'ora da Milano non copre tutti quei
7: non
1: posti.
7: Non è possibile.
1: Ma perché scrivete? Perché dite tutti a un'ora da Milano? Non è possibile.
7: Perché poi rimani delusa come queste due clienti, perché non è vero che in un'ora
1: ci sei. Ma poi se lo metto su Google Maps lo vedo subito che è a due ore e mezzo.
7: Che non è un'ora. E Davide questo fine settimana l'ha passato a scrollare questo tipo di contenuti per farsi influenzare, condizionare, per andare a fare non in maniera negativa, per trovare uno spunto.
1: Sì, in questo TikTok aiuta molto rispetto anche alle magari immagini di che so il dampino fotografico di Instagram, perché naturalmente anche lì bisogna selezionare bene, perché ci sono quelli che magari fanno il video che si vede un po' modificato, però in generale ti fanno vedere più angolazioni, più parti dello stesso posto.
7: Sì, se prima non sto parlando di troppo tempo fa, ma fino a qualche anno fa le recensioni la facevano da padrone, quindi tu scrivevi una determinata località o un posto eccetera, anche un ristorante, e sulla base delle recensioni tu te decidevi se andare o no. Adesso i TikTok o l'intelligenza artificiale ChatGPT, se gli chiedi un consiglio in quella maniera, ti influenza la tua decisione se andare o meno.
1: Sì, devo dire che poi c'è anche un limite. Per esempio, io parlo nel caso mio, non mi lascio influenzare per scegliere, che ne so, vado in Grecia, scelgo l'isola dove andare in base ai video che vedo. No, quando ho già fatto la mia scelta di vacanza, allora magari in quel posto lì vado a vedere se ci sono. Ma io sono sicuro che nemmeno te scegli la vacanza in base, cioè scegli di andare in Cambogia o in Marocco.
7: Ora, per esempio, con Sara stiamo valutando di fare qualcosa a settembre. Lei ha visto un sacco di reel della Calabria. E adesso quindi vuole, perché ha visto i reel della Calabria. Ma la Calabria,
1: non avete mai visto immagini della Calabria prima d'ora? Io posso parlare, io che so, il Giappone.
7: Ho
1: scoperto che c'è l'Umbria.
7: E questo ti dico.
1: C'è Perugia.
7: Ma ti sto dicendo che nonostante si sappia la bellezza del mare e della Calabria, il fatto che ci facciano i reel cambia un po' la prospettiva. Ora sembra dipingere un brutto ritratto di me e di Sara soprattutto.

0: Floyd, Nevermind, pezzo del 2017 su Radio DJ. Abbiamo parlato insomma dell'influenza che delle scelte che in qualche maniera ci condizionano derivanti dai social. Ora io ho detto questa cosa della Calabria, ovviamente sapevo che in Calabria già esisteva un mare meraviglioso e bellissimo, ma non solo in Calabria.
1: Puoi raggiungere anche la Sicilia perché c'è lo stretto lì.
0: C'è una roba che ti permette di...
1: La Mezia è l'aeroporto. La Mezia è l'aeroporto.
0: Però i reel in questo caso aiutano tanto. E c'è questa ricerca condotta dall'osservatorio Travel Innovation che diciamo ha stilato una classifica di quali sono le cose da cui gli italiani prendono ispirazione per prenotare le vacanze, ok? A vincere al 61% ci sono sempre i motori di ricerca, cioè comunque sia, adesso difficilmente si va in un'agenzia di viaggio a meno che non si voglia fare un viaggio particolare o magari con un gran numero di persone. Si va su Google e scegli un po' diciamo la tua destinazione. Poi ci sono i siti di recensioni e blog al 35%, siti e app di alloggi, trasporti ed esperienza al 35%, aggregatori e comparatori al 35% e social media 34%. Sto ridendo perché Davide sta no. continuando a sfogliare i fogli da cui io sto leggendo questa notizia. Dove è?
2: Sarà in questo gruppo qua.
1: Ah, c'è un altro gruppo. Era probabilmente... no,
0: Fede, perché questi sono i fogli che lui conserva per una settimana di notizie che sono ormai...
1: ce l'avevo qua, hai ragione Mary.
0: L'hai trovata. Comunque diciamo che adesso non esiste più un percorso lineare, cioè le persone passano continuamente da motori di ricerca, recensioni, social media eccetera e sempre più spesso si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in quel caso lì serve come conferma. Non so come dire, cioè per il nostro l'addio al celibato che abbiamo organizzato qualche tempo fa, diciamo che l'intelligenza artificiale ci ha aiutato a decidere.
2: Perché ti fidi di ChatGPT? Io su queste cose no.
1: Io non le voglio neanche sentire dire
0: figlio del demonio. Non sto dicendo niente di...
1: Non le voglio nemmeno sentire.
0: Ma perché mi state guardando come se fossi posseduto dal diavolo?
2: No, su questo no, perché non mi fido, perché come lo... consiglia a te, lo consiglia tipo a tutti quelli che vogliono andare.
0: Ma lui
1: l'overturista poi ci si lamenta.
0: Ma lui lo prende da internet.
2: Lo so, però io preferisco sempre scegliere qualcosa di non
1: meno
2: così
1: canonico.
2: Sì, non così di
0: certo. Volete,
1: ma lui vai nella spiaggia dove ci vanno tutti.
0: Ma non, non è vero che se volete ChatGPT vi dice anche quelli che sono meno battuti, ovviamente. Ma
1: per la Calabria state scegliendo così.
0: No, lasciami stare.
1: Okay. ChatGPT ti ha risposto il Reggio Calabria.
0: Senti, fai poco il
1: furbo.
0: Di la tua, Davide.
1: A
0: che proposito, devo dire? No, non lo so se vuoi.
1: Te l'ho detto, come io scelgo, mi parte in testa, magari c'ho dei luoghi che ho visto così, e quindi parto da quelli lì, vado già a vedere.
0: Ma per dove li vedi sti luoghi?
1: Magari qualcosa mi colpisce, che ne so, vedendo sui social oppure no.
0: Allora anche te.
1: No, ma che discorso.
0: Se no solo io dalla Calabria, solo vedo.
1: No, tu stai scoprendo la Calabria in questo momento.
0: Non è vero, non è assolutamente vero.
1: Il Trentino Alto Adige l'avete già scoperto?
0: Vabbè, dai. Un po' di

0: cantano Jovanotti e Alfa su Radio DJ. Jovanotti che è stato protagonista di un vero e proprio dissing.
1: Un botta e risposta con i frati del santuario di Cortona.
0: No, dillo per bene. Cioè il dissing era di Jovanotti con i frati di Cortona.
1: Con i frati, perché a Cortona suonavano le campane all'impazzata in continuazione. E quindi Jovanotti ha fatto un video in cui ha detto, una storia in cui ha detto che il Capararo era impazzito perché le campane erano senza sosta, il suono proprio durava durante tutto il giorno. Secondo me lui ha scritto: si è rotto il software delle campane. Oh, lì, frati,
0: non c'è.
1: Hanno fatto una storia, hi guys. Non è vero.
0: Hanno risposto con un freestyle.
1: No, in realtà loro hanno detto che non
0: cioè, hanno risposto con un video.
1: Allora, questo non c'è
0: che
1: scritto.
0: Che domanda vi ho fatto?
1: Questo non c'è scritto.
0: Ho osato chiedergli se.
1: Questo non c'è scritto.
0: L'hanno fatto con un video, comunicato. Hanno risposto in un'intervista.
1: No, questo non c'è scritto.
0: Vabbè,
1: un'intervista, non credo siano andati a Che Tempo Che Fa.
0: No, lo credo anch'io. Vai avanti, Davide, non importa.
1: No, non si è rotto proprio niente. Hanno scritto, caro Lorenzo.
0: Okay.
1: Spiegando che il suono delle campane aveva un significato ben preciso. Okay. Perché era legato al momento dell'accoglienza dei giovani pellegrini che arrivavano per la tradizionale marcia francescana.
0: Quindi...
1: E successivamente altre campane suonavano per l'annuncio dell'inizio del perdono di Assisi. Quindi l'uso delle campane era legato a questi due momenti. Ma loro molto divertiti da questa scena qua.
0: Anche Jovanotti non penso che l'abbia detto con,
1: ma poi,
0: con odio.
1: Ma poi si conoscono molto bene. Cortona è il paese di Jovanotti.
0: Sì,
1: non è che ha fatto il turista che va in un paese e dice: ma qui suonano sempre le campane, per tornare all'anno scorso, che era successo. No?
0: Quella famosa storia. Sì, perché le campane. Campane possono effettivamente dar fastidio a tante persone. Ora, in questo caso, se suonano a ripetizione, magari anch'io avrei fatto un dissing ai frati.
1: Ma
0: avrei
1: dissing
0: fatto anche
1: di
0: una
1: cosa?
0: Storia.
1: Ma tanto Cortone è lontano da Piombino.
0: No, infatti non ci vado.
2: Tu non ti sei accorto quando sei venuto a pranzo a casa mia? Perché io sono vicino a una chiesa.
0: Ok.
2: E ho le campane che suonano anche di notte. Scoccano l'ora anche di notte.
0: No, aspetta. Tutta la notte?
2: Sì.
0: Ma si può fare?
3: Anche le mezz'ore?
2: Di notte, sì, anche le mezz'ore.
3: Bellissimo.
0: Anche le mezz'ore.
2: Sì. Scusate. E la domenica, qua è la prima messa alle 8, è una... Molto
0: lunga alle 8. Alle 8. E poi, cioè, alle 3 di notte suonano tre. Fanno
2: sì, quando sono sveglia di notte, che mi sveglio, mi rendo conto di che ore sono, non devo guardare l'orologio.
0: No, io impazzirei. Davide ha la mano alzata.
1: Dai, dico io, al paese di mio babbo in Abruzzo, di giorno ogni quarto d'ora.
2: No,
0: di notte anche, scusami,
1: no,
0: sono di
1: notte
0: di giorno.
1: Mi pare di no, di giorno però oh raga, l'orologio non ti serve lì,
2: no.
1: Perché ogni quarto d'ora veramente.
0: Ma il quarto d'ora
1: è tipo ping, mi pare ping.
0: Sì,
1: no, perché una e basta è la mezza. Mi pare che è tipo ping ping. Cioè, che ti ricorda.
0: Ma
1: non
0: dico io, se
1: tanto
0: sono...
1: ci torno a metà agosto. Quindi...
0: Ma se sono le 5 e un quarto, fa 5 rintocchi. Sì.
1: No,
0: quindi
1: fa solo il quarto. Che appunto è tipo ping ping.
0: Ok, e invece la mezz'ora com'è?
1: Ping.
0: E invece i 45 minuti?
1: Mi sa 3.
0: Vai tipo
1: ping ping ping.
0: Che invece i rintocchi normali, tipo fammele 3.
1: Che cosa devo fare?
0: Rintocchi normali, 3. Cioè sono le 3 di pomeriggio.
1: Bam bam bam. Ma lo sto facendo davvero solo per DJ.
0: Non so perché hai consentito a fare questa cosa, sinceramente. Però mi ha fatto ridere.

0: Lorenzo c'ha, io sono di Cortona, Lorenzo c'ha casa proprio sotto la chiesa di Santa Margherita e era veramente un delirio quel giorno. No, lui ha fatto il figlio ridendo, perché comunque era una cosa veramente quasi comica, cioè stare lì sotto e sentire sta roba continuamente era veramente veramente comica sta cosa, sì.
1: Ora giriamo questo vocale ai frati.
2: Ora vedrai, ce l'hanno anche con Radio DJ. Fuori onda, il nostro Paga ha fatto una domanda: ma voi avete mai suonato delle campane di un campanile? Ovviamente abbiamo risposto no. Tu sì.
3: Io vi dirò di più, ho fatto il chirichetto nella mia vita.
2: Beh, chirichetto anch'io. Quello anche io. Anche Davide, quello, okay. quello sì. Però non, perché nella mia chiesa c'era un disco.
3: Ok, io le ho suonate sia analogiche che digitali.
1: Vabbè, lui già faceva il tecnico del suono nella chiesa.
3: Sì, sì. In effetti sì, è vero.
1: Cioè, aveva i jingle quella chiesa lì.
2: Come funzionava?
3: Allora, quando ero bimbo, un sacrestano dell'epoca che conoscevo me l'ha fatta suonare proprio perché ero un bambino.
1: Ok, nascosto.
3: Analogiche. No, no, doveva suonarle e mi ha chiamato.
2: Cioè, e quindi cosa consisteva? Cioè,
3: tirare il cordone, solo che mi teneva perché pesavo 20 kg.
1: Ma scherzo,
3: certo. Quello è bellissimo, stupendo. Quello è proprio stupendo. Invece quelle digitali fa molto ridere perché in sacrestia c'è tipo un quadro elettrico,
2: certo.
3: Apri lo sportellino e vengono fuori 5 tasti del pianoforte, 3 bianchi, 2 neri, così.
2: E tu li suoni?
3: E puoi suonarli.
2: Ma dai.
3: Almeno nel mio campanile, che avevano quelle intonazioni lì.
2: E tu hai fatto anche quello?
3: Ho fatto anche quello. Bello.
2: Incredibile. È più bella l'esperienza, ovviamente, quella analogica.
3: Analogica è sempre più bello.
2: Come sempre, certo. L'analogico è sempre più bello, Davide.
1: Io mi immagino lui che suona
2: al quadro elettrico.
1: I Bon Jovi.
4: Sì, sì. Io immagino lui che vola.
2: Sì.
1: Ma ecco, ma quando è fatto con il sistema analogico, sì. Cioè viene naturale. Il movimento è semplice.
3: Sì, ma il ritorno è fortissimo.
2: Cioè il ritorno quando ti tira
3: pesa
2: su.
3: Pesa tantissimo. Sì, sì, ma proprio ti tira su. Ti
2: e il casino?
3: Ah no, assordante.
2: Non avevi delle cuffie a proteggerti?
1: No. Paga, sì. Quante ne hai conquistate? Diciamo,
2: con
1: cosa.
2: Questa storia.
3: Non l'ho mai
1: raccontato. Guarda i follower, guarda, sono già cresciuti. Radio DJ. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani. Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.

0: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: nuovo singolo estratto dall'ultimo album dei Nugenea, si intitola People of the Moon. La canzone invece si intitola Care.
1: Pensavo anch'io la canzone mi
0: sono... probabilmente non mi sono spiegato bene. L'album si chiama People of the Moon, la canzone si intitola Care.
2: Ma non lo so perché mi è venuto ad intervenire, perché ho capito che fosse il titolo, che avessi detto titolo. Scusa Fede,
0: scusate.
2: Ma poi cioè, ero a dormire ora, nel senso, poi mi sono risvegliato con Nugenea e sono rientrato in onda, sono andato in bagno.
0: Sì, sei fatto le tue cose.
2: Ma perché devo raccontare quello che ho fatto?
0: Ma chi se ne frega. 16:36 Radio DJ,
2: l'uva, cioè
0: io. Ancora una ventina di minuti e poco più da trascorrere insieme. Abbiamo parlato, insomma, di questo finto dissing che c'è stato tra Jovanotti e i Frati per queste campane che a un certo punto sono un po' impazzite.
2: Frati.
0: È vero, a Cortona. Qui c'è Mirko che ci scrive: Bagnoli del Trigno o Bagnoli? Questo non lo so.
1: Bagnoli
0: del Trigno,
2: che è vicino al paese mio, tra l'altro, Abruzzo, perché è sul confine tra Molise.
0: Esatto, provincia di Isernia. Ogni quarto d'ora risuona la campana anche di notte. Ma in realtà ci si abitua. Immaginate a mezzanotte e tre quarti, 12 rintocchi bassi e 3 alti. I primi giorni sono da esaurimento. Ma io mi trasferisco. Non esiste. Io impazzisco.
2: Cioè, se tu abitassi lì dovresti andare via.
0: Ma stai scherzando? Mezzanotte e 45, 12 rintocchi e 3. Cioè, sono 15 rintocchi. Ma siamo... No, non esiste. Cioè, non esiste. Scusami, e quindi di notte alle 5:45 fanno 5 rintocchi normali più 45. Almeno il tuo.
2: Almeno da me fanno solo 3. 3,
3: no 45.
1: 3, non 45.
2: Sì, 45 rintocchi, che è?
0: No, 5:45, no. Nel senso, alle 5:45 fanno 5 rintocchi più 3 dei tre quarti d'ora. È una follia. Sentiamo qualche vocale.
4: Vabbè, mio papà ha un orologio a pendolo, ma di quelli proprio grandi, sogno di una vita, quindi quando è andato in pensione se l'ha comprato, suona ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora e ogni ora. Vive in una palazzina con altre 4 famiglie e continua a discutere con tutti quanti, perché tutti gli dicono di o abbassare il volume oppure metterlo in silenzioso, e lui ha risposto: in casa mia faccio quello che voglio, lo odiano praticamente tutti, giustamente.
2: Immagino le riunioni condominiali.
0: Sì. C'è stato un periodo in cui anch'io in casa avevo un orologio a pendolo, perché forse era un regalo della mia nonna, non mi ricordo. Fatto sta che questo coso effettivamente faceva troppo casino, e allora a un certo punto mia madre ci ha messo una spugnetta con una molletta nel punto dove suonava, di modo che non faceva più ton, ma faceva
2: A quel punto però era meglio toglierlo.
0: Ha senso. Ma poi quello suonava anche di notte. Quindi alle 5.
2: Come faceva di notte?
1: Ma che orologio è questo?
0: Cioè, è stanco, capito?
2: Ma ce l'hai ancora in casa?
0: In taverna, te lo faccio vedere.
2: No,
0: in taverna a Piombino, ovviamente. Sì, cioè, in casa a Piombino.
2: Infatti ho detto: ma dove c'è la taverna?
0: No,
2: a Milano.
0: A Milano non ce l'ho.
2: No, ma poi, cioè, facci il video, ce lo fai vedere. Perché
0: assolutamente, lo farò.
2: Voglio proprio col sonoro che si sente bene.
0: Sì. Me lo faccio.
2: Ci sarebbe una canzone che parte.
0: Vabbè, lì, tra l'altro, la cantano tutti questa canzone.

0: Day of My Life, American Authors su Radio DJ. Signore e signori, è arrivato
1: Buonasera.
0: Il grande momento. È arrivato il momento di giocare con voi. Quindi prima di introdurre il nostro concorrente, di spiegare brevemente le regole, sentiamo la nostra cara amata
1: sigla. Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
2: Dai, si gioca!
1: E in console c'è chi ha scelto di produrla.
3: No, ma non ditelo.
1: Che sì, c'è chi ha scelto di buttarci soldi. Lui ha investito.
0: L'hai fatta tu questa
3: tremenda.
1: Ma c'è su LinkedIn ce l'hai scritto?
3: Sì, l'ho aggiornato tu.
1: Nello showreel.
0: La sigla del Dai si gioca.
1: Pensa, è passato da suonare le campane a fare sigla.
3: Io ho fatto tutto, ragazzi. Poi nel mezzo c'è un mondo, eh.
0: È vero, però. Questa sigla significa semplicemente che giocheremo insieme a voi. In particolare giocheremo con Renato a Parma. Ciao Renato.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Renato, buonasera a te. Che stai facendo di bello?
4: Stiamo preparando la macchina per andare in vacanza, tornare in Sicilia, a Marsala.
1: Ah, ok, quindi insomma c'è il sorriso stampato sul viso. Immagino anche tutti gli altri che vorrebbero partire, ma devi rimandare perché c'è il gioco da fare.
4: Certo.
0: Senti, tu hai mai sentito nel nostro fine settimana come funziona un po' il gioco?
4: Sì, lo conosco il
0: gioco. Lo conosci bene, perfetto. Alla prima domanda si risponde Pecchi e Damiani, tutte le altre rispondi con la risposta alla domanda precedente. Se sbagli ricominci da capo, d'accordo?
4: Perfetto.
0: Ok, allora 2 minuti di tempo a partire da ora.
1: Ora.
0: Occupano la casa di Ulisse durante la sua assenza.
4: Pecchi e Damiani.
0: Il loro capo è il grande Puffo. Chi è che stanno lì con Penelope? A Itaca. A Itaca. Ip. I pro. Ok. Allora,
1: però
0: li combattevano gli indiani d'America.
4: Grande Puffo.
0: No, da capo.
1: Occupano la casa di Ulisse durante la sua assenza.
4: Pecchi e Damiani.
1: Il loro capo è il grande Puffo.
4: I proti.
1: Li combattevano gli indiani d'America.
4: I puffi.
1: Nel mondo dei giocattoli Buzz Lightyear è un... Li combattevano gli indiani d'America. Quelli col cappello.
0: Come?
5: No.
0: I lobbisti. No, i cowboy. Ma da capo. Occupano la casa di Ulisse durante la sua assenza.
4: Pecchi e Damiani.
0: Il loro capo è il grande Puffo.
4: I proti.
0: Li combattevano gli indiani d'America.
4: I puffi.
0: Nel mondo dei giocattoli Buzz Lightyear è un
4: cowboy.
0: Lo è Paolo Fox.
1: Cos'è?
0: Non è un robot. No.
1: Occupano la casa di Ulisse durante la sua assenza.
4: Pecchi e Damiani.
1: Il loro capo è il grande Puffo.
4: I proci.
1: Li combattevano gli indiani d'America.
4: I puffi.
1: Nel mondo dei giocattoli Buzz Lightyear è un
4: cowboy.
1: Lo è Paolo Fox.
0: Cosa faceva? Buzz Lightyear che andava nello spazio.
1: Verso quindi, l'infinito e oltre ci andava.
0: Era un. Se andava nello spazio. Era un
4: astronauta.
1: Vai, studia i corpi celesti. Mo si torna indietro. Vai, Fede.
0: Da capo. Occupano la casa di Ulisse durante la sua assenza.
4: Pecchi e Damiani.
0: Il loro capo è il grande Puffo.
1: Niente, ha rinunciato.
0: Renato? Niente, Renato, vabbè, abbiamo finito.
1: Deve andare a Marsala.
0: Sì, ci vado a partire, non ce l'ha fatta proprio, vabbè. Comunque, tu ti sei fermato all'OE Paolo Fox, che era un astrologo, che è tuttora un astrologo. Vabbè, non la sapevi questa, peccato.
4: Mi sono perso.
1: Vai Renato,
4: vabbè.
1: Comunque hai inaugurato il torneo estivo, questo va detto.
0: L'hai inaugurato, in qualche maniera sì.
4: Male.
0: No, adesso lo dici tu, non ci permetteremo mai di dire una cosa.
1: Ma poi che te frega, noi siamo qua a Milano, tu parti per le vacanze.
4: Cosa? Come la peggiore di te.
0: No, tranquillo.
1: C'è chi ne ha fatte due.
0: Qualcuno ha fatto comunque peggio di te. Renato, ti mandiamo un abbraccio, sei stato molto simpatico. Buon viaggio, buone vacanze.
1: Grazie. Ciao.

0: antidroga. Emma, Fabri Fibra, Radio DJ, Lola ci scrive: comunque Buzz Lightyear è un astronauta, Woody è il cowboy, le basi.
1: E infatti
2: è proprio questo,
1: è proprio la base del gioco questo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, questo
1: la risposta è la risposta alla domanda precedente.
2: Infatti cowboy era la risposta alla domanda
0: quella prima
2: precedente.
0: Era quella prima.
1: Non l'ho visti
0: non era, l'ho visti.
3: E comunque Buzz non è un astronauta.
0: E comunque non è, cioè noi avremmo accettato astronauta come risposta. La risposta corretta in realtà era Space Ranger.
1: Sì.
0: Però nel senso, visto come stava andando il gioco per Renato,
1: e visto che con Ulisse non si sa chi c'era in quella casa,
0: non si era ancora capito bene. Comunque vabbè, no, mi ha fatto venire in mente questo commento di Lola, quella volta in cui Bonolis in diretta sgridò in qualche maniera un componente del Senato che aveva chiamato in onda avanti un altro, perché loro avevano dato per buona una risposta che per loro era sbagliata, cioè qual è la seconda carica.
2: Fate
0: adesso
2: lo stato,
0: non mi...
2: sì. Ricordiamo che il gioco di avanti un altro bisogna rispondere con la risposta sbagliata. Cioè vai avanti
1: nel
2: se
1: gioco
2: rispondi
1: finale.
2: Sbagliato.
0: Sì, sì. E in questo caso il senatore ha chiamato in trasmissione dicendo: oh, avete sbagliato, perché quella era la risposta corretta. Ovviamente Bonolis l'ha preso per il culo dicendo: ti sei reso conto che anche tutte le altre allora nella tua logica erano sbagliate effettivamente. E questo...
1: Quindi tu ora Paolo Bonolis.
0: Io? No, mi
1: tu ora H. Paolo Bonolis.
0: Non mi sentirei in questo momento di...
1: E Lola del Senato invece, cioè comunque
0: Lola,
1: politico.
0: Lola è diciamo il nostro senatore. Noi ovviamente non abbiamo la possibilità di avere a che fare con un senatore. Questi sono i nostri ascoltatori che ci meritiamo in qualche maniera.
1: Vabbè,
0: come riprendersi adesso?
1: Esci te, perché
0: è difficile. Mettiamo un pezzo.

0: Abbiamo finito questo appuntamento di martedì 4 agosto di Pecchi e Damiani nella versione estiva, lo sentite anche dalla base un po' che c'è sotto.
1: Sì.
0: Vi serve in qualche maniera per... magari state tornando dal mare in questo momento.
2: O magari ci state andando perché fate parte di quelli che insomma, fanno tardi la sera, quindi torno tardi.
0: Perché devono parlare così però?
2: So, perché mi immagino quello con... cioè, con...
0: Cosa? Con cosa? Dai. Pareo, cos'altro?
2: Eh sì, pareo, sigaretta elettronica.
0: In quella maniera.
2: Detto Polo.
0: Ecco, lui per esempio, per ritornare all'argomento che avevamo prima, non si porta dietro l'ombrellone e l'estraio.
2: No, quel tipo però la borsetta sì.
0: La borsetta ce l'ha.
2: La borsetta e il marsupietto sì.
0: Con dentro un libro.
2: No, il libro non ce l'ha.
0: Beh, per figura.
2: No.
0: Solo per figura.
2: No,
0: per
2: il libro non c'entra nella borsettina, capito? Ah. Quella lì che è tornata di moda per l'uomo.
3: La pochette.
2: La pochette. La pochette.
0: Ma non
2: sì,
0: è più... sì, ma ho capito cos'è. C'è tipo più una specie di marsupio da mano.
2: La pochette. Perché dobbiamo trovare altri nomi per una cosa che ha già un nome? E voi come la chiamereste?
0: No, così, finito,
2: no, così arrivano i messaggi a Umberto e Damiano.
0: Che salutiamo. Che io, è un marsupio da mano. Vabbè, comunque lasciamo perdere.
2: Ma cos'è il marsupio da mano?
4: C'è la borsa da schiena pure che è lo zaino.
0: Ragazzi,
2: chiudete
0: la borsa da schiena, è lo zaino. È perfetto. Grazie davvero per averci seguito. Noi torniamo domani a partire dalle 14. Addio piacendo. Adesso, come detto, ci sono Umberto e Damiano. Li salutiamo. Sì, ce lo siamo ricordati.
2: Tre volte l'abbiamo salutati.
0: Assolutamente. Grazie a Paga per averci assistito in regia. Grazie a Mary J per la redazione. Ma soprattutto
2: grazie a te, Linus.
0: A domani. Ciao.

0: che con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Pochi secondi alle 17. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid. Il ministro dell'interno Piantedosi cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo per gli affari interni Brummer ha sottolineato che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il governo italiano pensa di potenziare i controlli ai confini e sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriva una bozza di decreto per l'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Nella video call dei ministri dell'interno dell'Unione che si è tenuta stamattina si punta a trovare una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. Un gruppo di nazischina ha tentato un assalto a un albergo dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. L'atto antisemita denunciato dalla comunità ebraica romana è avvenuto

0: A Sofia, in Bulgaria, il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono slogan da Terzo Reich e un gruppo di giovani con magliette nere che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Il caldo non dà tregua all'Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saranno 27, cioè la totalità di quelle monitorate. Da nord a sud tutte le città sotto osservazione dunque raggiungeranno condizioni climatiche che potrebbero risultare pericolose per la salute dei cittadini, soprattutto per i più fragili. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, i tre responsabili dell'impresa sono stati iscritti nel registro degli indagati perché non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, che era disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, che è considerato uno dei più pericolosi d'Italia. Oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi. Nonostante il caldo intenso, migliaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per omaggiare lo storico capitano del Milan, che si è spento venerdì scorso a 66 anni. In chiesa tanti ex compagni del Milan, tra cui Maldini, Van Basten, Baggio, Savicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti, Costacurta, Massaro e Virtis.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: L'Appia Dineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: almeno diamo un po' di ritmo a questo pomeriggio con la nuova di Madonna.
1: Sì,
0: bella,
1: sì,
0: la densteria.
1: Ci sta bene, anche se devo dire che come colonna sonora per gli amici che magari in questo momento stanno andando in vacanza, sì, non è che ci sta benissimo.
0: Beh, dai, il momento felice, sto andando in vacanza, sono spensierato, mi vado a divertire.
1: Ma non penso a questa. No. Cioè, non penso a questa, no. Non mi viene in mente questa.
0: Sì,
1: no. Ce l'abbiamo una colonna sonora 347-342-5220.
0: Chi abbiamo? Sentiamo allora.
2: Se io potessi, sarei sempre in vacanza. Ragazzi, sono ufficialmente in ferie.
0: Oh,
2: sono in vacanza e inizia la danza. Sentite?
0: Che cos'è?
2: È il primo gin tonichino. Ciao ragazzi, grazie della compagnia.
1: E questa è la colonna sonora giusta.
0: E allora, la canzone di apertura non si doveva chiamare densteria, ma gintoneria, per tornare a quello che sta facendo il nostro amico.
1: No, che poi succedono cose strane.
0: No, che poi vi chiudono le ferie. Allora iniziamo.

0: pomeriggio e buonasera da Umberto e Damiano qui su Radio DJ, 8 minuti dopo le 17, ben ritrovati.
1: Ben ritrovati, martedì 4 agosto 2026, giro di saluti, salutiamo Simo Paleari su a Milano che ci tiene la linea, Patrizio in regia qui a Roma.
2: Ciao a tutti.
1: E Gianni Faluomo in redazione, buon pomeriggio.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao Gianni. Notavo Patrizio che come i ristoranti sei tornato a fare lo spezzato, fai il doppio turno, fai pranzo e cena.
2: Ma
0: fai...
2: come sempre l'ho chiesto io. Guarda che lavorare con voi è bellissimo, ragazzi. Cioè, lo so che gli ascoltatori non pensano questo, però lavorare
1: con voi. Cioè, ti piace
2: voi...
1: lavorare con noi, veramente?
2: Sì, sì.
1: Senti, da settembre, il sabato e la domenica, che c'hai da fare?
2: No, il sabato e la domenica.
1: Puoi riposare.
3: Non mi viene perché così risparmia sulla l'aria condizionata
1: a
3: casa.
1: È vero.
0: Ma non ti piace lavorare con noi.
1: Guarda, il lato positivo degli amici che lavorano ad agosto, soprattutto chi ha la possibilità di lavorare in ufficio, non i lavori all'aperto.
0: Quelli sotto il sole. E poi arriva tutto l'elenco, e quelli che fanno l'asfalto, quelli dei cantieri.
1: Quelli che lavorano proprio in ufficio, il lato positivo, molte volte quando senti che parlano ti dicono l'aria condizionata, sì, il poco traffico di solito per andare al lavoro e l'ufficio quasi semideserto.
0: Sto notando invece che questo agosto è strano perché per strada il traffico non è diminuito, comunque siamo tantissimi. Quando arriviamo qui, prendo ad esempio esperienza personalissima, arrivo sotto la radio, non c'è posto,
1: non c'è parcheggio.
0: Sono le 5 del pomeriggio di agosto, siamo al 4 ed è pieno il parcheggio, quindi stanno tutti qui che lavorano. Quindi questa cosa delle strade vuote così probabilmente inizia a essere un po' un vecchio retaggio del passato.
1: O magari c'è nei paesini un po' più piccoli.
0: Magari Roma, Milano, le grandi città non fanno testo.
3: O sono tutti venuti in vacanza a Roma.
1: Anche.
0: In macchina
1: essere,
0: e parcheggiano sotto il Palazzo di Repubblica. Non c'è niente qui intorno da vedere.
3: C'è l'albergo qua, eh.
0: Ah, c'è un albergo. E c'è un incendio. Oggi c'è un grandissimo rogo alle varie insenature del
1: Tevere. Siamo avvolti da una nube tossica.
0: Noi qui dentro fortunatamente stiamo messi bene, ma fuori al palazzo sta piovendo cenere e fuliggine.
1: Sì.
0: Sembra le scene, chi ha visto Fallout, sai, varie serie o i film post apocalittici che c'è la pioggia
1: cenere,
0: nucleare,
1: certo, sì,
0: che
1: sì,
0: casca quella roba. Beh,
2: Kenny il guerriero, no?
0: Kenny il guerriero. O anche Blade Runner, quello nuovo, che tutta la città è un po' arancione, un po' marrone. Ecco, immaginatevi Roma, 39 gradi e questa coltre di fumo.
1: Dove
0: e
1: siamo noi
0: nube
1: in questo momento?
0: In questo
1: però
0: momento la situazione è questa. Speriamo che da voi sia nettamente migliore. Dunque, 11 minuti dopo le 17, direi che possiamo iniziare con il primo disco di oggi. Lo andiamo a ripescare da 10 anni fa, i Bastiglia, dal 2016 su DJ.

0: state ascoltando Radio DJ, ancora buon pomeriggio. Tanti gli amici che si fanno vivi al nostro numero 347-342-5220. Non so cosa è stato a risvegliare tanto gli animi. Se l'amico che ha deciso di passare il pomeriggio con noi facendoci sentire il rumore del ghiaccio.
1: Sì, beh, direi che è proprio l'aperitivo, anche perché siamo in pieno radio aperitivo, lo ricordiamo, per tutto agosto, tra dalle 17 alle 20. Sì. È un po' quello, cioè piace stare insieme così.
0: Alla fine, anche se sei da solo,
1: ti prendi un qualcosina da bere. Allora, la Vale dice: vale lo stesso per me un gin tonichino.
0: Non cominciamo con i termini.
1: Lo bevo anche se non sono in ferie, anzi sono al lavoro. Sì. E mi viene da dire vale doppio allora, se sei al lavoro e non sei in ferie.
0: Tutto ciò che è inino e inone è tutto brutto. Cioè il gin
1: nascondino
0: tonichino,
1: perché?
0: No, nascondino. Però tipo prosecchino anche.
1: Prosecchino.
0: Cinemino. Sprizzino. Un sushino.
2: Ragazzi, non si può sentire. Basta.
0: È brutto. Ma quello, anche tutto ciò che è inone invece fa l'effetto opposto. È offensivo. Anche quando chiami qualcuno il Giulione.
1: Sì.
0: È un omonimo.
3: Ma penso Ciaone.
0: Ciaone. La roba vecchissima. Brutta. Quindi per favore,
1: Non ino e non one. Ok,
0: va bene che siamo inclusivi, ma fino a un certo punto. Queste due cose no. Saluto anche Roberto che è alla piscina d'onde.
1: Ci fa sapere
0: Robertone che ci sta ascoltando dalla piscinina con le onde.
3: Funziona. Si fa un bagnone.
0: Pensate che lui ha freddo al maglione. Tutto così. E lui è una persona che coglie. Dunque
1: Bene, basta così.
0: Sentiamo qualche vocale. Chi abbiamo, Gianni?
4: Ragazzi, buonasera, Serena da Prato.
1: Ciao,
4: io sono in pieno trauma da valigia da partenza per viaggio, perché domani mattina parto per Dublino. Avrebbe messo tipo 13-17 gradi, che goduria.
2: Magari.
4: Però ho aperto una webcam live su Dublino, sono tutti a mezze maniche. Avevo preparato un maglione di lana, gli sognerò per dei maglioni da mezza stagione.
1: Anche questo è
4: che
1: vero,
4: dite?
1: Sì.
0: Qual è il maglione da mezza stagione? C'ha una manica lunga e una corta.
1: Probabilmente, sì, smanicato.
0: Lo smanicato da pensionato. È difficile fare la valigia se il meteo dall'altra parte non è chiaro.
1: Allora, il consiglio che ti possiamo dare, cara amica, è di portare più cose, se ci riesci.
3: Hai sbagliato, ci si veste a cipolla.
1: A cipolla.
0: Cioè, in un modo che fa piangere.
2: O portare un maglioncino.
1: Maglioncino.
0: È vero, è quello da mezza stagione. Il bello è, se tu devi andare in vacanza e ci sta, fai conto, la meta di mare, sei pronto, ti porti il costume, sai che faranno 35-36 gradi e vai attrezzato.
1: Però il problema è che ad oggi le temperature possono cambiare anche in giornata, quindi tu devi essere pronta un po' a tutto.
0: Allora, a Dublino secondo me ci va con una compagnia che è tra le più low cost del mondo, se non la più low cost. A Dublino si va con quella, quindi hai uno zainetto, magari hai pagato il bagaglio così con te. Ma non è che hai tutto questo spazio da poterti portare mezzo armadio.
1: No, se no devi fare come fanno alcuni, vai in vacanza e se c'è necessità magari un qualcosa la compri sul posto.
0: E quanto mi costa?
1: Ho capito, se vai in vacanza vuol dire che te lo puoi permettere.
0: Ho capito, ma non mi posso partire pensando di comprare lì l'abbigliamento. Se perdo la valigia ancora, ma l'idea che se fa freddo mi compro una felpa non fa parte delle mie economie.
1: A Milano, guarda, figurati.
0: A Milano. Ah, è vero, pioveva e ti sei dovuto andare a comprare l'impermeabile.
1: Esatto.
0: Comunque, Dublino in questo momento 23-14 gradi massima e minima. Tra l'altro con una goccia di pioggia, è ottimo. Domani 11-17 minima e massima.
1: Quindi organizzati
0: primavera, vestiti così. Abbiamo un vocale, sentiamo.
5: Ma invece di Inone, parliamo di cose serie, ma l'ottamatone, quando è che lo facciamo?
1: L'ottamatone tra un'oretta.
3: Fra l'altro si può dire a questo punto
1: ottamatone vale.
3: Perché forse era l'Otama.
0: L'Otama in
3: origine.
0: Dobbiamo chiamare Sciaffiro, così ci dà tutte le spiegazioni giuste in giapponese.
1: L'ottamatone ci sarà tra un'oretta circa.
0: Bene,
1: 18:30 più o meno.
0: Ok, confermata dunque la presenza dell'ottamatone e di conseguenza l'assegnazione di una DJ box.
1: Assolutamente.
0: Dunque le vecchie abitudini non le perdiamo. A proposito di abitudini, tra poco vi parliamo del telomare sul sedile dell'auto, perché è uscito fuori che è passibile di multa, nonché pericolosissimo. Hai presente il telo che tu metti magari sullo schienale della macchina?
1: Che di solito lo si fa quando magari hai il costume un po' bagnato e non vuoi...
0: O se no molti lo fanno per non bagnare di sudore il sedile, perché devi fare un viaggio,
1: tipo di otto ore,
0: devi raggiungere la casa al mare e quindi, siccome suderai,
1: chi hai
0: già
1: sedili
0: lo sai,
1: in pelle,
0: metti quel telo così ti assorbe quello il sudore. Bene, è molto pericoloso e tra poco ve ne parliamo.
6: Stare con te.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio DJ? 17 e 22 minuti, ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, fammela la domanda. Tu cosa fai questa sera?
0: Caro Damiano, tu cosa fai questa sera?
1: Un prosecchino.
0: Ah, pensavo un...
1: prosecchino.
0: Con chi?
1: No, anche da solo, anche da solo.
0: Sul divano a casa.
1: Beh, sì.
0: Mutande
1: sì,
0: e canotta.
1: No, perché?
0: Questa immagine triste.
1: Ma non la faccio mai questa roba. Ma non mai fatta, non neanche quando ero più magro. Quindi figurati se lo faccio adesso. No, no. Sono vestito.
0: Ma perché in casa bisogna essere magri per stare in canotta?
1: No, aspetta, una brutta scena con la mutanda.
0: Vabbè, ma è brutta perché fa tristezza.
1: Ma
0: tu in mutanda e canotta che bevi da solo
1: il prosecco.
0: Ma guarda
1: che è la cosa più bella in assoluto, un po' di tranquillità.
2: Quindi con tua moglie tu stai sempre vestito.
1: Sempre.
2: Non ti fai vedere mai.
1: Mai.
0: Ormai
1: c'è la privacy, c'è la privacy.
0: Non va più di moda, Gianni, sono passati tempi indietro. Oh, prima, a proposito di gente che si mette in viaggio, vi accennavamo a questa storia del telomare messo sul sedile dell'auto.
1: Sì, che è un po' nuova, perché di solito la multa la fanno quando guidi in infradito.
0: Ecco, eppure questa è una vecchia storia. In realtà si può guidare adesso in infradito. Non c'è più all'interno del codice della strada una legge che vada a vietare la guida o scalzo o in infradito. Ma attenzione, perché che cosa dice adesso la legge? Che se tu guidi in un modo che può causare pericolo per te o per gli altri, allora non lo puoi fare. Quindi che vuol dire? Che se tu per colpa dell'infradito non riesci a frenare, scivoli col piede così, allora la colpa è la tua.
1: Certo.
0: E ci sta sia la sanzione che la rivalsa dell'assicurazione. Tu a quel punto non puoi più avere indietro
1: niente.
0: Perché vengono a dimostrare che la colpa era la tua, perché stavi in infradito e il piede è scivolato. Dunque il telomare va a seguire
1: che
0: una storia molto
1: il telomare.
0: Simile. Tu allora immagina di mettere, dunque, schiena, lo agganci sotto il poggiatesta, va sotto il sedere e arriva
1: e
0: all'inizio
1: ci sopra,
0: del retro delle ginocchia. Lì dovrebbe essere come metti il telo. Bene, c'è un rischio di fenomeno che si chiama submarining. Questo è il termine inglese, ossia che tu scivoli.
1: Ah, vai sotto.
0: Perdi
1: certo.
0: il grip con il sedile, che in teoria il tessuto, le cuciture, la
1: l'inclinazione
0: fatta apposta, per tenerti lì con un po' di grip. Con il telo tu scivoli e praticamente il sedere va in avanti.
1: Ok.
0: Questa cosa che succede non è che è vietata se ti vedono, ma in caso di incidente, in caso di sinistro, se dimostrano che tu hai potuto avere problemi per colpa di quel telo, allora la colpa è la tua, c'è la sanzione e l'assicurazione.
1: Anche perché ti ripeto, ne vedo tantissimi quando vanno via dal mare che mettono il telo, ma per non bagnare il sedile con
0: poi si bagna comunque.
1: Si bagna un po', certo.
0: Il telo e bagni il sedile.
1: Dipende, sì, poi quanto c'è il costume bagnato.
0: Molti, prima citavi i sedili in pelle, soprattutto anche per il caldo, quando tu entri in macchina ed è bollente, mettendo il telo in teoria non ti scotti la schiena con la pelle della macchina. Quindi attenzione, se siete dei professionisti,
1: se in questo momento
0: state
1: andando via proprio dalla spiaggia e ci avete in mente di mettere il telo, ecco, sul sedile, non fatelo.
0: Ripensateci. Questa cosa un po' me la immaginavo, perché ultimamente, studiando tutti i vari seggiolini per bambini, andando a studiare le misure di sicurezza, anche lì ti dicono nell'ovetto della macchina non mettere il bambino né con il giacchetto né con la copertina, perché le cinture sono fatte per
1: si
0: tenere
1: poggia sempre sopra
0: il bambino. Se tu lo vai ad agganciare con qualcosa sotto, quello fa questo effetto che ho scoperto chiamarsi submarining, ossia scivola e diventa pericoloso. Dunque, vale la pena rischiare? Non lo so, io le scarpe dietro me le porto sempre.

0: Ecco, ad esempio, Lenny Kravitz è tipo da asciugamano dietro la schiena quando guida?
1: Ma no. Assolutamente no.
0: Poi guida a petto nudo, me lo immagino così.
1: Ma lui non... si porta il cambio, cioè è organizzato lui. Quando va al mare c'ha proprio la cabina,
0: c'è la cabina, si va a cambiare,
1: si fa la doccia.
2: Sì. Però sei il sedile di pelle, poi rimani attaccato. Pelle a pelle.
0: Pelle a pelle. Lui sì, c'ha sto fisico scolpito, all'età che c'ha è famosissimo per il suo fisico. La pelle sul sedile la soffri un pochino, ma per il personaggio devi
1: fare... copri sedile di paglia, secondo me lui. E passa
0: la schiena di paglia. Ma la seduta è quella a palline rotanti, quella scomodissima che si usava, che si vedeva nei film dei tassisti newyorkesi, che avevano queste cose in paglia e palline. Oh, abbiamo citato il submarining, che è questo fenomeno che ti fa scivolare se metti qualcosa sotto il sedere o dietro la schiena sul sedile di guida, e molti si sono ricordati di quando parlammo del fenomeno che si chiama per l'appunto così, ma che riguarda le relazioni tossiche, quando c'è qualcuno che nella relazione si avvicina, si fa vivo e poi all'improvviso scompare,
1: poi riappare.
0: A differenza del ghosting, poi riappare, quindi fa questa sorta di sottomarino, e da qui chiamammo l'uomo sottomarino, che è quest'uomo cattivo nella relazione che si fa vivo solo quando vuole
1: quando,
0: lui,
1: quando, così, quando gli fa comodo,
2: ma anche la donna potrebbe anche essere donna.
0: Effettivamente associo sempre al punto di vista maschile, ma ci stanno anche tante donne che fanno le donne sottomarino, si fanno vive, poi scompaiono, si fanno vive e poi scompaiono. Oh, a proposito di asciugamanino dietro la schiena, sentiamo qualcuno.
3: Ragazzi, io ho una macchina nera con i sedili di fintissima pelle.
1: Finta
3: e
1: pelle.
3: Per forza tengo l'asciugamano da giugno a ottobre, anche perché vivo in Calabria e al lavoro non ho il parcheggio all'ombra, e quando rientro in macchina ci sono 100.000 gradi.
1: Per forza.
3: E mi ustionerei totalmente.
1: Certo.
0: Quindi lui, per non ustionarsi,

0: è obbligato a mettere questo. Te l'ho detto, a tuo rischio. Poi se sei bravo e sei capace, fai tu. Oh, prima di andare in pubblicità, c'è un amico che vuole dire qualcosa sulla storia sempre dell'infradito invece.
1: Un'altra cosa che volevo segnalare: troppa gente viaggia in ciabatte, sì, infradito o in ciabatte, dici, quelle voluminose, enormi. Succede questo, anche in gita con l'oratorio l'ho visto, molta gente aveva le ciabatte. C'è un'avaria al pullman, devi scendere, hai le ciabatte, devi andare oltre il guardrail, ci sono le ortiche, hai sempre le ciabatte.
2: È vero.
1: Oppure vai in giro in macchina con degli amici, hai le ciabatte, si fora una macchina, si fora un pneumatico,
0: lo cambi in ciabatte,
1: hai le ciabatte.
2: Sì, certo.
1: Non si viaggia mai generalmente in ciabatte, in quanto ci si può trovare poi in situazioni che devi gestire.
0: L'imbarazzo, ok, sì, anche
2: situazioni
0: quello.
2: Scomode,
0: cioè, esatto. Scomodissime, come farle con le infradito.
2: Se devi correre, devi scappare, in ciabatte non ce la fai.
0: Riprendiamo da qui, state lì, torniamo subito. In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, oh oh oh, c'è 006, oh oh.
3: Radio DJ One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
9: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
11: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
10: Al Cavallino Matto!
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Have fun with
14: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
15: Ragazzi, oggi aperitivo con voi?
16: Hey Kevin, what's up?
17: Radio DJ.

0: Let's go! Shakira su Radio DJ, 17:38 minuti, buon pomeriggio da Umberto e Damiano. Tutto bene là fuori? Che si dice in
1: dai,
0: giro?
1: Dai, sappiamo che i gradi sono alti, la temperatura è alta. Ci stanno arrivando tante foto dei vostri cruscotti.
0: Bello. È bello vedere che nessuno di noi passa la pezzetta sul cruscotto. Abbiamo tutti quel dito di polvere tra lo stereo e nel contachilometri. Devo dire che l'abbiamo già spiegato anche ieri. La foto appena mettete in moto
1: Non vale.
0: E la capiamo, la scopriamo subito. Perché? Perché una macchina che segna 53 gradi, dove siete?
1: Soprattutto se la lasciate magari tutto il giorno al sole.
0: O ci scrivete dal deserto dei Tartari, allora posso capirlo. Siete nella Death Valley americana, posso capire che siano 53 gradi. Ma amici che ci scrivete dalla provincia di Varese, il 53 mi sembra un po' eccessivo.
1: Sì,
0: fa caldo. Aspettate 10 minuti, la macchina si sbollenta e a quel punto ci potete mandare
1: la foto, che non sarà più 53 ma 51, l'abbiamo detto anche ieri. Si abbassa di 2.
0: 347-342-5220. Questo è il nostro numero, ci potete scrivere qui in qualsiasi momento. Oh, attenzione, ci arriva notizia di un miracolo.
1: Miracolo estivo.
0: Ci spostiamo in Puglia perché a Bitonto è successo il miracolo. Immaginate di giocare alla lotteria, giocate i vostri numeri preferiti, sono sempre gli stessi. Abbiamo anche quali? Il 2, il 4, l'8, il 10 e il 51. Ripeto, 2, 4, 8, 10 e 51.
1: Tutti vicini, i primi tutti vicinissimi.
0: Tutti vicini, numeri a cui siete molto legati.
1: Beh, certo, quando uno gioca sempre gli stessi.
0: Se li giocate sempre, da sempre, con la speranza sì di vincere prima o poi, però è una speranza debole, non è che ci credi fino in fondo.
1: Ma no, molti lo fanno un po' per gioco.
0: Ma hai visto mai che riesco a vincere a questa lotteria? Oh, che succede? Che con questi numeri si vince 1 milione di euro. Complimenti all'amico di Bitonto. Ma dove sta il miracolo? Non nel fatto
1: non
0: che
1: trovano
0: azzeccato
1: più l'amico,
0: i numeri,
1: no?
0: Che no, l'amico lo hanno trovato. Lo trovo il bigliettino.
1: Ma come il bigliettino?
0: Il bigliettino è stato buttato nell'immondizia.
1: Ma perché sta gente che vince ogni volta butta sempre i bigliettini, o si perde la vita? Vincita o vince ma non controlla
0: tutte
1: e arriva dopo.
0: Tutte le storie di vincite hanno una storia esagerata. Per questo io non credo mai alle storie, quelle che arrivano delle vittorie delle lotterie. Secondo me sono finte, sono create
1: fake
0: apposta.
1: News,
0: il
1: fake
0: monopolio
1: news
0: le crea per incentivarti a giocare. Io ho sempre pensato questo. Però qui abbiamo dei nomi, dei cognomi della gente vera dall'altra
1: quindi
0: parte.
1: C'è realmente chi ha vinto.
0: Quindi c'è realmente chi ha vinto. A parlare anche il direttore della raccolta rifiuti di Bitonto, che dice sì, effettivamente è iniziata una caccia al tesoro all'interno della discarica. Oh, e dov'è il miracolo? Che l'hanno ritrovato!
1: Ah, che bello!
0: Incredibile! Hanno ritrovato il bigliettino vincente, quindi l'uomo tutto contento adesso si potrà andare ad incassare il suo 1 milione di euro per aver vinto la lotteria.
1: Chi bisogna ringraziare? Chi è che poi alla fine ha gli addetti della...
0: È un po' sì, tutti gli amici che si sono messi lì a cercare in discarica, gli addetti
1: della discarica proprio, perché non è che tu puoi entrare lì e iniziare a toccare tra i rifiuti.
0: Ve la ricordate la storia di quello che in Inghilterra sta ancora cercando l'hard disk con i bitcoin sulle discariche e non la trova? Quello sono 10 anni che cerca,
1: simile,
0: e non si è ancora trovato. Qui fortunatamente la ricerca è durata poco, è riuscito ad avere il bigliettino.
2: Storia vera, io avevo comprato 10 bitcoin quando valevano 1 euro,
1: sì?
2: E ci ho comprato dei sviluppi di un giochino per la PlayStation.
0: le gemme per sbloccare il livello.
2: Cioè, storia vera, 10 bitcoin.
1: 10
2: avevo.
1: Bitcoin, 10 euro quindi.
0: No, all'epoca 10 euro.
2: Adesso
0: che sono
2: 500.000
0: euro.
2: Valgono un bitcoin, mi sembra 50.000 euro.
0: Per 10.
1: Alla fretta, vedi, Patrizio?
3: Siamo sui 55.000.
0: A bitcoin.
2: 10,
3: sì, a bitcoin.
2: Cambiamo discorso.
0: 5,50.
2: Cioè, cambiamo discorso.
1: Troppi ricordi. Ti fanno male.
0: Se facciamo una colletta, però possiamo arrivare.
1: Sì.
0: Beh, no, 5,50 non ci arriviamo. Sono troppi. 5,50 euro, quelli ce la possiamo fare. Ci possiamo mettere tutti insieme e ti aiutiamo a recuperare il bitcoin.

0: Si chiama Tightrope, in italiano corda tesa. Disco un po' dimenticato del 2010, però a quest'ora molto piacevole.
1: Beh,
0: da,
1: sì,
0: da
1: l'abbiamo
0: recuperare.
1: Detto. Questo è proprio l'orario dei dischi
0: dillo,
1: aperitivo.
0: Dillo, dillo.
1: Dischi
0: aperitivo,
1: ragazzi.
0: Aperitivo, quindi prosecchino, gintonichino.
1: E ci sta bene, passa la paura.
0: E passa la paura. Tutto con...
1: Sarà così per tutto agosto. Ecco.
0: 347-342-5220. Oh, a proposito di Bitcoin, che il buon Patrizio prima ci raccontava di quando ne aveva 10, pagati 10 euro.
1: 10
0: euro
1: sì,
0: l'uno,
1: sì.
0: Valevano niente, erano appena nati, nessuno ne sapeva nulla.
1: Ha fatto un investimento così un po' per gioco, 10 euro.
2: Sì, era, mi sono ricordato, era l'espansione di Halo Wars.
0: Halo
2: mi
0: Wars,
2: ricordo.
0: Giochino che adesso. Giochino
1: non lo
0: che...
1: dire perché vai a peggiorare la tua situazione. Non lo dire, non specificare.
2: Infatti, ma,
1: perché la...
2: anche mio padre all'epoca si incavolò molto di
1: certo.
2: questa cosa.
0: Anche perché, ma come adesso con i giochi del telefono, non è che se tu spendi 89 centesimi per 100 gemme per superare il livello, allora vabbè, dai, sono 89 centesimi. Hai buttato un euro.
1: Hai buttato
0: sostanzialmente
1: un euro.
0: È quello. Ma ti può rincuorare il fatto che non sei stato l'unico?
3: Ho fatto anch'io la stessa cosa con i Bitcoin. Ci ho comprato degli sviluppi dei giochini di qualche piattaforma. Mi maledico ogni giorno che passa.
1: Vedi?
0: È brutto vivere con questa, cioè sapere che per un certo periodo della tua vita tu potevi avere con i tuoi 10 bitcoin 1 milione di euro tra le mani, quando valevano 100.000 euro l'uno.
2: Quindi io ora sto sperando che il bitcoin piano piano scenda fino a un euro.
0: Però
2: capito?
0: Non avere le disgrazie altrui.
1: Sono, sono disgrazie che a volte succedono pure quando butti un qualcosa che poi con gli anni prende valore. Dici, mannaggia a me, quando quella volta ho svuotato la cantina di nonno e ho buttato tutto.
0: Tutto. Ma questo è il grande rimorso delle nostre mamme, noi millennial, noi che abbiamo tra i 30 e i 40 anni, le nostre mamme ci hanno buttato le carte Pokémon, le carte Yu-Gi-Oh! E quante volte abbiamo letto, abbiamo sentito che adesso carta vale 5 milioni, carta vale 100.000 euro, tutto buttato nel secchio. Ci sono tanti profili, soprattutto online, su Instagram mi escono spesso, di persone che vanno ai mercatini dell'usato a comprare cose che neanche il venditore sa che possono valere,
1: beh, certo.
0: Tipo i vecchi VHS originali della Disney, tutta la collezione di cartoni.
1: E fanno un
0: uno
1: affare,
0: dice,
1: quindi
0: VHS adesso ma che ci faccio? Ti con 10 euro te li do tutti. In realtà il mercato degli appassionati frutta un sacco di soldi.
1: Fa fruttare tanti soldi.
0: Quindi sono tanti che vanno a cercare l'affare di questo tipo. Io stesso ho comprato il VHS di In viaggio con Pippo senza avere però il videoregistratore.
1: E adesso quanto vale?
0: Ce l'ho esposto.
2: Beh, c'è tutto un mercato sul vinile che vale, alcuni vinili originali ancora impacchettati valgono tantissimo.
1: Sì, certo.
0: Mi pare che la dicitura in quel caso è mint, se l'acronimo è puntato, vuol dire una frase in inglese che adesso mi sfugge, ma se tu ce l'hai in quelle condizioni, ossia che è intatto, è perfetto, e come l'hai comprato nel 71... ti vale tantissimi
2: cioè,
0: soldi.
2: Era il regalo di nonno che non ti piaceva, che l'hai messo
1: l'hai buttato lì, cioè, e invece esatto. Vale tanto.
0: E adesso vale tanto. Oh, per chiudere il discorso, quello là dell'amico di Bitonto che ha ritrovato il biglietto della lotteria nella discarica, non nell'immondizia, ma alla discarica, perché era stato buttato nel secchio. Perché mi sa di fake news sempre dietro questa storia qua? Perché andando a leggere il finale, il biglietto è stato trovato in una busta dove c'erano altri biglietti della lotteria, tutti leggibili tranne il suo.
1: Ah, però.
0: Ok.
1: Qua.
0: Che succede poi? Gli operatori della discarica che hanno aiutato a trovare il biglietto, come porta fortuna, hanno deciso di toccarlo.
1: Sì.
0: Poi sono andati al bar, sono presi un caffè, un gratta e vinci e hanno vinto 50 euro. È una notizia che mi sa troppo di venite a giocare, vi invoglio.
1: Un biglietto porta fortuna.
0: Giocate, giocate. Vedete che funziona questa roba qua. Giocate, giocate. Mi sa tanto anche questa di quello stile lì. Vi ricordate quando durante l'anno parlammo della storia di quello che ha vinto, la ragazza era sparita?
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: si è scoperto che il biglietto non era vincente, la ragazza è tornata.
1: È tornata, com'è?
0: Ma alla fine stanno ancora insieme.
1: Ma sa
0: due.
1: Che si sono lasciati o avranno fatto un falò di confronto, penso.
0: Forse stanno lì a Temptation Island.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Si chiama L'ultima canzone, lui lo avete sicuramente riconosciuto, è Biagio Antonacci qui su Radio DJ. Stanno arrivando tanti messaggi che seguono un po' le cose che stavamo dicendo prima. Siamo partiti dall'amico che ha buttato il biglietto della lotteria vincente, poi l'ha recuperato in discarica.
2: È riuscito a recuperarlo.
1: E da qui si è aperto il discorso di tutte le cose buttate. E sentiamo l'amica, perché citavamo anche le mamme che buttavano le cose dei figli, che invece adesso valgono tanto, tipo le carte dei Pokémon.
3: Ragazzi, per favore, non aprite questo discorso delle carte Pokémon, che mio figlio, ora ha 24 anni, ancora mi odia per questa cosa, perché le ho buttate tutte, vedo che non ci giocava più e io ho preso le ho buttate. Mi vuole ancora uccidere.
2: Non dovete mai buttare niente.
1: Che fastidio ti davano quelle carte lì giù in garage, lì giù in cantina.
2: Guarda, c'è una tecnica per non buttare nulla. Portate tutto a casa dei nonni.
1: Ecco, e poi sono loro che buttano.
2: No, però. No, i nonni non buttano, non buttano.
1: Nel nonno ti mette alle strette. Che guarda, c'è questa roba, te la vieni a prendere o la regalo ai cuginetti?
2: Esatto.
1: Nonno ti fa questo tipo di minaccia in un certo punto, velata. Oh, attenzione, al telefono c'è Anna. Pronto, Anna?
4: Ciao,
1: benvenuta su Radio DJ.
4: Piacere.
5: Allora, Anna, piacere nome nostro. Di fantasia.
1: Ok.
2: Anna, nome di fantasia. Allora, sì. Ci hai fatto uno spoiler clamoroso. Ci hai mandato un messaggio dove hai detto che tuo suocero ha visto una signora buttare un gratta e vinci.
1: Ecco, e che è successo?
4: Niente, vabbè, lui aveva il vizio, diciamo, il vizietto di raccogliere qualsiasi gratta e vinci da per terra. Portarlo a casa e poi ricontrollarlo per i fatti fuori.
2: Che succede spesso, che molte volte vincono e magari uno dice: ma non ci fa caso. No, capita spesso.
1: Sì. E lui che ha fatto? Ha recuperato questo biglietto dal secchio?
4: Niente, no. C'era questa signora che tra l'altro un po' in su con l'età, come lui, perché vabbè, non è di primo pelo. E niente, l'ha visto gettare e lui tranquillo è andato lì nella spazzatura.
1: L'ha preso. E ha vinto?
4: Come?
1: Ha vinto?
4: È tornato a casa e non ci credeva, l'ha detto alla moglie, dice controllalo tu, perché anzi addirittura ha usato il cotton fioc con l'alcol per pulirlo.
1: Sì, ma quanto ha vinto?
4: Però, 500.000 euro.
1: Mi vengono
4: i brividi, davvero. Ma non ci crediamo. È partito subito per Roma e gli hanno dato 500.000 euro
1: in una valigetta manettata al polso.
2: No, ha vinto 500.
1: Incredibile.
2: Povero il signore che ha buttato.
1: Oh, complimenti a lui. Che ci ha fatto con sti soldi?
4: No, ce li ha investiti
1: Bitcoin, si è comprato le gemme sul telefono. Okay.
4: No, è difficile avere i soldi,
1: Quindi che sarà anche comunque un problema averli vinti questi soldi.
4: No, però comunque, perché la banca comunque ti dice no, non te li possiamo dare tutti, certo. Li devi tenere qua da parte, a parte le tasse che devi lasciare.
2: Non potevamo chiudere l'argomento nel migliore dei modi. Grazie
6: dopo
2: Anna.
6: La pubblicità.
1: Ciao,
2: un abbraccio. Ciao.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
12: Radio DJ.
13: Una nazione.
12: Una stagione.
13: Anche d'estate.
14: Sono le 18.
15: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Salito a 75 morti il bilancio ufficiale dei migranti deceduti nei giorni scorsi tentando di raggiungere via mare l'exclave spagnola di Ceuta in Marocco. Oggi c'è stata la videocall tra i ministri dell'interno dell'Unione per parlare della gestione dei flussi migratori. Nel comunicato finale si parla di visione comune sulla necessità di continuare a combattere le reti di traffico

0: migranti. Il caldo non dà tregua all'Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saranno 27, cioè la totalità di quelle monitorate. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni climatiche che potrebbero risultare pericolose per la salute dei cittadini. Stamattina una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in Toscana, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 7 km da Pisa ed è stato avvertito anche nelle province di Lucca e di Massa Carrara. Non ci sono stati danni a persone o cose. Migliaia di persone hanno partecipato stamattina ai funerali di Franco Baresi che si sono celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I suoi ex compagni del Milan, Maldini e Massaro, hanno portato in chiesa la bara della leggenda, appunto rossonera, e della nazionale che si è spenta venerdì scorso a 66 anni. Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km femminile di nuoto di fondo agli Europei di Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha avuto la meglio sull'ungherese Farkas, seconda, terza l'altra italiana Linda Caponi che ha conquistato il bronzo. Medaglia di bronzo per l'Italia anche nel nuoto artistico a squadre dietro alla Russia che ha vinto l'oro e alla Spagna che ha portato a casa l'argento.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ted Olivia Rodrigo, 18 e 7 minuti, o meglio devo dire le 6 e 7.
1: Le 6 e 7, 7 sì.
0: Per mantenere anche un po' un senso al nome di questo programma, ossia 006.
1: 006, buonasera amici. Eccoci.
0: Quando sono le 6 e in questo caso fino alle 20 sarete con noi, siamo Umberto e Damiano, ancora buona estate, buon pomeriggio. 4 d'agosto, abbiamo tanti messaggi di chi rientra, chi parte, chi non stacca mai.
1: Chi sta aspettando veramente anche fine mese per un po' di ferie.
0: Quindi... Il piano ferie quest'anno è andato così.
1: Forza e coraggio, dai che ci siamo noi a tenervi compagnia.
0: Salutiamo Stefania, in questo caso lei è in Croazia, in autostrada verso Spalato, ci manda la foto del cruscotto, 36 gradi.
1: Si
0: caldo,
1: sta freschi,
0: però c'è di peggio. Qui sappi che in Italia siamo messi molto peggio. C'è anche Simone che ci fa sapere che ha passato la pezzetta sul cruscotto apposta per farci
1: bravo,
0: la foto.
1: Bravo,
0: sì, ecco. ci arriva pulita. Nel suo caso 38 i gradi.
1: Più o meno siamo lì.
0: Qui siamo a Sorbolo, provincia di Prato. Dunque, grazie amici che ci aggiornate sempre.
2: Di Parma.
0: Grazie amici che ci aggiornate sempre con le vostre temperature, almeno ci fate capire com'è la situazione nelle zone in cui ci ascoltate, anche perché dato l'orario noi vi immaginiamo sempre coi piedi nella sabbia e il cocktail in mano.
1: Ma abbiamo capito che questa immagine
0: non c'è.
1: Qualcuno sì, ma sono veramente pochi.
0: Ecco. Molto pochi. Oh, prima invece si parlava dei premi, ma li assegniamo noi dei regali, dei premi nel corso di tutto agosto a quest'ora? Bene, sì, assegniamo delle DJ Box. Come le assegniamo?
1: Ad esempio un gioco che tanto piace ai nostri ascoltatori è il gioco dell'Otamatone.
0: Quindi mi stai dicendo che sta tornando l'Otamatone qui su Radio DJ?
1: Se vuoi lo possiamo fare proprio in questo momento, il gioco dell'Otamatone.
0: E allora, prego con la sigla Patrizio, è arrivato il momento di rispolverare il nostro caro Otamatone.

0: Avevamo già chiesto qualche mese fa di rinnovarla questa sigla.
1: Ma sono in ferie, sono tutti in ferie.
2: Ma come vi permettete che l'ho fatta io questa sigla?
0: Però ci hanno detto, siccome l'ha fatta Patrizio, poi si offende, ad agosto ve la tenete, poi...
3: Ha scritto anche il testo di questa sigla,
1: Patrizio. Esatto, è difficile come testo.
0: Ho riconosciuto la penna di Patrizio nella rima di questa sigla. Dunque da settembre poi si vedrà. Come funziona l'otamatone? Cosa bisogna fare per vincere la DJ Box? Adesso con questo strumento giapponese, che per l'appunto è l'otamatone, questo è il nome dello strumento, vi suoneremo una canzone, o meglio ve la suonerà Gianni in diretta live.
1: Esattamente, appena sapete il titolo della canzone ci mandate un vocale al 347 342 5220, titolo e il più veloce o la più veloce vince la DJ Box.
0: Molto bene, sono molto curioso di sentire con queste temperature che cosa tira fuori.
1: Immagino
0: il maestro
1: una
0: Gianni.
1: Canzone estiva, dai, bah, cerchiamo di farla, visto che
3: vabbè, non già fa caldo,
0: già il suggerimento. Ma sì, la canzone è estate, guarda un po'. No, sentiamo.

0: Basta.
1: Beh, direi, direi che è stato molto bravo, molto bravo, capito, e tra l'altro l'hanno già indovinata.
2: Molto
1: attenzione,
2: bene,
1: attenzione.
2: Dunque il più veloce che ha mandato il messaggio con il titolo al 347-342-5220 viene in diretta con noi e si porta a casa la DJ Box.

0: grandi sfide per l'otamatone di oggi. Tutti pronti lì all'ultimo secondo per provare a capire chi è il più veloce. Noi qui abbiamo il nostro sistema che ce li mette in ordine cronologico, in ordine di arrivo. Quindi è anche facile andare a stabilire il più veloce.
1: Però permettimi di ringraziare i tanti ascoltatori che partecipano sempre al momento dell'otamatone. Grazie per essere sempre in tantissimi.
0: Ma non può mancare la polemica. Sentiamo Gianni la polemica.
2: Ho mandato la risposta sul numero della mattina.
1: No.
2: Sapore di mare, ero stato sicuramente il primo.
1: È pure sbagliato.
0: È stato pure il primo a sbagliarlo, però. Non è quello il titolo.
1: No, non è quello il titolo. E il numero della mattina, come hai detto, amico. Se vuoi, tu te lo tieni per ricordo. Ma o se, lo puoi anche cancellare.
0: Se provi a chiamarlo, ti risponde il numero da lei chiamato. Non è al momento raggiungibile.
1: È inesistente.
0: Ecco. Oh, invece il più veloce sembra essere stato Luciano da Grosseto. Buonasera.
3: Ciao Luciano,
0: benvenuto su Radio DJ.
3: Grazie. Intanto volevo dire una cosa, Gianni mi vuole boicottare perché io vivo a Grosseto, ma sono della provincia di Cosenza.
0: Ma Gianni odia la Calabria.
1: Sì.
3: Quindi... peggio per lui, guarda, me l'ha detto subito, guarda, ti voglio boicottare.
4: No, non è vero che odio la Calabria.
0: Dove sei adesso, a Grosseto o a Cosenza?
3: No, sono a Grosseto, okay, io sono di Belvedere Marittimo, sono a Grosseto, sono appena uscito al lavoro.
1: Che fai di bello?
3: Sono un parrucchiere.
1: E come, scusa, così presto? Di solito i parrucchieri chiudono alle 20, no?
3: No, però apriamo presto la mattina.
1: Quindi fate
3: presto la mattina, tanto qui comunque il mare è abbastanza vicino, il pomeriggio si lavora.
0: Si lavora bene. Senti, ferie già le hai fatte, le devi fare?
3: Ferie ne ho fatte un pochino e le altre le farò a ottobre.
0: Poi
3: ho fatto a gennaio il viaggio grosso, siamo stati in Thailandia 2 settimane, quindi...
0: E dici, com'è andata in
1: Thailandia? Ma no, dobbiamo giocare all'otamatone, la canzone se la sono già dimenticata.
0: Con chi sei andato? Con la famiglia o con gli amici?
3: Con mia moglie, sono andato con mia moglie, sì. Però il viaggio d'andata era un cargo militare, erano tutti maschi, era...
0: Storia. Ma per andare... Sei andato in Thailandia con
1: Thailandia,
0: il cargo?
1: Con il cargo militare, vabbè, un'esperienza anche quella.
3: Dovevamo il cargo militare perché erano tutti maschi, donne in Thailandia.
0: Andavano per altri motivi rispetto ai tuoi.
1: Altro turismo, ho capito.
3: Come
0: chi racconta che prende il volo per andare in Turchia, che in realtà si trova con i gruppi organizzati di chi va a fare i trapianti per capelli. Esatto. Quindi le foto della cabina, dell'aereo, sono tutte teste rasate all'andata e teste puntinate al ritorno.
1: Al ritorno.
0: Così più o meno funziona lì. Quindi per Thailandia era diverso. Luciano, prima ti abbiamo fatto sentire una canzone con l'otamatone, ricordi il titolo?
3: Sì.
0: Qual è?
3: Sapore di sale.
0: Sapore di sale, bravo, esattamente.
1: Eccola qua.
5: Sapore di mare.
0: È quella, Gianni. Oh, perché adesso ti abbiamo fatto sentire sapore di sale? Perché in realtà abbiamo modificato il gioco dell'otamatone. Adesso ti sfideremo a tu per tu, uno contro uno, perché ti facciamo sentire un'altra canzone live. E se la indovini, e solo se la indovini, ti porti a casa la DJ Box. Sei pronto?
3: Proviamo.
0: Qui non puoi usare Shazam, non puoi usare niente.
1: Aiuti, niente da fare. Sei tu contro l'otamatone.
4: Sempre che Shazam riconosca quello che io sto suonando.
0: Lo fa, ci abbiamo provato, lo fa. E allora, caro maestro Gianni, mettiamo alla prova Luciano, sentiamo, canzone per te.
3: Vamos a la playa.
1: Vamos a la playa. Bravissimo Luciano. Bravissimo,
0: non di karaoke, ma di otamatone.
1: Veramente bravo.
0: Bravo,
3: grazie,
0: Luciano.
3: Grazie.
0: Ti porti a casa la DJ Box. Dentro ci trovi un po' di borotalco per rinnovare dentro la spazzolina.
3: Va bene.
0: Salutare qualcuno, Luciano?
3: E Ivan e Antonello e mia moglie Letizia.
1: Molto bene.
0: Ciao Ivan, ciao Antonello e ciao Letizia. Ti mandiamo un abbraccio. Luciano, buona giornata, buon rientro a casa.
3: Ciao, voglio Luciano. Tanto bene. Ciao.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me su Radio DJ, 18 e 21 minuti. Buonasera, grande
2: buonasera,
1: successo,
2: amici. Buonasera, la parola, o meglio la frase Maledetto me l'hanno detta in molti e ce la stanno scrivendo al 347-342-5220. Perché lo ricordiamo, l'ottamatone è un gioco di velocità. Se nel mentre stavate facendo altro, ad esempio salutiamo Fabio che stava facendo yoga, però
1: bello,
2: nonostante lo yoga ha partecipato all'ottamatone, però non è stato velocissimo.
1: Però
2: e quindi...
1: sai cos'è? Lo yoga cozza un pochino con il gioco dell'ottamatone,
2: sì,
1: ma non perché sono lontani, perché lo yoga in teoria ti deve portare in una dimensione di relax,
2: sì,
1: di pace.
2: E tu con l'ottamatone t'arrabbi e quindi se non riesci a vincere ti innervosisci.
1: T'arrabbi, ti sale la fretta, devi prendere il telefono al volo. Poi c'è da dire anche che il suono dell'ottamatone non è così gradevole come magari il sottofondo dello yoga.
2: Però guarda, una cosa la possiamo fare, visto che comunque saremo in onda tutto agosto, tra le 17 e le 20, e tre ore sono abbastanza, parecchie.
1: Sta pensando a come portare a chiudere il programma. Dimmi, che
2: può
1: vuoi fare?
2: Può tornare l'ottamatone anche un'altra volta.
1: Tra mezz'ora.
2: Okay, no, oggi no, per oggi basta. Tornerà il Gimme 5, ci sarà il Gimme 5 più tardi, però l'ottamatone magari possiamo pensare di farlo anche due volte a settimana, visto che sono in tanti a giocare.
1: Tipo una pillola.
2: Mi dispiace che vince una persona sola.
1: Abbiamo la compressa allora, due volte a settimana, facciamolo, perché non tre?
3: Devo controllare il mio contratto, però non so se lo posso fare due volte a settimana.
2: Mese,
1: stiamo facendo i conti senza l'oste. Gianni, ti va di fare più volte a settimana l'ottamatone? Sei d'accordo con noi?
3: Sì, dai.
2: Ma
3: facciamo,
2: tu sei un musicista, i musicisti sono contenti quando suonano.
3: Avvertitemi magari prima.
2: Certo, non ti preoccupare, te lo sto dicendo, ma ti ho avvertito prima. Oggi è martedì, giovedì.
3: Giovedì?
2: Giovedì, dai.
1: Giovedì aggiudicato, giovedì
3: ottamatone. Giovedì,
1: E allora devo andare a comprare un'altra DJ box da regalare giovedì, che non tutti lo sanno, non è che ce le abbiamo.
2: Ce le organizziamo noi, certo.
1: E poi ve le mandiamo. Oh, a proposito di gente che sta facendo yoga, si trova in spiaggia, vogliamo ricreare un po' un'atmosfera di spiaggia come si deve?
2: Sì, creiamola.
1: Quella del 2010, Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: quando Katy Perry sapeva fare le canzoni.
1: Ma non
0: è, no,
1: vero,
0: è brutto
1: sa
0: come
1: fare anche adesso. Però devo dire che abbiamo ricreato in pieno l'atmosfera spiaggia.
0: Beh, ogni
1: dire,
0: tanto
1: sì,
0: ci dobbiamo
1: sì,
0: ricordare che l'orario e la stagione è questa.
1: Sì, però poi dopo ci facciamo un autogol. Perché continuano ad arrivare foto di aperitivi. Quindi di ascoltatori che ci sentono, e questo ci fa piacere, ma stanno bevendo un qualcosina di fresco.
0: Mi piacciono tantissimo le fotografie degli aperitivi, quelli però in casa, non quelli che
1: quelli
0: vanno
1: in casa,
0: al bar,
1: organizzati
0: locale,
1: in casa,
0: ma
1: cioè,
0: proprio in casa, che vedi sullo sfondo quello che stanno facendo, che c'è l'asse da stiro con la pila di panni, però c'è il calice.
1: Un momento di pausa, poi lo devi fare per forza.
0: Patrizio, che c'è in quel calice? Un
2: prosecchino.
1: Un prosecchino, io.
0: È piccolino.
1: Torniamo
0: è piccolino.
1: Tra pochino.
0: Allora.
3: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, c'è 006,
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Hai caricato le valigie?
18: No.
17: Hai controllato il traffico?
18: No.
17: Hai fatto il pieno?
18: No.
17: Perfetto, partiamo.
18: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
17: Ma hai prenotato?
18: No!
19: Ciao Umberto e Damiano.
20: Voi siete matti.
21: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.

0: Styles con Dance No More su Radio DJ. Sono 33 minuti dopo le 6, tutto rigorosamente live, tutto in diretta, quindi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
0: da
1: o meglio buonasera ormai, sono buonasera, 17,
0: da.
1: 18
0: da che ora 3. Si comincia a dire
1: beh,
0: sera?
1: Da tardo pomeriggio e vale la buonasera.
0: Quindi facciamo 17-18, diciamo buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, dalle 18 in poi buonasera.
0: Buonasera, sì. Allora, buonasera amici. Abbiamo il numero attivo per tutte le nostre tre ore, il 347-342-5220, è stato già utilizzato per assegnare una DJ Box poco fa. Hai visto mai che esce fuori qualche altro
1: magari
0: premio da qui alle 8? Voi state lì, tenetelo a portata
1: può
0: di
1: succedere
0: mano.
1: Senti, ma la parentesi Harry Style romana come, sì, come va?
0: Cioè, adesso in tour,
1: adesso non ha lasciato Roma, non,
0: so che
1: non
0: in
1: c'è
0: tour
1: più.
0: Dai problemi che gli succedono. Allora, qualche settimana fa, durante una tappa, forse una delle 12 che ha fatto a Wembley, si era strozzato con l'acqua. Stava bevendo tra una canzone e l'altra, è andata di traverso, si è strozzato e si è sdraiato.
1: Che non è l'acqua di Roma, è ormai abituato a bere soltanto quella.
0: Quella effervescente naturale presa dal nasone, sì, beve sì, quella sì. Lui, e lì si è strozzato con la borraccia. Mentre qualche giorno fa, Città del Messico, fa strano collegare Messico e bomba d'acqua, ma pioveva durante un suo concerto ed
1: e
0: è
1: quindi
0: si dice è caduto. In realtà ha accennato uno scivolone, poi si è riacchiappato, non è che è cascato proprio a terra,
1: e
0: però
1: quindi
0: il video è diventato virale come ogni volta che accade qualcosa.
1: Hanno sofferto la bomba d'acqua.
0: Però non ha fatto come Bad Bunny che è scappato, è rimasto a cantare.
1: Bravo Harry Styles,
0: complimenti a lui. A proposito di Roma e parentesi romana, meno male che non sta a Roma Harry Styles in questi giorni, perché a quanto pare arriva l'allarme da parte dei meccanici romani. È un fenomeno.
1: A parte lui va in giro a piedi.
0: Infatti sì,
1: in bicicletta.
0: Poi vive in centro, non so se abita a Trastevere.
1: Sì, vive in zone centrali.
0: Abita proprio in centro, quindi si muove a piedi. Ma c'è un grosso problema che riguarda la benzina allungata con l'acqua. Allora, si stanno registrando fenomeni in tutta Italia, ma a quanto pare la concentrazione per il momento è tutta a Roma. O meglio, chi si è lamentato sono i meccanici della capitale. E quindi hanno detto, guardate che stanno arrivando, ma più degli altri anni, in un modo incredibile, macchine tutte con lo stesso problema, che si sono rotti i componenti del motore per colpa della benzina o sporca o allungata con
1: l'acqua. E lì te ne accorgi subito poi, una volta che fai benzina, appena riparti,
0: forse non proprio
1: scontri difficoltà.
0: Tempo che l'acqua va in circolo nel motore, cominci a singhiozza, si rompe e poi smette di andare, quindi a quel punto vai in officina. Te ne accorgi quasi subito. Quindi ora qual è? Cosa dobbiamo leggere da questa notizia? Che ci sono alcuni distributori di benzina che, dati i prezzi forse, data
1: hanno
0: la malafede, hanno iniziato a inserire l'acqua all'interno dei serbatoi?
1: Allora, di solito io ho riscontrato quest'ultima cosa, penso negli ultimi anni, è diventato il benzinaio di fiducia,
0: un po' come
1: il barbiere, cioè tendo a fare benzina sempre nello stesso posto.
0: Perché mi fido. Ma non tanto
1: conosco
0: per la qualità della benzina.
1: No, perché conosco.
0: Perché conosco, ed è la paura che se mi rimane il bancomat dentro la colonnina, conosco almeno di visto la persona alla quale devo andare a chiedere aiuto. Quindi so dove posso, a quale finestrella posso andare a bussare.
1: Il problema è che me la rischio quando magari sto in giro, che vado in riserva e devo aspettare di tornare alla base per poter fare il rifornimento.
0: Se non ti basta, sei in terra straniera, vai forestiero.
1: Devo stare attento, sì.
0: E vai a fare benzina da.
1: Cioè, quando vado in vacanza, magari, che mi capita di girare, ho sempre paura nel fare benzina in giro, perché non sai mai se poi puoi riscontrare sto problema.
0: Poi c'è sempre l'allarmismo che ti arriva, soprattutto dai video, ripeto, è tutto il problema è nelle scrollate di Instagram, perché se non guardi quelle ti levi metà delle ansie, ma il problema è che fanno vedere quella cosa che tirano via il lettore del bancomat e c'è il pezzo aggiunto dai truffatori.
1: Ti hanno clonato la carta.
0: E quindi tu devi stare attento, lo vedo che lo fai anche tu, sia coi tornelli della metropolitana che quando devi
1: provi a staccare
0: il pezzo, quello contactless della carta, per vedere se sopra c'è la copertura del truffatore.
1: Lo faccio, ammetto che lo faccio.
0: Se non si strappa, allora vuol dire che è quell'originale e va bene così. Dunque, fate molta attenzione. Vedi, stanno arrivando dei messaggi in tempo reale anche loro, di chi va sempre dallo stesso, anche se costa di più.
1: Sì.
0: Cioè, io quei 3-4 centesimi in più,
1: però almeno
0: li
1: sto
0: vedo
1: tranquillo,
0: come,
1: non
0: come
1: devo
0: una
1: cambiare
0: garanzia.
1: I componenti poi.
0: Un po' come quando devi acquistare una cosa online. Se la spedizione è gratuita ma costa di più, compro quello.
2: Follow the sun.

0: Follow the sun, seguite il sole finché è alto, almeno per un paio d'ore si può seguire.
1: Se
0: ancora
1: ce la fate,
0: non,
1: sì.
0: Non è arrivato a
1: con
0: toccare.
1: Con gli occhiali però.
0: Con gli occhiali, se a quest'ora dovete tirare fuori l'occhiale da sole. Poi tra due ore, più o meno, 8 e mezza, 8 e 40, tramonto totale.
1: E state tranquilli.
0: State tranquilli. State ascoltando anche Radio DJ e non potete stare tranquilli perché 347 342 5220 ci arrivano diversi messaggi e soprattutto diverse conferme che questa storia della benzina allungata con l'acqua, ma soprattutto del distributore che ti clona la carta, purtroppo è vera.
1: Purtroppo
0: non è tutto allarmismo.
1: Sì, sì, purtroppo è vero. E noi abbiamo consigliato, meglio, noi facciamo così: il benzinaio, se riuscite, di fiducia, come Antonietta che dice: il mio benzinaio di fiducia mi vende addirittura il vino e l'olio.
0: Basta non scambiarli.
1: Certo, quello sicuramente. Però
0: l'olio nella macchina.
1: Cioè, vai dal benzinaio, c'ha anche il.
0: Beh, i benzinai quelli magari non delle grandi città.
1: Beh, certo, sì, in paese, sulla statale.
0: Che poi anche lui stesso, che ha la sua vigna, che ti porta il suo vino, o conosce quello che ti porta l'olio. È bello.
2: Non è molto legale, come cosa, vero?
0: Ma stai nel paese, rapporto c'ha di
1: figlio,
0: fiducia.
3: Ma nel paese ha anche il suo pozzo petrolifero.
1: C'è il figlio, c'è il frantoio, vai là e. Papà c'ha la pompa di benzina, il figlio fa altro.
0: C'è anche il B&B illegale, cioè tu puoi dormire da lui,
1: tutto.
0: Non è iscritto a nessun tipo di registro. Oh, attenzione, a proposito di carte clonate, sentite questa storia, che abbiamo?
4: Ciao, allora, se avete paura della clonazione della carta, vi sblocco un'altra paura. La biglietteria automatica della metropolitana di Roma, fermata Colosseo. Sì. Ecco, lì mi hanno clonato la carta qualche mese fa. E niente, volevo così farvi scattare un'altra paura.
1: Grazie.
4: Ciao Perla da Genova.
0: Ciao Perla,
1: ciao,
0: grazie.
1: Perla, ecco. Quindi non vive a Roma, lei è di Genova,
0: viene in vacanza. Sempre tutto in questa bellissima città, come potete notare dalle
2: Mi chiedo, dalle con la doppia verifica che c'è adesso con il cellulare, non è più complicato comunque clonarle queste carte? Boh, è una domanda che ho.
1: Sì, sì.
0: Allora, immaginando la situazione, c'è la colonnina, quella dove compri il biglietto alla metropolitana, non avvicini il telefono, ma la carta vera, e l'avvicini vicino al cosino del conto. Contactless. Se lì c'è il geggino del truffatore che ti clona la carta e te l'ha presa.
2: Ma a ogni pagamento a me arriva un messaggio che io devo approvare, però, capito?
1: Dipende dall'importo.
0: Beh,
1: però
0: te ne accorgi quando hai il pagamento fatto in Russia. Dici: io in Russia non ci sono mai stato, sto al Colosseo, forse qualcuno sta usando la mia carta. Allora lì, almeno dopo una transazione te ne accorgi.
1: Sì.
0: Perché finché non la usano quella clonata
1: non te ne accorgi.
0: È difficile che ti puoi accorgere di quello
1: attenti,
0: che sta
1: attenti,
0: succedendo.
1: Quindi state attenti, amici. Ecco, un po' di paure estive che mancavano.
0: E non vi abbiamo ancora raccontato delle nuove problematiche sugli aerei. Vi volete un po' di ansie sui voli? Qualcuno deve prendere l'aereo? Dai, no, per oggi evitiamo.
5: Senti,
0: di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti i rumori di tasti qua, dobbiamo stare attenti. Scricchiola tutto nella
2: sede
1: romana.
2: No, ma è la canzone originale.
1: No,
2: che
1: no,
2: così.
1: La canzone non ha gli
2: Marco
1: scricchioli.
2: Marco Mengoni che tocca.
1: È Mengoni che in sala di registrazione si è messo a toccare i tasti.
2: Tocca i tasti, non toccare Marco.
1: E pensa che il fonico che ha, il produttore che ha missato tutto insieme, non si è accorto dei rumori
2: ma
1: di
2: no,
1: Mengoni
2: no,
1: nel
2: no,
1: finale.
2: No, se ne è accorto, ma sono belli. È come quando tipo in un film ci sono le risate vere, sì. E lasciano quella scena perché fa
1: l'errore
2: fa realmente
1: sullo
2: ridere.
1: Sfondo.
2: Sì, lo lascia.
1: Bello, è bello. Allora l'abbiamo lasciata anche in questa traccia, i rumori.
2: Aspetta, aspetta, risentiamo. Sì. Ok, adesso sono proprio originali.
3: Fa subito ASMR per me.
2: Esatto.
1: Nello studio di Marco Mengoni abbiamo le stesse apparecchiature di
2: i
1: Radio
2: tasti,
1: DJ.
2: I tasti sono qui, i tasti sono qui.
1: Sono qui. Questi qua, esatto, gli stessi. Beh, vogliamo fare un po' di ASMR per
2: no,
1: chi è in autostrada
2: bisogno,
1: e magari ha un po' di colpi di sonno?
2: Non
1: no,
2: c'è
1: no,
2: bisogno,
1: no, no.
2: Non c'è bisogno, però per chi ha i colpi di sonno in autostrada, Patrizio, ti chiedo una città che ti piace. Veloce però, Patrizio,
1: dai, dai, dai, Patrizio, non rovinare tutto. Una città.
4: Santa Marinella.
2: Santa. Ok, Google, portami a Santa Marinella. Così per
1: beh,
2: gli amici che sono in auto
1: anche le
2: almeno,
1: Ma ti sta portando il tuo stesso telefono a Santa Marinella adesso.
4: Aspetta che si sta prendendo tempo. Solo un secondo.
5: Ma prima puoi sbloccare lo smartphone?
1: Non abbiamo tempo signorina
2: fare,
1: non abbiamo
2: signorina.
1: Tempo, mi dispiace tanto. Più che altro siamo carichi di storie. Ahimè, purtroppo non è bello stare lì a vedere
2: no,
1: averi le conferme
2: no, no.
1: Di carte clonate. Abbiamo un amico che ha qualcosa da dire, sentiamo.
6: Ciao ragazzi. Il vantaggio di utilizzare i wallet degli smartphone, infatti, sì? È proprio quello che la carta che viene utilizzata è una carta virtuale, quindi non esiste, è molto molto molto più difficile da clonare. Ciao,
1: okay, ciao, ciao, grazie. Quindi entriamo nei tecnicismi. Se vogliamo pagare contactless, usiamo il telefono, è più sicuro rispetto,
2: rispetto
1: a appoggiare il
3: ma infinitamente
1: fisico.
3: Più sicuro, stavo leggendo, perché sì. Il wallet non trasmette il numero reale della tua carta, ma ogni volta genera un token, cioè un codice.
1: Parla di token che Damiano si eccita, che ce li ha caricati sui siti a luci rosse.
3: È un codice usa e getta che ogni volta viene generato appositamente per quella transazione.
1: Okay, e quindi quando leggo la notizia di quelli che si avvicinano col posto sull'autobus al tuo cellulare proprio per rubarti 25 euro che sotto quella guarda che non è che sei sicuro
2: no non comunque, sei mai sicuro
1: non
2: certo.
1: Te la clonano ma comunque il problema è il rischio di pagare involontariamente quello rimane. Beh,
3: penso di
1: beh,
3: sì adesso
1: beh,
3: mi chiedere cose che non
1: mi
3: so
1: mi scusi signor direttore di banca non volevo chiederle troppi tecnicismi e troppa roba. Però qua ci vuole la frase di nonna.
2: È meglio il contante, nonna dice,
1: no.
2: Che è meglio fate
1: quello
2: girare,
1: nonno.
2: Fate
1: quello
2: girare
1: nonno.
2: La moneta.
1: Nonno vuole il contante, nonna ti dice, ma se ti vogliono rubare ti rubano,
2: certo,
1: anche con la porta blindata, se vogliono entrare entrano.

0: Senti, ma l'assessore onorato, l'assessore dei grandi eventi della città di Roma, che ha deciso con gli Oasis? Li fa venire a Tor Vergata dove ha fatto il concerto ultimo o ancora tutto tace?
1: È ancora tutto tace, ancora non si parla...
0: Lui ha aperto la possibilità
1: lui,
0: di ospitarli
1: Bad Bunny, anche, certo.
0: Perché lo stadio olimpico, se non sbaglio, con i concerti fa 50, 60, 70, dipende com'è allestito il palco. Questi sono nomi che hanno bisogno di spazi enormi e lì ultimo, i 250.000 li ha fatti.
1: Ce li ha messi, sì.
0: Quindi hai visto mai che si convincono? Proprio gli Oasis sui loro profili hanno detto che a Roma verranno.
1: Ah, e allora li aspettiamo.
0: Quindi, hai visto mai che l'anno prossimo ci sarà la corsa a comprare
1: siamo
0: i biglietti?
1: Siamo qui,
0: per andare lì. Noi siamo qui, aspettiamo. Tanto fammi salutare il piccolo Tommaso, 13 anni, 347 342 5220. Sono in viaggio di rientro dalla montagna dove ho lasciato le gambe e ho dato tutto me stesso.
1: Bravo,
0: la
1: Tommy.
0: Montagna fa questo effetto. Bravo Tommy, buon viaggio, buon viaggio.
2: 006 oh, oh, oh, su Radio DJ. Iconica.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate, le 19 in punto. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha fatto sapere che un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare tra oggi e domani. Siamo in trattative con gli iraniani, ha detto Bessent. La notizia ha fatto calare il prezzo del petrolio, il Brent è sceso sotto quota $82 al barile. Le borse europee hanno chiuso in rialzo, sostenute proprio dall'allentamento delle tensioni sul mercato petrolifero e anche dai buoni dati sull'economia statunitense. Al termine delle contrattazioni, Milano è stata la migliore in Europa con un più 1,26%. Anche Wall Street ha aperto le contrattazioni in positivo e sta guadagnando circa il 2%. Alla videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea che si è tenuta stamattina si è deciso di potenziare i rimpatri e di potenziare anche la comunicazione nei momenti di crisi come quella di Ceuta. La Spagna ha chiesto all'Italia di revocare il blocco del trattato di Schengen. Nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha specificato il commissario europeo Brummer. Il ministro dell'interno Piantedosi ha precisato che la sospensione di Schengen non è una misura contro la Spagna. Il caldo estremo durerà ancora fino al fine settimana, le temperature resteranno vicine ai 40 gradi in tutta Italia, una possibile tregua potrebbe arrivare a partire da lunedì al nord. Giovedì tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno in bollino rosso, il livello di allerta più alto. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Franco Baresi che si sono celebrati stamattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I suoi ex compagni di squadra hanno portato in chiesa la bara della leggenda del Milan e della nazionale spentasi a 66 anni. Proprio all'indomani dei funerali di Franco Baresi si giocherà il primo derby della stagione. In realtà è un test amichevole che andrà in scena a Perth in Australia. Il fischio d'inizio è fissato per le 13 ore italiane. Il Milan giocherà con il lutto al braccio e prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare Baresi. Ginevra Tadeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km femminile di nuoto di fondo agli europei che si stanno disputando a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha avuto la meglio sull'ungherese Farkas, seconda. Sale sul podio anche l'altra italiana Linda Caponi che ha conquistato il bronzo. Medaglia di bronzo per l'Italia anche nel nuoto artistico a squadre.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: DJ One Nation One
6: Station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Diego, la canzone degli Empire of the Sun e Danny Ocean, che faceva parte delle canzoni ufficiali del mondiale di calcio 2026.
1: Vabbè, ma non l'ho seguito quest'anno il
0: mondiale. Indipendentemente da quello, non c'è solo Shakira, perché spesso mi è capitato di ascoltare canzoni e poi sotto erano quelle del mondiale.
1: Sì, ma ne fanno diverse, però Shakira è quella
0: Shakira
1: che si è presa
0: la
1: scena, esatto. Sì.
0: In realtà ce n'erano tipo 12-13 e questa faceva parte di quelle canzoni ufficiali, perché da quello che ho capito la FIFA quest'anno aveva fatto il CD.
1: Sì,
0: il CD
1: sì.
0: Che tu ti potevi comprare.
1: Infatti,
0: con le canzoni
1: la
0: ufficiali.
1: La canzone lo dice, cioè lo dicono poi, le goal.
0: La canzone canta al bar questa qua, quando dice le goal,
2: esatto. Avevano fatto la cassettina.
1: Cassettina.
2: Si comprava l'autogrill.
3: Fermi tutti, l'unica canzone della FIFA è questa.
0: Però del gioco.
3: Del gioco, FIFA 98, dai, questa è
1: Troppi ricordi.
0: Anche se io il FIFA 98 lo associo all'edizione dei mondiali, che è quella con Chumbawamba.
3: Ah, sì.
0: Quella per me è FIFA 98. Però anche questa. Ora ho voglia di giocare alla PlayStation.
2: Donna, quando iniziate così proprio.
1: Basta, questo momento nerd, basta.
0: Dai, non ti viene voglia di giocare alla PlayStation?
1: No, perché
0: adesso
1: tanto i giochi non ci sono adesso.
0: Non esce niente.
1: Usciranno tutti con l'autunno.
0: Ma non esce niente, esce solo GTA 6. Hanno annullato tutte le uscite.
1: No, qualcosa esce.
0: Esce il nuovo
1: autunno.
0: FIFA di calcio, appunto, per voi appunto appassionati di FIFA. E poi a novembre si gioca tutti a GTA.
1: Esatto.
0: Ho letto che tutte le case produttrici di videogame hanno annullato le uscite.
1: Beh, non c'è la concorrenza.
0: Perché sennò non vendi.
1: Certo.
0: Un gioco atteso da 13 anni come minimo, e quindi non difficile andarlo a contrastare. Oh, intanto 19:08, tutto in diretta, state ascoltando Radio DJ, questo è 006, vi accompagneremo per un'altra ora. Accompagneremo dove? Magari qualcuno sta staccando da lavoro, sta tornando a casa, qualcuno sta decidendo di fare la partenza intelligente,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: adesso che si sta freschi, un parolone, però non c'è il caldo eccessivo dell'ora di punta, magari la macchina non vi sta segnando 39 gradi e davanti a voi
1: certo
0: avete 8 ore di macchina per arrivare a destinazione, e quindi adesso state iniziando.
1: La partenza intelligente di solito la si fa se hai bambini che almeno dormono in macchina, quindi ne approfitti, ci parto di sera così io guido, o magari ci diamo il cambio e i bambini dietro dormono. E stai
0: quindi
1: tranquillo.
0: Se loro sono abituati ad andare a dormire, fai conto, alle 9 si parte alle 9 di sera.
1: Sì, più o meno sì.
0: Ok. Quanto si fanno di sonno, si spera, tutto il viaggio?
1: Beh, uno si augura di arrivare più lontano
0: certo
1: possibile.
0: Più tardi parti, più un problema al mangiare. Ad esempio la cena, perché qui abbiamo una sorta di suggerimento vademecum, come
1: sì,
0: lo vogliamo
1: un suggerimento
0: chiamare,
1: che danno per gli amici che si mettono alla guida.
0: Comunque,
1: per i lunghi viaggi,
0: per voi che volete fare la partenza intelligente, sappiate che ci sono dei cibi da evitare prima di mettersi
1: molto
0: alla guida.
1: Molto bene, allora Patrizio ti chiedo una base da partenza intelligente
0: o base da cibi da evitare, se ce l'hai proprio così.
3: Arriva.
0: Cerca su YouTube base cibi da evitare, questo.
1: Ma questa mi viene voglia di mangiare con questa.
0: Anche perché
1: una bella pizza
0: con questa base qui, tu accompagni tutti i cibi da evitare.
1: Da evitare.
0: Tu hai detto la pizza. Ebbene, la pizza è il primo alimento da evitare prima di un viaggio.
1: Certo.
0: Il carboidrato poi ti fa venire sonnolenza. Soprattutto ci fanno sapere qui da questa lista approvata anche dall'ACI, evitare le pizze molto condite. Quindi pizza con wurstel.
1: Eccole.
0: E la wurstel e patatine è tornata
1: pizza
0: molto
1: delle elementari,
0: prepotentemente
1: certo
0: di moda. Via wurstel. Kebab, magari insieme. Wurstel, kebab e patatine.
1: Mamma mia, che porcheria.
0: Evitatela. Anche le fritture varie, tipo cotolette, hamburger, ricito le patatine fritte, tutto
1: frittura
0: questo.
1: Frittura di pesce anche.
0: Faccio una frittura di calamari
1: e
0: così
1: poi
0: sto
1: parto.
0: Leggero.
1: No, non si deve
0: no,
1: fare.
0: No, da evitare, pericoloso. E poi ancora ci fanno sapere di evitare le lasagne. Non si mangia. La carbonara e altre portate particolarmente elaborate.
1: Posso dire però che questo periodo il caldo aiuta a non mangiare questi cibi che sono stati citati.
0: Dipende,
1: adesso
0: se sei quella persona che col caldo perde l'appetito, allora un po' riesci a evitare questi cibi qua. Se dall'altra parte
1: non
0: ora
1: te ne
0: fame
1: frega
0: fame,
1: niente, anche con 40 gradi vuoi la lasagna.
0: Anzi, ti dico di più, sto in ferie e mangio il doppio.
1: Certo.
0: Quindi mi mangio lasagna e carbonara. Attenzione, perché da evitare ci sono anche salumi insaccati, pancetta, salsiccia, salsicce, formaggi stagionati, panna e maionese, tutte queste cose, anche singole,
1: sì,
0: non per forza il mappazzone tutto insieme ovviamente,
1: certo,
0: vanno evitate. E dunque, cosa devo mangiare prima di mettermi in viaggio? Allora, sentite.
3: Aspetta.
0: Bene. Base, cosa si può mangiare prima?
1: Piatti ok, ecco. Oh.
0: No, mi fa schifo Quark. No, mi fa schifo, non il programma, ma la base messa sotto questa roba qua. È la radio che odio, non la voglio fare con la base Quark. Mi va bene qualsiasi altra cosa.
1: Oh, questa
0: ma,
1: ci può stare.
0: Vabbè, dai, vabbè,
1: va bene.
0: Allora, preparatevi dentro il sacchettino da portare per il viaggio: pane tostato, cracker, yogurt, riso, pollo, mele, pere, banane e piccole quantità di frutta secca.
1: Perché la dieta del palestrato.
0: La stessa dieta effettivamente di chi va in palestra. Riso col pollo. Mangiate riso col pollo, ci fanno

0: sapere, e questo sicuramente vi aiuterà. Attenzione, perché c'è un falso mito. Mi è capitato spesso in autogrill durante i viaggi notturni di entrare e prendere l'energy drink.
1: Certo.
0: Sai, magari l'idea
1: sì,
0: che ora
1: sì,
0: mi tiene
1: sì,
0: sveglio
1: ti,
0: durante
1: mi sveglio
0: il
1: un pochino, sì, se non vuoi il caffè, certo.
0: Ma è un falso mito, perché ti tiene sveglio per un certo lasso di tempo. Come finisce l'effetto dello, dei tanti zuccheri che ci sono all'interno?
1: Ti cade la testa
0: colpo
1: sul
0: sonno,
1: volante, quindi
0: colpo
1: occhio.
0: Di sonno, quindi o poi ti metti gli stuzzicadenti nelle palpebre,
1: no,
0: come faceva Mr. Bean nelle sue puntate, o se no ti devi fermare. Quindi l'energy drink come soluzione a lungo viaggio è un falso mito, fate molta attenzione.
1: Fate attenzione.
0: Se il viaggio è breve, potete a quel punto approfittarne. Ma se il viaggio è lungo, sappiate che dopo
1: leggera,
0: un'oretta che l'avete bevuto, sì, sì, vi fa l'effetto Formula 1 sul divano. State lì.

0: Muffami Muffami, è assurdo come a distanza di tanti anni sia rimasta ancora come travisata.
1: Ancora la cantano così.
0: Il Muffami Muffami, sì. Perché in pochi abbiamo scoperto cosa dice in realtà nella canzone. È bello immaginarsi che nel testo originale ci sia il Muffami Muffami,
1: sì,
0: un po' all'italiana. 7:16 minuti, ancora buonasera, state ascoltando Radio DJ, questo è 006 e se eravate abituati a sentire questo programma la mattina, vi ricordate che facevamo un momento dedicato alla pubblicità delle vostre attività, dei vostri profili social, insomma tutto quello che volete.
1: Esattamente, un momento che ci piace riproporre in questo momento per gli ascoltatori, ovvero vi daremo la possibilità di pubblicizzare tutto quello che volete, come giocando al Gimme 5.
0: E allora... Gimme 5! Come funziona? Come funziona questo Gimme 5? Vi stiamo per dare 5 indizi. Sono 5 parole che dovete ricollegare al nome di un personaggio famoso.
1: Esattamente, appena sapete il nome ed il cognome ci mandate un vocale al 347-342-5220. Il più veloce o la più veloce viene in diretta e vince e può pubblicizzare tutto quello che vuole.
0: Potete fare o il booster al vostro profilo Instagram, quindi aumentate i follower, ma dovete
1: magari
0: avere un motivo.
1: Sì, certo, o se avete magari una vostra attività commerciale o il momento magari di proloco per la vostra città.
0: C'è la sagra del porcino, non lo so, invento qualcosa, la volete pubblicizzare? Questo qui è il momento. E allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Roma.
0: Sanremo.
1: Caduta.
0: X Factor.
1: Vuoto a perdere.
0: Molto bene. Di chi stiamo parlando? 347-342-5220. Ci serve un nome, un cognome o un nome d'arte?
1: Nome d'arte.
0: Anche il nome d'arte vale. Il più veloce che indovina vince.

0: Mamma non mamma, madame, su Radio DJ, canzone che vuoi non vuoi associo al Party Like a DJ,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: è lì che
1: certo,
0: l'ha presentata,
1: certo, sì,
0: è
1: sì.
0: Venuta lì sul palco a giugno dicendo l'abbiamo appena conclusa in studio, vogliamo testarla con un pubblico, scusate se ancora non so il testo.
1: Intanto ci ha avuto un ottimo successo,
0: ottimo,
1: anche quella sera.
0: Ottimo successo, piaciuta subito dal primo ascolto. Intanto qui stiamo giocando al Gimme 5, questo gioco che vi dà la possibilità di pubblicizzare qui con noi tutto quello che volete, ma come si fa? Bisogna essere più veloci ad indovinare il personaggio che risponde a questi 5 indizi.
1: Roma, Sanremo, caduta, X Factor e vuoto a perdere.
0: La più veloce credo sia stata Barbara da Pisa. Buonasera.
2: Ciao a tutti. Ciao,
0: sembra che sta passando la rotina in sottofondo.
1: Abbassa
0: la radio,
1: Barbara.
2: Devo spengere la radio?
1: Sì,
0: sì.
2: La spengo.
0: Grazie.
2: Vai,
0: ciao Barbara, ciao, benvenuta.
2: Sono
0: su
2: in macchina.
0: Benvenuta,
2: ciao.
0: Su Radio DJ. Dove stai andando?
2: Allora, sto andando a mangiarmi un panino alla Banda del Panino a Livorno e poi vado a vedere, sì, al cinema Odissea.
1: Ah,
0: oh, che bello!
1: Una bella serata, finalmente. Complimenti, vedi che
0: prima
1: bello.
0: Vedi, nonostante tu sia di Pisa, comunque vai a Livorno senza problemi.
2: Perché
0: mi fa
2: io sono livornese,
0: ah,
2: di nascita.
0: Ecco, quindi tifi per gli amici livornesi e non per gli amici pisani.
2: Sì.
0: Sei da quella parte.
2: Vabbè,
0: là
2: ho sposato un pisano ormai,
0: ah,
2: con 33
0: ecco
2: anni.
0: Allora si spiega tutto.
1: Senti,
0: vedi,
1: facci venire fame, il panino con che te lo
2: buono
1: prendi?
2: Allora, sono panini abbastanza farciti.
0: Sì.
2: Andavo 30 anni fa quando avevo l'età della discoteca,

0: Io uscivo dalla discoteca, sono andata a mangiare il panino e ci sono tornata dopo 30 anni. Questo ragazzo mi ha riconosciuto
1: È
0: addirittura.
1: ancora lui, che 30
0: C'è
1: anni fa.
0: sempre lui, ho detto no, è veramente imbalsamato. E quindi
2: Sei innamorato,
1: niente. Ma ti
2: quindi.
1: riprendi lo stesso panino che ti prendevi 30 anni fa?
0: Ma non lo so, no, lo cambio perché ora
1: Ok.
0: magari la stasera, perché ci siamo già stati qualche sera fa, allora stasera ci si ritorna, l'ho preso col tacchino, melanzane, ci ho messo la cipolla caramellata, la maionese,
1: Aia, aia.
0: insomma, però
1: Attenzione a questi
0: buono.
1: ingredienti. Prima parlavamo dei cibi da evitare per non addormentarsi alla guida. Tu vai
2: Lei
1: al cinema,
2: si addormenta
1: dura 3 ore l'Odissea.
0: guardando. Ma
1: Occhio con questa roba
0: guida
1: qua.
0: lui, no, ma
2: Ah,
0: guida lui.
1: ok. Però al cinema state seduti al buio, quindi se ti carichi troppo, poi
2: Poi
1: rischi di
2: dopo.
1: addormentarti. Comunque,
2: Vabbè, comunque
1: alla gola non si resiste.
2: buon panino ci hai fatto
1: Senti,
2: venire
1: visto
2: fame.
1: che sei di Pisa e quelle zone là, leggevo che oggi lì c'è stato il terremoto. Com'è la situazione?
0: Sì, eravamo in casa, l'abbiamo proprio sentito benissimo. Un boato, infatti mi è caduto dei soprammobili, però insomma niente di che, siamo andati tutti in strada e tutti a dire l'avete sentito, l'avete sentito, però da noi non è successo niente di
1: Grossi
0: particolare.
2: Non ci sono
1: danni, non.
2: stati per
1: Si
2: fortuna
1: è
2: grossi danni.
1: sentito, ma non grossi danni.
0: La
1: Ok,
0: torre è sempre in
1: ok.
0: piedi,
1: Quella non è caduta.
2: No.
0: La torre non è caduta, ma è sorvegliata speciale, mi hanno detto.
1: Ok, stanno controllando se si inclina ancora di più o rimane così com'è. Cara Barbara, nel mentre qui si giocava al Gimme 5, ma chi è sto personaggio misterioso?
0: Noemi.
1: Noemi, vediamo
2: Noemi,
1: perché,
2: associamo.
1: come la associ a
0: Allora,
1: Roma.
0: è romana.
2: Sì.
1: Ok, poi
0: Vuoto
1: Sanremo.
0: a perdere è una canzone che ha scritto lei.
1: Sì.
0: Ha partecipato a X Factor
1: Sì.
0: o è stata comunque.
2: Partecipato, sì.
1: Sì, è
0: Sì.
1: diventata famosa
0: Poi
1: lì.
0: l'altra parola era
1: Sanremo.
0: caduta. Ah, Sanremo, sì, ha partecipato a
1: Ok,
0: Sanremo.
1: diverse volte. Infine quella che hai citato tu, caduta.
0: Caduta non mi viene proprio. Cioè, quella o è un'altra canzone che ha scritto.
2: Oh, è quello che ha fatto lei di recente.
1: Episodio.
0: È caduta dal palco
1: È
0: mentre
1: vero, è vero.
0: faceva
1: Episodio di qualche
0: e si è
1: settimana
0: fatta
1: fa.
0: male,
1: Si è fatta male. Però
0: vero,
1: si sta riprendendo. Adesso sta molto meglio. Mandiamo un abbraccio a Noemi e anche a te, Barbara, perché
2: ma
1: vinci
2: quindi
1: il Gimme 5.
2: ha vinto,
1: Ha
2: brava
1: vinto, ha vinto, ha vinto.
2: Barbara, brava.
1: Brava, brava, brava. Complimenti. Siamo molto curiosi di scoprire a cosa vuoi dedicare la tua vetrina. Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
0: Allora, io ho mia figlia che è una social media manager che ha il suo profilo Instagram e è in cerca di lavoro, diciamo, no? Come si può dire?
1: Ah, sta cercando lavoro come media manager.
0: Sì, perché lei è
1: Ok.
0: già brava, però insomma si vorrebbe un po' allargare
1: Certo.
0: e niente, gli volevo fare questo regalo, di fargli questa
2: Una
0: pubblicità.
2: buona pubblicità,
1: Come
2: allora
1: la
2: dai.
1: troviamo su Instagram? Dicci.
0: Allora, si chiama Marti Dori, aspetta che te lo dico bene,
1: Sì, dimmelo
0: trovalo a
1: giusto, se no
0: leggere.
1: non la trovo.
0: Sì, aspetta.
1: Beh, leggimi. Mo sta aprendo il tel, deve metterci in viva
2: Un
1: voce, deve
2: attimo.
1: aprire Instagram, deve cercare la
2: E beh,
1: figlia.
2: la pubblicità se la deve fare, la deve far fatta
1: Deve
2: bene,
1: spegnere la
2: sennò
1: torcia che
2: no.
1: nel mentre è accesa, deve
2: No.
1: abbassare la
2: Ma non
1: luminosità.
2: è
1: C'è la
2: così.
1: notifica delle news, ci sono le mail. Ci sei, Barbara? No, ti ho detto che sta
2: Oh,
1: facendo. Guarda che
2: attaccato,
1: mette.
0: attaccato.
1: Ah no,
0: Aspetta
1: eccola, eccola, eccola. Sì, no, aspettiamo, non c'è fretta, figurati. E quindi ti dico, buono il panino comunque che si mangia stasera,
2: Molto,
1: Barbara,
2: molto devo
1: molto
2: dire.
1: buono,
3: Ho già dal 90
2: Mi è venuta
1: quella.
2: fame solo sentendo la ricetta del panino.
1: Barbara! Ecco.
0: Allora, Instagram è ma.
1: Ma?
3: No,
1: No,
3: è andata
1: aspetta.
3: via.
1: Aspetta, Barbara, che ti sentiamo male, ma?
0: Dori
2: Sì?
0: editing, tutto
2: Ah,
0: attaccato.
1: Editing.
0: Sì.
1: Ok. Così noi la troviamo, è il profilo di tua figlia, eccola qua, Martina. Potete iniziare a seguirla così poi non
2: Beh, se
1: appena
2: poi vi serve giustamente
1: vi
2: un
1: serve la
2: social
1: social
2: media
1: media
2: manager,
3: Io non
2: ne
3: ho
2: potete
3: capito qual è il
2: approfittare.
3: profilo.
2: Lascia fare, te lo spiego dopo. Grazie Barbara, una buona serata, buon cinema e buon panino. Ti vogliamo bene.
0: Grazie mille,
2: Ciao Barbara.
0: grazie mille.

0: News su Radio DJ alle 7:30 in punto. Devo dire che Barbara, nella sua pubblicità del Gimme 5, più che alla figlia, la pubblicità l'ha fatta al paninaro.
1: Sì, ci ha fatto venire fame non solo a noi ma anche agli ascoltatori.
0: Quindi
1: devo dire.
0: È il classico camioncino che è aperto di notte. Lei ci andava 30 anni fa dopo la discoteca, ci torna adesso dopo 30 anni prima di andare a vedere l'Odissea
1: bello,
0: di Nola.
2: La banda del panino.
0: La banda del panino che sta a Livorno. Ma questa è la vera pubblicità che ci ha messo una fame, ma dobbiamo ancora aspettare mezz'ora prima di andare a cena. State lì.
3: 006 oh oh oh, su Radio DJ oh oh oh, iconica.
4: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Casa.

0: più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
9: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
8: Al Cavallino Matto!
10: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
12: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
13: Ciao Umberto e Damiano.
14: Forza Umberto e forza Damiano, si parte.
15: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
16: Ho chiesto relax, mi hanno dato Umberto e Damiano.
17: Voi siete matti.

0: My Soul, Bruno Mars su Radio DJ. Bruno Mars che credo sia tra i protagonisti dell'estate, perché oltre a The Weeknd è l'altro con il super concerto,
1: sì,
0: almeno fatto
1: in Italia.
0: Certo. Grandi commenti li ho sentiti per loro due. Sì, Bad Bunny c'ha la storia della grande alluvione.
1: Purtroppo è venuto giorno bifragio, sì.
0: C'è
1: sì.
0: il record di ultimo, però proprio di...
2: Anche Bruno Mars, a Londra ci sono i biglietti per ascoltare senza guardare. Pensate, nello stadio.
0: Ah, è vero, l'ho
2: stai
0: vista
2: dietro, stai dietro il palco, pensate.
1: Sì, allora, ascolti solo.
0: Lo avevano fatto già per Taylor Swift. Non credo in Italia, ma almeno nel suo tour mondiale era stata introdotta questa novità. Avete presente che dietro il palco il settore è chiuso? Perché?
1: Sì.
0: Perché sei dietro il palco.
1: Certo, ovvio,
0: quindi se io vado
1: nulla.
0: Al concerto non vedo nulla. Eppure, per andarlo a riempire, siccome c'è gente disposta a pagare per questo tipo di servizio, si chiama audio only. Quindi tu paghi soltanto per sentire le canzoni di Olly al
2: io
0: concerto.
2: Io spero che uno schermo lo mettano, però
0: Patrizio,
2: almeno
0: questo.
2: Cosa?
0: Non fa
2: non
0: niente,
2: sentito,
0: non ti preoccupare, metto uno schermo
1: audio only per il concerto di Olly.
0: No, sto scherzando, andiamo avanti.
1: Vabbè, come quando vai al cinema che ti capita quello alto davanti che tu ascolti ma non vedi nulla. Capita anche a teatro, capita allo stadio anche quando c'è il bandierone davanti. Io ho pagato per vedere una partita ma non posso vedere niente.
0: La prima cosa che mi hanno insegnato allo stadio è non dire mai niente a quello che
1: smettono
0: il bandierone. Se ti dà fastidio,
1: se ti mette al posto della bandiera, esatto.
0: No, e ti sventola in curva, sì. No, quindi là non si può dire. Oddio, al cinema potresti fare non fai lo schermo poggiato alla parete, ma metti i posti anche dietro lo schermo. Vedono il film specchiato,
1: al contrario,
0: almeno vendi il doppio dei biglietti,
1: sì.
0: Oh, se il trend è questo, facciamolo. Comunque ti dirò, dal momento che ti senti Bruno Mars live, comunque c'è il maxi schermo che ti fa vedere quello che sta succedendo dall'altra parte del palco. Pensierino, sì. Se non dovessi trovare
2: non
0: i posti davanti,
2: non è detto che ci sia il maxi schermo, perché io ho sentito
0: a questo punto
2: commenti.
0: Resto fuori, me lo sento,
3: ma
0: da
3: forse
0: fuori.
3: Non è neanche lo stesso stadio.
2: Ho letto dei commenti di gente indignata perché era proprio audio only, cioè proprio solo audio e non vedi nulla,
0: vedi di spalle i tecnici che
2: vedi
0: che
2: il nero di WhatsApp
0: vedi solo, no, vedi solo
1: più,
0: quello, non c'è più, è passato di moda ormai. Però è un'idea, con l'asciugamanino sul collo, te lo ricordi? È un'idea, se qualcuno paga per questo, allora è giusto pure che il servizio venga offerto.
1: Ah, ma certo.
0: Se c'è
1: ovvio.
0: Qualcuno che lo richiede, perché dire no? Proposito di soldi, che ognuno li spende come vuole, no? Alla fine questa poi è la morale. C'è una notizia che in realtà mi fa sempre meravigliare che diventi notizia. I ritrovamenti.
1: Sì.
0: Ritrovamenti
1: sì.
0: di portafogli con i soldi ancora dentro.
1: Questo vuol dire che c'è ancora brava gente in
0: Quindi,
1: giro.
0: Ci meravigli. Non fa notizia quando lo ritrovi senza soldi, fa notizia quando li trovi con tutto dentro. Siamo in Sardegna, sulla tratta del treno Olbia San Gavino Monreale, un ragazzo 21 anni si è perso il borsello con il portafoglio all'interno. Qual è il grande problema? Il ragazzo, facendo il cameriere, aveva tutte le mance.
1: Beh, certo,
0: quindi
1: certo,
0: c'erano
1: a fine
0: anche,
1: serata, certo,
0: c'erano
1: certo.
0: anche un sacco di soldi in contanti lì dentro. La mamma fa un appello su Facebook per dire: guardate che in questo punto mio figlio ha perso il borsello, se qualcuno lo ritrova contattatemi perché ce lo
1: veniamo a riprendere. Molte volte questi appelli li fanno non per i soldi ma per i documenti, quantomeno fateci ritrovare da qualche parte i documenti.
0: Anche quando agli universitari rubano il portatile in treno, no, non mi frega niente del portatile, ma dentro c'è la tesi.
1: Dentro c'è la tesi, sì,
0: datemi
1: sì.
0: i documenti, quelli file, e il computer ve lo potete tenere. In questo caso l'appello ha funzionato. Nel giro di un paio di giorni colui che ha ritrovato il borsello ha contattato la signora su Facebook e le ha ridato con tutti i soldi all'interno.
1: Quindi,
0: tutti felici e contenti.
1: C'è ancora un po' di speranza.
0: C'è ancora. Mi fa sorridere il fatto che la signora sia recidiva, perché ci fanno sapere che nel 2024 a Pavia ha comunque perso un altro borsello, anch'esso ritrovato con tutti i soldi e i documenti.
1: Funziona così.
0: Signora fa gli esperimenti sociali, secondo me. C'ha il profilo YouTube, sulla sua pagina Facebook.
1: Fa il profilo dove poi chiede alle persone, però ci riesce, 2 su 2, quindi
3: i soldi del Monopoli dentro il portafoglio.
0: Adesso tutti gli amici che invece quei soldi non li hanno mai rivisti con una lacrimuccia pensando a quel portafoglio.

0: My Breathaway su Radio DJ, 19:45, bellissima atmosfera che si è creata con questa canzone, soprattutto per celebrare la buona volontà degli italiani che stanno facendo sempre più notizia, che riconsegnano quello che trovano, soprattutto i portafogli, con ancora i soldi dentro. Quindi gli italiani brava gente.
1: Quello è per la paura, non per perché paura sei brava gente. Quello è per la paura che dici, no, chissà quei soldi poi da dove. E se qualcuno ti vede che poi trovi quel portafoglio con dentro 4.000
0: ormai
1: euro.
0: Ormai telecamere ovunque. Come la storia di quella spiaggia che sono arrivati gli zaini con i contanti dentro lanciati dal motoscafo.
1: Sacco è recente, sì, sì.
0: È palese che lì il provente sia di qualche cosa di illegale, qualche illecito.
1: Ovvio.
0: Non ti arriva uno zaino con 50.000 euro. Chissà chi l'ha dimenticato. No. Non sono le mance della serata.
1: Non piovono soldi dal cielo.
0: E non arrivano neanche dal mare. Ma al 347-342-5220 abbiamo un po' di messaggi. Recuperiamone qualcuno.
2: Ragazzi,
0: ciao.
2: Però c'è una regola di base: se viene ritrovato un portafoglio con dei soldi, ci sarebbe l'obbligo morale da parte di chi lo riceve indietro di dare il 30% del valore che gli ritorna,
0: tantissimo,
2: come fosse un premio per chi lo restituisce.
0: Sì.
2: Così era una volta, mi insegnò così mio papà. Ciao Barbara da Torino.
0: Ciao. Ciao, allora,
1: Barbara.
0: Cara Barbara, se così ti insegnò tuo papà, hai detto, ma se il dovere è morale, puoi fare la percentuale che vuoi, il 30, il 40, il 50, possiamo anche fare a metà di quello che ho trovato. Se invece il dovere è legale, c'è l'articolo 930 del codice civile, ossia il premio dovuto al ritrovatore. Gianni, tu hai i dettagli?

0: di sottomano. Il primo mi faceva molto ridere.
1: Fa un po' ridere perché fino a una somma di 5,16 euro sì. il proprietario deve pagare il 10% della somma.
0: Quindi 50 centesimi.
1: Sì. Oltre i 5 euro il proprietario paga il 5% della somma. Però aspetta, perché bisogna fare un conto. Fino a 5 paga il 10.
0: Ah, devi aggiungere quei 50 centesimi.
1: Paga il 5.
2: Sì, però vabbè, scusate, ma chi è che trova perché? 5 euro e li restituisce?
0: No, ma anche no, se fosse
1: se li tiene 5 euro.
0: Ma no,
1: dai,
0: ma me li qua, me li, lo capisco, le situazioni nella vita sono tante. Trovo 5 euro e me li tengo. Ma quello che viene a pretendere i 50 centesimi perché li ha ritrovati, non lo so, mi sembra eccessivo. Ma
1: se
0: anche...
1: li trovi 3.000 euro.
0: 3.000 euro, beh, 5%. Diverso, sì. Parliamone, parliamo. Ma caro legislatore, tu che hai deciso di inserire questa differenza, che fino a 5 euro è il 10% e oltre il 5, qual è la ratio dietro a questa
2: legge? Non lo so.
0: Perché hai dovuto mettere questo limite del 10% a 5 euro?
2: È peggio però quello che è successo a Giacomo. Un paio di anni fa ho trovato un portafoglio con più di 400 euro dentro, riconsegnato ai carabinieri. Dopo mezz'ora mi ha chiamato il proprietario e mi ha ringraziato.
0: Grazie, con la pacca sotto.
2: Esatto.
0: Grazie mille.
2: Però
1: un caffè, il codice civile
2: caffè.
1: Dice che se non sei tu che hai ritrovato il portafoglio e lo restituisci a chiederlo al proprietario, il proprietario non ti deve niente.
2: Ma
1: quindi
2: è un caffè,
1: non ti devi
2: dai,
1: chiedere
2: è
1: tu.
2: Un caffè.
0: Ma quello è il diritto morale, ritorniamo al messaggio di Barbara, il 30%. In questo caso dunque, se io non richiedo nulla, non mi spetta nulla. È tipo la disoccupazione, se non la richiedo l'Inps
2: non
0: me la
2: dà
0: in automatico.
2: Non te la dà, cioè.
0: Ora si capiscono tante cose, recuperiamo al volo un altro.
3: Buonasera a tutti. Lavoro in un'azienda di trasporti, sono in ufficio al movimento, che fa anche da biglietteria.
0: Sì.
3: E vi posso assicurare che abbiamo restituito cifre molto molto alte. Quando le troviamo?
2: Eh beh, certo, vabbè, quando si trova.
0: La voce sembrava un po' camuffata.
2: Bravo.
0: E quel quando le troviamo è perché...
2: Se non le hanno prese prima, cioè
0: signora mia,
2: loro, non
0: signora
2: loro,
0: mia, io devo averlo trovato. Signora mia, se non l'ho trovato... non le posso ridare niente.
2: Bravo però, ecco.
0: Bravi,
2: ci
0: bravi,
2: piace l'onestà.
0: Bravo lui.

0: Albany con Summer Funk su Radio DJ. 347-342-5220 il nostro numero. Siamo carichi di storie, di ritrovamenti, di portafogli e tutti super onesti.
1: Tutti super onesti, anche se però molti purtroppo poi alla fine non ottengono nemmeno un caffè.
0: La ricompensa
1: nemmeno un grazie. A volte ci sono arrivati messaggi di gente che sa, ok.
0: Sai qual è il brutto?
1: Se lo riprende e se ne va.
0: È il senno di poi, cioè...
1: Sì.
0: Ho trovato, anche a me una volta è successo, ho trovato un borsello al cinema, era aperto, ho guardato dentro soprattutto per cercare il nome, sa se c'è il documento, così, e si vedevano 200 euro. Quando sono arrivato a riconsegnarlo in cassa, c'era il tizio che aveva effettivamente perso il borsello, guardando dentro mi ha accusato, no ma io avevo più di 200 euro.
1: Ah,
0: quindi
1: yeah,
0: non solo
1: te
0: l'ho
1: così,
0: riportato, mi sono anche beccato l'accusa di essermi rubato qualcosa, col senno di poi...
1: No,
0: non ti facevo trovare nulla, amico mio. Col senno di poi, però
1: certo.
0: Siamo tutti capaci. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ciao a tutti,
0: ciao.
2: Sono Federica da Villafranca.
0: Ciao,
2: anno 1990.
0: Sì.
2: Io e la mia amica, 15 anni, troviamo ai piedi di un'auto malandata una busta con dentro, credo, non so, 5 milioni di lire. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Siccome questa macchina era un po' malandata, abbiamo detto, beh, l'avrà persa questo signore, oppure almeno ne ha bisogno,
0: cioè,
2: e l'abbiamo messa
0: vecchia.
2: Dentro.
0: Okay.
2: Ancora oggi i nostri reciproci mariti ce lo rinfacciano. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Non cambiano la vita,
1: no,
0: per carità.
1: Però, certo.
0: Per fare un rapporto con l'inflazione, 5 milioni di, di lire sarebbero,
1: sì,
0: 5.000 euro con l'inflazione. Non,
1: più o meno sì, no, sì, sì.
0: Su carta sono 2005, più o meno. Però con l'inflazione ormai si può dire 5.000 euro trovati. Signore, con quei soldi si sarà comprato la macchina nuova, magari. All'epoca costavano poco.
1: Sì, non si sa poi, non si è capito bene.
0: Chissà, i mariti glielo
1: rinfacciano. A chi sono andati.
0: Però,
1: Massimiliano, quando lavoravo in un'area di servizio abbiamo trovato un portafoglio vicino al self-service. Rintracciato e chiamato il proprietario, si è anche scocciato perché doveva fare quasi 30 km per venirselo a riprendere.
0: Vabbè, non andare.
1: Quando poi è venuto non è neanche sceso dalla macchina, un colpo di clacson e si è allungato dal finestrino. Quando neanche un grazie. Neanche un grazie.
0: Solo quello del portafoglio, dai, veloce.
1: È brutto. Quando è così è brutto.
0: Beh, ti scocci, tu stai facendo un viaggio, immagina devi guidare per 9 ore. Ti chiamano dalla piazzola.
1: Ho
0: capito, fai inversione, esci dall'autostrada,
1: ritorna
0: indietro, non mi va. E che due cose.
1: Non si fa.
0: Allora, al volo, un altro chi abbiamo?
3: Ciao ragazzi, io una volta mi trovavo davanti alla giostra Seggiolini a calcio in culo a guardare,
0: sì,
3: le persone che giravano.
0: Partito
3: e a un certo punto un signore cade il portafoglio, ma,
0: sì,
3: lo vedo proprio volare via. E, mi butto a prenderlo, lo,
0: sì,
3: raccolgo in mano, lo guardo mentre lui gira e a un certo punto si accorge di averlo perso e io alzo,
0: sì,
3: il portafoglio con la mano e gli faccio segno che ce l'ho io.
1: Bravo, ecco.
3: Scende,
1: sì,
3: glielo consegno, mi ringrazia e stop lì. Non mi dà nessuna ricompensa, né tantomeno mi offre un giro in giostra. Io dico, va bene, non importa.
1: È vero.
3: Passano 10 minuti, nel frattempo ero rimasto lì in zona, gli,
0: sì,
3: vola via il portafoglio
1: ancora
3: la seconda volta, glielo ritrovo per la seconda volta. Glielo riporto per la seconda volta e per la seconda volta non mi dà una beata cippa di
0: non ti dà niente.
3: Ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Però la seconda volta è colpa tua,
1: la, sì,
0: seconda,
1: sì,
0: volta, la prima volta te la riporto, la seconda almeno, come ci insegna il codice civile,
1: un gettone,
0: civile,
1: un gettone per andare sulle giostre.
0: Mi regali un giro gratuito,
1: sì,
0: qualcosina.
1: Però lo posso capire, l'amico, quando c'hai le tasche dei pantaloni larghe,
0: sì,
1: che ti cade il portafoglio
0: e ti vola tutto. E su questa bellissima immagine dei Bermuda sui calci in culo, sia le giostre, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani puntuali dalle 7.
1: Grazie,
0: no, ho detto.
1: No, che dalle 7. Dalle
0: 17.
1: Dalle
0: 5 sarebbe.
1: 17.
0: Ci sentiamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
3: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
4: Doppio Malto.
5: Birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede?
10: È Kinder Bueno Gelato.

0: lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 20 in punto. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Non si placa la tensione diplomatica tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi dell'Unione Europea stamattina, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Il governo di Sanchez chiede il ritiro della misura, giudicata incomprensibile, e il commissario europeo Brammer torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto Bruxelles sembra cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi, spinta dall'Italia e dalla Danimarca. Restano infatti i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Ci sono spiragli di de-escalation a Hormuz. Il segretario del tesoro americano Scott Bessent apre infatti alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi oppure domani. Il Qatar ha confermato che ci sono stati colloqui, anche se non diretti, tra Iran e Stati Uniti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere il terreno al prezzo del petrolio, che è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Sperano le borse mondiali. Milano, la migliore in Europa, ha guadagnato l'1,26% e ha chiuso al massimo storico oltre i 53.000 punti. È stato ritrovato dopo poco più di un mese il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Il messaggio di Roccella. I cori, le sciarpe rossonere e un ultimo lunghissimo applauso hanno salutato Franco Baresi, leggenda immortale, diceva lo striscione della curva sud che ha accolto il feretro dell'ex capitano del Milan e della Nazionale davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove stamattina si sono celebrati i suoi funerali. All'esterno ci sono state pesanti contestazioni nei confronti del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale. E proprio domani si giocherà il primo derby della stagione tra Inter e Milan. Si tratta in realtà di un test amichevole che si giocherà a Perth in Australia. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 13 ora italiana, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Baresi. La squadra rossonera giocherà con il lutto al braccio.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata condizioni stabili, salvo isolati addensamenti in montagna. Domani mattina sole su tutto il paese, con caldo in aumento già dalle prime ore. In giornata sereno ovunque, con qualche temporale in montagna e in Sardegna. Temperature massime opprimenti, con picchi fino a 40 gradi. Le notizie de ilmeteo.it

0: Si tornano domani mattina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Paolo Menegatti, buona serata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
5: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.

con il meglio della musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, e con me anche oggi c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni. Le regole del gioco a quest'ora sono semplicissime, cioè si parla poco e si ascolta tanto, quindi partiamo subito con il primo filotto di oggi. Tra poco Anna con la nuova White Girl Wasted, ma prima su Radio DJ arrivano gli Underdog Project dall'estate del 2000 tondo tondo con Summer Jam. This

Pepe che a sto giro sfoggia questi arrangiamenti che potremmo definire hyper pop, genere musicale molto popolare tra i Gen Z e i Gen Alpha, tipo mia figlia, e citato anche nell'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima c'erano gli Underdog Project con Summer Jam e adesso si prosegue con una canzone di un'altra artista che di carisma ne ha da vendere. Stiamo parlando di Lady Gaga, che riascoltiamo dal 2025 con Abracadabra.

Magnetic, si intitola così uno dei pezzi di musica elettronica più apprezzati dell'estate 2026. Loro sono in tre, arrivano dalla Norvegia e si fanno chiamare The Bausa. Ormai presenza fissa da qualche settimana nella rotazione di Radio DJ, che è la radio che state ascoltando, però

E questa era Self Aware, la hit dei Temper City, che ormai da mesi è ben salda nelle posizioni alte delle classifiche internazionali. Primi Club Dogo e Giuliano Palma con Pass, e ora invece arriva una regina da Yonkers, New York, che nel 2001 scrisse con l'aiuto di Dr. Dre uno dei singoli R&B più venduti della storia. Su Radio DJ c'è Mary J. Blige con Family.

0: ho tenuto compagnia tutta la primavera, riascoltato con piacere a chiudere questa bella mezz'oretta di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione McBubble per One Podcast.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Fun with
1: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
2: Notorious
1: su Radio DJ.
3: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. La voce che state ascoltando è quella di Francesco Quarna. Ciao a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire il prossimo filotto di canzoni. Tra poco uno dei tormentoni dell'estate 2026, se così si può definire, cioè la testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Kill. Ma prima, indietro agli anni 90, qui arriva un DJ Time in purezza. Dal 1994 ci sono i La Bouche con Sweet Dreams.
4: Sweet.

collaborazione tra Fred De Palma, Nit ed Amy Schilla, che sta conquistando davvero tutti. È uno di quei brani che appena partono sai già che finiranno in loop per tutta l'estate. E infatti così è successo, così sta succedendo. Diciamo che per quanto mi riguarda è un pezzo che mi capita spessissimo di intercettare tra le auto in fila in coda da qualche parte col finestrino giù e una bella volumata. Bravi, così si fa. E se nell'estate 2026 va il merengue, l'altrettanto calda estate del 2003 fu caratterizzata dall'invasione su larga scala della baciata. Tra i protagonisti assoluti di quella wave c'era un quartetto di New York di origini dominicane che si fa chiamare Aventura e che riascoltiamo su DJ con Obsession.

sì, quella che un tempo si faceva chiamare Bea and Her Business, con la nuova canzone che si intitola Reach. Prima gli Aventura con Obsession, dall'annata 2003, la prossima invece uscì esattamente 10 anni dopo e segnò il debutto artistico di una giovane cantante di Caltagirone, la città della ceramica in provincia di Catania. Lei si chiama Claudia Lagona, ma tutti abbiamo imparato a conoscerla come Levante, su DJ pronti a cantare con la sua Alfonso.

Pandora di DJ, e questo era Undressed, uno dei tanti singoli che il cantante newyorkese Somber ha pubblicato negli ultimi mesi. Ma sapete com'è? C'è quella regola per cui se vuoi piacere all'algoritmo e macinare degli streaming, allora devi buttare fuori una canzone nuova praticamente ogni due mesi. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ. Notorious.

0: got something I wanna talk about.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: Radio DJ.
13: Una nazione,
12: una stagione.
13: Anche d'estate. 1, 2,

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Eccola qua, siete su Radio DJ ed estate, a quest'ora arriva la musica di Notorious a tenervi compagnia. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production e davanti a noi sta per arrivare una bella oretta di canzoni che vi sbloccheranno dei ricordi. Pronti a scommetterci? Tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, ma subito torniamo al 2016, l'anno perfetto, almeno secondo i social, per riascoltare Sean Paul e Dua Lipa con No Lie.

metà italiana, metà brasiliana, che con questo brano ha trovato la fusione perfetta tra le sue due anime musicali. Il titolo non poteva essere più adatto. Prima Sean Paul e Dua Lipa con No Lie, e adesso su Radio DJ ripeschiamo un disco che era in alta rotazione giusto un anno fa in questo periodo. Un bel rocchettino, come direbbe l'amica e collega dell'ufficio musica Sabrina Perego, che si intitolava Sally When the Wine Runs Out, e a cantarlo c'era Role Model.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la canzone con cui lo scorso inverno abbiamo conosciuto l'artista londinese Georgia Meek, meglio conosciuta semplicemente come Meek, ritrovata su DJ all'interno di Notorious, il programma che vi dà la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Prima c'era Role Model con Sally When the Wine Runs Out, tra poco invece Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat, ma subito un classico contemporaneo immancabile nella playlist di Notorious da 3 anni a questa parte. Stiamo parlando di Calcutta, qui con la produzione di Takagi Ketra e la sua Oroscopo.

Italian Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, con questo brano uscito nel 2012, ma riapparso magicamente in classifica negli ultimi mesi dopo l'esibizione al Festival di Coachella. E poi con questo sound hyperpop è perfettamente allineato con quello che va adesso, insomma, vedi Charlie XCX o la nostra Anna Pepe. Ancora buona estate a tutti e a tutte, siete su Radio DJ, questo è Notorious, e adesso chiudiamo il blocco con due brani che arrivano da mondi diversi.

0: Bellissima canzone d'amore, c'era Geolier, anche lui trionfatore negli stadi italiani quest'estate, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
11: Al Cavallino Matto!
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
14: Notorious on radio DJ.
15: Notorious.
14: Notorious on radio DJ.
0: Rieccoci su Radio DJ con la musica di Notorious, anche quest'anno la vostra colonna sonora dell'estate. Davanti a noi arriva un'altra bella mezz'oretta di musica condita qua e là con qualche parola che ci metto io, Francesco Quarna, mentre a mettere in fila tutte le canzoni ci pensa come al solito Maurizio _ Rossato. E allora tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, ma subito ripartiamo con un pezzone che ha 26 anni ma non li dimostra. Su DJ, direttamente da Portland, arrivano i Dandy Warhol con Bohemian Like You.
16: You've got a

banger dell'estate 2026. Prima c'erano i Dandy Warhols con Bohemian Like You e adesso rimaniamo più o meno in quel periodo decisamente fortunato per la musica pop per riascoltare l'elegantissima Sophie Alex Baxter con Murder on a Dance Floor.

Uomo Uro, Mary Froish, l'energia tropicale brasiliana che entra poi nelle classifiche europee, da lì non si muove più. Prima c'era Sophie Alice Baxter con Murder on the Dance Floor e adesso su DJ arriva una collaborazione che nel 2003 fece ballare tutta Europa. Da un lato Salif Keita, la voce d'oro del Mali, dall'altro Marty Solveig, il DJ produttore che più parigino non si può, e il risultato è questa chicca dell'Afrobeat che si intitola Madan.

State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di Bresh da Genova che si intitola Da Dio. Prima invece c'erano Salif Keita e Martin Solveig con Madonna e adesso andiamo a recuperare una band americana molto amata grazie a un suono ibrido che sfugge un po' alle definizioni e soprattutto grazie alla capacità di scrittura del suo frontman, cioè Ryan Tedder. Dalla colonna sonora di Top Gun Maverick su DJ ci sono gli One Republic con I Ain't Worried. I don't know.

0: Un'oretta di Notorious, il programma che ogni estate vi tiene compagnia con il meglio della musica di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Michelle, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

yes, siete su Radio DJ e il programma che vi tiene compagnia per tutta l'estate si chiama Notorious, sottotitolo il programma che parla poco e mette tanta musica. Le parole le metto io, Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, mentre a mettere in fila tutte le canzoni ci pensa Maurizio _ Rossato. Partiamo subito con la nostra playlist, con il primo filotto di questa mezz'oretta, da qui alla pubblicità, infatti zero interruzioni, solo bombette. E allora tra poco arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma subito la canzone perfetta per aprire una sequenza musicale, cioè quella di Harry Styles che si intitola Guarda caso a

Chiama così l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Sura di DJ, con il suo tipico sound un po' da dolce vita anni 80. Diciamo che ascoltando le sue canzoni e guardando i video che le accompagnano si apre tutto un immaginario fatto di camicie a righe, scarpe da barca, maglioncini bianchi sulle spalle. Insomma, le belle estati mediterranee di quando eravamo piccoli io e Maurizio Rossato, ma anche tanti di voi in ascolto, lo so. Prima c'era Harry Styles con Aperture e adesso prendiamo la macchina del tempo e andiamo al capodanno del 1990. Quando tutti aspettavano con trepidazione l'inizio del nuovo millennio e anche del Millennium Bug. Era una notte attesissima e Jennifer Lopez ci scrisse una canzone che si intitolava Waiting for Tonight.

BTS, suora di DJ, con la canzone uscita qualche mese fa, subito dopo la fine del loro servizio militare, che non si schioda dalle posizioni alte della classifica dei brani più ascoltati a livello globale. Prima c'era J-Lo con Waiting for Tonight, adesso recuperiamo una chicca dal repertorio dell'indie italiano dell'anno 2008. In radio passava tantissimo, poi si sono un po' perse le loro tracce di questo duo milanese, ma la canzone rimane e suona ancora super fresca. Su DJ c'è il genio con Pop Porno.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, Shaka Khan e Snoop Dogg, due leggende a confronto in questa canzone nuovissima ma che suona già come un classico. Poi Snoop Dogg ha sempre quel flow in qualsiasi situazione, che stia passeggiando nel centro di Gallarate, per dire una città a caso, o che stia facendo delle barre per una regina dell'R&B. Proseguiamo allora con un certo stile, proseguiamo con l'hip hop per riascoltare un pezzone anni 90 che a sua volta citava un successo di una decina di anni prima. A interpretarla c'erano Warren G e Nate Dogg e la canzone anno 1994 era Regulate.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scommetto che l'avete cantata tutta. Adesso potete abbassare il volume leggermente, non troppo. Lui era ovviamente il grande Olly con la canzone vincitrice di Sanremo 2025, che sta portando in giro live negli stadi italiani. Tra tutti direi menzione speciale a quello di Marassi, che proprio grazie a Olly ha riaperto i cancelli alla musica dopo ben 22 anni. Noi invece adesso chiudiamo questa mezz'oretta e torniamo tra pochissimo dopo un po' di pubblicità, sempre con Notorious, sempre su DJ
2: Notorious on Radio DJ.
3: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Have fun with
9: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
11: Notorious. Notorious on Radio DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buona estate, con me c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella sequenza di canzoni che vi smuoveranno qualcosa, ne siamo sicuri. Tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento, ma prima si riparte con un pezzo che ha 39 anni ma li porta benissimo. Uno dei primi brani della storia della musica a usare massicciamente il campionamento come strumento creativo, all'epoca fu quasi una rivoluzione, era il 1987, loro erano in

sorry, scusa, lo siento, la canzone dell'estate 2026 per i Pinguini Tattici Nucleari, e quindi non può mancare all'interno di Notorious il programma che vuole essere un po' la vostra colonna sonora in queste calde serate estive. Prima c'erano i Mars con Pump Up the Volume, mentre adesso è tempo di tirare fuori un po' di chitarre, chitarre di Nashville, Tennessee, e a suonarle ci pensano i fratelli Folwell, meglio conosciuti come i Kings of Leon. L'anno in cui uscì il disco che stiamo per ascoltare era il 2008, è tuttora il loro successo più grande e noi ce lo riascoltiamo con grande piacere. Su DJ ci sono i Kings of Leon con Sex on Fire.

country americano, riascoltata qui su DJ con il brano che si intitola Boston. Da Nashville invece arrivava la band ascoltata poco prima, cioè i Kings of Leon, mentre con il prossimo artista torniamo in Italia, torniamo a Napoli, la città natale del cantante Alessio Caraturo, che recuperiamo dall'anno 2004 con la sua commovente versione di Goldrake. Vai.

Runway, Lady Gaga e Doci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ancora una volta qui su DJ, immancabile nella playlist di Notorious dell'estate 2026. Con la prossima invece rimaniamo in zona Strike a Pose, ma lo facciamo andando alle origini di tutto, con un fondamentale della cultura pop. Un titolo, una rivista, un pezzone, su DJ c'è Madonna con...

0: The Wave, il collettivo dei Jungle da Londra, ovviamente con questo sound che riprende un po' la lezione della musica acid jazz che andava proprio da quelle parti una trentina d'anni fa. Loro poi ci hanno aggiunto un po' di soul, un po' di funk e il risultato è quello che avete appena ascoltato. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Legend, con Alex Farulfi.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Legend.
1: Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Legend only on Radio DJ.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la

0: qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social.

0: Info su Volkswagen.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: Per stanotte è tutto.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: DJ Summer Night.
11: Summer Night.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Summer Night.